0: intergenerazionale di confronto con mondi diversi di cura, è quello che state cercando di sperimentare anche in questo percorso di dialogo, diciamo, di senso e anche operativo tra le vostre due diocesi.
1: Sì, e questa dimensione dell'ascolto, penso che in tutti questi anni in cui abbiamo cercato di camminare insieme sia la cifra che emerge come più significativa, perché per tanti è stata la possibilità anche di raccontarsi e di sentirsi accolto in questo racconto. E quindi è un qualche cosa che certamente in questi anni siamo chiamati a sviluppare sempre più, cercando anche di allargare il cerchio, a
0: Certo.
1: partire dalla comunità di coloro che si riconoscono in Cristo, ma anche verso tanti che aspettano la buona notizia,
0: Infatti
1: attraverso la nostra
0: il
1: testimonianza.
0: cardinale concludeva con credibili e più credenti, anche questo deve essere un segno che contraddistingue anche una sorta di annuncio, se c'è bisogno anche a parole, diceva San Francesco, insomma. Veronica, quando tu racconti di quello che fai ai tuoi coetanei, a proposito di credibili e credenti, è un annuncio diretto il tuo, da che cosa parti?
2: Ma io cerco di essere sempre me stessa, sincera, autentica, e non sarei me stessa se non mi sentissi protagonista della Chiesa di oggi. E quando fai un'esperienza talmente forte che vivi sulla tua pelle, nel tuo cuore, non puoi non raccontarla, non puoi non portarla in tutti i contesti che vivi, nello sport, nella scuola, fa parte di te. E quindi penso che sia utile anche proprio perché noi giovani possiamo contribuire a ridelineare quella che può essere quello che può essere il volto di una nuova chiesa, il giovane che affianca il giovane che non crede. Penso che sia la chiave per raggiungere anche quei ragazzi che si sono magari allontanati o non si sono mai
0: Certo.
2: avvicinati.
0: Monsignor Russo, gli ultimi 30 secondi per dire che cosa spera per queste due diocesi.
1: Ma io spero che sempre più diventiamo capaci di far sì che nell'incontro impariamo a volerci bene e anche a capire qual è la strada che il Signore ci indica affinché possiamo essere veramente comunità. Una delle cose che è emerso sempre nel cammino di questi anni è il fatto che la Chiesa è chiamata ad essere una famiglia. Anche gli stessi giovani cercano soprattutto questo, sentirsi a casa, no? Io spero che in questi anni soprattutto riusciamo ad imparare sempre più a fare questa cosa, ad essere una Chiesa accogliente che appunto è capace di generare famiglia.
0: Monsignor Stefano Russo, Veronica Ferranti, grazie per questa vostra testimonianza del cammino fatto di due diocesi che provano a crescere insieme. Grazie a
1: Grazie.
0: Frascati e a
2: Grazie a
0: Velle
2: voi.
0: Trissegni. Noi torniamo domani sera con un'altra puntata di In Cammino. Se volete saremo qui a partire dalle 19:30. Buona serata, a presto.

0: Alessandro vuole andare all'inferno. In corpo c'è il demonio. Se voi non l'aiutate a scacciarlo, se lo porta all'inferno. Papà, tu che stai col Signore, digli che lo faccia torna buono, ma subito.
1: Desolata, immensa, selvaggia solitudine.
2: Il film di Augusto Genina, Il cielo sulla palude, che si apre con queste cupe immagini e queste frasi così amare, è del 1949. Oggi sono quindi passati altri 50 anni dalla vicenda che il regista rievocava, la storia di Maria Goretti. Uccisa nell'estate del 1902 nelle paludi pontine, e proclamata santa da Papa Pio XII durante il giubileo del 1950.
3: Maria Goretti, una vicenda che nasce da una storia drammatica, una storia vera, di cronaca cruda, terribile, di cronaca nera. È la vicenda di una giovanissima che viene seviziata, violentata e uccisa, una storia che purtroppo succede nella cronaca di tutti i giorni e non dovrebbe mai accadere. Attraverso la sofferenza di questa giovane nasce una delle più belle figure dei santi italiani e di tutto il mondo, quella di Maria Goretti, Santa Maria Goretti.
4: È una vicenda di povertà, di sofferenza, di malattia, di violenza, però è anche una vicenda di splendore cristiano. Giustamente il primo film che narrò la sua storia lo si intitolò Il cielo sulla palude.
2: La storia terrena di Maria Goretti è molto breve, meno di 12 anni, e si è svolta in pochi luoghi. La casa natale a Corinaldo, nelle Marche, la casa di Paliano vicino a Fiuggi, dove la famiglia si trasferisce in un primo tempo in cerca di lavoro, la casa di Cisterna, in provincia di Latina, nell'Agro Pontino, dove è vissuta e dove è stata martirizzata. L'ospedale Orsenigo di Nettuno, dove ha passato le ultime ore della sua agonia. E infine, il santuario di Nostra Signora delle Grazie, sempre in Nettuno, dove è conservato il suo corpo. Una storia molto piccola in tutti i sensi, dunque, e vissuta nel quotidiano, ma anche una vicenda che clamorosamente testimonia una grande fede, un solido amore e un'assoluta fiducia in Dio.
5: Mi sono ulteriormente incontrato con la figura di Santa Maria Goretti, diventando parroco di questa parrocchia ormai più di 6 anni fa, e questo ha rimesso in moto una conoscenza che già avevo avuto precedentemente nella mia formazione familiare, umana, catechistica. Ed è diventata importante proprio perché mi insegna quotidianamente il valore della fedeltà semplice, feriale, discreta, ma più vera. E qui riconosco, e lo dico con uno slogan, Santa Maria Goretti mi testimonia che è necessario che l'eroico diventi quotidiano e il quotidiano eroico. Lei è stata capace di un atto così grande di martirio proprio per una sua fedeltà che è diventata eroica nel quotidiano.

0: La storia è quella di una povera famiglia di Corinaldo, nella Conetano, che è costretta ad emigrare per mantenere sei bambini.
1: Siamo fra l'ultimo decennio dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. In gran parte dell'Italia centro-meridionale è ancora molto diffuso il latifondo. Tenute agricole di grande estensione appartenenti a un unico proprietario, scarsamente coltivate o impoverite da colture estensive, date in affitto a mezzadri o a braccianti a contratto. Luigi Goretti, il padre di Maria, è uno di questi braccianti che passano da un padrone all'altro, vivendo una vita di povertà, fatica quotidiana, ingiustizie e sfruttamento. Grande lavoratore, trova forza e pazienza in una fede semplice ma sicura e nella salda e amorosa vicinanza della moglie Assunta, altrettanto solida nella fede. Sempre alla ricerca di un lavoro che gli permetta di mantenere la famiglia, lascia le Marche ed emigra nel Lazio, prima a Paliano, vicino a Fiuggi, e poi Ferriere di Conca, nelle paludi pontine allora non ancora bonificate.
2: Io ci parlo sempre col Signore.
3: E che gli dici?
2: Signore mio, fa sta bene mio padre e mia madre, i fratelli e le sorelle mie. Dacci da mangiare tutti i giorni e fammi andare con babbo a vedere il mare. E poi gli dico ancora, fammi andare in paradiso. Il paradiso sta in cielo. Ci sono i campi, i fiori, la musica, come in chiesa. Deve essere bello.
3: Per andare in paradiso bisogna essere bravi e pregare. Prega con me.
0: Mentre gli altri emigrano verso le terre straniere, sono così poveri che emigrano verso le paludi pontine.
1: Le paludi pontine furono per molti secoli una zona paludosa e malarica del Lazio, situata nella pianura che è ora in provincia di Latina. Venne bonificata e trasformata in una fertile terra agricola, l'Agro Pontino, soltanto negli anni 30, con un'opera voluta da Mussolini e che impegnò a fondo il regime. Vi sorsero le città di Littoria, ora Latina, e Sabaudia, capolavori dell'architettura razionale del tempo. Ma al tempo dell'emigrazione dei Goretti, le paludi pontine sono quelle del film di Genina. La malaria è una malattia che viene trasmessa all'uomo dalla puntura di zanzare infette e provoca febbri maligne che, se non curate, sono spesso mortali. Molto diffusa in Italia fino agli inizi del secolo scorso, soprattutto nelle zone paludose, è ormai scomparsa in Europa e nel Nord America. È però ancora presente nella maggior parte dei paesi tropicali, dove causa circa 1 milione di morti l'anno.
0: Papà muore, appunto stroncato dalle febbri malariche, e la mamma, trentenne, resta con sei bambini e con i soci del marito, un vecchio sessantenne un po' alcolizzato che comunque garantisce almeno la gestione della fattoria, e un figlio giovane, diciottenne.
1: Giovanni Serenelli e suo figlio Alessandro erano anche loro marchigiani e avevano avuto rapporti di collaborazione e buon vicinato con i Goretti in una precedente esperienza di lavoro in un altro podere. Le due famiglie si erano poi trasferite insieme nel nuovo fondo agricolo, abitando nella stessa casa, una delle poche in muratura della zona.
0: Maria è la bambina che, mentre la mamma lavora sui campi, si prende cura di tutto. Si prende cura dei fratellini, si prende cura della casa, si prende cura di preparare il cibo per quelli che lavorano.
1: Così Assunta Goretti, la madre di Maria, ricordava anni dopo la giornata di sua figlia a uno dei primi biografi della piccola santa.
4: Marietta si alzava prima di tutti, diceva le preghiere. Poi, mentre io mungevo le mucche, badava alle galline e al pollaio. Poi preparava la colazione, svegliava i fratellini, li aiutava a vestirsi, faceva dire le preghiere. Poi andava a prendere l'acqua per il pranzo, l'insalata nell'orto, preparava il soffritto e prima che arrivassero gli uomini era tutto pronto. Nel pomeriggio stirava e ordinava le stanze. La sera metteva a letto i fratellini e poi, mentre dicevamo il rosario, rammendava calzoni e camicie.
0: Non è istruita, non sa né leggere né scrivere, conosce solo un po' di catechismo, anzi percorre chilometri per il desiderio di recarsi in chiesa perché vuole prepararsi, vuole ricevere Gesù. E quando le dicono «ma noi siamo troppo poveri per preparare una festa», risponde «ma io senza Gesù non ci posso stare, non ci voglio stare». È una bambina che è capace di pregare fedelmente il suo rosario, è capace di confortare la mamma, di richiamare anche così tutti i familiari nella fede, nella divina provvidenza, è capace di ricordarsi spesso del papà morto.
2: Papà, stai bene? Noi sì, e pure mamma. Lei non è potuta venire perché lavora nei campi. Noi fino adesso non ci possiamo lamentare. Il Signore ci aiuta. Tu che stai lassù e che ci può parlare quando ti pare. Ringrazialo per noi.
5: Dio che gli mando tanti bacetti, pure io.
2: Hai sentito, papà? Ti mandano tanti bacetti.
5: Dio me la vipera.
2: Ah, sì. Oggi una vipera stava per saltare da sei ragazzini. Io ho cercato di ammazzarla ma non ci sono riuscita. Giuseppe, quel vecchio che c'ha le pecore accanto a noi, dice che dovevo ammazzarla, perché adesso lei, per vendicarsi, mi fa morire. Diglielo a tutti i santi che può vedere, così mi aiutano. E anche a Gesù, ricordatelo, eh. Oddio, mezzogiorno, andiamo, che è tardi. Su, salutate papà.
6: Arrivederci, papà.
2: Addio, papà. Torniamo presto.
0: Certamente non così bella, non così angelica come poi la tradizione così, o i santini la rappresenteranno, però certamente con una grande bellezza nell'anima.

0: Ecco, la vicenda è quella di ciò che, diciamo, accade in questi rapporti dove la donna con i sei bambini è costretta così in qualche maniera anche ad affidarsi, a dipendere a questa coppia di soci, soprattutto al ragazzo che è il, diciamo, il lavoratore più abile quando lavora.
1: Alessandro Serenelli ha allora 20 anni. È un giovane chiuso e scontroso che la mancanza della madre morta in manicomio e il padre alcolizzato hanno duramente segnato. I Serenelli e i Goretti vivono e lavorano insieme ormai da alcuni anni e la costante vicinanza di Maria diventa per lui una tentazione e un'ossessione.
2: No, no, no, no, no, no, no.
0: Un giorno, per un pretesto di carità, il ragazzo gli ha detto: domani devo recarmi alla festa in paese, devo recarmi a messa, stirami la camicia. È Maria che fa i lavori di casa. E Maria capisce che forse c'è, no? Una minaccia, però ecco, si reca lo stesso a compiere il suo umile servizio di stirare la camicia del ragazzo e il ragazzo ne approfitta per aggredirla, chiudere la porta, cercare di costringerla al male. La bambina non può difendersi in altro modo che con quello che ha imparato, sa un po' di comandamenti, sa che Dio non vuole, sa che c'è il peccato, sa che c'è l'inferno. È tutta la sua teologia, però è la teologia della sua dignità. E dice: che fai? No, non farlo, è un peccato. Vai all'inferno.
3: Che è dentro che ti devo parlare?
4: No, parlami qui, è lo stesso.
3: No, quello che ti ha dato in te posso fare, no, moglie.
4: No, lasciami, lasciami.
3: Anna, moglie.
4: Stefano, lasciami, lasciami.

0: Guarda che se non vuoi stavolta t'ammazzo. Voi?
1: No.
2: Il ragazzo viene così quasi accecato dalla sua passione e davanti alla resistenza della bambina prende un punteruolo di quelli che si usavano per sgranare le pannocchie e le infligge 14 colpi nel ventre e poi nella schiena mentre la ragazza cerca di fuggire.
0: Lo dico per l'ultima volta. Oh.
1: No, no.

0: è il 5 luglio 1902. Mentre i carabinieri arrestano Alessandro, Maria viene portata all'ospedale di Nettuno. Per salvarla, viene tentato un intervento chirurgico, che deve essere però effettuato senza anestesia, ma che si rivela inutile.
1: Maria giunge all'ospedale di Nettuno e ondeggia tra due momenti. Cioè, sono i momenti del delirio, in cui affiora la paura, in cui la sentono ripetere non farlo, non farlo, è peccato.
0: Quando il mattino dopo il parroco che è venuto a trovarla le chiede se vuole perdonare Alessandro, il suo feritore, i testimoni la sentono rispondere:
2: sì, per amore di Gesù lo perdono e voglio che venga vicino a me, in paradiso.
3: Alessandro, che dici?

Penso che l'insegnamento di Santa Maria Goretti sia particolarmente significativo oggi, in un contesto nel quale la realtà del corpo, le espressioni del corpo, la sessualità è così banalizzata e mercificata. Santa Maria Goretti ci dice che anzitutto il corpo ha un valore immenso, ha un significato grande e questo non può essere svenduto in maniera banale e sciocca al primo che arriva. Quindi non tanto un discorso su di una purezza che oggi i ragazzi non comprendono, ma sul significato, il valore della corporeità e il dono della persona.

0: pace. Ma anche nella storia di Maria Goretti c'è un'altra storia, che è quella del suo killer, il quale viene arrestato, viene incarcerato e attraverso l'espiazione della colpa si arriva addirittura al perdono e al riconoscimento delle proprie colpe e del perdono che chiede agli uomini, ma soprattutto a Dio. E quindi la rinascita di un killer che si trasforma in una persona mite e buona, e che, posso dire, questo è il vero miracolo, oltre a quello di Maria Goretti.
1: In cielo pregherò per lui.
2: Maria muore di peritonite il 6 luglio 1902. Due giorni dopo, nella cappella dell'ospedale, viene celebrato il suo funerale, a cui partecipa una folla numerosissima. Da subito comincia il culto spontaneo della piccola martire e alla sua intercessione vengono attribuite guarigioni miracolose. Grazie a due di esse, riconosciute dalla Chiesa, Maria Goretti verrà beatificata l'11 dicembre 1947.

0: Il suo assassino, Alessandro Serenelli, che per la legge di allora, non avendo compiuto 21 anni, è ancora minorenne, viene condannato a 30 anni di reclusione. Rinchiuso nel carcere giudiziario di Noto, in Sicilia, ne sconterà 27 e ne uscirà totalmente cambiato.
1: Questo rappresenta l'incontro famoso di Alessandro, l'uccisore, Mamma Assunta, nel 34, che Alessandro esce dal carcere nel 29. Sentiva l'esigenza proprio di incontrare Assunta, dopo 30 anni si incontrano, qui nella sala a casa mia. Mi perdonate anche voi, ma ti è perdonato Marietta, dice la mamma. Ti ha perdonato Dio, vuoi che non ti perdoni io? Era la vigilia del Natale del 34.
2: I primi tempi vivrà una ribellione contro tutto e contro tutti, poi dirà che in un sogno le è apparso Maria e gli ha offerto, così sorridendo, dei fiori e gli ha detto: ti aspetto con me in paradiso. Il ragazzo si converte, sarà uno dei testimoni al suo processo. Nel paese, a Corinaldo, un giorno di Natale di tanti anni dopo, lo vedranno accostarsi alla comunione assieme alla mamma di Maria Goretti. Ecco. E poi sarà presente in piazza San Pietro il giorno in cui Maria Goretti verrà canonizzata, e sarà la prima canonizzazione della storia, alla quale è presente una tale massa di popolo, e anche l'anno santo, 1950, una tale massa di popolo che per la prima volta la canonizzazione viene celebrata all'aperto, in piazza San Pietro. E sarà la festa della purezza, di una fede semplice, umile, capace di affidarsi a Dio anche nelle circostanze più dolorose. E il Papa la offrirà a tutti i ragazzi e le ragazze d'Italia e del mondo come segno di purezza, ma anche di forza.
0: La Chiesa festeggia Santa Maria Goretti, Vergine e Martire, il 6 luglio, cioè il giorno della sua morte, che è, come per tutti i santi, anche giorno della sua nascita al cielo.

0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
1: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
1: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 8.

Roma Caput Mundi, capitale del mondo, è l'unica fra le città della storia ad essere stata definita eterna. La grande Roma imperiale prima e poi cristiana è stata per 2 millenni ed è ancora oggi fondamento di civiltà universale. Bella e multiforme, con la sua inesauribile stratificazione di storia, di arte, di cultura e di senso religioso, Roma è ricca di memorie classiche e cristiane. Da quando Pietro e i suoi successori furono designati a capo della nuova comunità religiosa, Roma fu investita dai cristiani del ruolo di Nuova Gerusalemme, la città che dovrà durare fino alla fine dei secoli. Giovanni Paolo II così si è espresso sul valore e sulla missione di Roma. Da questa città, in modo singolare, guardiamo verso i confini della terra. Roma, infatti, è la città degli apostoli Pietro e Paolo. Fu proprio agli apostoli che Cristo disse: «Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura». E da qui, da Roma, Pietro e Paolo vegliano sul vasto processo di evangelizzazione del mondo che dura ormai da quasi 2000 anni. L'anno santo manifesterà ancora una volta la particolare vocazione che la Divina Provvidenza ha riservato a Roma, quella di essere punto di riferimento per la ripresa spirituale e civile dell'intera umanità. La missione di Roma è stata per 2 millenni al di fuori di Roma e ha portato la luce del Vangelo a tanti popoli dell'Europa e degli altri continenti. Sempre, in qualche modo, queste chiese fondate con l'evangelizzazione partita da Roma tornano a Roma e cercano come modello della propria missione la missione di Roma.

Ed è così che, dopo Gerusalemme e le terre di Palestina, la via del pellegrinaggio cristiano giunge in quella Roma imperiale, faro del mondo conosciuto, fonte di cultura e di civiltà. Nel martirio degli apostoli pellegrini, Roma diviene la città santa, la nuova terra promessa del cristianesimo universale, cioè cattolico. Il pellegrinaggio verso Roma diviene per i cristiani viaggio della speranza. È il percorso del popolo di Dio in cammino nella città terrena, con l'aspirazione di giungere alla città celeste. E l'essenza stessa del pellegrinaggio è l'andare continuo dell'umanità nello spazio e nel tempo della storia, un'esperienza materiale e spirituale che tende all'incontro con Dio. La chiesetta del Domine Quo Vadis è la testimonianza più emblematica di questa esperienza. Secondo la tradizione, sulla via Appia, durante la persecuzione di Nerone, Pietro, nell'intento di lasciare la capitale, incontra Gesù con la croce sulle spalle che procede verso Roma. La leggenda attribuisce a Cristo le impronte dei due piedi impresse su una lastra dell'antica via Appia. Domine, quo vadis? Signore, dove vai? Domanda Pietro. Vado a Roma per essere crocifisso un'altra volta, risponde Gesù. Fu così che l'apostolo comprese la sua missione. Tornò indietro andando incontro al martirio. Anche Paolo, l'apostolo dei Gentili, fu martirizzato nel 67 d.C. La basilica patriarcale di San Paolo fuori le mura fu ricostruita dopo che un incendio l'aveva devastata

absidale sopravvissuto all'incendio risale agli inizi del XIII secolo. Vi campeggiano su fondo d'oro le figure di Cristo giudice in trono e degli apostoli Paolo, Luca, Pietro e Andrea. Al di sotto dell'altare maggiore, sormontato dal celebre baldacchino che Arnolfo di Cambio eresse nel XIII secolo, è conservata la tomba dell'apostolo, ancora sigillata nell'involucro creato nel IV secolo. Costantino aveva voluto anche per Paolo una basilica che ne potesse accogliere il sepolcro. Le tombe di San Pietro e di San Paolo costituiranno per tutti i cristiani la vera ragione del pellegrinaggio a Roma. La città diverrà così quella Civitas Dei da cui avrà inizio l'espansione del cristianesimo e del suo messaggio universale. Con l'editto di Costantino, Roma inizia ad assumere il ruolo effettivo di Nuova Gerusalemme. Il pellegrinaggio si rivolge non solo agli edifici sacri che conservano i sepolcri degli apostoli, ma anche verso i luoghi di culto dove sono custoditi i resti dei martiri e dei primi cristiani. A Roma i pellegrini giungono per visitare le basiliche e le chiese paleocristiane, autentico tesoro di arte e di civiltà, ma anche le catacombe pre-costantiniane e gli ipogei cristiani ed ebraici. La basilica di San Sebastiano sulla via Appia fu eretta sul sito di un antico sepolcreto pagano. La costruzione della basilica cimiteriale fu intrapresa nel IV secolo ad opera della prima comunità cristiana. Alla fine del 1500, San Filippo Neri era solito soffermarsi qui in preghiera durante la canonica visita alle basiliche di Roma. Il pellegrinaggio verso le sette chiese principali annoverava anche San Sebastiano. Qui, secondo una tradizione cristiana, furono deposte inizialmente le spoglie degli apostoli Pietro e Paolo. Forse per questo la chiesa fu intitolata Basilica Apostolorum ad Catacumbas. Le catacombe testimoniano fedelmente la vita delle prime comunità cristiane. Come cimiteri servivano alla sepoltura, ma esse erano usate anche per il culto dei martiri e per la celebrazione degli altri riti religiosi. Questi ipogei sono ancora ricchi di iscrizioni, dipinti, sculture, lapidi, graffiti, manufatti di pietra e di metallo. Reperti dai quali si può desumere l'organizzazione del culto, la fede dei primi cristiani e dei martiri durante le persecuzioni.

La Basilica di San Lorenzo fuori le mura fu dedicata, al tempo di Sisto II, a uno dei primi diaconi della Chiesa romana. Nel corso delle persecuzioni contro i cristiani, al diacono venne ordinato di consegnare all'imperatore i tesori della Chiesa. Lorenzo preferì distribuire tutto ai poveri, indicandoli come l'unica vera ricchezza della comunità cristiana. La disubbidienza costò a Lorenzo il martirio della graticola. Alla fine del VI secolo, per la grande venerazione nei confronti della tomba del santo, si rese necessaria la costruzione di una nuova chiesa a fianco dell'antica basilica. Papa Pelagio ne commissionò la costruzione a inglobare la tomba del martire. Un mosaico del VI secolo sulla facciata interna dell'arco trionfale mostra Cristo seduto sul globo e da destra Sant'Ippolito, San Paolo, San Pietro e San Lorenzo che introduce Papa Pelagio recante il modellino della Chiesa. La basilica fu arricchita con alcune colonne prelevate dalle antiche rovine della Roma classica. La nuova chiesa, nei secoli seguenti, divenne il centro della Laurenziopoli, un borgo fortificato adibito a

ricovero per poveri, bisognosi e pellegrini. La basilica dedicata a Santa Prassede fu edificata nell'822 da Papa Pasquale I sull'antico Titulus Praxedis del IV-V secolo. Santa Prassede vi è rappresentata con l'ampolla con la quale raccoglieva il sangue dei martiri cristiani. La martire dedicò infatti la sua vita a dare conforto e degna sepoltura a tutti coloro che subivano il martirio per fede. Le sue spoglie e quelle di sua sorella Pudenziana sono ancora conservate in due sarcofagi all'interno della chiesa. Nella basilica è custodita una colonna portata a Roma da Gerusalemme nel 1223, venerata, secondo una tradizione, come la colonna della flagellazione di Cristo. San Giovanni in Laterano è la testimonianza di come rapidamente si capovolse la condizione dei cristiani a Roma agli inizi del IV secolo. Dopo pochi anni dalla persecuzione che passò sotto il nome di Diocleziano, Costantino, con l'editto di Milano del 313, concesse ai cristiani la libertà di culto. Il cristianesimo assunse un ruolo fondamentale, le sue varie iniziative posero la Chiesa in una posizione di evidente privilegio. Fu Costantino a donare alla Chiesa cristiana l'area su cui fu edificata la Basilica di San Giovanni in Laterano. La Basilica sorse sulle caserme del quartier generale degli Equites Singulares, nella proprietà della famiglia dei Plauzzi Laterani. Da allora il Laterano fu sede papale per circa 1000 anni, fino alla cattività avignonese. Il 22 febbraio del 1300, con bolla pontificia, Papa Bonifacio VIII, dal Laterano, proclamò la celebrazione del primo giubileo, che vide l'afflusso di innumerevoli pellegrini da ogni parte d'Europa.

San Giovanni in Laterano è una delle quattro basiliche patriarcali maggiori. Fu definita aurea sin dai primi secoli per lo splendore del suo patrimonio storico ed artistico. Papa Gregorio XI la definì con bolla solenne sacrosanta chiesa in Laterano, madre e capo di tutte le chiese della città e del mondo. La basilica è stata fin dalle origini la cattedrale di Roma. Essa è ancora oggi la sede del pontefice romano come vescovo della città. L'attuale dedicazione ai santi Giovanni Battista ed Evangelista risale a Papa Gregorio Magno alla fine del VI secolo. La chiesa è anche chiamata del Salvatore per l'icona di Cristo che vi è conservata. Una leggenda medievale narra che nel giorno della sua consacrazione apparve ai fedeli il volto di Gesù.

Considerata meraviglia del mondo cristiano, dopo aver subito saccheggi per mano vandalica, terremoti e incendi, fu ricostruita nel XVII secolo ad opera di Papa Innocenzo X.

Tra i pilastri risaltano le 12 edicole contenenti le statue degli apostoli. Sopra di esse, in altorilievi di stucco, è possibile contemplare alcune scene dell'Antico e Nuovo Testamento. Numerose sono le reliquie conservate negli altari della Basilica che vengono esposte ai pellegrini nel giorno di Pasqua. La Scala Santa del Complesso Lateranense è propriamente lo scalone d'onore dell'antico palazzo papale. Una tradizione cristiana medioevale volle identificarla con la scala del palazzo pretorio di Pilato a Gerusalemme, percorsa da Gesù e bagnata dal suo sangue. Fu chiamata anche Scala di Pilato dai pellegrini che la percorrevano in ginocchio, in ricordo dell'episodio della Passione. Il pellegrino di oggi ha il privilegio di vedere alla sommità della Scala Santa, attraverso una grata, l'interno di uno dei monumenti più significativi del Medioevo romano, il Sancta Sanctorum. Non vi è in tutto il mondo un luogo più santo, così si legge nell'iscrizione in latino posta sopra l'altare, dove era collocata la preziosa icona del Salvatore, detta acheropita, cioè non dipinta da mano umana. Secondo le narrazioni medioevali, l'icona eseguita inizialmente dall'Evangelista Luca venne completata ad opera di un angelo. Onorio III, nel XII secolo, fece eseguire lavori di restauro della cappella. In seguito, Papa Niccolò III decise di ricostruirla e di ricollocare al suo interno preziose reliquie che sigillò con il suo anello. Il suo aspetto esterno, oggi non più visibile, si può dedurre dal modellino tenuto in mano dal Papa fra i Santi Pietro e Paolo. Il Sancta Sanctorum, come cappella privata papale, era considerato un luogo autenticamente segreto. Al suo interno poteva celebrare solo il Romano Pontefice, come nel Santo dei Santi del Tempio di Gerusalemme, dove era custodita l'Arca dell'Alleanza e nel quale aveva accesso solo il Sommo Sacerdote una volta l'anno. La cappella, grazie alla sua inviolabilità, ha potuto osservare intatta la sua straordinaria decorazione. Dedicata a San Lorenzo, assunse sempre maggiore importanza come cappella reliquiario. La cappella, dedicata a San Lorenzo sin dall'VIII secolo, grazie alla sua inviolabilità ha potuto osservare intatto il ciclo pittorico che la decorava. La serie dei santi nella loggia fu probabilmente dipinta alla fine del XVI secolo per ordine di Sisto V, ma non si esclude che la decorazione abbia tenuto presente gli affreschi sottostanti. Nel Sancta Sanctorum trovano posto e sono immortalate le più alte figure legate ai primordi del cristianesimo: apostoli, evangelisti, protomartiri, santi, pontefici e vescovi. Nel Medioevo, una solenne processione trasportava dal Laterano l'icona acheropita del Cristo a incontrare quella veneratissima della Madonna Salus Populi Romani, conservata all'interno della Basilica di Santa Maria Maggiore all'Esquilino.

La visita alla Basilica, una delle quattro patriarcali maggiori, ha da sempre costituito per il pellegrino uno dei momenti più toccanti del ritorno alle sacre memorie della Roma cristiana. Secondo una tradizione, il luogo dove fu edificata la chiesa fu scelto dalla stessa Vergine. La Basilica è la più grande al mondo dedicata a Maria. Il soffitto aureo della navata centrale fu decorato dal San Gallo con l'oro che Cristoforo Colombo aveva portato.

importato dall'America. Ricordi paleocristiani attribuiscono la fondazione della Basilica ad un evento miracoloso. La notte del 5 agosto dell'anno 356, Maria sarebbe apparsa in sogno a Papa Liberio e a un patrizio romano per chiedere loro di erigere una chiesa nel luogo dove il giorno seguente sarebbe caduta la neve. Per questa ragione la basilica fu chiamata inizialmente Santa Maria ad Nives.

Secondo il Liber Pontificalis, venne ricostruita nel 432 per volontà di Papa Sisto III, dopo che il Concilio di Efeso aveva definito il dogma della verginità e maternità di Maria, Madre di Dio.

Come tutte le grandi chiese romane, la Basilica conobbe nei secoli tutta una lunga serie di interventi e ricostruzioni. Santa Maria Maggiore ha sempre goduto di un'altissima considerazione. A renderla preziosa la devozione cristiana, prima ancora del suo splendore artistico, sono le sacre memorie in essa custodite. Sotto l'altare papale sono conservate le reliquie della grotta di Betlemme, portate a Roma dall'Oriente nel VII secolo. Le reliquie sono costituite da asticelle della culla, custodite in un'urna d'argento dorata, e dalle fasce di Gesù Bambino. Esse venivano mostrate alla venerazione del popolo in occasione del Natale e durante gli anni santi.

Eventi storici di rilievo videro il loro compiersi all'interno di questa chiesa. Nel 776, durante la solenne messa di Pasqua, Adriano I vi accolse Carlo Magno, re dei Franchi, futuro imperatore del Sacro Romano Impero.

Gli edifici sacri cristiani, come Santa Maria Maggiore, testimoniano come per tutta la cristianità Roma sia stata chiamata a far parte del piano di Dio e conseguentemente della storia della Chiesa di Cristo. Il fascino della città eterna, il suo patrimonio di arte e di cultura e la fama che si diffuse sulla capacità taumaturgica delle reliquie indusse i pellegrini a prediligere il viaggio verso Roma. Le sacre memorie trovano la loro sintesi più significativa nelle reliquie della croce custodite nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, che furono portate a Roma dalla Terra Santa dall'imperatrice Elena, madre di Costantino. Nella cappella delle reliquie si trovano uno dei chiodi della crocifissione di Gesù, due spine della corona e un pezzo del titolo che Pilato fece appendere sulla croce.

Elena si recò a Gerusalemme alla ricerca della croce di Cristo durante i lavori per la costruzione della Basilica del Santo Sepolcro ordinati da Costantino, poiché era usanza ebraica seppellire gli strumenti dell'esecuzione nel luogo stesso dell'evento.

Nel 325 affiorarono dagli scavi tre croci, un titolo, quattro chiodi e una corona di spine. Al suo ritorno a Roma, Elena portò con sé parti delle reliquie e la terra del Calvario con la quale cosparse il piano del suo oratorio. Costantino fece trasformare la sede del palazzo imperiale, detto Sessoriano, in basilica cristiana. La chiesa prese il nome di Santa Croce in Gerusalemme poiché custodiva la reliquia del legno della croce e la terra trasferita dai luoghi santi.

I mirabilia erano guide per i pellegrini molto diffuse in epoca medioevale, conosciute anche con il nome di Storia e Descrizione della città di Roma. In esse si intrecciavano notizie storiche, miti e leggende riferiti sia alla città in generale che ai luoghi di interesse devozionale. Il pellegrinaggio cristiano, con i mirabilia come guida, cominciò a rivolgersi oltre che alle basiliche maggiori anche agli altri edifici sacri che avevano sostituito i templi pagani. Il Pantheon, antico tempio romano dedicato a tutti gli dei, divenne Santa Maria ad Martires. Sulla cima più alta del Campidoglio, cuore della Roma pagana, il tempio di Giunone Moneta fu dedicato alla Vergine con il nome di Santa Maria in Araceli.

I Mirabilia indicavano la chiesa di San Saba come luogo devozionale, poiché in essa si trovava una fontana la cui acqua si riteneva fosse miracolosa e capace di sanare gli infermi. Il primo nucleo sorse su un oratorio dedicato a Santa Silvia, madre di San Gregorio Magno. La storia della chiesa e del monastero di San Saba all'Aventino sono legate alle vicende del monachesimo orientale. San Saba divenne sede di comunità di monaci che provenivano dall'omonimo convento in Giudea, che furono cacciati dai musulmani agli inizi del VII secolo. Fu così che San Saba cominciò a svolgere un'importante funzione di tramite tra l'Occidente e l'Oriente. Santa Maria in Trastevere fu con ogni probabilità il primo edificio cristiano venerato a Roma e quasi sicuramente il primo dedicato al culto della Vergine.

Fons Olei si legge ancora nello stemma della basilica a ricordo di una sorgente di olio considerata miracoloso annuncio della nascita del Messia che scaturì nel 38 a.C. nei pressi della romana Taberna Meritoria. Un primitivo luogo di culto, probabilmente una domus, fu costruito in questo luogo da San Callisto nel 217. Il Papa era qui solito raccogliere la prima comunità cristiana del Trastevere, dove molti ebrei avevano cominciato a trasferirsi. Fu Papa Giulio I in seguito ad edificare sul luogo una grande chiesa dedicata a Maria. Il mosaico absidale raffigurante l'incoronazione della Madonna mostra su fondo oro Cristo e la Vergine seduti sullo stesso trono.

L'insieme dei mosaici in cui sono raffigurate storie della vita della Vergine sono opera realizzata da Pietro Cavallini verso la fine del XII secolo.

Castel Sant'Angelo fu costruito in età romana dall'imperatore Adriano agli inizi del II secolo. Esso fu considerato durante tutto il Medioevo un segno della grande potenza della Roma imperiale. La sua importanza crebbe con l'intensificarsi dei pellegrinaggi verso San Pietro. Fin dall'età carolingia, Castel Sant'Angelo si collegava al Vaticano, considerato come isola sacra e nuova terra santa.

e sarai meco senza fine cive di quella Roma onde Cristo è romano. Così Dante, pellegrino Romeo dell'anno santo del 1300, fa dire a Beatrice, poetizzando Roma quale nuova Gerusalemme tra le due venute di Cristo. Per tutti i cattolici la ragione d'essere del Vaticano è tutta nel mandato che Cristo conferisce a Pietro, l'affidamento delle chiavi del Regno dei Cieli. La Basilica Vaticana, dedicata al mandato di Pietro, costituisce così l'affermazione teologica e monumentale di tutto l'edificio cristiano. Essa è l'unica chiesa al mondo che può essere considerata come realizzazione visibile delle parole del Cristo: «Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa». Proprio per questo la Basilica è il più bel capolavoro di architettura che interpreta il viaggio verso la trascendenza e l'universalità. 1 miliardo di cattolici di tutti i continenti guardano a San Pietro e al Vaticano come centro della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, sede del Pontefice, suo capo visibile da quasi 2 millenni. E sulla sua continuità così ebbe modo di esprimersi Paolo VI. Nessun'altra voce ha durato con maggior coerenza a parlare di fratellanza, di libertà, rispetto, disarmo e amore. Nell'abbraccio del grande colonnato, i 10 milioni di pellegrini che ogni anno visitano San Pietro possono percepire la grandezza spirituale di questo luogo, l'unico che può vantare una così mirabile concentrazione di opere d'arte di sommi artisti come Raffaello, Bramante, Michelangelo e Bernini. E fu proprio Bernini, il grande genio del barocco, a interpretare ed esprimere l'idea dell'accoglienza, due grandi braccia aperte a racchiudere l'ellisse con il suo colonnato a semicerchio. Al di sopra del colonnato si innalzano statue di martiri, santi e confessori, scolpite da discepoli del Bernini su disegno del maestro.

La prima basilica fu eretta 12 secoli prima della realizzazione del grande tempio rinascimentale. Fu Costantino, 10 anni dopo l'editto che riconosceva la libertà religiosa ai cristiani, ad ordinarne la costruzione con al centro il sepolcro dell'apostolo Pietro. La basilica costantiniana durò 1000 anni.

Quando i successori di Pietro decisero di ricostruirla secondo i canoni del Rinascimento, il sepolcro fu ancora il baricentro della nuova costruzione. La basilica odierna può essere considerata come il più grande monumento dell'architettura sacra di tutti i tempi. Essa fu eretta dal 1506 al 1616 sotto 18 pontefici, realizzata e modificata da 12 architetti che ne diressero i lavori di costruzione. Il cuore della basilica è direttamente connesso con la tomba dell'Apostolo, secondo un asse che unisce idealmente il sepolcro con l'altare maggiore e la cupola.

Con l'intento di collegare la cupola di Michelangelo alla memoria apostolica di Pietro, il genio di Gian Lorenzo Bernini concepì il grande baldacchino di bronzo dorato a incoronare l'altare maggiore. Le colonne del baldacchino, con la loro torsione, creano un moto ascensionale verso la cupola dorata, dove sono raffigurati i gironi del paradiso e Dio Padre nell'occhio della lanterna.

La cattedra in gloria è un grande reliquiario realizzato dal Bernini a racchiudere il trono che la tradizione attribuiva a Pietro. In San Pietro l'arte si coniuga al sacro e diviene strumento di risveglio delle coscienze che si aprono così ai valori dello spirito. La Pietà di Michelangelo, la Vergine che tiene il Cristo morto sulle ginocchia, è opera d'arte incomparabile. La composta e mesta rassegnazione della Vergine interpreta il tema del dolore che si sublima nella serenità e nella bellezza.

L'architettura della basilica, con la sua immensa navata centrale, si richiama al concetto di universalità ed evoca stati d'animo che conducono al misticismo e alla trascendenza. Stendhal ne restò così colpito che scrisse: «Nulla al mondo può essere paragonato all'interno di San Pietro. Per poco che si possegga il fuoco sacro, si rimane storditi dall'immaginazione».

In San Pietro la porta santa, che è sempre murata e viene aperta durante l'anno del Giubileo, è la porta spalancata sul luogo dove l'uomo deve tornare. Dichiarerete santo il 50° anno, sarà per voi un Giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e tornerà nella sua famiglia. Così il Levitico invita a tornare alle proprie radici e a recuperare la ricchezza dei valori della tradizione. I palazzi apostolici costituiscono il prolungamento della basilica. È la loro una continuità architettonica e spirituale che unisce storia, arte e sacralità in un evento culturale che è stato ed è tutt'oggi guida e faro della nostra civiltà. La grande area sacra vaticana è il più irripetibile museo di affreschi del mondo. L'unico luogo dove il binomio arte e fede, con la sua ricerca degli assoluti, tende ad avvicinare a Dio chiunque vi entri in contatto. Lo splendore dei palazzi apostolici, le stanze e le logge con le loro opere d'arte sono legate al genio dei più grandi artisti del Rinascimento come il Beato Angelico, il Pinturicchio, Raffaello, il Perugino, Botticelli, il Ghirlandaio, il Signorelli e il Sommo Michelangelo. Artisti che hanno saputo esprimere nella sfera del sensibile il proprio itinerario della mente e del cuore, tutto teso alla scoperta di Dio.

L'artista del sacro, come in nessun altro luogo, ha saputo in Vaticano legare la dimensione immanente dell'uomo con la trascendenza del Padre e in particolare del Cristo, vero uomo e vero Dio.

Quasi a indicare Roma quale nuova Gerusalemme, le dimensioni della Cappella Sistina corrispondono esattamente a quelle del Tempio di Salomone. Forse è per questo che la Sistina attrae più visitatori di qualunque altro monumento. Al suo interno si trova il più sublime e drammatico racconto della storia umana, dalla creazione al giudizio finale, dal peccato alla redenzione. L'arte di Michelangelo diviene qui mediazione e sintesi dell'incontro fra Dio e uomo. Il giudizio universale, animato da un impetuoso dinamismo, ha come fulcro la potente figura di Cristo giudice che con gesto severo allontana da sé i dannati.

La cappella ha ancora oggi il privilegio esclusivo di essere la sede riservata al conclave per l'elezione del nuovo pontefice. Per i cattolici, essa è il luogo dove si manifesta potente l'azione dello Spirito Santo. I più grandi artisti dell'arte rinascimentale espressero qui il loro genio con gli affreschi sulle storie del Vecchio e Nuovo Testamento.

Così si è espresso Giovanni Paolo II sul valore della Sistina. Santuario della teologia del corpo umano, per quanto l'immagine con i suoi intrinseci limiti consente, qui si è detto tutto ciò che era dicibile dell'infinita maestà divina.

I Sacri Palazzi Vaticani sono la sede del successore di Pietro come pastore universale della Chiesa, vicario di Cristo e sovrano dello Stato della Città del Vaticano.

La sala detta Clementina, realizzata nel 1596 da Giovanni Fontana e da Giacomo Della Porta, è il grandioso vestibolo dell'appartamento nobile pontificio al secondo piano del Palazzo Sistino. E da questi palazzi, splendore del Rinascimento, da 7 secoli il Santo Padre svolge la sua attività di magistero e di governo della Chiesa. La Sala Regia, l'ala più antica del Palazzo Medioevale, è destinata ad accogliere i ricevimenti ufficiali e le alte cerimonie della Corte Pontificia.

La grandezza del Vaticano è universalmente riconosciuta anche nel campo della cultura, dell'arte e della scienza. La biblioteca, l'archivio segreto e i musei conservano tesori ineguagliabili che devono essere considerati patrimonio dell'intera umanità. La Biblioteca Apostolica Vaticana, con i suoi 75.000 codici manoscritti, gli 8.200 incunaboli, cioè i primi libri a stampa, e i circa 800.000 volumi, non ha eguali al mondo per le testimonianze scritte in ogni disciplina dello scibile umano. Ideata dal Papa umanista Niccolò V, la grande biblioteca fu concretamente attuata nel 1475 da Sisto IV. Alla fine dell'Ottocento, Leone XIII la trasformò in una delle più moderne e attrezzate del mondo. La biblioteca è aperta a studiosi, umanisti, scienziati e a tutti coloro che desiderano approfondire i loro studi e le loro ricerche su un patrimonio straordinario di codici latini e greci e sulle antiche fonti della nostra cultura.

La Biblioteca Apostolica Vaticana interpreta ancora oggi l'alta missione che Sisto IV volle affidarle con la sua bolla: fondare una pubblica libreria a decoro della Chiesa militante per la diffusione della fede cattolica, a giovamento e onore degli eruditi e letterati.

In Vaticano si conserva la parte più importante del patrimonio culturale dell'umanità. L'archivio segreto è universalmente considerato il più insigne e straordinario archivio del mondo.

Esso è aperto a tutti gli studiosi, anche se fu istituito come archivio centrale della Chiesa sin dal 1612, cioè come strumento privato dei pontefici e della Santa Sede. Raccolte come le lettere dei pontefici del V-VI secolo, registri vaticani del XII e registri avignonesi costituiscono una delle fonti principali della storia europea.

Giovanni Paolo II così si è espresso a proposito dell'Archivio Segreto Vaticano. Un libro straordinario che custodisce o rivela nelle sue pagine, oscure o luminose, esaltanti o drammatiche, la memoria di una lunga, secolare vicenda umana, quella di cui la Chiesa e la nostra civiltà sono eredi e continuatrici.

I musei vaticani testimoniano come sin dal 1400 e per tutto l'umanesimo fino al Rinascimento i pontefici romani cominciarono a considerare le opere d'arte a contenuti mitologici non più capaci di esercitare sulla fede una pericolosa influenza. Fu Giulio II a ideare i musei vaticani con la sua collezione di statue e sarcofagi classici, come il Laocoonte, scoperto nel 1506 nell'area del palazzo dell'imperatore Tito. L'arte antica, nella sua ricerca della bellezza e della perfezione, incominciò ad essere considerata come strumento per onorare Dio.

La Pinacoteca Vaticana fu iniziata da Pio VI nel 1790. Essa fu tuttavia istituita solo dopo il Congresso di Vienna, quando iniziarono ad essere esposti al pubblico i dipinti restituiti dalla Francia, che li aveva sottratti con il Trattato di Tolentino, imposto da Napoleone Bonaparte allo Stato Pontificio. La Pinacoteca espone opere straordinarie, come il famoso trittico con Cristo in trono e i martiri di Pietro e Paolo, che Giotto dipinse intorno al 1315.

L'arte religiosa, con i suoi capolavori inestimabili, ha sempre avuto una funzione educatrice per la capacità che essa ha di nutrire lo spirito e appagare il senso estetico. La tradizione cristiana ha definito l'arte religiosa come Biblia Pauperum, proprio per la sua capacità di essere alla portata della comprensione e dell'intuizione di tutti.

Nella Pinacoteca Vaticana milioni di pellegrini ogni anno restano estasiati di fronte alle straordinarie opere dei più grandi artisti come Tiziano, Giotto, Gentile da Fabriano, Raffaello, Caravaggio e Leonardo.

La Trasfigurazione dipinta da Raffaello nel 1520, poco prima della sua morte, può essere considerata quasi il testamento pittorico dell'artista.

La magnificenza dell'arte in tutto il complesso Vaticano ha nei suoi 12 musei una linea espositiva lunga 7 chilometri per un totale di 40.000 metri quadrati. Il più piccolo stato del mondo, con la sua più grande raccolta di opere d'arte esistente, può essere considerato il corpo, la parte visibile del grande regno dello spirito che continuamente ricorda al mondo l'insondabile profondità del mistero di Cristo.

Roma, la nuova Gerusalemme, è la Civitas Dei, la città di Dio, che ancora oggi, alle soglie del nuovo millennio, parla al mondo come capitale dello spirito. Ed è il suo un messaggio universale che dura da due millenni, basato sull'amore, sulla pace, sulla libertà, sulla fratellanza e sul progresso morale e civile.

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Il TG parte fra 3, 2, 1...

C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.

Kinshasa, 6 milioni di abitanti, forse 7 o forse di più. Capitale della Repubblica Democratica del Congo. Una nazione il cui territorio è spartito tra varie fazioni in guerra che a loro volta sono appoggiate da altri eserciti africani che alle spalle hanno spesso, anzi sempre, potenze occidentali a fornire armi e finanziamenti. Il risultato è 3 milioni di morti tra il 1998 e il 2002 e nessuna prospettiva di pace duratura a breve scadenza. In questo quadro drammatico, la popolazione di Kinshasa vive tra paura e rassegnazione. Soprattutto i giovani, per quanto spinti sempre da entusiasmo e voglia di realizzare progetti, vedono oscure prospettive per il loro futuro.

0: In una nazione dove non esistono infrastrutture statali, come poste, ferrovie e strade, e dove solo qualche ospedale con gran difficoltà riesce a funzionare, la presenza delle missioni rappresenta un punto fermo e irrinunciabile, senza il quale crollerebbe anche quel minimo di servizi sociali indispensabili ai bisogni della gente congolese. Tra i diversi istituti missionari presenti a Kinshasa, siamo venuti a conoscere quello delle Suore di Maria dell'Orto, una istituzione che da qualche anno interviene in particolare nella sanità e nell'educazione.
1: Guardate che bello questo bambino.
2: Goma ingwe, goma ingo ngwe, yamo mbaka igoma ingo, kogo ngeba.
3: Mi chiamo Sor Elisabetta, sono indiana, sono 34 anni che in Italia, qui 10 anni. E sono in Kinshasa, periferia di Kinshasa, il paese si chiama Imbassa 2, un villaggio più povero perché il nostro fondatore vuole che dove non possono andare gli altri devi andarlo, allora noi abbiamo scelto questo posto.
4: Noi siamo 12 anni che qua, è un villaggio quando è venuto era perduto, non c'aveva niente, noi abbiamo cominciato con padre Saveriani e abbiamo fatto un centro nutrizionale, prima fatta la parrocchia con i padri, aiutato, poi noi abbiamo cominciato insieme la centro nutrizionale, dispensari era una piccola camera vicino a casa nostra, dopo 5 anni che siamo realizzato aiuto della casa madre abbiamo fatto dispensario.
3: Noi stessi lavoriamo qua e prendiamo i bambini, vediamo le pesiamo, vediamo, vedi questa bambina c'è 39,6 di febbre. Mamma combe ne muana, combo.
5: Musasa.
3: Musasa. Quelle che aspettano nella sala sono i malati che è arrivata oggi, che abbiamo fatto le fiche e loro aspettano la chiamata della mamma alla dottoressa.

La nostra ordine, Nostro Signore dell'Orto, è nato a Chiavri, e abbiamo la nostra carisma, carità evangelica vigilante.

Questa è la dottoressa che lavora con noi e lui è una direttrice della medicina che studia, è lei che si insegna la medicinale, tutto, tutto, fa tutto.

Questa è la farmacia che distribuiamo i malati le necessarie delle loro malattie. Se una piccola farmacia, però dopo farmacia che sta altra parte.

Queste sono le medicamenti della tubercolosi, qua ci sono le tubercolosi, diabetici, minimo 80 di tubercolosi, 20-25 di diabetici che tutte le mattine vengono a prendere la medicinale e facciamo l'assistenza. Questo è il nostro piccolo laboratorio, il papà che lavora con il microscopio solare, perché noi non abbiamo né luce né acqua. Questa è segnata di rosso dove mancano i globuli bianchi per rossi per i bambini. Allora dopo che vede così noi trasferiamo a Kingasani, perché noi non abbiamo banca di sangue perché mancanza di elettricità. Questi sono i malati che vengono, i tubercolosi e diabetici, che vengono tutti i giorni, fanno 10 km lontano perché l'unico dispensario è in Bassa 1, in Bassa 2, 3 a Bibua. Vengono i malati della Bibua, in Bassa 1, Micconca, per prendere la medicinale tutti i giorni. Questa è la maternità. Bonjour. La maternità che ho inaugurato l'anno scorso, quando è venuta la nostra madre generale, con la Annunzia

questa è la sala di travai, le donne che vengono con i dolori, però adesso in questi periodi non ci sono, e questa è la chef della Accouchesse.

0: sulla base tempo, vertice tempo.
1: Queste sono le sale di dopo partorito, sì, noi portiamo qua, vedi come questi bambini, loro ce l'hanno ognuno al suo letto, perché noi abbiamo pensato a fare questa maternità perché deve nascere i bambini almeno con molta dignità, perché qui prima nascevano in casa e non ci avevano una possibilità, c'aveva l'infezione, morivano i mamme e i bambini. Allora noi abbiamo chiesto alla nostra generale, ha dato i soldi, aiutate per la nascere dignitosamente.
2: Lelo, obotti,
1: fuate anche in bongo,
2: tutto, ho la bella cotta su.
1: Riguarda un po', perché vuoi? Mane mo su vape. Quella che?
3: A cufa.
1: Le nostre donne sono molto forti. Non è come in Italia che piagnucolano. Qua fanno. A partorire sono molto bravi queste gente. Non fanno nemmeno una parola. Più poveri che non ha possibilità andarlo incontro a loro. Per questo abbiamo preso questo posto che non ci avevano, volevano venire i primi tempi nessuno, che non ci aveva nessuna comodità. Noi abbiamo cominciato venuto qua a piedi, e abbiamo sofferto abbastanza, però noi siamo più felici del mondo. Perché riuscite a fare qualche cosa per questo popolo.

0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
1: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
1: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
3: Apriamo subito il nostro ambulatorio con tante novità, tanti consigli utili per la vostra salute. Infatti avete fatto da poco le analisi del sangue, ci sono dei valori tipo trigliceridi, colesterolo alto cattivo che vi preoccupa un po'? Non vi preoccupate, perché l'alimentazione può fare sicuramente qualcosa e vi diremo noi che cosa mangiare, che cosa evitare. Ed ancora parleremo di longevità, perché alcune persone vivono più a lungo e in salute. E beh, c'è una scoperta abbastanza recente. In studio noi avremo uno dei più grandi ricercatori al mondo proprio su questo tema. Ed ancora parleremo di dolore cronico. Ebbene, questo dolore può essere stato causato da un'emozione, da un trauma molto forte. Vi diremo come evitare tutto questo. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Come sapete, noi partiamo come ogni giorno dalla sana alimentazione, perché la prevenzione a tavola è quasi tutto. Pensate che un terzo delle malattie può essere prevenuto proprio scegliendo una sana alimentazione. Guardate questo modellino, no? Ci sono queste placche, noi vogliamo evitare, metto meglio, ecco, noi vogliamo evitare la formazione proprio di queste placche che potrebbero far insorgere degli effetti avversi, delle malattie cardiovascolari che non ci piacciono molto. Ebbene, a tavola possiamo fare qualcosa. Come? Cosa? A tante domande risponderà la dottoressa Greta Lattanzi. Benvenuta. Buongiorno. Cara dottoressa, ricordo, nutrizionista. Grazie. E docente all'Università Campus Biomedico di Roma. Io all'inizio della nostra trasmissione però, dottoressa, ho detto che magari molti telespettatori hanno fatto delle analisi del sangue e magari ci sono alcuni valori che un po' preoccupano, tipo colesterolo, trigliceridi, ma esatto. Quali sono i valori a cui noi dobbiamo porre la nostra attenzione per capire se c'è qualcosa che non va a livello metabolico?
1: Allora, sicuramente quando parliamo di alterazioni di grassi nel sangue dobbiamo porre attenzione al valore di colesterolo, in particolar modo del colesterolo LDL, no? Il cosiddetto colesterolo cattivo, e anche di trigliceridi. Poi a volte si può presentare un'alterazione solo del colesterolo o solo dei trigliceridi, ma molto spesso vi è la cosiddetta dislipidemia mista, no? Quindi un'alterazione sia di uno che dell'altro. È ovvio che alla base vi è una certa genetica, vi è sempre una certa familiarità, certo, con la quale fare i conti, però è vero anche che lo stile di vita impatta tantissimo sul profilo lipidico, per cui correggendo l'alimentazione e supportando anche l'attività fisica sicuramente c'è un grande margine di intervento.
0: Possiamo cambiare un po' questi nostri geni, no? Che abbiamo ereditato magari dai nostri genitori. Allora parliamo di valori. Sì. Anche perché sono un po' cambiati i valori, no? Ho detto, ci sono dei valori che, tipo colesterolo e trigliceridi, che preoccupano. Avete fatto le analisi del sangue, vedete, insomma, magari un colesterolo che... E adesso i parametri sono cambiati.
1: Sì, esattamente. Allora, diciamo che questi, come vediamo rappresentati, sono i valori di riferimento, però particolare attenzione all'LDL cattivo, che è il cosiddetto colesterolo cattivo, tanto è vero che i valori soglia sono stati ulteriormente ridotti negli ultimi anni, proprio perché...
0: C'è un po' di polemica su questi valori, su questi valori. No? Ci sono alcuni esatto. ricercatori che non sono proprio d'accordo, diciamo così.
1: Però l'LDL effettivamente è un valore che aumenta la probabilità poi di rischio di patologie cardiovascolari molto più importanti, certo. Per cui da ultime linee guida dovrebbe essere inferiore a 116 per la prevenzione primaria, quindi per le persone che comunque sono persone sane. Importanti valori di trigliceridi da tenere sotto controllo, quindi sempre inferiori a 150, il colesterolo totale rimane inferiore a 200 e bisognerebbe puntare sull'aumento dell'HDL, che invece è il cosiddetto colesterolo buono, che sia nell'uomo che nella donna dovrebbe essere quantomeno uguale oppure superiore a 50.
0: Poi ci dirà lei, insomma, se c'è un modo per aumentare questo colesterolo è buono. Iniziamo un po' a rispondere a un po' di domande. Biagina le scrive da Latina e le chiede: è vero che mangiare troppe uova o crostacei fa alzare il colesterolo, dottoressa?
1: Allora, questa è una domanda veramente tanto gettonata tra i pazienti, perché giustamente le uova e i crostacei sono stati per decenni demonizzati per il loro contenuto in colesterolo. Per persone sane, quello che si è visto dalle ultime ricerche è che effettivamente il colesterolo alimentare, quindi anche quello che deriva dal consumo delle uova, non impatta in modo particolare sul colesterolo cattivo. Per cui, sempre calandole all'interno di un regime dietoterapico corretto e rispettando nella frequenza di consumo, che prevede appunto un consumo di 2 al massimo 4 uova a settimana, effettivamente non ci sono problemi. Per quanto riguarda i crostacei, contengono effettivamente più colesterolo e questo non si può negare, però hanno un basso contenuto di grassi saturi, che sono i veri responsabili dell'aumento del colesterolo cattivo, per cui anche qui se il consumo risulta essere occasionale è accettabile.
0: È questo. Allora, quanto incide però la...

0: alimentazione, proprio sull'aumento del colesterolo cattivo. Lei prima ha detto che in realtà noi ereditiamo molto da mamma e papà, insomma, i nostri geni. Insomma, ci regalano magari dei valori a cui poi noi dobbiamo fare attenzione. Questo sì, esatto. Una volta saputo che insomma possiamo andare incontro a un colesterolo cattivo alto, dobbiamo porre rimedio. E in che modo l'alimentazione può aiutare?
1: Sicuramente l'alimentazione è la prima linea di trattamento per la dislipidemia o ancor prima per la prevenzione, no, dell'eventuale dislipidemia. Però anche qui non è necessario eliminare drasticamente cibi particolari oppure nutrienti. È sempre bene effettuare delle scelte alimentari diciamo più corrette, che aiutino a mantenere sano il nostro profilo lipidico, anche perché anche qui la ricerca ovviamente è andata avanti, e quello che è stato diciamo scoperto è che il colesterolo alimentare, anche se un po' più elevato, non impatta in maniera importante, quindi non c'è una stretta relazione,
0: una correlazione
1: importante con il rischio di patologie cardiovascolari, per cui importante è valutare il pattern dietetico nell'insieme, quindi non solo fare attenzione a quanto colesterolo sto ingerendo, ma prediligere per esempio dei grassi insaturi, no?
0: Certo, diciamo. Preferire. Adesso cercheremo di capire esattamente qual è l'alimentazione da seguire. Ci dirà lei magari un piano giornaliero, no?
1: Anche,
0: possiamo vedere un esempio, uno schema. Allora iniziamo a capire quali sono i cibi che noi dovremmo, lei ha detto non va tolto nessun alimento, cibo, e allora cerchiamo di capire quelli che dovrebbero essere ridotti.
1: Sicuramente una riduzione dei grassi saturi, perché impattano molto in maniera importante sul colesterolo cattivo. I grassi saturi dove sono contenuti? Ecco, li vediamo qui rappresentati. Sono contenuti nel burro, nella panna, nei formaggi molto stagionati, negli insaccati, nelle carni rosse. Oltre ai grassi saturi, particolare attenzione anche ai grassi trans, così chiamati perché si vengono a formare più che altro durante questi processi di lavorazione, di trasformazione degli alimenti, motivo per cui è sempre meglio prediligere degli alimenti naturali, il più naturale possibile, meno processati, quindi evitare le carni rosse, gli insaccati, tutti i prodotti da forno, gli snack, i prodotti conservati hanno spessissimo un'aggiunta di questi grassi cattivi.
0: E allora cerchiamo di dare delle indicazioni, insomma, che cosa favorire.
1: Invece
0: che
1: d'altra parte.
0: Sì, devo dire che insomma nella lista che lei ci ha fornito ci sono parecchi alimenti anche buoni, no? Che noi non consideriamo mai, magari semi oleosi, che sono calorici, sì, però fanno bene.
1: Però fanno assolutamente bene, perché qui parliamo invece di grassi insaturi, quindi mono o poli insaturi, che sono contenuti innanzitutto nell'olio extravergine di oliva, no?
0: Nostro, la fa da padrone.
1: Esattamente, nella frutta secca oleosa, e quindi le mandorle, le noci, i pistacchi, ovviamente da prediligere senza sale, i semi oleosi, omega 3 e omega 6, che gli omega 3 per esempio sono contenuti nel pesce grasso, no? Quindi lo sgombro, le alici, ma anche l'avocado, quindi questo sicuramente da prediligere come componente grassa nella nostra dieta.
0: Allora rispondiamo ad Arturo. Dottoressa, le scrive dalla provincia di Benevento, le chiede: ho il colesterolo alto, meglio scegliere cibi light?
1: Bene, allora innanzitutto chiariamo che cosa indica il termine
0: light. Significa?
1: Light significa semplicemente che quell'alimento ha un ridotto apporto calorico rispetto all'equivalente tradizionale. Adesso questo apporto calorico ridotto può derivare da una riduzione o degli zuccheri oppure dei grassi. In questo caso dovremmo parlare di una riduzione ovviamente dei grassi. Attenzione però, perché i prodotti light, andando ad eliminare o comunque ridurre dei nutrienti, in questo caso i grassi, ne aggiungono degli altri, perché comunque la consistenza, la palatabilità dell'alimento deve essere mantenuta, e non sempre questi prodotti che vengono aggiunti, per esempio gli additivi, i conservanti, fanno bene al nostro profilo lipidico. Per cui quello che io dico, consiglio sempre ai pazienti, preferire si può mangiare di tutto, quindi qualsiasi cibo, però stando attenti alla porzione sicuramente, quindi magari ne riduciamo la porzione e alla frequenza di consumo.
0: Adesso parliamo del capitolo dei trigliceridi, perché adesso ci siamo concentrati sul colesterolo. I trigliceridi è un altro discorso, dottoressa, è come dire, il valore alto dei trigliceridi sono strettamente connessi, relazionati a ciò che si mangia, e a questo punto valgono sempre le stesse linee alimentari che ci ha dato finora?
1: Allora sicuramente sono connessi anche all'alimentazione, e i grassi che abbiamo visto

0: insomma fanno bene anche ai trigliceridi, però dobbiamo ricordare che per quanto concerne proprio i trigliceridi hanno un impatto importante gli zuccheri semplici e anche l'alcol, perché, perché se in eccesso ovviamente nel nostro organismo vengono proprio trasformati ed immagazzinati sotto forma di trigliceridi, che è la nostra riserva energetica, per cui attenzione anche al fruttosio, al quale magari non pensiamo tanto,
1: anzi
0: magari, perché è lo zucchero presente naturalmente nella frutta, ma se presente in eccesso, soprattutto in pazienti che già hanno problematiche di ipertrigliceridemia, non va assolutamente bene. Vediamo qui pasta di semola, riso bianco, stiamo parlando quindi dei carboidrati raffinati, sempre meglio prediligere dei carboidrati un po' più grezzi, con un contenuto un po' più elevato di fibra, perché anche la fibra aiuta a mantenere sotto controllo poi l'apporto dei grassi.
1: Dei grassi. Allora, dottoressa, arriviamo allo schema.
0: Sì.
1: Dobbiamo dare insomma uno schema, magari una persona così si organizza anche per la spesa e per eventuali pasti. E che cosa ci consiglia proprio per tenere sotto controllo questi valori che insomma sono un po' antipatici?
0: Allora, partiamo dalla colazione?
1: Sì,
0: partiamo dalla colazione,
1: pranzo e cena, facciamo uno schema di una giornata.
0: Uno schema giornaliero. Allora, a colazione per esempio potremmo prediligere proporre un porridge con del latte parzialmente scremato, così riduciamo un pochino questi grassi, con dei fiocchi d'avena integrale. L'avena è importante perché è un alimento funzionale, contiene delle fibre solubili chiamate beta-glucani che aiutano proprio nella riduzione dell'LDL, questo colesterolo.
1: I soldati romani utilizzavano.
0: Esatto, quindi non a caso.
1: Tanta energia.
0: Esatto, quindi con una manciata magari di frutto di bosco e anche qui semi oleosi, abbiamo visto prima che ci aiutano con il colesterolo cattivo. Spuntino, anche merenda, un frutto medio, anche lì non esageriamo nelle porzioni, con un po' di frutta secca magari oleosa. Per pranzo ricordiamo sempre che è meglio iniziare i pasti con della verdura cotta o cruda a volontà.
1: Perché poi, questo per l'indice glicemico?
0: Per l'indice glicemico sicuramente, però la verdura contiene comunque da sazietà, contiene fibre che riducono l'assorbimento dei grassi. Quindi ci aiutano anche lì, olio extravergine di oliva come condimento e poi per esempio un piatto unico che è costituito da dei cereali, per esempio l'orzo integrale e i legumi. I legumi hanno un forte potere ipolipemizzante, quindi ci aiutano. Cena, possiamo prevedere del pesce che contenga un po' più omega 3, quindi del pesce azzurro e magari una fonte insomma di carboidrati derivanti del pane integrale tostato, sempre meglio tostato.
1: Grazie davvero alla dottoressa Lattanzi, grazie di questi consigli. Adesso seguitemi, perché a proposito di alimentazione epigenetica io do saluto e ringrazio il professor Annibale Puca, benvenuto, uno dei più grandi ricercatori al mondo, e spiegheremo per quale motivo. Intanto ricordo che il professore è capo ricerca presso l'IRCCS Multimedica di Sesto San Giovanni, nonché preside di medicina della facoltà di medicina all'Università di Salerno. Perché lei un po' di anni fa, innanzitutto buongiorno professore.
2: Buongiorno a tutti.
1: Un po' di anni fa ha fatto una bella scoperta. Forse siete partiti da un interrogativo, perché alcune persone vivono più a lungo e in un buono stato di salute e altre purtroppo non ce la fanno, e avete scoperto la variante di una proteina presente nel nostro DNA. Che cosa avete trovato, professore, esattamente?
2: La premessa è che noi abbiamo compreso che c'erano alcuni individui che invecchiavano meglio. E capire il perché questi individui invecchiano meglio ci darà, o ci avrebbe dato, la possibilità di intervenire anche con dei tool terapeutici. Abbiamo studiato questi centenari e dalla comparazione di migliaia di centenari con popolazione generale, quindi individui normali, abbiamo identificato delle varianti, che sono quattro, che rendono questa proteina che noi chiamiamo BPFB4, ma per semplicità LAV, per Longevity Associated Variant, la rendono più efficace o comunque con nuove funzioni. Questo è frutto di una pressione evolutiva, cioè noi di fatto siamo stati in grado, in alcuni di noi, di adattarci meglio a delle condizioni che ci permettono quindi di vivere più a lungo, perché invecchiamo meglio.
1: Ecco, parliamo dell'applicazione di questa scoperta, perché state studiando proprio l'applicazione di questa scoperta ad alcune patologie importanti, come la progeria.
2: Sì.
1: Ricordiamo la malattia che ha colpito Sammy Basso, morto appunto, scomparso nel 2024. E questo sta aprendo anche la strada ad ulteriori. E l'applicazione esattamente che cosa significa? Che cosa state valutando?
2: Abbiamo compreso che trasferire il gene mutato, cioè con questa sequenza di DNA, con queste quattro mutazioni, trasferisce dei benefici all'organismo. E quindi abbiamo utilizzato il tool della terapia genica, che sono questi vettori virali. Abbiamo prima fatto studi su patologie come l'invecchiamento,
1: certo.
2: Per poi arrivare a studiare un invecchiamento precoce, quello più aggressivo, quello che colpisce i bambini. Sammy Basso è nato vecchio,
1: certo.
2: ed è una persona che si è dedicata alla ricerca, e quindi noi con questa sequenza riusciamo a sovratrascrivere, come se noi riuscissimo a invertire il processo di invecchiamento precoce nonostante sia geneticamente determinato. E questo chiaramente ha una grande valenza, perché ci fa capire quanto efficace sia questo processo di trasferire l'informazione genetica rubata dai centenari nella popolazione generale per trasferirne i vantaggi.
1: Per cui voi avete studiato, avete rubato, mi piace questa cosa, della proteina dei centenari e la state trasferendo.
2: Sì.
1: Allora, il futuro nella cura delle malattie, appunto come la progeria, ma ce ne sono tantissime altre, è proprio questa, è la terapia genica.
2: Sì.
1: E qual è il futuro? Che cosa si sta prospettando?
2: Noi stiamo piano piano crescendo anche in termini di attrattività, perché devono credere in questa cosa,
1: certo.
2: Devono finanziarla. Una volta che Multimedica in parte ha finanziato l'aspetto diciamo più traslazionale, che è quello di andare sull'uomo, che è un percorso lungo, complesso, e che ci permetterà poi di andare a affrontare patologie per le quali noi abbiamo a livello accademico dei finanziamenti importanti, come la sepsi, come la trombosi. Quindi noi sappiamo che attraverso questa proteina riusciamo a, diciamo, correggere tutta una serie di problematiche che sono associate all'invecchiamento, ma non solo. Ci sono anche patologie neurodegenerative che abbiamo corretto, e che possono eventualmente avvalersi della capacità di questo gene di riportare le cellule del nostro organismo a una
1: riprogrammazione,
2: a una sorta di reprogramming, quindi di ringiovanimento, che è un concetto che sta prendendo sempre più piede. Anche alcuni approcci terapeutici, non il nostro, sono proprio mirati a ringiovanire le cellule con un parziale riprogrammazione. Cioè la cellula madre che si differenzia in tessuto, questo processo viene spesso perso nelle patologie e viene rinnescato attraverso il riprogramma.
1: Allora, ma esiste una ricetta della longevità? Che cosa significa? Che cosa possiamo fare noi per vivere sicuramente più a lungo, ma in salute? Ve lo diremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
3: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
4: Parte fra 3, 2, 1...

0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
1: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
1: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
3: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Annibale Puca. Stiamo parlando di longevità, perché il professore è uno dei massimi esperti proprio in questo campo, in questa scoperta che ha fatto su questa variante, questa proteina proprio sulla longevità. E la domanda è sulle zone blu, professore, perché alcuni mesi fa queste zone blu, cioè queste cinque zone blu del pianeta in cui c'è la massima concentrazione di centenari, un po' è stata sminuita, un po', insomma, la ricerca diceva che forse non era tutto vero. Però proprio pochi giorni fa è stata riabilitata, ossia in queste zone vivono davvero tanti centenari. Allora, esattamente perché in queste zone blu, di cui sappiamo benissimo la Sardegna è un esempio, è l'esempio italiano, perché in queste zone c'è una concentrazione abbastanza consistente di centenari?
4: Perché sono degli isolati genetici.
3: Che significa?
4: Significa che c'è un alto tasso di consanguinità. Sono tutti fratelli, cugini, parenti tra di loro. E questo porta le varianti geniche ad essere presenti in doppia copia. E noi non è che abbiamo un sospetto, abbiamo una concreta prova dal fatto che questa LAV, per esempio, è arricchita in due copie nei centenari. Se si va a valutare, perché noi nelle nostre cellule abbiamo due cromosomi, no? Però, e quindi abbiamo la possibilità di avere una variante che poi influenza il tratto, in questo caso longevo, o in singola copia o in doppia copia. Nel momento in cui noi l'abbiamo in doppia copia e si arricchisce nei centenari, come nel caso della LAV, ti dimostra che la malattia si esprime solo quando c'hai due copie della variante. Ecco, questa è una cosa che è molto più frequente negli isolati genetici. È stato studiato per le malattie autosomiche recessive, cioè per le malattie genetiche, quelle mendeliane, quelle classiche, ma si applica anche nel caso della longevità. Tant'è vero che il primo studio sull'isolato, sulle zone blu della Sardegna, proprio nel testo c'è scritto che può essere legato a questo arricchimento di centenari tanto all'alimentazione particolare del posto quanto al fatto che sono degli isolati genetici.
3: Isolati genetici, perché insomma sono fortunati doppiamente, diciamo così. Parliamo anche, c'è un esempio, cioè l'esempio è la signora Emma, morta pochi anni fa, a 117 anni, parliamo di alimentazione e longevità. Beh, questa signora però a 117 anni mangiava 3 uova al giorno, carne rossa e poca frutta e verdura, questo da quanto sappiamo. E allora come facciamo a capire l'alimentazione quanto c'entra nella longevità? Poi leggendo appunto la storia di questa signora.
4: La confusione nasce dal fatto che quando si parla di nutrizione, dell'impatto della nutrizione sulla salute, cosa chiara e ovvia, se ci avveleniamo moriamo prima, ma non si fanno i conti con i longevi estremi, che sono persone che hanno un profilo di genetico particolare e sono clusterizzati in famiglie, cioè significa che quando c'è un centenario spesso c'è un fratello, una sorella, più sorelle, più fratelli, genitori longevi. E quindi gli aspetti nutrizionali classici non si applicano a queste persone. Noi queste persone le studiamo non tanto per comprendere cosa mangiano o come mangiano, quanto per capire quali sono le varianti geniche, i fattori genetici che influenzano il loro invecchiamento, proprio per intervenire con o attraverso queste varianti per dare la possibilità alla popolazione in generale di trarne vantaggio.
3: Allora, professore, uno dei massimi scienziati e ricercatori, anzi lo salutiamo perché è un nostro amico, il professor Silvio Garattini, alla soglia dei 100 anni, ha dato un po', come ha svelato un po' il suo segreto della sua longevità. Mangia poco.
4: Sì.
3: Lui ha dichiarato: mangio poco e sto bene, nel senso mi muovo anche, perché anche l'attività fisica è importante. E così potrebbe essere anche questo, a maggior ragione, come diceva lei, insomma, come dire, la nostra longevità è scritta nei nostri geni. E lì magari studiando questa proteina si può intervenire, ma anche mangiando poco possiamo intervenire nei nostri geni. Si parla molto di epigenetica, professore.
4: Io penso che chi nasce 500 come una macchina muore 500, chi nasce Ferrari muore Ferrari, poi dipende dalla benzina che uno ci mette, la 500 può arrivare a 120 all'ora con una buona benzina, la Ferrari può arrivare a 350 invece che a 330 all'ora con una buona benzina. Se noi nasciamo longevi estremi possiamo interferire con la nostra aspettativa di vita di poco con l'alimentazione. Se noi

0: nasciamo normali, quindi 500, possiamo interferire quel poco, che comunque giustamente, come sottolinea Garattini, gli interventi da fare sono mangiare meno la sera e muoversi. Sicuramente sono questi gli interventi che io sposo di Garattini, perché effettivamente funzionano. Io penso che Garattini abbia un tratto longevo, io credo di averci parlato, e lui ha un fratello anche longevo.
1: Anche longevo, per cui però è importante capire esattamente come studiare il segreto di questi centenari. Possiamo dare dei consigli, magari a chi ci sta seguendo, magari a una certa età, magari le persone che hanno tra gli 80, 85, 75 anni ci stanno seguendo in questo momento, quale consiglio si sente di dare per vivere anche serenamente e in un buono stato di salute?
0: Ma a quell'età la prevenzione è fondamentale, mm-hmm. quindi andare a controllo ogni 6 mesi anno o ogni anno, adottare delle misure tipo attività fisica moderata, mangiare poco la sera, molto la mattina, e socialità, perché la socialità è importantissima.
1: Lei è anche neurologo.
0: Sì.
1: Come possiamo fare per mantenere giovane il cervello?
0: Bisogna, come dicono tutti, impegnarlo. Quindi studiare. Essere attivi, studiare, avere degli obiettivi, essere coinvolti, avere una socialità, avere la famiglia attorno, avere gli amici. Se si è fortunati a vivere a lungo, uno degli aspetti più negativi di questa longevità è che si perdono gli amici di una vita. Quindi non è facile. E il tratto psicologico del longevo estremo è un tratto abbastanza egoistico, è stato studiato, non riescono a sopravvivere proprio per questo agli eventi avversi che la vita necessariamente gli offre.
1: E per cui si chiudono un po' in...
0: No, sono menefreghisti.
1: Menefreghisti, diventano un po' più egoisti. Grazie, prego. Grazie di cuore al professor Puca, grazie. Grazie davvero per queste scoperte, prego. Buon lavoro. Adesso seguitemi a proposito di mente. Io saluto e ringrazio la dottoressa Anna Maria Ascione, psicologa clinica e psicoterapeuta del Centro Anima Iris e dell'AISD, dell'Associazione Italiana Studio del Dolore. Dolore che magari ha una causa di un trauma non risolto. Lei ha presentato proprio poco tempo fa a uno dei massimi delle conferenze più importanti della neuropsichiatria a Parigi un suo metodo proprio per cercare di capire e passare e cercare di lenire questo dolore. Esattamente che cos'è questo metodo? Che cosa significa dolore cronico collegato a un trauma non risolto?
2: Intanto buongiorno Monica, buongiorno. E buongiorno a tutti i telespettatori e grazie per la vostra ospitalità. È sempre un piacere perché la vostra trasmissione ha il coraggio di trattare tematiche così complesse e anche difficili, ruvide tante volte.
1: Certo.
2: Parlare del dolore cronico è sicuramente estremamente attuale.
1: Ecco,
2: i dati mondiali dimostrano un aumento sensibile proprio negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, in particolare dal Covid ad oggi, delle situazioni del dolore cronico. Parlare di dolore cronico, in qualche modo, da un punto di vista psicologico, significa parlare di un dolore che non risponde al trattamento normale della medicina tradizionale, quindi farmacologico, fisioterapico e quant'altro. Un dolore che io chiamo e che con l'equipe abbiamo inaugurato come narrazione incarnata. Che cosa significa questo? Significa che in qualche modo il dolore mentale si canalizza in un'area del corpo che ha una specifica valenza simbolica.
1: Lei ha messo a punto questo metodo che dovrà avere l'approvazione fra un po' anche del Ministero,
2: del Ministero della Salute.
1: È un metodo che si è basato sicuramente su delle storie.
2: Assolutamente
1: vere,
2: sì.
1: Reali. Ecco, ha alcune storie da raccontare che ha visto questa connessione tra dolore cronico e patologia.
2: Assolutamente. Il dolore credo sia, per come ce lo spiegano proprio i pazienti, una narrazione attuale estremamente del nostro tempo. Perché? Perché in un tempo attuale che ci vuole tutti perfetti, tutti magnifici, tutti supercorpi, in qualche modo la nostra umanità, la nostra sensibilità, la nostra vita emotiva viene messa da parte a favore di una esemplificazione che è soltanto estetica, nell'accezione proprio più reale del termine. I pazienti in qualche modo che arrivano...
1: È una storia da raccontare.
2: Sì,

0: I pazienti che arrivano con questa dimensione del dolore ci riportano alla loro dimensione più umana, alla storia, il dolore come logos della nostra dimensione umana. Esempio, un ragazzo che è arrivato da me dopo valutazione dell'equipe medica, resistente alle terapie farmacologiche e alla fisioterapia, con un dolore importante tra la cervicale e il collo. Cosa ci narrava quel dolore che apparentemente sembrava un dolore organico? Ci narrava un trauma.
1: E nessuna terapia si stava...
0: Nessuna terapia aveva avuto effetto. Di conseguenza l'equipe medica l'ha mandata a me come paziente, perché appunto si condivide quella che è l'idea già presente nella legge 219 del 2017, che il tempo della narrazione è tempo di cura, e questo è un concetto della medicina narrativa. Quindi che cosa è possibile fare? Guardiamo il dolore di questo paziente insieme, cerchiamo di capire le origini attraverso una serie di domande poste nel cercare di visualizzare quale fosse la storia di questo paziente. È venuto fuori il trauma. A una distanza di un anno e mezzo, questo ragazzo di soli 20 anni ha perso il padre per un aneurisma cerebrale, e il dolore era collocato esattamente nelle aree dove purtroppo il padre, diciamo, aveva vissuto questa patologia della aneurisma cerebrale, che l'aveva condotto alla morte. E quindi il suo mal di testa, che articola fino alla cervicale, in qualche modo ci mostrava come questo dolore fosse la rappresentazione di quella perdita.
1: Un dolore interiore, un dolore emotivo,
0: ma anche un dolore di narrazione, perché lui stesso dice: dottoressa, ora che io lo capisco, che in qualche modo questo è la stessa cosa che provava papà, è come se io potessi tenere papà più vicino a me attraverso questo dolore. O ancora un altro paziente, e questo è molto importante perché questo è un paziente medico, è un medico che mi è capitato di avere in trattamento terapeutico, con un importante dolore al nervo pudendo, che era una narrazione complessa di una perdita significativa della sua vita, che aveva a che fare con una persona alla quale lui era estremamente legato, che era un amico, un collega e soprattutto diciamo quello che lui definiva un fratello. E quindi questa dimensione della perdita si era agganciata in un'area somatica che per lui era particolarmente rappresentativa.
1: Quali sono gli organi più colpiti, delle patologie insomma che voi vedete con più frequenza?
0: Parliamo di disturbi psicosomatici, non è corretto parlare di malattie psicosomatiche, e sicuramente le aree del corpo rappresentative sono, come diceva per esempio lei Monica prima, l'intestino, che insomma è quello che ha a che fare con il trattenere e rilasciare. Quindi che cos'è che non posso lasciare andare? La mia paura, la mia ansia, la mia sofferenza, quindi trattengo, mi irrigidisco. O ancora le aree del respiro, che hanno a che fare per esempio con il fatto che non riesco a respirare, allora la paura dell'abbandono, la paura della perdita, e questa dimensione costante dell'angoscia che ci prende di fronte a questa a paura di rimanere soli. O ancora il mal di testa, quindi porto tutto quanto su di me, tengo tutto nella mente, non posso lasciare andare niente, tutto deve essere perfetto, tutto sulle mie spalle, quindi dolore alle spalle, dolore alla schiena. Il corpo è una dimensione, è come se fosse una trama narrante di aspetti interni, e quando questo è condiviso in equipe è possibile strutturare insieme ai medici, insieme all'ortopedico, insieme al cardiologo,
1: per cui
0: tante
1: è
0: volte,
1: come dire una dimensione multidisciplinare,
0: è una dimensione,
1: cioè voi lavorate in tandem con i medici, no?
0: Sì, assolutamente, perché nella diagnosi e nel trattamento del dolore cronico bisogna avere una comprensione condivisa degli aspetti del paziente, proprio per costruire una centralità della cura attorno alla vita del paziente, attorno, perché ogni trattamento terapeutico, anche clinico, anche farmacologico, sia personalizzato.
1: Ecco, adesso io mi vorrei focalizzare, dottoressa, sul suo metodo, che speriamo più presto venga approvato dal Ministero della Salute. Su cosa si basa questo metodo?
0: Si basa proprio su tre assi fondamentali, che sono quello, diciamo, medico-clinico, quindi che osserva quelle che sono le aree organiche del paziente, quello che è il corpo nella sua specificità e il dove e il quale è il dolore che si presenta, quindi l'area medica. Poi abbiamo...
1: Ci sono delle domande,
0: sì,
1: no?
0: Abbiamo l'area narrativa, l'area della medicina narrativa, che consente di collegare l'aspetto della medicina a quello della psicanalisi e la cura psicoterapeutica di tipo analitico, che chiaramente consente al paziente di indagare la propria sofferenza. Attraverso il protocollo messo in atto, attraverso delle domande di protocollo, noi indaghiamo proprio qual è il valore simbolico di quel dolore che è resistente ai trattamenti farmacologici.
1: Mi è piaciuta soprattutto l'ultima domanda.
0: Una delle domande.
1: Una delle domande, sono tante le domande, sì, nel cartello che abbiamo letto poc'anzi. L'ultima domanda è: senza questo dolore come ti sentiresti?
0: Esatto, perché il dolore riempie la vita, il dolore in qualche modo...

0: Diventa per il paziente qualcosa come per quel ragazzo, no? È mio padre che tengo con me. Quindi è il senso di vuoto. Parlare del dolore significa parlare della dimensione umana che oggi ci accompagna e quindi ritornare alla nostra dimensione umana, alla nostra dimensione spirituale. Quando non sentiamo il dolore, noi sperimentiamo il vuoto e quel vuoto diventa non simbolizzabile, siamo preda dell'angoscia. Allora il corpo parla per noi. Dobbiamo uscire, come sottolinea anche Daniela Lucangeli, la professoressa Lucangeli, dall'epistemologia dell'idea che ci sia una divisione tra mente e corpo. Non è più tempo di questo. E il tempo attuale è un tempo che ce lo chiede in maniera anche disperante attraverso il dolore e anche il dolore cronico.
1: Grazie davvero, dottoressa Ascione, grazie per averci portato queste novità, perché è una novità, non se ne parla molto. Noi appunto abbiamo voluto fare questo spazio
0: perché non
1: grazie
0: ci piace
1: anche
0: parlare
1: Giornieri.
0: Del dolore
1: è vero,
0: però
1: è vero,
0: non dobbiamo
1: però è
0: averne paura,
1: paura. Sapete che noi torniamo lunedì sempre in diretta e sempre alle 9:45. Vi ricordo, se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno troverete i consigli di tutti i nostri esperti. Adesso subito la linea va Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci a tutti e buon fine settimana, a lunedì non mancate.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo alla scoperta del comune di Alviano in provincia di Terni. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti della vita cittadina. Visiteremo il borgo antico, il castello, le chiese, l'oasi di Alviano dove ci troviamo in questo momento e non mancheranno le tipicità, ma intanto mettetevi comodi. Passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Alviano in provincia di Terni. Il comune incorniciato dal bellissimo castello si trova a 251 metri sul livello del mare e conta circa 1400 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Alviano!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Giovanni Ciardo. Allora, ci presenti il comune di Alviano e qui ci troviamo in una parte storica perché siamo all'interno di uno dei torrioni del castello.
1: Infatti, nonché ufficio del sindaco. Alviano ha questa, diciamo, questa perla, noi la consideriamo il nostro punto di forza, che è questo castello. E in una delle torri del castello c'è l'ufficio del sindaco, ormai da tantissimi anni. Io ne vado molto orgoglioso. Siamo un paese di 1400 abitanti, le persone sono dedite ai servizi, all'agricoltura, abbiamo l'olio che è la nostra specialità, una bellissima oasi.

castello è stato costruito nel 1500, ospita due musei, uno della civiltà contadina e uno dei capitani di Ventura, perché chi ha costruito questo castello era appunto Bartolomeo Dalviano, che era un capitano di Ventura che prestò servizio presso la Repubblica di Venezia, che all'epoca poteva essere considerata gli Stati Uniti di oggi, e nella sua carriera, grazie alle sue imprese, divenne appunto comandante generale delle truppe venete. Vinse diverse battaglie, tanto è vero che a 100 anni dalla sua morte gli venne dedicato un monumento funebre, cosa inusuale per i capitani di Ventura. E questo monumento è nella chiesa di Santo Stefano di Venezia.

Bartolomeo Dal Viano, diciamo, ebbe un grosso successo durante la sua vita, guadagnò molti soldi, tant'è vero che costruì questo castello che di fatto è su un calanco. Oggi io dico spesso che difficilmente daremmo l'autorizzazione per costruire un'opera del genere dove è stata costruita, perché non ci sono le caratteristiche idrogeologiche. Bartolomeo Dal Viano costruì questo castello 500 anni fa e, come potete vedere, è ancora integro e ben tenuto. Ben tenuto grazie all'amministrazione comunale, perché intorno al 1930 questo castello venne acquistato dal comune Dal Viano alla famiglia Doria Panfili, che è stata l'ultima proprietaria del castello. Il castello era stato abbandonato, aveva diverse problematiche, c'era un contenzioso fra comune e la famiglia. Alla fine arrivarono a un accordo per cui hanno ceduto il castello. Il comune l'ha utilizzata per molti servizi, la scuola, il medico di famiglia abitava qua e aveva l'ambulatorio qui dentro, addirittura una fabbrica di scarpe. Era diventato ed è a tutt'oggi il centro della vita del paese. Poi un sindaco illuminato, intorno agli anni 70, ristrutturò in maniera definitiva, o comunque come lo vedete oggi, il castello e introdusse la sala convegni, i musei che ancora oggi possiamo ammirare.

0: parlava della vocazione agricola di Alviano, e quindi nel Museo della Civiltà Contadina ritroviamo tanti arnesi usati nei campi di Alviano.
1: Assolutamente, sono arnesi di 100 anni fa, di 70 anni fa, che vedendoli oggi rispetto a quello che è l'agricoltura odierna, insomma, fanno un po' sorridere, ma in realtà sono tutti arnesi utilizzati e recuperati dalle famiglie alvianesi e messi nel museo già più di 40 anni fa. È molto emblematico, ce ne sono tanti di musei della civiltà contadina, ma questo secondo me è emblematico anche perché viene veramente tutti gli strumenti che erano presenti nelle case, nelle famiglie alvianesi, tant'è vero che c'è una targhetta con scritto anche la provenienza di questi arnesi.

0: come si arriva qui in piazza c'è il leone ad accogliere i visitatori.
1: Oh, questo leone ha una storia, diciamo, contraddittoria. Una volta era stato utilizzato, e abbiamo una foto, come, diciamo, tamponatura di un muro. Poi è stato tolto questo muro e il leone è stato messo lì come se fosse a guardia del castello. Ora, la provenienza di questo leone, uno può pensare magari Venezia, San Marco, qualcosa, però non è certa.
0: Anche qui, come Roma, abbiamo una bocca della verità.
1: Sì, in realtà questa bocca di verità è stata messa un po' in alto. Prima stava in basso e a noi bambini, mi ricordo quando eravamo ragazzini, ci dicevano: stai attento perché se non dici la verità e metti la mano nella bocca, poi dopo la mano non la trovi più. Qui abbiamo diversi reperti provenienti dalla civiltà romana, anche qui dentro il castello c'erano diverse ville romane di campagna e fornivamo vino, fornivamo olio, fornivamo ceramiche, non proprio noi ma un comune qui limitrofo, a Roma.
0: Però poi Alviano si è estesa anche con un Alviano scalo.
1: Sì, infatti noi siamo un paese di 20 km quadrati circa, ma c'ha una peculiarità che per gli amministratori è abbastanza complicata da gestire. Abbiamo molte frazioni o semifrazioni, quindi case sparse su quasi tutto il territorio. E uno dei quartieri più grandi è Alviano Scalo, che grazie alla ferrovia e alla stazione ferroviaria si è formato questo nucleo di persone che di fatto non sono alvianesi d'origine, quindi come in molti paesi dove c'è lo scalo e il centro storico magari nella collina, nascono, diciamo così, dei campanilismi, pur essendo lo stesso paese. Nel dopoguerra molti, diciamo, lavoratori della terra, quelli che erano i contadini dell'epoca, si avvicinarono ai territori qui intorno, quindi soprattutto dall'Orvedano, e andarono a lavorare i terreni che appunto sono ad Alviano Scalo, dove c'è una bellissima pianura, un terreno fertile lungo il Tevere. Una bella comunità che poi è quella che ha un po' più la vita commerciale e artigianale, tant'è vero che la zona artigianale è stata fatta ad Alviano Scalo e funziona anche abbastanza bene con delle imprese abbastanza sviluppate.
0: Un'ultima domanda, un invito, perché venire ad Alviano?
1: Alviano ci dovete venire, va bene, perché si mangia bene e se verrete lo potrete sperimentare personalmente. Perché vale la pena vedere quelle due cose principali, o aggiungerei tre, che ci sono ad Alviano, e cioè il castello con la sua magnificenza, la chiesa, che è stata costruita anche quella da Bartolomeo d'Alviano, e poi l'oasi del WWF, diciamo, è stata realizzata, è diventata oasi, è diventata palude dopo che è stato sbarrato il Tevere per fare una diga idroelettrica. Oltre che le vedute, i panorami, perché appunto, dicevo, si è creato un quartiere in pianura, ma si è creato anche un quartiere in montagna, dove hanno costruito parecchie case, direi quasi ville, e c'è una vista mozzafiato sul Tevere. E poi, chicca nelle chicche, secondo me, che è una cosa molto semplice, ma molto emblematica, molto significativa per noi, abbiamo le famose casette di Creta, case in terra cruda. Cioè, gli agricoltori, i contadini dell'epoca, andavano nei campi, ovviamente a piedi, non avevano i mezzi, eccetera, quindi avevano bisogno di un riparo. E quindi hanno pensato bene di costruire dei fabbricati, delle case, appunto, delle casette, con quello che trovavano lì, così non dovevano neanche trasportare, e cioè argilla, paglia e acqua. Quindi facevano la pozza in modo che quando piovesse, se non avevano il pozzo, si riempisse d'acqua. Durante l'estate la paglia che usciva dal grano la conservavano e con l'argilla, impastata appunto con la paglia, facevano queste casette, che erano delle rimesse agricole, ma spesso ci dormivano perché poi quando andavano in campagna dalla mattina presto alla sera tardi, invece di rientrare, visto che dovevano ritornare, rimanevano lì.
0: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco e andiamo ad incontrare il parroco di Alviano.

0: con gioia incontriamo il parroco, padre Michele Pellegrini. Ci presenti la comunità cristiana di Alviano.
1: Bene, una comunità molto vivace. Nel paese c'è più partecipazione in confronto alla città. E c'è una buona partecipazione sia alla celebrazione eucaristica domenicale, ma anche alle varie iniziative religiose, processioni, feste patronali, come la festa di Santa Maria Assunta, qui a cui la Chiesa è dedicata, e anche la festa di Sant'Anna e Sant'Antonio di Padova, ad Alviano Scalo, perché il paese è diviso in due parti.

0: questa comunità è coinvolta, giova di questo splendido luogo, un dono di Bartolomeo Dalviano, che si fregia di avere due belle opere, una icona di Niccolò l'Alunno, ecco, del 1484, un affresco del Pordenone del 1516, ecco l'unica opera tra Pordenone e Roma qui in Alviano. Queste due opere catalizzano, diciamo, ecco, la bellezza di questo luogo. Oltre al coinvolgimento ecclesiale c'è anche un servizio verso la carità nel paese, verso iniziative diocesane.
1: Parlava dell'affresco del Pordenone che raffigura anche Bartolomeo Dalviano.
0: Esatto, intanto è una Madonna con santi, il titolo è questo, è stato accertato negli ultimi anni la presenza di Bartolomeo come committente, esattamente la seconda moglie, la Baglioni. Ci sono stati degli studi che hanno accertato questa committenza.
1: E qui è molto forte anche la presenza di San Francesco.
0: Certo, perché ecco, nelle fonti francescane è accertato che circa nel 1212 Francesco passò da Alviano e si racconta di un miracolo. Contrario alla predica agli uccelli, qui chiese alle rondini che garrivano di zittire e far parlare lui per annunciare la parola di Dio, e con meraviglia del popolo le rondini zittirono, e quando Francesco d'Assisi concluse il suo annuncio, la sua evangelizzazione, le rondini ripresero a cinguettare e la gente in quel caso lo proclamò santo a voce di popolo, tanto da volerlo seguire, tanta era la fede e l'entusiasmo verso quest'uomo. E Francesco, si dice anche, c'è una diatriba, ma si dice anche che promise ai laici, alla gente che voleva seguire il carisma di Francesco, che avrebbe preparato, per dire, una regola, un orientamento per chi voleva seguire questa spiritualità.

0: una benedizione questa di avere un francescano proprio in un paese dove è così forte la presenza di San Francesco.
1: Nei secoli ci sono stati vari francescani, anche la presenza di San Francesco ha arricchito un luogo qui al confine tra Guardea e Alviano, Santa Illuminata, dove c'era un convento di francescani. C'è anche un beato, Giovanni d'Alviano, e ultimamente sono arrivato qui per una necessità. Ecco, la chiesa con il terremoto del 2016 è stata chiusa per 4 anni, ero venuto per seguire i lavori e altre situazioni previe. Il 4 ottobre del 2000, dopo la chiusura di tutte le lockdown e altro, abbiamo riaperto, e se prima la comunità si era disgregata con una chiesa principale chiusa, successivamente c'è stato da costruire la comunità delle persone, una comunione e una unità e un cammino che orientava i cristiani di questo luogo, magari con la spiritualità francescana.
0: Immagino che il momento in cui si riunisce tutta la comunità cristiana è proprio nel giorno dell'Assunta.
1: Esatto, il giorno dell'Assunta. C'è una tradizione qui avviata già dal mattino presto. Si parte dal Viano Scalo con una processione, con una statua che abbiamo in questa chiesa. Si sale verso il paese come segno penitenziale, ma anche di invocazione. E poi si celebra solennemente la festa dell'Assunta verso le 11 in questa chiesa, e tutto il paese si ritrova per questa celebrazione e festa.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Ecco che, concentrandosi, ecco, orientandosi a Cristo, possa avere la forza di attraversare tutte le porte per aprirsi alla speranza, ecco, magari con uno spirito gioviale come Francesco d'Assisi.
0: Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Alviano.

0: Caselli, percorriamo l'itinerario del gusto. Tra l'altro qui siamo all'interno di un vecchio frantoio.
1: Certo, il ristorante Il Frantoio è proprio creato, nasce all'interno di un vecchio frantoio. Io da bambino passeggiavo qui davanti e i vecchietti, mentre c'era la molitura delle olive, praticamente davano la bruschettina di pane con l'olio appena franto. Fantastico.
0: C'è da dire, prima di presentare i piatti, una delle eccellenze

0: Allora, andiamo a presentare i piatti.
1: Allora, qui abbiamo delle ciriole che poi ad Alviano si chiamano in realtà viscerelli, dove c'è anche una bella sagra che fanno ad agosto, con un sugo di sugo finto chiamato, con aglio, olio, peperoncino e pomodoro. Pomodoro che poi viene coltivato, diciamo, in direzione un po' nella parte bassa del paese, in direzione dell'oasi, e la particolarità è che la pasta viene cotta nel sugo, quindi insomma cattura tutti i sapori del pomodoro. Qui abbiamo le cresciole, che è una, diciamo, una pasta della pizza fritta. Anche qui c'è una bella sagra al mese d'agosto, serate carine con un po' di musica, un po' di buon vino, che qui non manca, e insomma tutti questi bei prodotti. Poi abbiamo il farro, produzione proprio qui nel paese, diciamo condito con un pochino di tartufo delle nostre colline. Un po' di cicoria in padella, cicorietta di campo, che qui non manca sicuramente, e qualche piatto di carne suina, possono essere salsicce, spuntature, o bracciole di maiale, qui è una zona avvocata.
0: Eccellente la carne.
1: Eccellente,
0: qui.
1: Certo. Così con il pollo arrosto, animali da cortile, che qui ogni casa ha.

0: Patate in questa occasione grigliate, sono anche piatti tra virgolette poveri, fanno parte un po' della storia delle terre. Olio straordinario come abbiamo già detto, con un po' di pane bruscato e verdure che accompagnano sempre i contorni di questi piatti.
1: E qui abbiamo la caratteristica dell'Umbria che è un pane sciapo.
0: Pane sciapo, senza sale, particolare ternano, parla da solo, basta guardarlo.
1: Ma che cos'è Alviano per lei?
0: Alviano è... parte un pezzo di cuore, ma è anche un posto dove c'è un'aria buona, dove ci sono brave persone e dove si rivive un po' i tempi passati che forse servirebbero un po' dappertutto.
1: Vogliamo fare un invito allora ai nostri telespettatori?
0: Ti aspettiamo intorno al castello di Alviano.
1: Grazie allo chef Danilo Zelli e quindi noi adesso ci spostiamo per andare a scoprire l'oasi di Alviano.

0: chiudiamo la nostra passeggiata ad Alviano con Maria Neve Medori della cooperativa Linfa e dobbiamo chiudere questa passeggiata qui nella meravigliosa oasi di Alviano. Raccontiamo qualcosa.
1: Beh, questo posto lo diciamo sempre è un paradosso perché è nato negli anni 60, qui l'ambiente era completamente diverso, era una pianura coltivata intorno al Tevere, ma quelli erano gli anni del progresso, bisognava produrre energia, quindi venne costruita una diga sul Tevere, laggiù oltre al Viano Scalo, e si è originato questo lago che inizialmente era già ad acque basse, ma molto presto è diventata una palude. Una palude in una via di migrazione è sostanzialmente un autogrill per gli uccelli che viaggiano. Quindi qui si possono vedere nei diversi periodi dell'anno diverse specie d'uccelli che usano quest'area come sosta, diciamo, come sito di nidificazione a seconda della specie e a seconda del momento.
0: E abbiamo proprio un itinerario che costeggia il lago.
1: Sì, c'è un primo percorso, che è questo che abbiamo appena fatto, è un anello di 1,5 km, è attrezzato per l'osservazione e la conoscenza di una zona umida. Ce n'è anche un altro, un po' più lungo, un po' più selvaggio, è un anello più grande che include il primo e in quel caso parliamo di quasi 7 km di passeggiata.
0: E alle nostre spalle abbiamo la cosiddetta cattedrale.
1: L'abbiamo chiamata così perché è l'osservatorio più grande che abbiamo e offre un punto d'osservazione privilegiato su questo Eden, su questo paradiso terrestre che è l'oasi di Alviano.
0: Poi ho visto anche dei QR code lungo l'itinerario.
1: Sì, perché si può vivere l'oasi in vari modi. C'è anche un piano fiabesco, diciamo, poetico che si può intersecare con quello naturalistico. È un'idea dell'associazione Ippocampo che opera qui vicino. Diciamo che lungo la passeggiata si trovano dei QR code e seguendo l'ordine di questi QR code si ascolta una fiaba taoista che è stata riscritta per l'oasi.
0: Voi siete una cooperativa e quindi...

0: avete un bel da fare, perché poi non siete tanti.
1: Noi siamo una piccolissima cooperativa, siamo solo 3 persone, naturalisti e biologi, e ci occupiamo della gestione di questo posto, quindi compresa la manutenzione. Siamo gli stessi che tengono puliti i sentieri, costruiscono i capanni, poi però consentono anche la fruizione di quest'area. La bellezza, diciamo, in primis è ovviamente la conservazione, ma anche rendere accessibile questa bellezza a tutti è qualcosa che ci fa veramente piacere.
0: L'oasi è visitabile la domenica?
1: Sì, tutti i festivi, tranne luglio e agosto, siamo aperti al pubblico, senza bisogno di prenotazione. Poi lavoriamo molto con le scolaresche e anche con i fotografi naturalisti o con i gruppi, in quel caso è necessario prenotare, così si può visitare l'oasi sempre.
0: Qual è il consiglio che lei dà al visitatore per meglio vivere questo bel luogo?
1: Venire con tranquillità, venire con calma, lasciarsi prendere per mano dalla natura. E così si scopre che noi ne facciamo parte.
0: E qual è il periodo più bello per l'oasi?
1: Allora, è sempre bello venire in natura. Diciamo che se si vuole osservare la quantità degli uccelli, forse il periodo migliore è l'autunno, metà ottobre, novembre, quando c'è la migrazione autunnale. Però è sempre bellissimo, quindi comunque è sempre bello stare qua.
0: Abbiamo tanti uccelli, no, in questo periodo?
1: Noi mensilmente facciamo un monitoraggio degli uccelli, li contiamo fisicamente tutti gli acquatici che è possibile osservare in quel momento, così abbiamo delle fotografie, diciamo, delle istantanee dell'oasi, e nei periodi di massima quantità arriviamo circa 6.500 acquatici, soprattutto nel periodo di ottobre-novembre.
0: E non dobbiamo dimenticare i pesci?
1: No, magari quelli non li vediamo solo in primavera quando vengono a fare la frega, soprattutto le carpe, però sicuramente sono una risorsa trofica importante che sostiene tutti gli uccelli che poi possiamo vedere.
0: Dobbiamo dire poi che nei capanni comunque ci sono tutte le illustrazioni anche dei pesci.
1: Sì, nei giorni di apertura noi siamo comunque presenti e possiamo aiutare nella conoscenza di una zona umida. Però sì, nei capanni ci sono delle piccole guide, quindi quello che si osserva si può poi anche conoscere e approfondire qualche informazione leggendo i pannelli che sono nell'oasi.
0: Una curiosità, l'itinerario inizia con le tartarughe?
1: Specie alloctone, questo è un capitolo scottante. Sì, abbiamo destinato quel vecchio fontanile, che era un abbeveratoio in realtà per gli animali, alle tartarughe d'acqua. Sono le tartarughe quelle esotiche, quelle che venivano acquistate nei negozi di animali, e poi molte persone hanno iniziato a liberarle pensando di restituirle la libertà. Questo sicuramente, ma non va fatto, perché si va ad inserire delle specie che non appartengono a quell'ambiente, e questo crea uno squilibrio importante.
0: Chiudiamo allora il nostro incontro con un invito. Dopo aver visitato il borgo antico di Alviano, bisogna venire qui a visitare l'oasi.
1: Assolutamente sì, noi vi aspettiamo, tutti i festivi siamo qua. Per qualsiasi informazione potete anche seguire i canali social o il sito internet www.oasidialviano.org.
0: Grazie a Maria Neve Medori, e quindi Alviano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate ad Alviano in provincia di Terni. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di

0: luce almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
2: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
3: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
2: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
3: Vi aspettiamo!
1: Di buon mattino, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 8:00.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni. Come ogni sabato, vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie, specialmente per quelle che vivono momenti di particolare difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annunciazione dell'angelo a Maria. L'angelo Gabriele entrò in casa di Maria e le disse: «Ti saluto Maria, il Signore è con te. Avrai un figlio, lo darai alla luce e gli metterai nome Gesù. O Maria, con il tuo sì hai aperto le porte del paradiso, hai attuato il volere del Padre, sarai benedetta in eterno». Preghiamo affinché anche noi possiamo dire il nostro sì al Signore in qualunque momento Egli ce lo chieda.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori,
2: adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: adesso è l'ora. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». O Maria, quante persone attendono che la nostra disponibilità, che il nostro sì, si manifesti in gesti di disponibilità e di amore. Rendici missionari e testimoni della gioia e della bellezza del Vangelo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia. O Maria, donaci di riconoscere la nostra povertà interiore. Essa non sarà ostacolo, ma occasione per vivere l'esperienza della misericordia di Dio, che accoglie i semplici e salva, offrendo amore e perdono.
5: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. O Maria, sostieni e accompagni il nostro desiderio di offrire al Signore ciò che noi siamo. La nostra offerta sia totale e libera, contribuisca a rendere presente il regno di Dio in mezzo a noi.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Dopo 3 giorni, Maria e Giuseppe lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. O Maria, nella tua sollecitudine di madre, aiutaci a ritrovare la strada della confidenza nel tuo figlio, qualora nella nostra vita perdiamo l'orizzonte della nostra fede e ci perdiamo.
7: Padre Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
8: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

O Maria, in questo luogo di grazia ti preghiamo affinché possiamo compiere con fedeltà la volontà del Padre. Siamo consapevoli che senza Gesù non possiamo fare nulla di buono e che solo per Lui, con Lui ed in Lui saremo per il mondo strumenti di salvezza. Aiutaci, Maria, con la tua potente intercessione a non venir mai meno alla nostra sublime vocazione cristiana, a non cedere ai nostri egoismi, alle lusinghe del mondo e alle suggestioni del maligno. Madre della Chiesa, non solo a parole ma con la vita, vogliamo ripetere umilmente giorno per giorno il nostro eccomi. Guidati da te, vogliamo essere testimoni della tua presenza materna, affinché il mondo conosca l'amore e la compassione di tuo Figlio. Madre nostra da sempre, non ti stancare di visitarci, di consolarci e di sostenerci. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

sia lodato Gesù Cristo.

0: negozio appunto è stato chiuso un po' come tutte le altre attività in seguito al lockdown per più di un mese. Poi purtroppo a questo evento si è anche aggiunta la mia malattia, nel senso che io mi sono purtroppo ammalato anch'io di Covid.
1: Quando è iniziata la pandemia e abbiamo vissuto il momento del confinamento, la prima cosa che abbiamo capito è che immediatamente questa serrata, no, anche delle attività commerciali, eccetera, avrebbero colpito non solo i fragili, che sono le categorie, quelle a cui Caritas è più abituato, ma che una nuova fascia di gente, di nostri concittadini, di popolazione, sarebbe stata colpita immediatamente dal lockdown e dalle conseguenze di questo, ed era la fascia dei vulnerabili. Il Fondo San Petronio è stato reso possibile dal fatto che abbiamo messo a disposizione milioni di euro. Per arrivare a questa cifra ovviamente è stato anche importante, determinante l'apporto dell'8 per mille, e questo per noi è anche significativo perché sono proprio aiuti economici che arrivano concretamente poi nella vita delle persone.

0: Io ho due figli, io ho la fortuna che per tanti anni ho lavorato anche nell'edilizia, mi sono arrancato lavorando a destra e manca, chiedendo aiuto a piccole imprese che comunque conosco da tanti anni, che sono amici, che mi hanno dato la possibilità di fare la giornata lavorativa e di portare qualcosa da mangiare. Poi ringrazio, questa volta lo posso dire, ringrazio molto la Chiesa, che con quel bando che abbiamo fatto non ci speravamo di vedere quell'aiuto. Ma è arrivato e grazie a quell'aiuto ho potuto sostenere anche delle spese.
1: La collaborazione con i parroci è stata davvero un tratto qualificante e distintivo del Fondo San Petronio e per noi è stato fondamentale. Ecco, ci sono state persone che ad esempio non avevano messo i loro recapiti, quindi noi non potevamo contattarli in nessun modo. E i parroci si sono prestati molto carinamente ad andare a citofonare a casa loro e quindi insomma fare in modo che potessimo dialogare.
2: Il futuro, diciamo che mi sforzo di vederlo positivo. Spero anch'io piano piano di rimettermi in piedi e di poter piano piano insomma risollevare un po' anche l'attività lavorativa, l'attività economica e anche un pochino il morale.

Questo è il progetto che ci ha mosso verso un sogno, si chiama Casa Ilaria, un luogo di ospitalità e lavoro per persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale e svantaggiati sociali. Noi qui abbiamo il desiderio di far lavorare ragazzi che altrimenti starebbero a casa anche dopo la scuola. E grazie ai fondi dell'8 per 1000 noi abbiamo potuto realizzare molto di questo progetto.

0: Sono un inserimento socio-lavorativo. Cominciato i primi di maggio dell'anno scorso, 2019. Quindi ho fatto 2 anni a Maggiora. Aiuto a fare cassette, mi mettono in campo a cogliere, piantare. Il mio futuro mi auguro di rimanere a lungo qui, più tempo possibile.
1: Adesso qui abbiamo a lavorare una decina di persone nell'agricoltura biologica sociale e 6 ragazzi autistici nel progetto Ristorazioni, e poi verranno a lavorare qui nella struttura, nel ristorante, al servizio dei tavoli.

0: Io sono Simone Brogi, il titolare del ristorante Il Cavatappi, dove praticamente formiamo i ragazzi autistici nel servizio, nella professione di camerieri. È un progetto legato a Casa Ilaria, chiuderà il cerchio nella struttura di Montefoscoli, dove i ragazzi poi troveranno, si spera, il loro spazio nel lavorare dentro il ristorante.
1: Questi ragazzi sono partiti in un modo e stanno arrivando in un altro, e in tutto questo, diciamo, percorso il bello nostro è che abbiamo visto veramente cambiamenti, piccoli cambiamenti che per loro sono grandissimi, come lo sono anche per noi, grandissimi cambiamenti.
2: Yeah, it's quite nice.

0: Per noi è stato difficile tantissimo stare fermi, perché noi non siamo abituati a stare fermi. Le nostre luci sono le luci sono il nostro giorno e la notte quando sono spente.
1: Il 2020 è stato un grandissimo incubo per tutti quelli dello spettacolo viaggiante e circense.
2: Sono Savino Russo, sono diacono permanente, sono il coordinatore di questa struttura che è la Casa della Carità Madre Teresa di Calcutta di San Ferdinando di Puglia. Dall'emergenza in poi questa è diventata, soprattutto nella prima fase, è diventato un campo di battaglia e luogo di raccolta di tutto quello che veniva donato, che viene donato ancora e che viene poi riconsegnato a queste persone.
1: Sono nata in questo mestiere. Io appartengo allo spettacolo viaggiante dalla nascita. Vederla vuota così, pavimento che arrugginito, che non gira nessuno, non è bello, proprio per niente.
3: In accordo col Vescovo, grazie al contributo che è arrivato dalla Conferenza Episcopale Italiana, è stato possibile creare alcuni fondi, quindi fondi dell'8 per mille. Attraverso questi fondi, in maniera particolare, ci sono state tre linee di intervento. Un primo fondo di 100.000 euro a favore direttamente dei centri Caritas cittadini. Poi c'è stato un altro fondo di circa 100.000 euro a favore delle famiglie povere. L'ultimo fondo di 200.000 euro è per, l'abbiamo definito, fondo Talita Cum, per aiutare le persone che avevano perso in maniera particolare il lavoro.
0: I volontà Caritas sono stati moltissimo di aiuto, moltissimo. Possiamo dire niente, anzi dobbiamo dire grazie per molte cose che ci hanno offerto. Ci hanno dato dei buoni spesa da consumare di alimentari in cui ho potuto comprare e mangiare per i miei due figli.
1: Non è una cosa brutta dire la Caritas o... Se ci aiutano, ben venga, perché dire di no?
0: Io spero bello, il mio futuro lo vedo, perché io sono cresciuto qui in mezzo alle giostre, mio padre mi ha imparato a lavorare da quando ero bambino, anzi, viene questo mestiere mi ha imparato ad amarlo, a portarlo avanti, per me è un onore, sperando che si può andare al meglio e che finisca questa pandemia e riusciamo, ritorneremo alla nostra origine e tornare a lavorare.
4: Anche perché è una bella giornata.
5: Io sono la dottoressa Ercolina della Onlus Comici Camici e qua siamo al Bambin Gesù di Santa Marinella.
6: Cioè ti gira e gira e gira e gira e gira e è sempre qua la pizza. Sono sotto il fuoco amico, è nemico, sotto il fuoco ovunque.
7: Guarda, come ti muovi, ti muovi.
6: Prendi un piccione. E mi devo proteggere.
8: Questo è un progetto nato nel 2014 e negli ultimi due anni è stato finanziato grazie ai fondi dell'8 per mille della Chiesa Cattolica. È un progetto importante che ci permette comunque di accompagnare le famiglie nel loro percorso di cura. Qui sono famiglie che mediamente stanno una settimana, due settimane per dei cicli di riabilitazione e la nostra presenza serve per dargli appunto un accompagnamento in questa fase.
9: Dottor Trastullo, papà, attenzione! Ce la sto per fare!
10: Trasporti eccezionali.
9: Ce la sto per fare! Mamma! Mi sto per spaccare!
10: Però quasi, dottoressa.

0: ma queste mamme, questi papà che tirano una forza da leoni grandissima, e questo per me è un grande esempio. La loro forza è per me proprio un nutrimento, perché ne vedo tutti i giorni. Se ce la fanno loro, ce la posso fare anche io.
1: Aspetta, trastullo, la stanno chiamando!
2: Buongiorno, il nostro obiettivo non è quello di lavorare solo sul bambino, sulla famiglia, nel tempo che restiamo noi, nelle 2 ore, 3 ore, quelle che sono. Per noi è importante creare una comunità omogenea affinché il livello emozionale che lascia il clown venga ripreso anche dagli altri. Questo per noi è importante perché dà un segno di un approccio nuovo, cioè di vedere il bambino, il paziente comunque al centro del percorso di cura.
1: Allora, adesso vi saluto tutti quanti. Siate pronti perché vi saluto così. Ho fatto un'altra volta, mi è scappata. A cipicchia. Vabbè. Ciao.
3: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
4: Ciao, ben trovati.
3: Arrivi con un carico di patate.
5: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
3: Oh.
4: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
3: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto.

0: Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna, dove ogni giorno la spesa non si fa, si accoglie e dove il primo ingrediente è la generosità. Ogni giorno, infatti, grazie alla generosità di tanti amici, arrivano tanti prodotti freschi, di stagione, buonissimi, che poi utilizziamo soprattutto per la nostra mensa, facendo attenzione a non sprecare mai nulla. E questa mattina, come ogni giorno, il nostro furgoncino è arrivato nel chiostro e vediamo che cosa ha scaricato. Facciamo entrare Fran Michele. Ciao Fran Michele.
1: Ciao, buongiorno, ben trovato.
0: Direttamente dal furgoncino arriva un carico di latte.
1: Latte freschissimo questa mattina.
0: Che
1: sì.
0: Bello! E che facciamo con tutto questo latte?
1: Guarda, io proporrei di fare un dolce della tradizione casalingo con latte.
0: Tipo? Ce n'è tanti.
1: Zuppa inglese.
0: Oh, zuppa inglese, zuppa inglese. Allora iniziamo con gli ingredienti, che sono il latte, ovviamente, zucchero, tuorli, amido di mais, amido di riso, la bacca di vaniglia preziosissima, una noce di burro, cioccolato fondente, un pan di Spagna, noi ce l'abbiamo già bello e fatto, e il liquore di Alkermes. So che ti piace molto questo liquore.
1: Sì. Allora, il latte lo abbiamo già messo un po' a scaldare, perché altrimenti i tempi non erano... Lo mettiamo su un
0: questo
1: fuoco.
0: Questo lo metto via allora?
1: Sì, mettilo pure.
0: Lo mettiamo via e poi dopo lo conserviamo in frigo, così non si guasta.
1: Aggiungiamo la nostra bacca di vaniglia incisa, così aromatizziamo il latte.
0: Allora, io devo ammettere i miei limiti. La zuppa inglese è un dolce che non ho mai fatto, quindi sono qui per servirti.
1: Allora, guarda, la base fondamentalmente è una crema pasticcera, okay, che faremo metà gialla e metà nera per dare un po' anche di varietà di gusto e di colore. Un trucco che mi hanno insegnato degli amici pasticceri è mettere un po' di metà dello zucchero nel latte, che previene l'attaccarsi del latte sul fondo.
0: Ah, vedi? Mentre devo girare con la frusta?
1: No, ma adesso sì, gireremo un attimino, però... La cosa importante è appunto che sia già unito, per non farlo attaccare sul fondo. E in questa ricetta, a differenza della crema tradizionale che facevano le nostre nonne, in cui si colava il latte caldo sopra l'impasto di farina, uova e zucchero, faremo una cosa al contrario, che è molto più veloce. Cioè, nel momento in cui il latte verrà a galla, bollirà, metteremo il nostro composto direttamente dentro.
0: Nella
1: velocemente,
0: ventola.
1: Poi togliamo dal fuoco, ma sporchiamo, poi lo vediamo.
0: Anche meno.
1: Meno, esatto. Il restante zucchero lo uniamo ai tuorli,
0: okay, come
1: e poi
0: che con
1: le fruste,
0: con
1: le fruste, okay, elettriche, così facciamo una bella...
0: Te lo faccio io?
1: Grazie, sì, guarda, se vuoi, okay, montare.
0: Sì, certo.
1: E poi le due farine. Noi usiamo appunto amido di mais e amido di riso al posto della farina di frumento normalmente che si usava in casa, perché queste danno compattezza e anche una lucentezza e una vellutatezza alla nostra crema. Queste sono le cose della cucina più moderna, ecco.
0: Ma chi ti ha insegnato a fare questi dolci, questa crema pasticcera,
1: questo dolce? Legata a questo dolce c'è un aneddoto

0: molto simpatico.
1: Tuo che, personale?
0: Sì, te lo racconto subito, perché praticamente all'inizio, quando stavo per entrare nei conventi, eravamo a fare un campo vocazionale, no? Mm-hmm. Questo campo vocazionale prevedeva la presenza di alcuni ragazzi che, vai pure, fallo diventare bello bianco, spumoso, di alcuni ragazzi, tra cui uno era un pasticcere. E eravamo su in una casa di campagna dove non c'era niente se non un fornello e poco altro, e lui ha avuto desiderio di farci questo dolce. Eravamo in 40.
1: Wow.
0: Allora, cosa è successo? Che in questa casa non c'era attrezzatura, avevamo gli ingredienti, ma abbiamo dovuto fare una frusta artigianale col fil di ferro e un bastoncino.
1: Non ci credo.
0: Con cui lui ha montato le uova per 40 persone.
1: Ha funzionato.
0: E ha imparato a farle in questo modo.
1: Una bomba.
0: Ora, il nostro latte, guarda, adesso...
1: Anziché spegnerlo, l'ho mandato al massimo.
0: Il nostro latte adesso sta quasi bollendo, quindi nel momento in cui proprio comincia a montare,
1: sì,
0: noi versiamo velocemente questo composto.
1: Hai bisogno di me?
0: Perché prendere due ciotole, perché poi cosa faremo? Lo raffredderemo sempre il più velocemente possibile, in metà nella ciotola senza nulla e metà nella ciotola con il cioccolato tritato, cioccolato fondente tritato, così facciamo la crema gialla
1: così.
0: E la crema nera.
1: Che
0: per
1: poi...
0: la crema gialla aggiungiamo invece un po' di burro, una noce di burro che dà lucentezza.
1: Ah, ecco, questo è il motivo.
0: Allora, sta cominciando, guarda.
1: Che
0: vedi,
1: poi...
0: viene su.
1: Sì.
0: Io verso tutto velocemente. E vedete che viene a galla la crema?
1: Sì.
0: Adesso purtroppo c'ho sopra
1: io
0: la ciotola.
1: Vorrei che arrivasse a casa il profumo tra il latte, questi ingredienti, la vaniglia, mamma mia.
0: Pochi secondi, quando il latte ha recuperato, togliamo dal fuoco, giriamo velocemente.
1: Con energia.
0: Vedete che così facendo non fa grumi, si addensa velocemente. Ed è, abbiamo sporcato nessuna pentola, no?
1: No, infatti.
0: Ora, ancora calda. La mettiamo.
1: Guarda Fran Michele.
0: Metà, no, il mio amico cuoco.
1: Il tuo amico cuoco.
0: Metà, okay, la mettiamo nel
1: sul
0: cioccolato.
1: Sul cioccolato e qui
0: metà
1: dove c'è il burro.
0: Con il burro. Continuiamo a girare in modo che sciogliamo anche il cioccolato, quindi.
1: Che bello.
0: Allora. Poi.
1: È davvero una magia questa.
0: Andiamo, vedi che adesso si colorerà
1: ricetta
0: di cioccolato, man mano con la crema calda si scioglie. Poi la mettiamo però anche in frigorifero a rassodare, a raffreddare bene.
1: Mettiamo la pellicola.
0: Con la pellicola.
1: Okay.
0: Così non fa quella pellicola, quella specie di pellicina
1: che,
0: no,
1: si
0: che a volte
1: secca,
0: si secca,
1: la parte superficiale.
0: Esatto.
1: Ma la fai spesso questa ricetta? Ti vedo
0: sì,
1: proprio lanciatissimo.
0: Quando c'è una festa. Ecco.
1: Bello, si vede che sei esperto e soprattutto che ti piace. Vabbè, ma questo l'abbiamo capito, che ti piace tanto la cucina.
0: Poi noi chiaramente per i nostri tempi televisivi l'abbiamo già preparata bella fredda e
1: sì,
0: rassodata.
1: Sì, vabbè, ma insomma veramente giusto il tempo di... La facciamo adagiare, a contatto.
0: Così non, l'aria non secca.
1: E a contatto così l'aria non secca il primo strato, non diventa secco il primo strato.
0: Perfetto.
1: Di un dolce che si chiama zuppa inglese, che in realtà non ha nulla a che fare con l'Inghilterra.
0: Allora, in realtà
1: quando c'è
0: poi,
1: Emiliano,
0: sai
1: no?
0: cosa c'è? Ci sono anche delle leggende legate a questo, no? Che era il dolce che le nostre nonne facevano agli alleati quando durante il fronte
1: ai militari.
0: E i militari portavano il latte in polvere, le uova in polvere, e quindi con questi prodotti...
1: E il rum, anche
0: il
1: liquore,
0: liquore,
1: ecco.
0: E quindi con lo portiamo, guarda,
1: vai, ti aiuto.
0: Andiamo insieme, sì, qui a sinistra,
1: qui,
0: mettiamo qui, sì,
1: mm-hmm,
0: e troviamo, ecco, la nostra crema, allora a destra, no, non c'è più, no, scusate, allora è qua, io mi sono
1: eccola
0: confuso.
1: La nostra crema, questa è quella, è identica a quella che abbiamo appena fatto,
0: è identica,
1: però
0: guarda, si è rassodata,
1: esatto, raffreddata.
0: Raffreddata, ok, adesso prepariamo la nostra base.
1: E col pan di Spagna
0: esatto,
1: ci facciamo?
0: Allora, guarda, prendiamo una ciotola, che sarà il nostro, la forma per il nostro zuccotto, così facciamo una forma un po' più carina.
1: Rivestito.
0: L'abbiamo rivestita con la, con la pellicola trasparente, così quando poi andremo a
1: capovolgere
0: sarà molto più facile separarla.
1: Perfetto.
0: Quindi ce la mettiamo qui. Prendiamo il nostro pan di Spagna, che è stato già preparato. Si può usare anche la ciambella, quella
1: e qual
0: romagnola.
1: È la ciambella romagnola, la conoscete in Romagna? Io
0: sì,
1: che sono campana non la conosco.
0: È un dolce... friabile che si fa da noi, si mangia in tanti modi o bagnata nel vino così.
1: Cucciata.
0: Quando avanza si usa per fare anche la zuppa inglese.
1: Ok, cioè devo dire che quando fai dolce, Fra Michele, ti entusiasmi
0: sì,
1: maggiormente.
0: Facciamo delle fettine.
1: Ok, rettangolari.
0: Rettangolari. Poi intanto ti vado a prendere.
1: Scusa, cosa ti serve? Faccio
0: la
1: dimmi.
0: Pirofila,
1: la teglia,
0: quella bianca, okay, la teglia bianca che usiamo per.
1: Ci si aiuta a vicenda, una volta
0: sì,
1: chiedo io
0: ragione
1: le cose a te e poi
0: okay,
1: puoi chiedere il favore in

0: Facciamo il nostro al Kermes, il liquore.
1: Questo è il liquore al Kermes.
0: Quindi cominciamo ricoprendo con queste fettine di pan di Spagna bagnato e lo foderiamo proprio.
1: Tutto?
0: Sì,
1: perfetto.
0: Puoi andare avanti?
1: Sì, sì, faccio io. Perfetto. Vado ad adagiare.
0: Vai, io ti taglio.
1: Questo è tra i tuoi dolci preferiti o anche altri?
0: Beh, questo è un dolce che mi piace tanto.
1: Che ti piace tanto?
0: Sì, sì.
1: I tuoi confratelli conoscono questa tua ricetta, no? Gliela fai ogni
0: sì,
1: tanto.
0: Sì, sì, sì. Diciamo che se la gioca con il... Guarda, facciamo un altro,
1: sì, un altro
0: cosa,
1: giro. Per
0: cui possiamo aggiungere anche l'altro liquore.
1: Ce l'abbiamo.
0: Così è veramente tutta bella coperta.
1: Bella.
0: Ora,
1: mettiamo i pezzettini.
0: Prima prendiamo un cucchiaione.
1: Qua te lo metto un bordino qua?
0: Sì,
1: lo metto?
0: Mettiamolo un piccolino, sì, così viene bene. Quindi, poi procediamo con una parte di crema al cioccolato sul nostro fondo. Poi una parte, prendiamo un altro cucchiaio così non mischiamo.
1: Eccolo qua. Ah, ok, c'hai
0: una spatolina. Una parte di crema gialla.
1: Così anche un po' come capita, insomma, senza...
0: Beh sì, facciamo degli strati,
1: degli
0: diciamo.
1: Strati.
0: No? Poi
1: cioccolato,
0: ancora
1: crema.
0: Una parte di pan di Spagna imbevuto.
1: Devo dirti, sai perché non avevo mai fatto questo dolce? Mi è sempre sembrato particolarmente complesso.
0: No,
1: allora sai, dico, vabbè, non mi ci metto. Poi invece a farla con te è un attimo, cioè la stiamo facendo davvero... Adesso sotto i vostri occhi, a parte il tempo di raffreddamento,
0: sì,
1: che
0: esatto,
1: è l'unico tempo in più.
0: Quello è un tempo che necessita.
1: Ora fai un altro strato?
0: Un altro strato, sempre.
1: Allora
0: cioccolato.
1: Ti metto il liquore?
0: Grazie, sì.
1: Ok.
0: Cioccolato. Compattiamo un po' così poi si rassoda tutto.
1: Ok. Vado, lo stendo con un cucchiaio se vuoi.
0: Sì.
1: Perfetto. E io qualche volta l'ho mangiata nei ristoranti con le scaglie di cioccolato.
0: Sì, in mezzo ci danno un po' di croccantezza, può essere una cosa, una variante interessante, sì. O dentro come appunto parte croccante oppure anche a guarnizione sopra.
1: A guarnizione, esatto.
0: Però adesso vedrete che poi viene bellina anche da vedere.
1: Ma va in frigo o in congelatore poi?
0: No, basta il frigorifero.
1: Basta
0: adesso
1: il frigo.
0: Concludiamo richiudendo il nostro zucchotto con... un ultimo strato di pane, che poi pan di Spagna, che poi pressiamo un po', così gli diamo una certa...
1: Mi sto divertendo un sacco.
0: Vai,
1: a fare.
0: Aiutami.
1: Mi piace da morire. Questa la devo riproporre subito a casa. Tutto quello che imparo qui, poi lo faccio anche nella mia cucina di tutti
0: chiudiamo
1: i giorni.
0: Chiudiamo con sempre la nostra pellicola. Adesso...
1: Ok, sì, se la sollevi un po' riesco...
0: Sì, qui a Vignola i miei frati che quando ci sono le feste importanti...
1: Se l'hanno sigillata proprio
0: bene. Se l'hanno sigillata benissimo. E quando ci sono le feste importanti questa si fa, no? Perché normalmente si cucina un po' in velocità, si fanno cose semplici, ma quando poi è il giorno di festa...
1: Si celebra come si deve.
0: Esatto.
1: Cosa faccio? Vado in frigo?
0: Andiamo in frigo e c'è quella già riposato che...
1: Spero di indovinare il lato, alla ricerca dello zucchotto. Eccolo qua. Questo è lo stesso, identico riposato in frigo. Quanto tempo?
0: Ma qualche ora, insomma, per rassodare bene tutta la... Adesso spostiamo tutto così.
1: Sì, teniamo tutto pulito.
0: Poi troviamo un bel piatto anche da servire, di portata.
1: Io intanto comincio a spacchettare.
0: Sì. Spacchettiamo. Poi facciamo il nostro...
1: Sono veramente emozionata.
0: Vai.
1: Posso farlo io?
0: A te l'onore.
1: Voilà.
0: Vai. Ora. La ciotolina e poi piano piano ci aiutiamo con la carta per togliere tutto.
1: Ah, guarda, si è staccata perfettamente.
0: Perfetto, sì, sì, sì, sì.
1: La metto un po' più al centro. Con il riposo viene bella, è un colore bellissimo, forma perfetta, facile, stupenda. Dobbiamo solo assaggiarla.
0: Sì.
1: Allora, prendiamo il coltello, scegli tu quale, io nel frattempo prendo i piatti. Eccoli qua.
0: Ci aiutiamo anche con questa.
1: Non vedo l'ora di assaggiarla. Preso la paletta?
0: Sì, guarda, qua che ci aiutiamo con la palettina, con le forchettine.
1: Sono davvero curiosa. Fai
0: Vado
1: tu?
0: Io?
1: Sì, è tua, questa è tua. Senti com'è bella bagnata.
0: Sì, è una consistenza stupenda. Facciamo una bella fetta generosa.
1: Vai, ok. Come dirti no? Ecco,
0: guarda che belle anche le
1: fasce.
0: Cioè,
1: avete visto quanto è bella tagliata questi... colori insieme, veramente simpatica, bellissima. Tieni fra Michele, c'ho l'acquolina. Allora, passaggio per voi e poi a casa prendete nota degli ingredienti, è facile da fare, provateci. Ma la bagna!

0: bagna.
1: Ma la bagna è perfetta, non troppo alcolica, ecco, questo è un commento che secondo me a casa è importante.
0: Sì, sì, si può fare anche un po' diluita.
1: È veramente buonissima e adesso il tempo di terminarla e poi trucchetto geniale per risparmiare tempo, fatica e soprattutto non sprecare mai nulla. Bravo Fra Michele, veramente.

0: Qual è la frase che di solito usate? C'era una volta una fanciulla.
1: Signorine, salutate la nuova sorellastra.
2: Mademoiselle.
3: È intelligente.
1: Questa è la nostra casa e non permetterò che vada in pezzi.
3: È ribelle. Quando incontra il principe...
1: Perdonatemi, vostra altezza, io non vi avevo visto.
3: Niente sarà più come prima.
1: Che cosa speravi di ottenere? La disonestà non è tollerata in questa casa.
3: Cinderella, la leggenda di un amore.
4: Una serva, al re.
3: Questa sera in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
5: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
6: Viaggia da sola.
5: So badare a me stessa.
7: Non ami ancora.
8: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
3: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
9: Geniale che condivido con voi, ma che in realtà ripeto a me stessa: come tagliare il pan di Spagna e ottenere dischi perfetti. Semplicissimo, se non avete dimestichezza con il coltello, l'altra soluzione è utilizzare il filo. Però il mio consiglio è sempre fare una traccia con il coltello lungo tutta la circonferenza del pan di Spagna. Io sto usando un coltello a seghetto, però insomma poi ognuno a casa se la gira come vuole, come sto facendo in questo momento. Fatta tutta la circonferenza, quindi segnata con il coltello tutta la circonferenza, basta prendere un bel filo da pesca, un filo di nylon, insomma un filo che puoi tendere bene, nella misura che ritieni. Vediamo se funziona il mio trucchetto geniale. Lo inserisco nella traccia che ho disegnato prima e a questo punto taglio verso di me con decisione e piano piano stringendo come per annodare il filo, così. È come se io avessi fatto un bellissimo nodo. 1, 2, 3, il disco è perfetto, trucchetto geniale per voi, ma anche per me. Fra Michele, in questo viaggio che stiamo condividendo parliamo tanto di cucina del recupero, cucina povera, e il piatto che sto per proporti è proprio un piatto di tradizione povera, quindi le uova in trippa, dove in realtà la trippa non è presente, ma facciamo delle frittatine di uova che poi taglieremo a listarelle, che daranno la sensazione della trippa, quando la carne era un bene di lusso, compreso il quinto quarto dell'epoca, anche quello a volte era un lusso inaccettabile. Andiamo con gli ingredienti. Uova in trippa, quindi prevediamo le uova, ovviamente, la salsa di pomodoro, la cipolla, le carote, il sedano, l'aglio per il nostro trito, la menta romana, il formaggio grattugiato, l'olio extravergine di oliva, sale e pepe. Iniziamo a preparare il sughetto di pomodoro. Lo fai tu?
10: Va bene,
9: allora puoi prendere la pentola, quella con il coperchio, e io invece comincio a preparare la base per la frittatina. Allora, la menta la mettiamo qui e iniziamo a rompere le uova. È un piatto appunto povero, è un piatto che come tanti piatti buoni delle nostre tradizioni regionali e non solo, questo è un piatto che nasce dalla necessità. Penso anche a un altro piatto della mia terra, per esempio la pastiera, questo dolce così famoso che già nella parola pastiera, la pasta di ieri, e quindi tutti quegli ingredienti dei giorni precedenti che andavano lavorati insieme per creare una torta che ci consentiva di non buttare nulla di quello che era in frigo. Comincio a sbattere le uova.
10: Prendo per il soffritto.
9: Poi aggiungiamo un pizzico di sale. Aggiungiamo un po' di pepe. E il formaggio. Invece Fra Michele mette un giro di olio. l'aglio tritato,
10: il nostro aglio tritato
9: e poi tutte le nostre verdurine classiche per il soffritto, quindi cipolla, aglio, sedano e carota. Uova a trippa, hanno questo nome, come dire, un po' artisanale, possiamo dire così.
10: Sì.
9: In realtà appunto una frittatina che poi andremo a impreziosire col sugo di pomodoro, ma insomma un piatto, come vi stavo dicendo, davvero semplice. Questa è una buona idea pure per il convento.
10: Sì, sì.
9: Ti autorizzo a copiarla. Ovviamente non è mia, non l'ho inventata io questa ricetta. Ha la sua storia. Allora, prendo la

0: I frati sono dei mangiatori di carne, appunto. Quindi quello che.
1: E come te la gestisci
0: questa cosa? Ogni tanto
1: mi
0: chiedono di fare una bella grigliata.
1: Oh, bello.
0: E fortunatamente abbiamo vicino a noi anche dei contadini che allevano proprio lì nella zona, c'è l'allevamento del manzo, eccetera. Quindi abbiamo della carne che ci regalano a volte di bellissima, di buonissima qualità, e quindi la prepariamo sulla brace cotta, soprattutto quando c'è l'estate, quando ci sono quei momenti lì, si va fuori e si fa un po' di bella brace e si sta insieme tutto il giorno.
1: Allora, la nostra padella, chiaramente una padella antiaderente, io un filino di olio ce lo metto, poi chi vuole anche un po' di burro, insomma, quello che c'è, poco. Allora, piccolo consiglio che mi permetto di darvi, queste frittatine che andremo a fare, cerchiamo di farle molto sottili, come se fossero delle crepe, sono, adesso spero anche di non romperla, dopodiché le andiamo ad arrotolare e dopo le tagliamo un po' come si fa con le tagliatelle, ormai ho imparato.
0: Cosa ti posso dare per aiutarti? Una spatolina, qualcosa?
1: Qui al momento ancora nulla, però sì, la spatola mi è utile, anche quella rossa.
0: Ok.
1: Magari, grazie, sì. Vediamo con cosa mi trovo meglio. E tu appena sei pronto, fra Michele, puoi aggiungere il sugo qui. Proviamo a farne 3 o 4, ci vuole veramente poco. Poi, come ho detto, le arrotoliamo, le tagliamo come se fossero delle belle tagliatelle.
0: Ok, adesso lo facciamo andare un po'.
1: I piatti più poveri sono quasi sempre quelli più golosi, quelli che stimolano la fantasia, quelli che ci raccontano di un territorio e tante volte anche di momenti storici particolari, perché il periodo della guerra ha veramente segnato le abitudini delle donne che restavano a casa e che comunque hanno mandato avanti il paese, e anche quando non avevano niente in frigo riuscivano con quel niente a sfamare le loro famiglie. Sì. E da lì per fortuna ci sono rimaste tante belle tradizioni. Adesso
0: staccata perfettamente,
1: tra l'altro buonissime, prendo un piatto per cominciare a fare anche qualche altra frittatina. Abbiamo tempo, vedi, di chiacchierare.
0: Bello.
1: Oggi veramente con calma, mandiamo anche tutto in mensa oggi.
0: Sì.
1: Ecco qua. Tu stai organizzando un po' di manifestazioni, mi hanno detto.
0: Beh, siamo sempre in lavoro, certo. Direi che a livello un po' di frati francescani, non solo cappuccini del mio ordine, no, ma sia gli ordini maschili e femminili francescani a livello dell'Emilia Romagna soprattutto, ma anche d'Italia, stiamo organizzando ormai da 18 anni il Festival Francescano, ogni anno.
1: In cosa consiste il Festival Francescano?
0: È una 3 giorni di manifestazioni, spettacoli, più di 100 eventi in 3 giorni che coinvolgono tutti i francescani.
1: E sei coinvolto in prima persona nell'organizzazione?
0: Sì, mi occupo di alcuni. Sono un volontario, diciamo, tra le decine e decine di volontari che abbiamo, tra cui ci sono anche appunto frati e suore,

0: e lavoriamo per contattare gli ospiti, allestire anche fisicamente la Piazza Maggiore.
1: Posso
0: a Bologna
1: immaginare.
0: Che c'è proprio un allestimento da fare di
1: Piazza Maggiore?
0: Sì, Piazza Maggiore a Bologna.
1: Veniamo a trovarti.
0: Certo, certo. Per 3 giorni diventa un convento all'aria aperta.
1: Ma che bello!
0: È una cosa bellissima, sì.
1: Allora ci vediamo l'anno prossimo.
0: L'anno scorso abbiamo avuto 50.000 presenze, ecco. Un evento
1: un
0: che inizia a avere
1: enorme, direi.
0: Avere successo, sì.
1: Allora, qua
0: cosa
1: ci
0: mi
1: siamo?
0: Dici?
1: La seconda frittatina pure ci è venuta, meno male.
0: Belle, belle.
1: Sì, poi quando cucini in qualche modo, insomma, davanti alle nostre telecamere, senza filtri, senza tagli, è l'ansia che qualcosa non ti venga bene, cioè,
0: sì,
1: però, anche se dovessimo sbagliare, fa niente.
0: Ci correggeremo in qualche modo, come dice il nostro Papa Giovanni Paolo.
1: Hai sempre le parole giuste. Allora, ultima frittatina è pronta, dopo cosa faremo? Arrotoliamo, tagliamo come le tagliatelle, come vi anticipavo, e poi con delicatezza metteremo queste nostre tagliatelle di uova nel nostro sughetto e lì, ecco, le uova in trippa o le uova a trippa. Ecco qua. E devo dire che proprio sarà un po' il nostro modo di raccontare la cucina in questo programma, proprio quello di andare a scavare queste ricette semplici che meritano di essere ricordate, tramandate, apprezzate anche dai giovani, no?
0: Sì.
1: Eccoci qua. Anche a te capita, no? Di aprire il frigo, dico, vediamo oggi che c'è, che ci inventiamo.
0: Capita spessissimo, perché avendo appunto tante cose che ci vengono regalate, non è che fai la spesa in base a quello che cucini, cucini in base a quello che hai in frigo. E quindi,
1: non decidi tu.
0: No, non decidi tu, decide la provvidenza.
1: Bene, bene, bene, bene, mi piace questo tuo linguaggio. Allora, l'ultima frittatina è fatta. A questo punto io le metto sul tagliere, aspetta, non mi voglio bruciare. Visto qua a che punto sta?
0: Ah, sta bollendo benissimo.
1: Allora, io le faccio tutte e tre insieme, le arrotolo, eccolo qua, e comincio a tagliarle, più o meno così. Guarda quanto sono belline.
0: Se fossero le striscioline di trippa.
1: Eccole qua. Siamo pronti per immergerle nel sugo.
0: Vengo vicino.
1: Le tagliamo così, che dici, tagliamo
0: sì,
1: ancora?
0: Sì, un po' più corte, eh? Sì,
1: un
0: forse
1: un pochino
0: si
1: più
0: mangiano
1: corte.
0: Anche meglio poi.
1: Perfetto. Se sono uova a trippa, trippa sia.
0: Certo.
1: Eccoci qua. Senza romperle, le adagiamo qui ed è un piatto veramente buonissimo, tra l'altro molto nutriente, che ti dà quel senso di sazietà.
0: Un po'.
1: Ancora un giro, mantechiamo con delicatezza dal basso verso l'alto, ma non devo insegnarti nulla.
0: No,
1: e ti prendo un piatto per servirlo. Eccolo qua. E anche oggi direi che questa ricetta, insomma, è stata simpatica. Vediamo anche se è buona.
0: Impiattiamo?
1: Impiattiamo, dai.
0: Ti verso qua, poi.
1: Piano, piano, piano. Sembra veramente della trippa.
0: Sì, davvero, il colore è chiaro.
1: È un piatto che illude, ma che non delude. Vediamo di assaggiarlo insieme. Eccolo qua. Piccolo tocco prima di... Eccolo qui. Non dimentichiamoci la menta. Un pochino di menta, qualche ciuffettino. Ecco qua. Prima di tutto perché la menta ci sta benissimo su questo piatto e poi una nota verde è anche gli occhi vogliono godere di bellezza. Fra Michele, armiamoci per l'assaggio.
0: Cucchiaio o forchetta?
1: È indifferente, va bene tutto. Sono veramente curiosa di vedere come sono venute oggi. Prendi la mentuccia.
0: Sì.
1: Così senti.
0: Aroma.
1: Sì.
0: Inganno riuscito.
1: Inganno riuscito. Veramente buona. L'altezza della frittatina è perfetta per dare quell'idea della trippa, che però non c'è. Allora, prendete appunti su tutti gli ingredienti per fare le uova in trippa, buonissime, semplicissime, e poi consiglio geniale per risparmiare tempo, fatica, non sprecare mai nulla.

0: Trucchetto geniale di oggi riguarda la freschezza delle uova. Io spesso vado al supermercato, ne compro una confezione, magari dopo qualche giorno le ricompro e a un certo punto a casa non so più quale uova sono le più fresche e quali no. Allora, un trucchetto secondo me infallibile è quello di farle galleggiare nell'acqua, perché se l'uovo non è fresco non va in fondo come dovrebbe, piuttosto resta sospeso. E quando l'uovo è sospeso vuol dire che almeno 1 o 2 settimane può essere consumato ma previa cottura. Se invece, come in questo caso, l'uovo risale in superficie mantenendosi in verticale, allora vuol dire che l'uovo non è assolutamente fresco e non va mangiato. Mentre vi faccio vedere la differenza con un uovo che so essere fresco, lo adagio nella mia brocca degli esperimenti e vedrete che l'uovo va a fondo. Quando l'uovo va a fondo vuol dire che è freschissimo e potete mangiarlo tranquillamente. Trucchetto semplice, facile e veloce.
1: Qual è la frase che di solito usate? C'era una volta una fanciulla.
2: Signorine, salutate la nuova sorellastra.
3: Mademoiselle.
4: È intelligente.
5: Questa è la nostra casa e non permetterò che vada in pezzi.
4: È ribelle. Quando incontra il principe...
5: Perdonatemi, vostra altezza, io non vi avevo visto.
4: Niente sarà più come prima.
5: Che cosa speravi di ottenere? La disonestà non è tollerata in questa casa.
4: Cinderella, la leggenda di un amore.
6: Una serva, al re.
4: Questa sera in prima serata.
0: E adesso, caro Fran Michele, vorrei concludere con una ricetta che mi porta un po' a casa. La costiera, la campagna, sto parlando degli spaghetti alla Nerano, ma per farli voglio chiamare una veterana dell'Antoniano, signore e signori, Daniela Airoldi!
7: Eccomi! Veterana!
0: Qua ci sei nata praticamente,
7: sì, è vero?
0: Sì. Bentornata a casa, ti presento Fran Michele. Fran Michele, devi sapere che Daniela era l'anno 1964, tu eri piccola, piccolissima.
7: Ero appena nata.
0: E debuttò come solista allo Zecchino d'Oro cantando...
7: Concertino in cucina.
0: Concertino. E come fa Concertino in cucina?
7: Allora faceva la la la la, venite qua, la mamma non c'è, paravarava, e noi facciamo un concertino per pepe. Tararara, vado al ritornello. Do re mi fa, fa fa sol mi la sol, fa fa il trombon, bum bum bum bum, che confusion, con 3 coperchi, 2 forchette e un pentolon, bum bum bum bum. Per pepe sembriamo in 100, invece siamo solo in 3, come oggi.
0: E la tua carriera è appena iniziata, non è stato solo quello, dopo raccontiamo tutto. Prima però gli ingredienti degli spaghetti alla Nerano che ora ti insegno. Iniziamo dagli spaghetti, dalle fantastiche zucchine, il provolone del Monaco che è un formaggio tipico campano, olio extravergine d'oliva, basilico, sale e pepe nero. Allora, io ho messo a bollire l'acqua, ho messo a scaldare l'olio. Che ti va di fare, se ti va di fare qualcosa?
7: Chiedo una cosa, gli spaghetti che numero sono?
0: Allora, io uso uno spaghettone di Gragnano, diciamo uno spaghetto, poi puoi usare uno spaghetto numero 10.
7: Io il 5 di solito uso.
0: Meglio il 10.
7: Meglio il 10.
0: Vabbè. Comunque uno spaghetto che tenga la cottura. Quello.
7: Certo.
0: Se prendi quelli di Gragnano, sono quelli.
7: Sto a posto.
0: Stai a posto. Il provolone del Monaco è un formaggio dalla lunga tradizione.
7: Sì.
0: Andiamo indietro al 1700.
7: Io in un'altra vita devo essere stata un topo perché adoro il formaggio. No, veramente.
0: Cioè, lei è anche comica, ma non per dire, lo è veramente...
7: Vado pazza per il formaggio.
0: Allora, ti va di tagliare le zucchine?
7: Ma che... sono qua apposta io, cioè...
0: Fra Michele, posso darti il basilico? Allora, questo se ti va di cominciare a raccogliere le foglioline, a sciacquarmele perché ci servirà in abbondanza.
7: Vanno sottili?
0: Sottilissime.
7: Sottili,
0: guarda
7: sottili.
0: Che questa è una cosa importante per la ricetta.
7: Sottili, sottili.
0: Vai, esatto.
7: Ci vedo anche poco, devo dire, vabbè.
0: Allora dai, ti do una mano.
7: Vedi come sono esperta, io in cucina.
0: Attenzione a quel coltello, non mi minacciare.
7: No, ci mancherebbe.
0: Allora, in cucina mi sembra di capire che, insomma,
7: La negazione totale.
0: Ecco, perfetto, sei nel programma giusto.
7: Esatto.
0: Ma tu qui all'Antoniano, oltre ad aver debuttato, quando abbiamo detto, hai poi fatto parte del piccolo coro.
7: Ho voglia.

0: Sono rimasta 8 anni nel coro
1: ti
0: io.
1: Ti piaceva?
0: Molto, sì, perché poi con Marielle c'era un rapporto speciale.
1: Con Marielle Ventre, ecco.
0: Pensa che io non sapevo ancora leggere quando...
1: Pensa, che
0: mia mamma mi leggeva le parole delle canzoni e io le imparavo a memoria, pensa
1: a
0: te.
1: Mamma mia, che tempi. Quindi hai fatto tanti zecchini d'oro e poi in questo studio ci sei tornata anche da conduttrice.
0: Sì, insomma, conduttrice è una parola grossa, però insomma, Casa Zecchino, diciamo.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Casa Zecchino, non era troppo tempo fa, insomma.
0: No, non mi chiedere quando perché io non mi ricordo niente.
1: E che esperienza fu Casa Zecchino?
0: Bellissima, ho imparato un sacco di cose, perché appunto io ho sempre fatto solo l'attrice, non ho mai fatto la conduttrice, capito? E quindi ho imparato a condurre, a fare le interviste, mi sono divertita molto. E improvvisando, perché non c'era il tempo di imparare a memoria,
1: certo,
0: capisci?
1: Certo.
0: Quindi.
1: Se vuoi, Daniela, finisco io le zucchine.
0: Hai capito che...
1: No.
0: Hai capito che ho dei
1: non
0: problemi.
1: Non ho capito niente, però va se bene. Vuoi, grattugia un po' di provolone
2: iniziamo...
1: del Monaco.
2: L'acqua ormai bolle, iniziamo a calare,
0: cosa dici? E dove lo metto qua, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Perfetto.
1: E il provolone del Monaco, questo l'ho raccolto anche a te, Fra Michele.
2: Scusa,
1: metto
2: il sale, qual
0: è uno di questi buchi?
1: Ma dammi... Allora, se vuoi anche questo
0: anche
1: qua grosso,
0: questo.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì, anche questo qui grosso. Dicevo del provolone del Monaco, voi l'avete mai mangiata la Nerano?
2: No, questa pasta.
1: E tu?
0: Cosa?
1: Gli spaghetti alla Nerano?
0: Mai!
1: Allora, è un piatto che nasce proprio a Nerano, Nerano è un posto di mare stupendo in costiera. Nato
0: costiera amalfitana?
1: Sì, costiera amalfitana. Io sono della costiera sorrentina, ma insomma siamo vicini di casa.
0: Okay.
1: E lì c'era la signora Maria Grazia, 1952,
0: scusa,
1: e le chiesero un piatto...
0: Posso?
1: Devi. Un piatto per stupire un po' in quella giornata degli ospiti speciali che erano venuti. Ma la signora Maria Grazia quel giorno in frigo aveva poche niente, quindi presero le zucchine dall'orto, un po' di formaggio che c'era in frigo,
0: certo.
1: Abbondando di basilico, e nacque questa ricetta che adesso è diventata veramente un simbolo. Pensa, ne parla anche il Washington Post.
0: Ma veramente?
1: Sì, nella versione digitale, una delle pagine più cliccate.
0: Che poi è semplice come ricetta.
1: È semplicissima, però le zucchine devono essere sottilissime. Il provolone del Monaco, io proverei a non sostituirlo. Poi se proprio non lo trovate,
0: no,
1: non
0: certo.
1: Ce l'avete, chiaramente usate un altro tipo di formaggio. Ma gratta, non mangiare sul tanto.
0: Ma si spezza. È per non buttarlo, capito?
1: Fra Michele, intanto mi puoi aiutare a mettere le zucchine, a friggere?
0: Lo sai che mia mamma mi buttava via dalla cucina perché assaggiavo tutto?
1: Ti è rimasto il vizio.
0: Sì.
1: No, dicevo del provolone, dicevo del provolone che non ha nulla a che fare con i monaci,
2: ecco.
1: Anche se si chiama provolone del Monaco. Cos'era successo? Parliamo della Napoli del 1700.
0: Ah, però.
1: I pastori che all'epoca abitavano la zona rurale del Vomero furono costretti a spostarsi per l'espansione della città.
0: Certo.
1: E quando si spostavano da quei territori lì, chiaramente si spostavano coprendosi con questo mantello e portando poi tutti i loro prodotti caseari sotto, e questa, diciamo, chiamiamolo travestimento, questa copertura dava la sensazione dei monaci che arrivavano con il loro formaggio,
0: certo.
1: Con il loro provolone, e da lì è rimasta la tradizione. E devo dire, non perché sono di parte, ma secondo me è uno dei formaggi più buoni in assoluto.
0: L'ho assaggiato ed è buonissimo.
1: Grazie. E che poi nella Nerano fa veramente la differenza. E poi tanto basilico.
2: Mi dici quanto vuoi cotte le zucchine?
1: Allora,
2: così?
1: Io le vorrei dorate, non devono essere abbrustolite.
2: Okay, allora ancora un po'.
1: Ci vuole ancora un po', esatto. Abbiamo tutto il tempo.
0: Oh,
1: tanto ecco. Lei sta grattando.
0: Sì, vedi.
1: Allora, Daniela,
0: dimmi.
1: Dicevamo della tua carriera, Zecchino d'Oro,
0: sì.
1: E poi prima di questa parentesi con Casa Zecchino che è arrivata molto dopo, cosa c'è stato in mezzo?
0: Beh, intanto c'è stato il grande onore, allora io ho iniziato col teatro con il grande Alberto Lionello, spero che qualcuno se lo ricordi perché è stato un attore eccezionale che mi ha insegnato, lui mi ha insegnato la comicità, i tempi comici. C'è stato un rapporto quasi da padre e figlia con lui. E poi ho lavorato con Fellini.
1: Con Fellini?
0: Nella Voce della Luna.
1: Hai girato un film con lui?
0: Sì, 8 pose con lui, Paolo Villaggio.
1: Mamma mia!
0: Perché io, guardami bene, assomiglio un po' alla Masina, è vero o no?
1: È vero, è vero. Devo dire che sarà il biondo, saranno gli occhi, la bellezza della tua pelle senza età, anche la Grace Kelly, tu immagini... Cioè,
0: addirittura
1: no, te lo giuro, hai i colori della principessa Grace Kelly.
0: Signora, adesso mi monto la testa, va bene.
2: Nella Voce della Luna che ruolo facevi?
0: Facevo la giornalista, tu l'hai visto il film?
2: Sì, tanti anni fa.
0: Sai quando c'è la cosa delle Miss che arrivano sul barcone, la... Io faccio tutta la telecronaca delle Miss quando arrivano sul barcone, sull'argine del fiume praticamente, e poi le interviste al Re Gnocco e alla Regina Gnocca. Sì, perché si chiamavano così. Cioè non è che me lo sono inventato io.
2: Com'è stato lavorare con Fellini? Che tipo era?
0: Intanto è stato un incontro che voluto dal destino, non so come dirti, cioè io mai più mi sarei immaginata di incontrare lui personalmente.
1: Pensa.
2: Bellissimo.
1: Ed eri giovanissima quando ti capitò questo
0: film. Sì, ero giovane, sì.
2: Ci siamo?
1: Allora, guarda, con le nostre zucchine praticamente ci siamo.
0: Certo.
1: Facciamo una cosa. Attenzione, non ti bruciare.
0: No.
1: Allora, mi serve un'altra padella. Po' di olio, fra Michele,
2: subito.
1: Grazie. Ah, quanto ci tengo a questa ricetta. Facciamo soffriggere questo aglietto. Ecco
2: così
1: qui.
2: Va bene.
1: Perfetto. Allora, intanto io metto le zucchine qui, così anche questo lietto che mi è rimasto della frittura, anziché farlo assorbire, molti lo fanno assorbire, però a me piace questa zucchina, come dire, impregnata, questo lietto che mi va comunque a fare da... Tra l'altro, io qui abbiamo fritto con olio di semi, molti nelle mie zone friggono con l'olio d'oliva, è una scelta, è una scuola di pensiero.
0: A me piace friggere con l'olio d'oliva. Sì.
1: Quindi qualcosa fai in cucina?
0: Qualcosa dovrò anche mangiare, non
1: ecco,
0: so
1: tipo
0: te.
1: Cosa mangi?
0: Guarda, dunque,
2: mettimi.
0: Uova fritte, per esempio.
1: Le uova fritte? Io prima ho fatto le uova con Fra Michele in trippa.
0: Vedi.
1: L'aglio l'ho tolto, quindi l'ho fatto soffriggere un attimo, chiaramente ho velocizzato i tempi. Voi fate soffriggere l'aglio, lo togliete, aggiungete le zucchine e a questo punto la pasta la calate molto al dente, così come sta facendo Fra Michele, e insieme l'acqua di cottura è importante perché ci aiuta a legare. Sai cosa puoi farmi?
0: Sì, cara.
1: Gentilmente tagliarmi con le mani le foglie di basilico. Adesso, a fuoco spento...
0: Intere le foglie?
1: Stracciate con le mani.
0: Così?
1: Spegniamo il fuoco, perché questa fase deve avvenire a fuoco spento.
0: Che buono.
1: L'acqua di cottura, forse un altro pochettino. Utilizziamo il provolone del Monaco, magistralmente grattato da Daniela.
0: Ti ringrazio.
1: Airoldi. Eccoci qua, andiamo abbondante. Il fuoco spento, ve lo ricordo, un altro pochino di acqua di cottura, mantechiamo e quando sei pronta, Daniela, puoi mettermi il basilico stracciato abbondante, me ne lasci solo qualche fogliolina per guarnire il piatto alla fine.
3: Vado.
1: Vai.
2: Il piatto ti preparo.
1: Quello che vuoi, quello che offre il convento. Un altro pochino di formaggio.
0: Ma che bravo che sei.
2: Bisogna pulire in cucina,
1: Poi mi serve, tu sai dov'è la pinza, Fra Michele?
2: Forse nel cassetto.
1: Vai, scusa, controlliamo.
0: Prego.
2: Di solito ce la lasciano qua, questa qui.
1: Grazie. Sì, perfetto. Spero vi piaccia, l'ho fatta veramente con tanta passione.
0: Voi ci va
1: passione.
0: Ancora del basilico?
1: Alla fine, adesso cerchiamo di impiattarlo così. Il nostro nido che torna sempre utile quando vogliamo fare bella figura con gli amici. Abbiamo un cucchiaio a portata di mano, ce l'hai lì Daniela, guarda.
0: Qua.
1: Esatto, così raccogliamo un po' di sughetto, eccolo qui, le nostre zucchine. Eccoci qua, deve essere bello abbondante. Aspetta. Tutte le zucchine le raccogliamo.
0: Non ci metti un altro po' di formaggio? No.
1: Ti accontento, provolone del Monaco.
0: Ecco.
1: A pioggia che fa allegria, un pizzico di pepe e un po' di basilico fresco che non guasta.
0: Che urna,
1: ecco
0: il piatto.
1: Hai voglia di assaggiare, Daniela?
0: Da morire, guarda.
1: Allora, andiamo in costiera. Prendiamo le forchette. Grazie. Uno, due.
0: Tieni.
1: Grazie.

0: Tuffatevi prima gli ospiti, fatemi sapere com'è. Ah, sono emozionata. Sai, quando fai qualcosa che rappresenta la tua terra è sempre, come dire, più difficile. Va bene? Vi piace?
1: Molto.
0: Provatela anche voi a casa, prendete nota degli ingredienti.

0: È stato un vero piacere condividere questa giornata con te, Fran Michele, e questa ricetta con te, Daniela. Sei veramente una forza della natura.
1: Ti ringrazio.
0: E sono onorata di aver conosciuto una persona così importante per questo luogo anche che stiamo abitando insieme.
1: Beh, certo, questo sì.
0: Qualcosa che ci accomuna, dai.
1: Sì. Anche tu sei affezionata.
0: Anche io, è vero, è vero. Il mio cuore è sempre stato qua.
1: Esfatti.
0: Grazie a Daniela Airoldi. Noi ci vediamo domani per un'altra puntata.
2: Grazie a voi.
0: Dove condivideremo cibo, amore, che l'amore deve essere sempre abbondante, non deve mancare mai. Grazie a tutti, ciao!
2: Ciao.
0: Un altro giro di spaghetti.
1: Perché no?
2: Anch'io arrivo, mi tuffo anch'io.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Chi non ha un ricordo legato al Mago di Oz? Ma come sono nati il leone, l'omino di latta, lo spaventapasseri? Da dove vengono le scarpette magiche di Dorothy? A tutto questo cerca di dare una risposta a un musical di grande successo che è in scena nei teatri di tutto il mondo da tempo, che si intitola Wicked, che vuol dire stregata, e che adesso diventa anche un film. E allora scopriamole queste immagini bellissime tra presente e passato.
1: Riuscirò a prendervi, te il tuo odioso cagnolino!
2: Non ho paura di lei! Ti porterò sana e salva dal mago! Posso venire con te?
1: Ma certo, con piacere!
0: Tutto è cominciato da qui, dalla piccola Dorothy che ha segnato il destino di Judy Garland, un cagnolino, le magiche scarpette, un uomo di latta, un leone. Ma dietro questa storia c'è ben altro, come racconta il musical di grande

0: successo Wicked, da anni presente nei teatri di tutto il mondo, e adesso è anche un film di cui è in arrivo la seconda parte dopo che la prima ha fatto incetta di candidature agli Oscar. Un budget di 150 milioni di dollari, incassi da 700 milioni di dollari in tutto il mondo, un'esibizione di Ariana Grande la notte degli Oscar assolutamente da brivido.
1: Is a land that I've heard of once in a lullaby.
0: Wicked racconta cosa c'è dietro il regno magico, ma neanche troppo, di Oz, una strega buona, interpretata da Ariana Grande, utilizzata per tenere sotto controllo il popolo, una strega cattiva, solo apparentemente quella dell'Ovest, in realtà in lotta per i diritti dei più deboli. Al centro, l'amore per un uomo, Fieri, interpretato da Jonathan Bailey, appena eletto dalla rivista People uomo più sexy del mondo.

e mentre il pubblico attende con il fiato sospeso i protagonisti del film sui red carpet delle premiere previste in tutto il mondo, la fanno da padrone le immagini bellissime del film e anche il suo messaggio, un messaggio di tolleranza e di amicizia assolutamente da preservare.

da qualche parte, però è sempre bene ricordarlo, forse over the rainbow, dietro l'arcobaleno, Dorothy continua a guardarci e in qualche modo anche a ispirarci.

0: E adesso andiamo a incontrare Pio e Amedeo, che sono una coppia scatenata di amici al cinema come nella vita. Allora, loro hanno iniziato, hanno fatto una lunga gavetta nelle TV locali, poi sono diventati famosi sui canali nazionali con la loro comicità irriverente, a volte anche un po' cattiva. Al cinema hanno avuto un grande successo, diretti da Gennaro Nunziante, che è il regista di Checco Zalone, e adesso sono diventati registi anche loro. In una storia in cui mettono insieme due mondi completamente diversi, quello formato da alcuni giovani in difficoltà e da una casa che invece ospita degli anziani. Due mondi che sembrano impossibili da far coesistere, infatti in questo film ne succedono un po' di tutti i colori, ma loro ritrovano anche un grande protagonista della nostra commedia. Ecco quello che ci hanno raccontato con tutta la loro simpatia.
1: Io vi voglio subito chiedere una cosa, ma vi siete impazziti? Mo fate pure i registi, com'è sta cosa?
2: Lo so, stava il concorso, abbiamo fatto il concorso.
1: Però l'avete vinto, com'è andato?
3: Abbiamo vinto perché eravamo io e lui, non si è presentato nessuno per questo
2: due.
3: Film.
2: A un certo punto ho detto, o vai tu o vado io, e siamo andati
4: tutti. Oh, che è sto casino qua?
5: È crollata una parte del tetto della sala comune.
6: A te, da te.
7: Dobbiamo smistare subito i ragazzi in altre comunità fuori dal paese.
8: Lui c'ha un piano libero alla casa di riposo per anziani.
6: Oh, ma che stai dicendo? Ma che veramente? I drogati da me!
8: Qui c'è un equilibrio perfetto. Ci sono delle regole?
6: Lo vanno osservate.
9: La luce! L'acqua!
6: Che devi fare? La mummia devi fare!
8: Metti a dormire i drogati. Domani 6:30 sveglia e colazione. Le regole.
4: Che cazzo è il militare?
1: In realtà poi qui raccontate una storia molto divertente, con la vostra comicità anche un po' scorretta in qualche momento, però è importante perché poi è l'incontro tra mondi diversi, no? Al di là della vostra amicizia, cioè ci sono gli anziani, ci sono i disabili, no?
2: Sì, sì, sì. L'idea era quella di fare un film per tutti, dove tutti si potessero rivedere. Quindi inizialmente, quando quelli bravi dicono si fa brainstorming, no? Noi ci riuniamo a fare brainstorming un po'.
1: Come fate?
2: Al mare, con i piedi nell'acqua.
3: No,
2: sì, al mare con i piedi nell'acqua.
3: Abbiamo cercato di mettere insieme due mondi
2: lontani.
3: Esatto, due mondi lontani, che sono quello dei giovani e quello degli anziani. È una cosa che non succede più. Prima succedeva naturalmente, perché noi vivevamo insieme, in mezzo ai nostri nonni, agli zii anziani, c'era questo continuo ascoltarli, capito? E invece adesso non c'è più questa cosa qui, ognuno si fa i fatti suoi, il mondo dei giovani si è chiuso a riccio su se stesso, e invece con questo film abbiamo voluto a riaprirlo, questo canale di comunicazione tra queste due generazioni differenti.
2: Mongolo!
10: Non si dice mongoloide comunque, si dice diversamente abile.
8: Lui è diversamente abile, lui è mongoloide.
6: A te!
1: Ma la comicità può essere scorretta?

0: La comicità deve essere scorretta, certo, guai
1: Deve.
0: se non
1: Che
0: fosse
1: vuol
0: così.
1: dire che è
0: No,
1: scorretta?
2: esatto,
1: Adesso,
2: aspetta che se c'è
3: per usare un termine, definiamo
1: scorretta. Ditemelo voi, io lo chiedo a voi che dovreste sapere.
0: Per noi deve essere oltraggiosa, altrimenti non è più comicità. Forse, ecco, noi siamo stati un po' tra inconsapevolmente i primi a farlo in un periodo storico molto caldo in Italia, ecco perché veniamo configurati sempre come quelli scorretti, ma ad oggi lo fanno tutti. L'unica
3: Adesso fare
0: cosa,
3: la scorrettezza a tutti i costi è un po'
0: ecco,
3: obsoleto, sembra.

0: essere scorretto senza dubbio, ma ci deve essere un movente dietro, qualcosa che giustifica la scorrettezza.
1: Poi al cinema deve essere tutto contestualizzato in una storia.
2: Io però vi voglio chiedere di Lino Banfi, perché comunque Lino Banfi è un monumento, lo conosciamo, lo amiamo, gli vogliamo bene, a parte il nonno d'Italia, proprio come attore ci piace, no? Quindi insomma, com'è andata con lui? Perché comunque è molto tenero in tanti momenti, secondo me si mette anche un po' in gioco, però immagino che poi al di là di questo Lino Banfi fosse un bel riferimento pure per voi, ce l'avrete visti da piccoletti.
1: Ma è riduttivo sì. Dire che era un riferimento, era un monumento per noi, quindi noi siamo cresciuti con quel tipo di, con quella commedia, lui è il simbolo di quella commedia.
0: Viene Avanti Cretino per noi era un must. Quindi immagino un film come questo, prendiamo il protagonista di Viene Avanti Cretino.
1: Quindi con l'età si è ammorbidito quel personaggio di quella commedia di quegli anni, però in questo film si porta dietro un'emotività che gli appartiene e si vede tutto.
0: Ma anche perché il suo vissuto purtroppo è stato quello, lui ha avuto la moglie che insomma ha perso la moglie per Alzheimer e non è stato facile chiederglielo.
3: Viene pure Papa Francesco dopo?
4: No, siamo... è già andato Papa Francesco.
5: Mare l'Alzheimer, riprende tutto quello che gli succede, così non si dimentica.
6: Numero 3!
7: Che numero c'ho io?
5: Il 4!
6: Il 3,
5: ricordati il 3.
3: Ma se non ti ricordi, non me lo dire.
5: Hai ragione, colpa mia.
2: Voi siete ancora amici per davvero o no?
0: Noi siamo troppo amici, troppo. Abbiamo scavallato.
1: No. Abbiamo vedute completamente opposte, sempre. Però poi riusciamo a trovare sempre un punto di convergenza ed è...
0: E lo troviamo quando saremo su un palco oppure quando facciamo un film. È incredibile questo, perché siamo veramente diversi.
1: Consapevoli dei propri limiti. E forse il, ecco, darsi appuntamento, quando due persone sono lontane, darsi appuntamento in un posto in mezzo alla soluzione.
2: È la chiave dell'amicizia. Allora, alla luce di queste cose che mi avete detto, ditemi una cosa bella e una cosa brutta l'uno dell'altro, se vi va.
1: Una cosa bella non mi viene.
0: Una cosa brutta, posso fare due cose brutte?
2: Due, dai.
0: Una cosa bella o una cosa brutta? Cominciate tu, vai.
1: No, allora, una cosa... No, perché dici? Così mi vengo. Perché ce ne ho tante di quelle brutte. Se tu dici la cosa brutta... Allora, la cosa brutta è l'ansia. Lui c'ha l'ansia. Lui va in ansia...
2: So, ce l'ho pure io ogni tanto.
1: Però. No, ma poi si... Oh, stanotte ha fatto il sogno. Che ne sai?
2: Ha sognato.
1: Che ne so. Sogna agli incubi degli errori tecnici. Quindi che la si inceppa la macchina, il film non va...
2: Ormai non si può rimontare più.
1: Esatto. No, c'ha un po' di ansia, poi io al contrario invece sono all'opposto, non sono molto...
0: Allora devi dire la cosa bella, ma poi hai detto la cosa brutta, la cosa bella.
1: La cosa brutta è questa. Dimmi la cosa brutta tu che ci pensi sulla cosa bella.
0: Sì, no, anche su questa.
1: Ma la cosa bella, sai qual è la percezione della fiducia.
2: Allora io vi ringrazio perché siete stati molto sinceri, credo. Vabbè, sì, dichiarano da casa.
0: Tu ci conosci, non possiamo essere parati.
2: Esatto, infatti.
8: Tra poco facciamo 60 anni di matrimonio.
9: 60 anni, no tu.
8: Mo santa, mi devono fare, con permesso, eh?
9: Zubbe.
0: Beati a voi. Come fate a stare insieme da così tanto tempo?
9: Ma...
0: Boh.
10: Qual è la frase che di solito usate? C'era una volta una fanciulla.
11: Signorine, salutate la nuova sorellastra.
12: Mademoiselle.
13: È intelligente.
11: Questa è la nostra casa e non permetterò che vada in pezzi.
13: È ribelle. Quando incontra il principe...
11: Perdonatemi, vostra altezza, io non vi avevo visto.
13: Niente sarà più come prima.
11: Che cosa speravi di ottenere? La disonestà non è tollerata in questa casa.
13: Cinderella, la leggenda di un amore.
14: Una serva, al re.
13: Questa sera in prima serata.
11: Cominceremo da qui, eh?
15: Va bene, ma stia molto attenta, la prego. Noi andiamo verso i villaggi del nord.
11: Avremo bisogno di abiti e mobili.
16: La vita di quei bambini è nelle nostre mani.
11: Lei ha l'arroganza del potere. Noi abbiamo il dolore dei poveri.
15: Dove andranno adesso?
11: Qualcuno vada a cercare i suoi genitori.
16: Ci hanno detto che i nazisti hanno imprigionato i loro familiari.
15: Non può entrare.
11: Dove li avete portati?
13: La rete della libertà. Lunedì in prima serata.

0: Come dedicato a un attore e un regista che è davvero nel cuore di tutti noi, Kevin Costner, lo ricordiamo protagonista di film indimenticabili, Balla con i lupi, Gli intoccabili, Guardia del corpo. Ne parleremo con una persona che sa davvero tutto e che questo libro l'ha scritto, quindi do il benvenuto a Effetto Notte, a Silvia Bizio, benvenuta.
1: Grazie.
0: Che è una giornalista, scrittrice della storica corrispondente di Repubblica e L'Espresso degli Stati Uniti, insomma, per capirci, racconta il cinema italiano e il cinema americano in Italia praticamente da sempre, ed è membro dell'associazione dei Golden Globe, quindi praticamente la stampa estera che dà l'Oscar in America. Allora, io comincerei da una cosa: l'aspetto più significativo, Silvia, di questo volume è proprio la vostra amicizia, no? Perché tu racconti delle cose perché l'hai conosciuto davvero. Allora, com'è nata questa vostra amicizia? Qui sarai oggetto di grande invidia da parte del pubblico femminile.
1: Che carino. Una volta Kevin, devo dire, era stato molto molto carino. Gli avevo chiesto di fare un servizio fotografico per, allora stavo scrivendo anche per Amica, il settimanale Amica, e Greg Gorman, il grande fotografo, doveva fargli un servizio fotografico, e quindi siamo andati un po' fuori città, fuori Los Angeles a farlo, e a un certo punto lui non aveva proprio voglia, Kevin, di farlo, e si è girato e ha detto: lo sai che lo sto facendo per te questo, vero? Ho detto sì, grazie, perché era veramente, questo era tanti tanti anni fa. Come è nata l'amicizia? Io ero molto amica di Brian De Palma, e quindi Brian mi aveva invitata sul set degli Intoccabili, di Untouchables, e lì c'era ovviamente Kevin, uno dei suoi ruoli che tutti ricordiamo, co-protagonista, molto importante. Tra l'altro Kevin era molto nervoso perché uno dei suoi idoli era Sean Connery, e quindi lavorare con Sean Connery per lui e con Brian De Palma, insomma, era un film importante per lui. Si vede che, sapendo della fiducia che Brian aveva per me, mi ha accolto non come la solita giornalista sul set, però anche come una persona che conosceva il regista, una persona da rispettare. E l'intervista che abbiamo fatto fu, me la ricordo vagamente, c'è nel libro, voglio dire, l'ho rivista, l'ho riletta, l'ho ritrovata, e lui l'aveva apprezzata molto. E quindi così è nato un senso di fiducia, di rispetto da parte sua nei miei confronti come giornalista, e da parte mia anche nei suoi confronti per come si apriva e come parlava. E così è nata.
0: E sì, è andata avanti nel tempo, infatti ti ha fatto la prefazione a questo volume. Ma in questo lavoro è così, lo raccontiamo alle amiche e agli amici che ci seguono, perché quando si crea un rapporto di fiducia con le persone che noi andiamo a intervistare, ovviamente fa la differenza poi nel racconto, e magari nel tempo rimane. Senti, prima io partirei da una cosa che forse è un po' scontata, però insomma, è il film, quando diciamo Kevin Costner, viene subito in mente Balla coi lupi.

Cari amiche e cari amici, ci troviamo in un luogo bellissimo, la libreria Notebook dell'Auditorium Parco della Musica a Roma, e oggi è un luogo che unisce naturalmente cinema e libri, e oggi vogliamo raccontare un volume

0: È un film che ha avuto 7 premi Oscar e 2 Golden Globe e poi ha ridefinito i rapporti un po' tra i bianchi e i nativi americani, no? Allora, che cosa ricordi di questo film? A proposito, Costner nel libro dice: ho sempre avuto una visione romantica di quel periodo della storia americana. Che ne pensi di questo?
1: È verissimo. Cioè, innanzitutto Balla coi lupi non solamente ha cementato l'immagine di Kevin nell'immaginario cinematografico, perché era il cowboy, era bello, era... ma proprio perché ha rivoluzionato, ha messo sotto, ha rovesciato sulla testa il concetto del western come lo vivevamo. È stata la prima volta veramente che un bianco americano regista, attore, affronta la situazione dei Native Americans, dei nativi americani, nel modo in cui l'ha affrontato lui. Lui è così, lui ama, è il good old American boy, noi diciamo, no? È il bravo americano, quello che ha i valori giusti, quello per cui tutte le nostre generazioni, prima della mia e anche più giovani, hanno amato l'America, quel senso dell'onore, no? Il senso della giustizia.
0: 17 milioni di dollari di costo, 500 milioni di incassi in tutto il mondo. Però all'inizio questo film non lo voleva fare
1: e
0: nessuno.
1: E tutti gli avevano detto no. Non esiste, non lo volevano finanziare, lui ha insistito, tra l'altro gli dicevano è troppo lungo, ci sono troppe cose e poi non funzionerà mai con il pubblico. Ma quando Kevin si mette in mente una cosa e decide che un film va fatto in quel modo, lui va avanti fino in fondo e lo fa

0: Con tutto il rispetto per la storia.
1: Allora, il western però è un tratto che torna, no? Lo vogliamo raccontare alle amiche e agli amici che ci seguono nel lavoro di Kevin Costner, perché appunto da Silverado a Yellowstone e poi ultimamente, perché tuttora Horizon, in American Saga, è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, è uscito, forse non ha trovato il suo pubblico come lui immaginava, addirittura per fare questa serie lui si è impegnato la casa.
0: Horizon è il film che lui sognava di fare da 30 anni, era una storia che lui già 30 anni fa diceva questo lo voglio fare, e Horizon non è un solo film, sono quattro. Lui ha girato e finito e completato i primi due, a Venezia è stato fatto vedere anche il secondo. Non sono andati bene, è vero. A questo punto, visto il secondo, io non vedo l'ora di vedere il terzo, a dire la verità, che lui ha girato solo per metà perché poi ha finito i soldi, ed è vero, ha investito di suo e lo ha finanziato lui.
1: Questo volume, che tra l'altro lo ricordiamo, è edito da Gremese, tra le foto molto belle che lo accompagnano c'è anche la foto di questo ragazzo sul set di Horizon, che si chiama Pietro Ricci, che ha scritto questo volume insieme a te, che vediamo insomma tranquillamente, perché magari tu sul set con Kevin Costner vi conoscete da tanti anni, magari questo ragazzo ci fa un po' meraviglia, e lui è il presidente, il responsabile del fan club italiano di Kevin Costner, insomma, quindi quando una passione, e vabbè, però è stato invitato addirittura
0: sul set.
1: Ha imparato, se ho capito bene, l'inglese da ragazzo grazie ai film di Kevin Costner, così.
0: Pietro è stato, no, parliamo assolutamente di Pietro, quando Kevin mi ha invitata sul set di Horizon 2 in Utah, mi ha preso da parte e mi ha detto: ti devo presentare questo ragazzo, l'ho appena conosciuto, è arrivato da un paio di giorni, è il presidente del Kevin Costner Fan Club of Italy, guarda, mi ha preso come padre putativo, lo devi conoscere, anzi parla con lui, sai? E mi ha presentato Pietro, nonostante il libro sia fatto di 35 anni di mie interviste con Kevin, e sono tutte le mie interviste con Kevin. È stato Pietro che quando mi ha conosciuto mi ha detto: mamma mia, ma tu sei la persona che ha intervistato Kevin più volte al mondo di chiunque,
1: lui perché
0: lui ha tutto,
1: tutte.
0: E aveva, non fisicamente perché, ma mi ha fatto capire che aveva raccolto tutte le mie interviste nell'arco degli anni. E mi ha detto questo. Ho detto: mamma mia, ma qui c'è abbastanza da scrivere un libro. Ed è così che è nato, veramente.
1: Allora, facciamo un passo indietro, perché noi abbiamo iniziato da Balla coi lupi, però in realtà la carriera di Costner inizia molti anni prima. Allora, lui, forse non tutti lo ricordano, avrebbe dovuto girare War Games, che poi fu un film, un grande successo, però rinunciò per girare un altro film cult, Il Grande Freddo, e poi la sua parte però venne tagliata.
0: E girò tutte le sue scene, Poi Lawrence Kasdan decise, questo è Il Grande Freddo, decise che quel ruolo che si sarebbe visto in flashbacks, eccetera, non aggiungeva al film, decise di eliminarlo completamente. Però gli fece una telefonata con la morte nel cuore, perché aveva visto e apprezzato la bravura, il talento, la personalità di Kevin, e gli disse: guarda, in questo film non ci sei, ti devo togliere, però ti prometto che nel prossimo sarai il mio protagonista, scriverò un ruolo per te. E così fu.
2: Sono io. Fermo, non così, non così.
3: Tu non hai trovato niente, tu sei solo chiacchiere e distintivo, tu in mano non hai niente per il tribunale, non hai preso il contabile, tu non hai niente, sei solo un povero stronzo, con me non ce la fai.
2: Tuo figlio.
3: Non hai un bel niente, buffone.
1: Un altro film molto amato è Gli Intoccabili, appunto con la regia di Brian De Palma, lì c'è appunto l'incontro-scontro con Al Capone, no? E lui fa parte di questo gruppo di poliziotti, no? Che in qualche modo devono fare i conti con il crimine. È vero che per questa parte erano stati presi in considerazione tanti altri attori come Harrison Ford, Mel Gibson, Don Johnson. Come mai poi è stato scelto lui?
0: Beh, come sempre in ogni film ci sono tanti nomi che girano, no? Kevin, guarda che è stata una scelta assolutamente oculata, lo stesso fece Oliver Stone con JFK, che si era messo, c'erano tante persone tanti attori che avrebbero potuto recitare il ruolo di Garrison in JFK, però Oliver aveva sentito, lo chiamo Oliver, scusate, Oliver Stone, ma anche lui è un caro amico, per cui tendo a chiamarlo Oliver, sentire.

0: Che la faccia di Kevin, così bello, onesto, americano, era la persona giusta. Parlavamo prima, no? Di quell'America che aveva un senso, prima dell'America in cui stiamo vivendo negli ultimi decenni ormai.
1: Costner racconta in questo libro, insomma, Costner mi pare che fosse abbastanza dalla parte di Bush, no? Forse non la pensava come Stone, però comunque, voglio dire, ha interpretato il suo personaggio. Giustamente.
0: Beh,
1: no?
0: Ma non solo, ma è proprio facendo quel film che Kevin ha capito. Certo, era amico di Reagan, era amico di Bush, queste cose di Kevin Costner le sappiamo. Non posso dire che è un liberale spinto, non è mai avuto le idee politiche di un Oliver Stone, però ha sempre avuto questo senso della democrazia e della giustizia, e facendo quel film ha capito e ha sentito l'importanza di Kennedy e quanto, se Kennedy non fosse stato ucciso, l'America e il mondo magari sarebbero stati diversi. No?
1: Assolutamente
0: e
1: sì.
0: Ne ha apprezzato molto.
1: A questo punto io ho proprio una curiosità, ma insomma, perché sentendoti parlare, ma tu che lo hai conosciuto davvero, che uomo è Kevin Costner? Capisco che è un po' la domanda da 100 milioni di dollari.
0: No, perché è una bellissima persona, è una bellissima persona, è un bravissimo padre, ha 7 figli, non ne parla mai, non si vedono mai, è un caro amico, il suo migliore amico, Tim, che ho conosciuto. Sono amici da quando avevano 7 anni, non si sono mai lasciati, cioè è uno che è molto molto fedele, molto leale. Ha una casa bellissima sul mare che, capisci, è proprio anche concepita per far felici i suoi figli. C'è il campo da basketball, ci sono gli animali, ci sono le galline, c'è il coniglietto, c'è la spiaggia per il surf proprio lì. Insomma, lo senti che è una vita vissuta con la sua famiglia, è bello. Sì.

0: Allora arriviamo a un film di quelli indimenticabili, devo dire anche uno dei miei film preferiti, La Guardia del Corpo.
1: Ecco.
0: Allora qui voglio condividere anche con le amiche e gli amici che ci seguono, io ho un ricordo proprio di averlo visto al cinema, quando i cinema erano gremiti, in un cinema di Roma con centinaia di persone che facevano il tifo per questo film. Io credo che tra le chiavi del successo di questo film e anche della passione che c'è per Costner è che lui lì incarna l'uomo tutto d'un pezzo, che un po' qualunque donna vorrebbe al suo fianco, nel senso quello apparentemente che non viene scalfito da nulla, ma che poi nella necessità c'è. Poi la donna qua è Whitney Houston, insomma, no? Che fa la parte di questa rock star un po' più pazzarella nel film, c'è il brano musicale, e I Will Always Love You, insomma.
1: Che si deve... Il cui successo poi,
0: ecco,
1: si deve molto. Nel caso di The Bodyguard, quella canzone fu lui a insistere che venisse cantata da Whitney a cappella all'inizio del film, senza musica sotto, senza niente. E tutti gli dicevano non funzionerà mai, non è possibile, come si può. E invece ha insistito e ha avuto ragione. And

0: film che ha scelto Kevin negli ultimi anni sono stati i film più piccoli. Sono film più piccoli in cui lui ha creduto moltissimo, ma che non hanno avuto un grandissimo successo di pubblico.
1: Vabbè, diciamo comunque che è stato coerente con le sue scelte, va bene.
0: Allora... Adesso però va per fortuna in Australia a girare, pare un filmone, spero proprio che
1: diccelo,
0: lo rivedrà.
1: Dacci la notizia.
0: No, non so, devo chiederglielo.
1: Mi sembri reticente.
0: Però chissà,
1: qualcosa
0: magari...
1: ci hai detto, un filmone in Australia, indaghiamo. Allora io ti faccio un grande in bocca al lupo per questo progetto, per i prossimi progetti, grazie per aver preso parte a Effetto Notte. Allora consigliamo naturalmente questo volume ricco di aneddoti e di sorprese, perché guardate, ne abbiamo raccontate, ma ce ne sono tante altre, su Kevin Costner, edito da Gremese. Grazie a Silvia Bizio.
0: Grazie a te.

0: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Mi raccomando, vi aspetto.
1: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
2: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
1: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
2: Vi aspettiamo!
3: Di buon mattino, la nuova stagione, da lunedì alle 8.
4: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
5: Macchie scure dopo l'estate?
6: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi anti-età efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione anti-età ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero anti-età Revitalift Laser. Da L'Oreal Paris.
5: Io valgo.
7: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
9: Con il colesterolo non si scherza.
10: Prova Danacol.
11: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
10: Basta scuse, prova Danacol.
11: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
12: Che bel telefono!
13: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
4: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
14: Da quando ho scoperto Line Special Stance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
15: Line Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
14: E ora si cambia marcia.
15: Line Specialist, speciali per te.
16: Chissà se diventeranno mai dei fuori classe, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
17: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
18: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
19: Con la presente vi invio i primi capitoli di uno scritto a cui sto lavorando.
20: Lo prendiamo.
21: La signorina Marci, giusto?
22: È stato generosissimo.
19: Gliel'avrà suggerito suo nipote Lori. Ho solo venduto quello che era mio.
23: Solo perché i miei sogni sono diversi dai tuoi, non sono meno importanti.
24: È terribile che l'infanzia sia finita.
19: Voi non siete sposata, zia Marci.
22: Ma che c'entra? Io sono ricca.
25: Non sposarlo.
22: A tutti piace quello che scrivi.
19: E chi può interessare una storia di sacrifici e piccole gioie domestiche? Sono cose futili, non credi?
26: Piccole donne. Domani in prima serata.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero è l'annuncio dell'Angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dalla
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti che non possono mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio
0: e allo Spirito Santo, come era in principio.

0: ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: e perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia,

0: grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio
0: e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, Maria, parlaci Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù. Frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Che ha fatto cielo e terra.
0: Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
5: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
6: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
7: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
8: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
9: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
12: Che bel telefono!
13: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
14: e godersi la vita.
13: Brondi, chi parla?
15: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
16: Corri da Penny! Solo venerdì 18 e sabato 19 settembre trovi le offerte shock! Un chilo di riso Roma a 1,49 euro. Due bottiglie da 1,75 litri di Pepsi a 1,98 euro.
17: Cominceremo da qui,
18: eh? Va bene, ma stia molto attenta, la prego. Noi andiamo verso i villaggi del nord.
17: Avremo bisogno di abiti e mobili.
19: La vita di quei bambini è nelle nostre mani.
17: Lei ha l'arroganza del potere. Noi abbiamo il dolore dei poveri.
18: Dove andranno adesso?
17: Qualcuno vada a cercare i suoi genitori.
19: Ci hanno detto che i nazisti hanno imprigionato i loro familiari.
18: Non può entrare.
17: Dove li avete portati?
0: La rete della libertà. Lunedì in prima serata.

Numerosi fedeli e pellegrini si sono riuniti sul Monte Calvario per venerare il sacro legno nella ricorrenza liturgica dell'esaltazione della Santa Croce, presieduta da Fra Ulisse Zarza. Nel pomeriggio le parrocchie cristiane della Città Vecchia hanno realizzato la tradizionale processione nel quartiere cristiano. Come gesto di vicinanza alla comunità cristiana di Taibe, che soffre in questo tempo, il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha presieduto il 13 settembre la festa dell'esaltazione della Santa Croce nella Chiesa del Cristo Redentore, fede, tradizione e speranza per il popolo di Terra Santa. L'intelligenza artificiale è ormai parte della vita quotidiana e si fa strada anche nelle istituzioni religiose, chiesa compresa. Ne parliamo con la professoressa Asbun dell'Università di Betlemme sul ruolo della IA nella vita spirituale e sul futuro del rapporto tra tecnologia e fede. Dopo 3 anni di lavoro viene inaugurato a Gerusalemme il forum Within Your Gates, alla presenza di accademici e leader religiosi per progettare un futuro migliore per Gerusalemme e i suoi abitanti. Nelle vigne del monastero di Latrun, volontari di diverse comunità religiose hanno partecipato alla vendemmia del Cabernet Sauvignon in una scena che unisce il lavoro comune allo spirito di convivenza. In occasione degli 800 anni della morte di San Francesco, ad Acri, Fra Wojciech Boloc ha presieduto la solenne celebrazione in commemorazione del santo, che ha ricevuto nel suo corpo le piaghe di Nostro Signore.

0: Il 14 settembre, presso la Basilica del Santo Sepolcro, è stata celebrata la solennità dell'esaltazione della croce. Una ricorrenza che risale al racconto del ritrovamento della vera croce ad opera di Sant'Elena e alla nascita stessa della basilica che oggi custodisce quei luoghi.
1: È un momento in cui vogliamo volgere lo sguardo su questa croce e riscoprire lì l'amore infinito del Signore.

0: Numerosi fedeli e pellegrini si sono riuniti per venerare il sacro legno in un momento di intensa spiritualità. Non si tratta semplicemente di un oggetto sacro simbolo di sconfitta e frustrazione. Guardare la croce significa riconoscere le nostre ferite e scoprire l'amore di Dio che guarisce e redime.
1: Noi siamo invitati a volgere lo sguardo a questa croce e riscoprire lì non solo l'amore infinito di Dio, ma anche le nostre ferite, la nostra storia, il nostro peccato, tutto ciò che ci separa di Dio. E quindi accogliere questa vita, questa redenzione che ci viene donata dal Signore.
0: Dopo il rito celebrato sul Monte del Calvario, la croce è stata portata in processione fino all'altare dedicato a Maria Maddalena, dove i presenti hanno potuto accostarsi e venerarla. In un periodo particolarmente difficile per il Medio Oriente, non siamo chiamati a nascondere le nostre ferite e sofferenze, dobbiamo portarle dinanzi alla croce e accogliere la grazia e la benedizione del Signore.
1: Questa redenzione è donata dal Signore sulla croce e naturalmente non soltanto per un'elite, per alcuni prescelti, ma per tutti noi. E questa redenzione così universale si manifesta anche nella nostra vita, ogni qualvolta siamo chiamati ad abbracciare tutti i nostri fratelli, anche quelli che sono diversi, anche quelli che manifestano una fede diversa dalla nostra. Questa apertura della redenzione ci porta anche a noi ad aprire il cuore e ad abbracciare tutti, accogliere tutti come fratelli.
0: Stretti in un abbraccio fraterno, i fedeli delle parrocchie Melchita e Latina di Gerusalemme hanno potuto svolgere nel pomeriggio una processione per le vie della città vecchia, portando di nuovo, dopo 3 anni di pausa, la croce per le strade della sua città. Qui, tra queste vie, Gesù non è semplicemente colui che muore, ma è colui che viene innalzato per tutti.
2: In mezzo alle sfide e all'isolamento che il villaggio di Taibe sta affrontando, il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha presieduto il 13 settembre la celebrazione della festa dell'esaltazione della Santa Croce nella chiesa di Cristo Redentore. La celebrazione porta un significato particolare per gli abitanti del villaggio, poiché la croce incarna il senso del radicamento nella fede, nella terra e nell'identità. La croce, che ha portato il dolore, è diventata segno di speranza e di salvezza, un messaggio che conferma l'attaccamento dei cristiani alla loro presenza e alla loro fede in questa terra. Siamo quelli della croce e come cristiani ci identifichiamo come quelli della croce. La sofferenza è presente ovunque e continua senza sosta. E lì entra Dio. Ma la croce non è solo questo. Gesù ha scelto di entrare nella sofferenza per donare la sua vita per amore. La croce è la misura dell'amore di Dio per ciascuno di noi ed è una misura senza misura, perché è un dono totale e gratuito fino alla fine. Perciò, quando celebriamo la croce, non celebriamo solo la sofferenza, ma celebriamo anche questo tipo di amore e questo tipo di vita. La presenza di Sua Beatitudine il Patriarca oggi a Taibe è l'incarnazione stessa di un padre in mezzo ai suoi figli. Il fatto che sia tornato per la seconda volta in un solo mese dimostra il profondo legame che lo unisce a Taibe, tanto che un giorno disse: «Se falliamo a Taibe, falliremo ovunque». Dobbiamo custodire questo dono, anzi, dobbiamo diventare noi stessi luce e speranza per il mondo intero. Alla liturgia è seguita una solenne processione durante la quale i fedeli hanno portato la croce, camminando tra inni e preghiere, verso l'antica chiesa di San Giorgio a Taibe. Lì il cardinale ha benedetto la folla dei fedeli e i frutti del melograno e ha acceso il fuoco in un rito legato alla festa dell'esaltazione della Santa Croce che i cristiani tramandano fino ai giorni nostri. La processione ha testimoniato che il legame con questa terra non è un semplice richiamo al passato, ma una scelta per il futuro, la speranza che la fede resti viva e presente nel cuore della Terra Santa.

0: Tecnologie di intelligenza artificiale, la Chiesa non è rimasta estranea a questa trasformazione digitale. Così come in passato aveva tratto beneficio dai media e da internet, oggi comincia a esplorare le potenzialità dell'intelligenza artificiale a sostegno della propria missione pastorale, educativa e amministrativa, avendo cura che essa non sostituisca l'uomo né prevalga sulla dimensione spirituale della fede.
1: L'intelligenza artificiale è essenzialmente un'analisi statistica e quindi tutto ciò che ci offre è un'analisi delle informazioni esistenti. Non possiede sentimenti, spiritualità, emozioni né relazioni umane e per questo è impossibile che possa sostituire una guida spirituale.
0: C'è poi un altro aspetto che la codirettrice tiene a sottolineare. La fede è un'esperienza vissuta, mentre l'intelligenza artificiale non crede in Dio né può incontrarlo. Essa può apparire molto sicura di sé, pur essendo nell'errore. Un rischio su cui si sono espressi anche Papa Francesco e Papa Leone XIV, ricordando la necessità di esercitare il pensiero critico e verificare sempre le informazioni.
1: Quando si parla della dimensione religiosa e umana, l'uso dell'intelligenza artificiale non è affatto ammissibile. Una delle cose che il Papa ha scritto nella sua enciclica è che un sacerdote non può utilizzare l'intelligenza artificiale per preparare l'omeria della domenica, né per prepararsi a un incontro spirituale con un membro della parrocchia o per la confessione.
0: D'altra parte, l'intelligenza artificiale può essere impiegata come strumento per raggiungere nuove categorie di fedeli, ad esempio attraverso la creazione di contenuti in linguaggio dei segni per le persone con bisogni speciali, oppure lo sviluppo di applicazioni rivolte a chi non sa leggere, prestando comunque attenzione al divario digitale tra gli utenti. Grazie alla traduzione simultanea è inoltre possibile trasmettere omelie e incontri spirituali in più lingue, contribuendo così a coinvolgere fedeli di culture e lingue diverse, oltre a facilitare la gestione degli archivi ecclesiastici e la catalogazione dei documenti storici, in modo da preservare il patrimonio della Chiesa. Il futuro non risiede nella scelta tra fede e tecnologia, bensì nel mettere la tecnologia al servizio dell'uomo e a sostegno della missione spirituale, ricordando che la saggezza, l'amore e la coscienza restano qualità umane che nessuna macchina potrà mai sostituire. In questo contesto, Tina, come molti altri studiosi, esprime una forte preoccupazione per la crescita, sempre più rapida, dell'intelligenza artificiale.
1: Oggi esiste quella che viene chiamata intelligenza artificiale agentica, capace di svolgere un compito dall'inizio alla fine senza alcun intervento umano. Credo che la Chiesa debba far parte di questa consapevolezza, oggi particolarmente urgente, affinché non si permetta all'intelligenza artificiale di prendere il controllo sull'essere umano.
0: Invitata a spiegare come l'intelligenza artificiale possa essere così intelligente e allo stesso tempo priva di coscienza, Tina ha risposto:
1: circa 2 mesi fa è stato condotto un esperimento sull'intelligenza artificiale. I giganti del settore, Grok, Claude e ChatGPT, sono stati inseriti in un mondo virtuale per 14 giorni, per osservare come si sarebbero comportati avendo a disposizione soltanto le proprie informazioni e il proprio modo di funzionare. Hanno finito per rubarsi a vicenda, a uccidersi a vicenda e quando è rimasto solo l'ultimo, rendendosi conto di ciò che aveva fatto, si è suicidato. Per questo abbiamo bisogno di essere noi, alla fine, la coscienza.
0: Da qui nasce l'esigenza di adottare una visione equilibrata, capace di trarre beneficio dall'intelligenza artificiale senza rinunciare ai valori umani e spirituali. Essa può infatti diventare un'alleata nel servizio, ma non potrà mai sostituirsi all'essere umano.
2: Il 7 settembre 2026, il patriarca latino di Gerusalemme, sua beatitudine il cardinal Pierbattista Pizzaballa, ha lanciato ufficialmente Within Your Gates, un forum accademico nato con l'Università di Notre Dame, per immaginare, insieme a studiosi e leader di fedi diverse, un futuro migliore per Gerusalemme e i suoi abitanti.
3: Lo scopo è quello di avere un contesto di discussione interdisciplinare che discuta di Gerusalemme, ma non solo di Gerusalemme, a partire da Gerusalemme, sulle questioni che toccano in maniera anche dolorosa purtroppo la vita degli abitanti di Gerusalemme e della Terra Santa in generale.
2: Un cammino che affonda le radici in oltre 3 anni di dialogo silenzioso, guidato dal dottor Daniel Schwake, è nato in tempi difficili, quando la paura e l'incertezza rendevano quasi impossibile immaginare un futuro di pace. Ho trovato una persona coraggiosa, capace di dirci che ci prendiamo cura della nostra comunità, ma siamo anche in grado di andare oltre e di dimostrare solidarietà verso gli altri. Non si tratta di obbedienza alla propria narrazione, ma di solidarietà. Tra le voci che hanno accolto l'invito del cardinale, quelle del filosofo palestinese Sari Nusseibeh, l'ex rettrice della Hebrew University Sara Strumsa e Margaret Karram, presidente del Movimento dei Focolari. Uniti da una stessa convinzione, i membri del forum guardano Gerusalemme come una nuova promessa da costruire insieme. Sento che la Gerusalemme che desidero non è soltanto quella che ho ereditato dalle generazioni passate. Penso che sia una Gerusalemme volta al futuro, che le persone devono impegnarsi a costruire insieme.
1: Dovrebbe essere una città di pace, eppure la sua storia è intrinsa di sangue. La missione di Gerusalemme è quella di essere Gerusalemme, la città della pace.
4: The mission of Jerusalem is to be Jerusalem, the city of peace.
1: Gerusalemme ha questa vocazione, persone diverse, religioni diverse che lavorano insieme, vivono insieme e vivono insieme in pace. Penso che questa sia la chiamata di Gerusalemme al mondo. Credo che se avremmo pace a Gerusalemme, il mondo intero avrà pace.
2: Il Forum Within Your Gates riaccende la speranza per una città segnata da secoli di conflitti. Oggi si è espresso un mosaico di voci diverse, unite dalla stessa convinzione che la complessità di Gerusalemme non sia un ostacolo, ma la condizione stessa della sua missione universale: essere simbolo di pace.
0: In un'atmosfera che ha richiamato scene bibliche e le antiche storie della Terra, dalla vite e dai suoi frutti, un gruppo di volontari di diverse comunità religiose ha preso parte alla vendemmia nelle vigne del monastero di Latrun, in una tradizione che unisce il lavoro comune alla gioia del raccolto. Alcune persone desiderano riscoprire la vita del lavoro nei campi, un lavoro silenzioso attraverso il quale scoprono un altro modo di pensare e un altro modo di costruire relazioni tra le persone. Questo è importante tanto per loro quanto per noi.
1: Questa è la prima volta che vivo l'esperienza della vendemmia, quindi per me è davvero speciale. Sono venuta per conoscere meglio Israele e per incontrare alcune persone della comunità agricola.
0: Fin dalle prime ore del mattino i partecipanti hanno raggiunto le vigne e si sono distribuiti lungo i filari per raccogliere a mano i grappoli maturi di Cabernet Sauvignon. Con cura l'uva è stata poi raccolta nelle cassette, pronta per le successive fasi di pigiatura e fermentazione. Questo incontro conferma come la terra, con i frutti che dona, sia capace di riunire le persone al di là delle differenze di comunità e di provenienza, in un'immagine che riflette uno spirito di convivenza e cooperazione. Credo che questo sia una conferma dell'unità, proprio perché i volontari appartengono a religioni diverse. Per quanto riguarda il lavoro comune, la religione non è un fattore determinante. Il messaggio è che ci aiutiamo a vicenda. Il monastero di Latrun si trova a circa 15 km a ovest di Gerusalemme. Fondato nel 1890 dai monaci trappisti, si ispira alla tradizione benedettina e al principio ora et labora, cioè prega e lavora. La giornata dei monaci di Latrun è scandita dalla preghiera, dal lavoro, dal silenzio, dalla contemplazione e dalla lettura della Sacra Scrittura. La comunità monastica vive principalmente dei frutti del proprio lavoro agricolo, in particolare della produzione di vino e di olio d'oliva. La vendemmia di quest'anno assume un significato.

0: Significato particolare perché si svolge nelle vigne del monastero, colpite un anno fa da un incendio che aveva distrutto gran parte delle coltivazioni. Oggi le vigne tornano a rinverdire e si presentano come un segno concreto di speranza e di rinascita. Abbiamo ancora alcune vigne che non sono state colpite dall'incendio e, grazie anche a un anno particolarmente piovoso, quest'anno abbiamo avuto un buon raccolto. Abbiamo molta uva e siamo davvero grati nel vedere che la vita è tornata a rinascere. Qui, tra la vite, la preghiera, il lavoro e la gratitudine verso i volontari, il raccolto resta molto più di semplice uva colta. Ogni grappolo porta con sé la storia di una terra che ha resistito al fuoco, di monaci che hanno continuato il proprio lavoro, di persone che si sono ritrovate insieme al di là delle loro differenze, trasformando la vendemmia in un segno di speranza e di rinascita.
1: Il 17 settembre la Chiesa celebra la memoria delle stigmate di San Francesco, ossia il giorno in cui egli ricevette nel proprio corpo i segni della passione di Cristo sul Monte Laverna in un momento di profonda meditazione. Festa che i francescani celebrano in tutto il mondo, ma in modo particolare in Terra Santa, la Chiesa di Acri ricorda la presenza di Francesco e dei primi frati nella regione. La celebrazione si è svolta martedì 16 settembre ed è stata presieduta da Fra Wojciech, guardiano e rettore della Basilica dell'Annunciazione.
2: Oggi il Santo ci raduna insieme, come faceva con i suoi confratelli durante la sua vita terrena.
1: La celebrazione ad Acri non è soltanto un ricordo storico, ma anche un'occasione per rinnovare l'impegno per il dialogo e per la missione francescana in Terra Santa.
3: Per quello che vogliamo portare ai fedeli che ancora, nonostante tutte le minacce che ci sono intorno, Francesco rimane un simbolo, una luce, una piccola luce di speranza che può portare avanti ai fedeli, che i fedeli possono avere nel cuore, che nonostante tutto c'è simbolo di pace, c'è una speranza di pace, c'è una speranza di dialogo. I cittadini di Acco sono cittadini che hanno accolto San Francesco, che accolgono sempre stranieri, e ad Acco c'è sempre posto per tutti e diventa un simbolo anche di convivenza e di pace.
1: Acri custodisce così una delle prime pagine della storia francescana in Terra Santa, una storia che è iniziata con l'arrivo di Francesco nella regione e continua ad essere scritta ogni giorno dai frati che qui rimangono.
0: Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.
4: Qual è la frase che di solito usate? C'era una volta una fanciulla.
5: Signorine, salutate la nuova sorellastra.
6: Mademoiselle.
7: È intelligente.
5: Questa è la nostra casa e non permetterò che vada in pezzi.
7: È ribelle. Quando incontra il principe...
5: Perdonatemi, vostra altezza, io non vi avevo visto.
7: Niente sarà più come prima.
5: Che cosa speravi di ottenere? La disonestà non è tollerata in questa casa.
7: Cinderella, la leggenda di un amore.
8: Una serva, al re.
7: Questa sera in prima serata.
9: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo Montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800-91-91-11.
10: Ci sono mattine più pesanti di altre.
11: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

0: Che bel telefono!
1: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
0: e godersi la vita.
1: Brondi, chi parla?
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
3: Navighi nell'oceano. Poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
4: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti. Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
7: Sì, una buona avventura.
6: Oppure quella di un incontro curioso,
7: o meglio, delizioso. Biscotti Kinder,
6: dai forma alla tua gioia.
8: Macchie scure dopo l'estate?
9: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
10: Io valgo.

0: Dopo 17 anni di devozione e pellegrinaggi sul Monte Sant'Onofrio, Sopragnone, in provincia di Isernia, è arrivata la frenata del Vaticano. Per le presunte apparizioni mariane che qui si verificherebbero, si può pregare soltanto in forma privata, senza trasformare il colle in un santuario di fatto. Il Dicastero Vaticano della Dottrina della Fede, dopo l'esame del caso, riconosce segni positivi presenti nel fenomeno, ma vede anche confusione e rischi che impongono vigilanza e prudenza. Il Vaticano dunque autorizza soltanto il culto privato in forma discreta e vigilata, è la linea contenuta nella lettera del prefetto, il cardinal Vittorio Manuel Fernandez, al vescovo di Trivento, Camillo Cibotti, dal titolo che già è un programma. La terra non è separata dal cielo.
1: A Sant'Onofrio, in provincia di Agnone, nei primi anni 2000 comincia

0: a diffondersi la notizia che una persona originaria di quel luogo, che vive a Milano e che torna in quel luogo se torna per le vacanze o altro, avrebbe delle visioni mariane, avrebbe un'esperienza di apparizioni. E queste apparizioni, che avvengono lì dove la persona vive, avrebbero all'interno del loro messaggio qualche cosa che ha a che fare con Agnone e precisamente con il Monte Sant'Onofrio.
1: Il punto tecnico e decisivo sta nelle parole latine pre oculis e abeatur. Non è un via libera e non è una bocciatura, una scelta intermedia prevista dalle nuove norme per il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali. Quando si riconoscono elementi buoni, ma emergono zone grigie che impongono un tempo di vigilanza, confronto e chiarificazione dottrinale.
0: Questo fenomeno ha un seguito, potremmo dire, bocca a bocca, cioè la notizia di questi eventi e dei messaggi che sarebbero collegati a questi eventi si diffonde piano piano, non in maniera tecnica, sistematica, non è una diffusione studiata a tavolino, no, è un passaparola, è un veramente da bocca a bocca. E piano piano questa esperienza comincia a radunare attorno a sé un certo numero, un certo nucleo di persone che, alla luce dei messaggi che vengono proposti, cercano di rivivere o di vivere meglio o di vivere in maniera ancora più decisa la propria fede cristiana.
1: La cronaca del fenomeno lo fa risalire al 2009. Michelino Marco Vecchio, cuoco di Agnone, avrebbe riferito di locuzioni interiori attribuite alla suocera defunta. Dal 2010 sarebbero quindi iniziate anche presunte apparizioni mariane con la richiesta di realizzare una via crucis sul Monte Sant'Onofrio.
0: Queste apparizioni riuniscono in sé tre aspetti. Riuniscono in sé l'aspetto della devozione a Maria, quindi l'esperienza mariana, e poi riuniscono in sé anche la questione dell'anima e la questione della sorte delle anime. Cosa succede all'anima al momento della morte? E quindi quello che noi abitualmente chiamiamo i novissimi, cioè vale a dire ciò che la Chiesa pensa e insegna sull'inferno, sul paradiso e sul purgatorio. Ed è interessante vedere come in questa esperienza questi tre elementi, quindi la devozione a Maria, la questione della sopravvivenza dell'anima, l'importanza dell'anima e i novissimi, il mondo dopo la morte, si mettono insieme, si intersecano e si richiamano l'uno con l'altro.
1: Il Vaticano, dopo l'esame del materiale raccolto dalla Commissione Diocesana, riconosce diversi aspetti positivi e segni di un'azione dello Spirito Santo nel contesto dell'esperienza sui capisaldi della vita cristiana, parola di Dio, Eucaristia, riconciliazione, carità, ma proprio perché il fenomeno ha generato un movimento spirituale e una dinamica comunitaria sensibile, la Santa Sede sceglie il freno, si procede ma con il piede sul freno.
0: Questo fenomeno è durato una ventina d'anni perché, a quel che mi consta, il fenomeno è finito. È finito non solo perché c'è, come dire, un giudizio, una valutazione da parte della Chiesa, ma questo fenomeno è effettivamente finito perché, come dicevo, a quel che mi consta, la persona che ha avuto questa esperienza mariana ha pubblicamente dichiarato che questa esperienza che lui ha avuto è finita. Quindi è tornata in quello che si chiama il normale regime di fede, vale a dire una persona che vive senza che ci siano questi doni particolari della grazia.
1: tutta la vicenda delle presunte apparizioni sul Monte Sant'Onofrio ruota intorno alla figura del presunto veggente, Michelino Marco Vecchio.
0: Presunto veggente è una persona molto semplice, è un gran lavoratore, è una persona molto legata alla famiglia e proprio perché è una persona che ha vissuto una vita dura, proprio perché è un gran lavoratore e di quei lavoratori che soprattutto nel passato non avevano il tempo di portare avanti una formazione scolastica che arrivasse a gradi elevati, quindi all'università o quel che sia, è una persona molto semplice. Quindi un gran lavoratore, una persona semplice, una persona dalla fede potremmo dire normale, se si può dire normale, una persona quindi cui non era mai venuto in mente di poter essere il protagonista, tra virgolette, di particolari eventi. Quindi la persona che è all'origine di questo fenomeno è, potremmo dire, una persona normale, una persona dedita alla famiglia, una persona gran lavoratrice e che non aveva paura di lavori umili, una persona semplice, una persona anche dalla fede normale e semplice.
1: Noi alcuni anni fa avevamo incontrato proprio Michelino Marco Vecchio a Milano nella sua abitazione e gli avevamo fatto alcune domande.
2: Come ci si sente ad essere destinatario di, se fossero confermate, di queste esperienze, no, che possiamo chiamare esperienze mistiche? Come ci si sente? Si ha paura prima di tutto?
3: No, sto tranquillo perché lei, io penso che tutti noi, se avrei l'amore di Dio dentro al cuore, un pezzetto dell'amore che ha Dio per noi, noi piangeremmo tutti i giorni di gioia.
2: Ci si sente dei privilegiati?
3: No, assolutamente no. Assolutamente no.
2: Dei fortunati?
3: No.
2: Come ci si sente allora?
3: Si sente che comunque, oltre il lavoro, perché comunque se ho tre figli, c'è una famiglia di 5 persone, viviamo, il lavoro è avanti, sempre sta andando, in più ci dedichiamo a tutto questo che è possibile, al massimo possibile che possiamo fare per quelle parole che ci vengono dette, che vengono realizzate, che si possono realizzare.
2: Ti ha lasciato dei segreti?
3: No.
2: Cosa pensano le autorità ecclesiastiche?
3: Non lo so, io quello che parole che mi vengono detto, ripeto. Poi siamo tutti persone umane, è giusto che facciano il loro cammino, io non chiedo niente di questo, spero soltanto che possa portare il bene, le conversioni. Io quello che penso sempre dentro di me, che dico a tutti chi incontra i fratelli e sorelle, non c'è miracolo più grande della conversione.
2: Dopo questi momenti tu rimani te stesso o ti accorgi di non ricordare dopo che sono finiti questi?
3: No, allora io volevo precisare un'altra cosa, i messaggi che vengono detti a me, lei parla, io ripeto, io sono un tramite.
2: Lei chi intendiamo?
3: La Vergine Maria, le parla, io ripeto, e vengono scritte da chi ci avvicina in quel momento, vengono raccolte con la carta e penna, come ci è stato chiesto dall'inizio.
2: E cosa pensano di te i tuoi colleghi del lavoro, a parte i tuoi familiari che vivono insieme a te, però i tuoi colleghi del lavoro, gli amici?
3: Cioè... Nulla, c'è chi crede, chi non ci crede, ognuno poi nella sua piena libertà. Io non so nessuno per cambiare il cuore a nessuno, però il compito di annunciare. Di queste parole.
2: Sei seguito adesso da un sacerdote della diocesi di Milano.
3: Sì.
2: A questo sacerdote hai consegnato anche parte di tutto quello che ricevi durante queste visioni. Questa cosa ti pesa o la vivi normalmente?
3: No, assolutamente, anzi vorrei che questi incontri verrebbero ancora più spessi.
2: Sei contento di avere queste esperienze?
3: Sì, no, sono contento di queste avere esperienze perché soprattutto perché ti riempi di gioia, perché l'amore di Dio è non si può descrivere. E auguro a tutti veramente che possano incontrarlo.
2: Perché? Per quale motivo secondo te la Madonna sarebbe appare a te e non a un altro, o a tua moglie, o ai tuoi figli? Secondo te c'è un
3: motivo?
2: La
3: domanda che me la sono sempre fatta.
2: E la risposta?
3: Non ce l'ho, per il momento non ce l'ho.
2: E quando tu non sei appunto a Monte Sant'Onofrio e sei qui, la Madonna ha detto che appare anche qui in
3: Sì,
2: casa.
3: la parte dei messaggi vengono proprio qui. Qui,
2: Qui, in questo posto dove
3: noi
2: siamo
3: tutti i
2: adesso,
3: mercoledì, sì, qua, qui davanti a
2: davanti a
3: quest'altare.
2: quest'altare,
3: Sì,
2: quindi avvengono.
3: noi tutti i mercoledì sera ci riuniamo qui con la preghiera.
2: E oltre a queste apparizioni o rivelazioni, hai altri fenomeni particolari? Cosa pensi che dirà la Chiesa secondo te?
3: Sarà una cosa molto lunga, molto difficile, magari non avrò modo neanche di poterla vedere con i miei occhi, quello che accadrà nel seguito. Lasciamo fare io la sua, dico Signore, sei stato tu tutto questo, lasciamo nelle sue mani.
1: Recentemente, dunque, proprio su questo fenomeno si è espresso il Vaticano affermando che ha autorizzato solo il culto privato, cioè stop a liturgie e riti sul posto senza autorizzazione, stop a pellegrinaggi e eventi pubblici promossi da parrocchie, stop alla diffusione dei presunti messaggi senza imprimato, stop a qualunque struttura ricettiva che faccia del fenomeno un circuito organizzato. Resta solo la cornice minima, visite personali o in piccoli gruppi lungo la croce e la Via Crucis.
0: Tutti gli atti liturgici e del culto pubblico della Chiesa non si possono ancora avere. Sul Monte Sant'Onofrio non è ancora possibile avere dei pellegrinaggi, non è possibile celebrare i sacramenti, non è possibile avere i segni del culto pubblico della Chiesa. Però questo non vuol dire che non ci sia nulla, dal momento che il decreto riconosce, la lettera del dicastero riconosce che c'è in questa devozione familiare, in questa esperienza familiare, c'è una carica pastorale che, se si raggiungono le determinate condizioni, potrebbe diventare patrimonio della stessa chiesa locale, allora è consentito quello che si chiama culto privato, cioè io posso andare non all'interno di un gruppo di pellegrinaggio, ma posso andare singolarmente su quel luogo, posso fare la mia preghiera, posso vivere la mia devozione mariana in quel luogo, ma sempre in maniera privata.
1: Nel provvedimento vaticano emergono due punti critici da cui dipende l'eventuale evoluzione futura del caso. Primo, una questione di obbedienza e comunione. Il precedente vescovo di Trivento aveva segnalato violazioni rispetto alle prescrizioni del vescovo, non da parte del presunto veggente, ma alcuni ecclesiastici accusati di alimentare di fatto un magistero parallelo. Ma il secondo punto è quello più importante, infatti nel fenomeno ci sarebbe un'area di possibile ambiguità dottrinale sul rapporto tra vivi e defunti. L'esperienza, secondo quanto riportato da Michelino, includerebbe manifestazioni o messaggi collegati ad anime dei defunti, con una mediazione attribuita all'angelo custode. Secondo il Magistero, la preghiera per i defunti appartiene alla comunione dei santi, l'evocazione spiritica è altra cosa ed è condannata.
0: Nella storia della Chiesa noi abbiamo tanti racconti in cui protagoniste sono le anime dei defunti. Che cosa c'è che caratterizza questi racconti nella storia della Chiesa? Perché questi racconti non li troviamo solo nella storia della Chiesa. Noi troviamo l'esperienza dei medium, dei cosiddetti medium. Per quale motivo la gente, tante persone vanno dai medium? È perché vogliono mettersi in contatto con i defunti, vogliono sentire la voce dei loro cari, vogliono avere consolazione per il fatto che i loro cari non ci sono più, vogliono avere indicazioni per la loro vita, che devono fare, che non devono fare. Insomma, la storia dell'umanità è piena di racconti che ci dicono l'incontro con i defunti. Che cosa caratterizza la fede della Chiesa? Che se questi eventi dovessero accadere, accadono sempre, primo, per volontà di Dio, non perché c'è un medium capace di attirare qualcuno, o ci sono delle tecniche per attirare qui chi ormai ha passato la soglia della morte. No, questi eventi avvengono per volontà di Dio, è Dio che lo vuole, è Dio che lo permette. È Dio che lo permette. E poi la seconda cosa che c'è nella fede della Chiesa, se ci sono, se dovessero accadere questi eventi, Questi eventi accadono per rendere testimonianza al Vangelo.
1: Il concetto chiave espresso dal Vaticano è discernimento. Le norme del 2024 hanno chiarito che di regola la Chiesa oggi evita di dichiarare con certezza la soprannaturalità, preferisce pronunciamenti pastorali graduati, capaci di proteggere i fedeli e custodire i frutti autentici quando ci sono. E infatti il provvedimento Vaticano lascia aperta una porta: se matureranno le condizioni, pace ecclesiale ristabilita e ambiguità dottrinali chiarite, forse si potrà arrivare in un futuro a un nil obstat.
0: Oggi dell'esperienza del Monte Sant'Onofrio rimane, potremmo dire, la sua semplicità e la sua carica di speranza. Semplicità, perché l'esperienza del Monte Sant'Onofrio nasce da un semplice, da una persona semplice, e quindi questa credo che sia appunto la semplicità che avvolge l'evento del Monte Sant'Onofrio, da una parte. Questa semplicità è un'esperienza di umili, che si rivolge ad altrettanti umili, laddove l'umiltà non è motivo di disprezzo, ma semmai potrebbe essere un sigillo o una garanzia di credibilità, da questo punto di vista. E dall'altra parte, l'esperienza del Monte Sant'Onofrio oggi lascia un'impronta che la nostra predicazione e la nostra catechesi hanno dimenticato. L'impronta escatologica. L'impronta escatologica che è l'impronta della speranza. La speranza vuol dire che la vita non finisce con la morte.

0: Con la presente vi invio i primi capitoli di uno scritto a cui sto lavorando.
1: Lo prendiamo.
2: La signorina Marci, giusto?
3: È stato generosissimo.
0: Gliel'avrà suggerito suo nipote Lori. Ho solo venduto quello che era mio.
4: Solo perché i miei sogni sono diversi dai tuoi, non sono meno importanti.
5: È terribile che l'infanzia sia finita.
0: Voi non siete sposata, zia Marci.
3: Ma che c'entra? Io sono ricca.
6: Non sposarlo.
3: A tutti piace quello che scrivi.
0: E chi può interessare una storia di sacrifici e piccole gioie domestiche? Sono cose futili, non credi?
7: Piccole donne. Domani in prima serata.
4: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
8: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
9: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
10: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
11: Buongiorno dal TG2000, edizione Flash. Il presidente Trump ha annunciato di avere raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. E sempre dagli Stati Uniti arrivano nuove sanzioni contro Mosca per la guerra in Ucraina. Il via libera da Trump è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa. Nella notte un raid aereo russo ha ucciso due persone colpendo un edificio residenziale nella città di Sumy, nell'Ucraina orientale. Medio Oriente, una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh in Arabia Saudita. La protezione civile saudita ha diramato una allerta secondo cui si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di

navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito ad un attacco nel paese. E anche il traffico aereo all'aeroporto del Lussemburgo è stato sospeso questa notte per un breve periodo dopo l'avvistamento di droni che volavano senza autorizzazione nell'area. Le operazioni di volo sono già tornate alla normalità. Nessuna informazione dalle autorità sulla provenienza dei droni. È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, si legge, non solo di quella nerazzurra, ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti nella sua carriera. Ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A in Coppa dei Campioni con la nazionale italiana, ha vinto il campionato europeo del 1968. La odiavo perché mi aveva dato 2 debiti, ha confessato il tredicenne che ieri a Roma in una scuola media ha accoltellato la sua professoressa di italiano, la 66enne Isabella Marsilio, a bloccarlo un compagno di classe. Il ragazzino ora è ricoverato al Policlinico Umberto I in osservazione pediatrica. Secondo il suo racconto ha acceso il telefonino per andare in diretta su Telegram e ha colpito per uccidere la preside, mai dato segni di squilibrio. Le famiglie italiane sono indebitate per 178 miliardi di euro, pari a circa 6.600 euro a nucleo. Le cifre arrivano dalla CGA di Mestre, secondo cui l'indebitamento rispetto a 9 anni fa è cresciuto del 62%, mostrando la sofferenza economica del paese, soprattutto del ceto medio. La richiesta di prestiti per spese impreviste o per l'acquisto di beni durevoli. Un autobus di linea carico di studenti ha urtato una casa a San Vittorio Lone in provincia di Milano. È successo ieri pomeriggio. 3 ragazzi sono stati portati in ospedale in codice verde. Ignota la dinamica dell'incidente. E anche a Roma 3 studenti sono rimasti lievemente feriti ieri durante un forte nubifragio che si è abbattuto sul quadrante nord della capitale. 3 minorenni sono stati colpiti da un ramo che si è spezzato per il forte vento. Notevoli disagi per le strade completamente allagate, oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco. Pakistan, di almeno 31 morti il bilancio delle vittime di un attacco, un'esplosione compiuta da un kamikaze eseguita da una sparatoria contro un quartiere generale della polizia nel nord del paese. Tra i deceduti figurano 16 agenti. L'attacco è stato rivendicato da un gruppo di terroristi talebani pakistani. Proseguiranno fino a domenica in Russia le elezioni per rinnovare la Duma. Putin ha votato online, finora l'affluenza del 21,58%. L'Unione Europea, lo svolgimento evidenzia la crescente erosione della democrazia. L'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko, è stato infatti escluso dalla Corte Suprema. Lo sport con il basket in carrozzina, storico traguardo per l'Italia che ieri sera, battendo la Gran Bretagna nella semifinale dei campionati del mondo di Ottawa, ha conquistato per la prima volta nella storia l'accesso alla finale. La finale contro l'Australia sarà questa sera alle 22:45 ora italiana. Infine il calcio in Serie A, prima vittoria per il Monza che ha battuto 2-1 il Sassuolo nell'anticipo della quinta giornata. Per i Brianzoli, doppietta vincente di Varela, di Azzi che su punizione il gol degli emiliani. Oggi altri 4 anticipi, tra cui spicca alle 18 il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter che guidano la classifica. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è per le 12. Grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Figlio.
0: Carissimi fratelli e sorelle, benvenuti nel nostro santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. A voi che siete qui e a tutti quanti voi che ci seguite da casa attraverso TV 2000. Benvenuti, ma soprattutto ci auguriamo insieme la pace del Signore, quella speranza di cui il saluto iniziale si è fatto voce, perché oggi vogliamo insieme lodare, benedire il Signore in questo giorno per noi di festa. Oggi la regione Campania è in festa perché celebra il suo patrono principale, San Gennaro. Nacque a Napoli probabilmente nella seconda metà del III secolo e a 30 anni Gennaro era già vescovo a Benevento, dove fu amato dai fedeli, fu rispettato dai pagani, soprattutto per quelle opere di carità nei confronti dei poveri. Siamo nel primo periodo dell'impero di Diocleziano. Ai cristiani all'inizio è concessa la libertà di culto e anche è concesso di ambire a cariche civili. Poi nel 303 tutto cambia. I cristiani diventano un nemico da estirpare. Ricordiamo alcune fonti antiche di questa esperienza cristiana del vescovo Gennaro. All'inizio del IV secolo, con la ripresa delle persecuzioni, ci viene ricordato il suo martirio. È grande amico di Sossio, un diacono della città di Miseno, che lo invita, Gennaro, a fargli compagnia, ad accompagnarlo nella visita pastorale che ha programmato per Pozzuoli. Per fare cosa? Per parlare di fede, per annunziare Gesù Cristo. Il diacono si mette in cammino con lui, con il vescovo Gennaro, ma durante questo cammino viene imprigionato. In carcere riceverà la visita del vescovo, che si fa accompagnare dal diacono Festo e dal lettore Desiderio, e i tre cercano di intercedere per la liberazione di Sossio, ma in risposta ottengono tutti la condanna ad essere sbranati dalle fiere. La notizia della loro pubblica morte però non è bene accolta dal popolo e così, temendo una rivolta, il governatore decide per la decapitazione, lontano dagli occhi della gente. E come è in uso in quell'occasione per l'esecuzione dei martiri, alla morte di Gennaro arriva una donna, Eusebia, che raccoglie, dice la tradizione, in due ampolle il sangue versato da questo martire, quel famoso sangue di San Gennaro, tanto conosciuto in tutto il mondo. E mi piace, cari fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione riportare a me, a tutti quanti voi, le parole di San Paolo VI, che rivolse ai napoletani nel 1966. Come questo sangue, disse allora il Papa, che ribolle ad ogni festa, così la fede del popolo di Napoli possa ribollire, rifiorire e affermarsi. Celebrare la festa di un martire significa far ribollire, far rifiorire e affermare il sangue della fede. Quella fede che abbiamo ricevuto, quella testimonianza di fede di cui il mondo ha bisogno e a cui noi siamo chiamati a dare. E allora all'inizio di questa celebrazione disponiamoci a celebrare degnamente questa Eucaristia. Riconosciamo i nostri peccati e chiediamo perdono al Signore per quel sangue sparso nel mondo intero, per tutte quelle volte che noi non abbiamo fatto nulla, non abbiamo testimoniato la nostra fede, non abbiamo annunziato nella verità quel Vangelo che salva. Confesso
1: e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni. Mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi,
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli
1: e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo,
0: ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo.
1: Ti rendiamo grazie per la tua parola immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Che siede alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen.
0: Preghiamo. O Dio onnipotente e misericordioso, che hai associato alla passione e risurrezione del tuo figlio il vescovo e martire Gennaro e fecondi la tua chiesa con la testimonianza del suo sangue, concedi a noi di vivere da forti nella professione della fede a servizio del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal Libro della Sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero, la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé, li ha assaggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno, come scintille nella stoppia correranno qua e là. Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità, i fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ho cercato il Signore, da ogni paura mi ha liberato. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Ho cercato il Signore, da ogni paura mi ha liberato. Magnificate con me il Signore, esultiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, da ogni mia paura mi ha liberato. Ho cercato il Signore, da ogni paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Ho cercato il Signore, da ogni paura mi ha liberato. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e lo libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, celebrare la festa di un martire certamente ci mette in crisi, perché ci interroga su quanto noi oggi siamo capaci di vivere e testimoniare la nostra fede. Il martire è un testimone della fede, è uno che non mette se stesso al centro, ma il Signore. È uno che davvero sa che deve essere alla sequela del Maestro, uno che non si erge ad essere più grande del Maestro, ma uno che dà testimonianza a questo amore che ha incontrato nella sua vita, ad uno che sa che conservare a tutti i costi una vita non serve a nulla, ma donandola guadagna tutto e tutti. Ecco allora anche il colore liturgico, il rosso che ci ricorda il sangue dei martiri e ancora di più ci ricorda il sangue del martire Gennaro. Certamente la vicenda di San Gennaro è conosciuta in tutto il mondo. Certamente quello che avviene nella Chiesa Cattedrale di Napoli 3 volte l'anno con il prodigio della liquefazione del sangue è conosciuto in tutto il mondo. Ma che cosa significa questo? Perché anche il popolo napoletano è così legato a questo santo? Perché sulla bocca dei napoletani c'è il nome di San Gennaro che è invocato in ogni circostanza? Perché certamente la fede che questo popolo, possiamo dire campano e napoletano, vive è una fede genuina, è una fede sincera, è una fede vera. È una fede che certamente tante volte si aggrappa alla devozione, alla pietà popolare, ma c'è quella bontà di sapere che senza il Signore noi non possiamo fare nulla, che senza la presenza di Dio nella nostra vita noi non possiamo andare

da nessuna parte. L'esempio, la testimonianza del vescovo e martire Gennaro ci dicono una fede vissuta nell'amore, vissuta nella carità verso i poveri, vissuta in quella fraternità, in quella comunione con, abbiamo ascoltato il lettore, con il diacono, a servizio del popolo di Dio. E quante volte, ancora oggi, cari fratelli e sorelle, il sangue, che è un qualche cosa che riguarda tutti quanti noi, pensiamo a qualche difficoltà nella nostra vita, pensiamo alle vicende del mondo, a quante volte noi diciamo il sangue mi bolle nelle vene, quante volte il sangue versato sulle nostre strade, nelle nostre abitazioni, quanto sangue versato nel mondo intero a causa di guerre ingiuste. Il sangue ci appartiene perché il sangue ci dice la nostra vita e quanto preziosa è la nostra vita. Il sangue ci ricorda quel sangue di Cristo versato sulla croce. E allora la domanda che noi dobbiamo farci, cari fratelli e sorelle, non è se il sangue di San Gennaro si è sciolto, non è se questo evento prodigioso si è rinnovato, ma dobbiamo chiederci: il sangue che ho nelle mie vene si è sciolto? L'amore che il Signore ha messo nel mio cuore è un amore condiviso? Sì, Gennaro, vescovo e martire, protegge questa regione Campania, protegge l'arcidiocesi e la città di Napoli e tutte quelle città che hanno il suo patrocinio. E noi? Qual è il rapporto tra quello che è la testimonianza di un martire e la nostra fede? Quanto noi siamo capaci di difendere la vita, di alzare la voce contro il sangue innocente versato ogni giorno? Quanto siamo capaci di vivere in una forma di martirio diverso il dono dell'amore, quell'amore di Dio che è stato riversato nei nostri cuori? Certo, Gesù ce lo dice in questa pagina del Vangelo. Intorno a noi non c'è solo l'amore di Dio, in mezzo a noi c'è l'odio del mondo, quell'odio che ci fa dire devo essere migliore di te, quell'odio che ci acceca e ci dice non è possibile che tu possa fare qualcosa di bello e io no, per questo ti tolgo la vita e versi il tuo sangue. Quanto odio c'è in mezzo a noi, quanto odio c'è intorno a noi, cari fratelli e sorelle. E non pensiamo solo a quell'odio che può scatenare guerre. Purtroppo l'odio a volte si insinua nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, perché è quell'egoismo che ci fa mettere da parte la presenza di Dio nella nostra vita. E allora Gesù per primo è quel testimone dell'amore. Hanno odiato Lui, odieranno anche noi. I martiri ci invitano a non scoraggiarci. I martiri ci invitano ad andare avanti nel nostro cammino costruendo l'amore, costruendo la pace, a raccogliere ancora sangue innocente, ad essere ancora vicini alle tante persone che soffrono e versano il sangue, che tante volte sono ostacolati nel vivere il dono della fede. Un servo non è più grande del suo padrone. Dobbiamo essere grandi nell'amore, dobbiamo essere grandi nel rispetto, dobbiamo essere grandi nella carità. E allora possiamo accogliere quello che il libro della Sapienza, nella prima lettura di quest'oggi, ci ha detto. Sì, forse per un carnefice, forse per una persona che nel cuore e negli occhi ha l'odio, noi davvero possiamo, come dire, vivere questa difficoltà. Però
non muore la persona. Sembra che la morte l'abbia vinta, sembra che davvero possa esserci la vittoria del male. Invece non è così. Oggi viene ricordato il sangue di Gennaro, non coloro che quella vita del vescovo e martire gliel'hanno torta. E allora quel sangue dei martiri diventa seme di nuovi cristiani. Allora non vincerà mai l'odio, la cattiveria, ma sarà ricordato il dono di una vita donata, vissuta. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine, ci ha detto il libro della Sapienza, fu ritenuta una sciagura, ma essi sono nella pace, ma essi, possiamo dire, sono vivi in mezzo a noi, ma essi risplendono di quella speranza che il sangue dona a ciascuno di noi. Cari fratelli e sorelle, invochiamo su tutti quanti noi, su questa regione Campania, che ancora oggi in tanti momenti, ma in tutta l'Italia, in tutto il mondo, vede versare sangue innocente, il patrocinio, la protezione del vescovo e martire Gennaro. Che quel sangue di San Gennaro possa essere il sangue vivo della nostra vita di fede vissuta ogni giorno, nell'amore e nella carità. Che ciascuno di noi possa vivere non in quella chiusura, non in quella rigidità di un sangue che non si scioglie, ma in quell'amore che circola, in quel sangue che bolle e che batte nel nostro cuore per essere donato senza riserve, sapendo che il Signore ci dona la ricompensa dei giusti, che a coloro che confidano nel Signore non rimarranno mai delusi, perché il Signore dona grazia e misericordia per i suoi eletti, perché il Signore davvero custodisce agli occhi suoi la vita dei fedeli, anche se si dona la vita, anche se si perde la vita, è una speranza che nasce, è un seme che sorge, perché possa essere fecondato il mondo, possa essere fecondata la Chiesa con l'amore e la testimonianza vissuta da ciascuno di noi. San Gennaro ci custodisca, San Gennaro preghi per noi oggi e sempre. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il sacrificio che ti presentiamo in memoria del martire Gennaro ti sia gradito, Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta della sua vita per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro.

Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, innalzare a te il nostro inno di ringraziamento, Dio Onnipotente, uno e trino col Figlio e lo Spirito Santo. Nel tuo immenso amore hai radunato il tuo popolo, la Chiesa sposa di Cristo salvata dalla sua morte e risurrezione. Agli apostoli e ai vescovi hai affidato la missione di evangelizzare, affinché il messaggio di salvezza arrivasse ai confini del mondo. Così in San Gennaro ci hai dato un testimone autentico del tuo amore, capace di custodire e di annunciare la tua parola, di ammonire e convertire, di soccorrere e di amare la Chiesa a lui affidata fino all'effusione del sangue. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Gennaro e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli.

0: secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. La tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri ci comunichi, o Padre, lo spirito di fortezza che rese San Gennaro fedele nel servizio e vittorioso nel martirio, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni tra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli. Madonnaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora. Aiutaci a sperare sempre. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente, che con il martirio di San Gennaro hai dato saldezza alla nostra fede, fonda su di voi la sua benedizione. L'intercessione di San Gennaro vi liberi dai mali presenti e la testimonianza del suo martirio vi aiuti nel servizio di Dio e dei fratelli. Voi che seguite Cristo umiliato e sofferente, possiate avere parte alla sua risurrezione. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Buona giornata a tutti.
1: Amen.

0: Oggi proviamo a tornare tutti quanti un po' bambini, come quando eravamo piccoli e sperduti, provavamo a far emergere le domande che nel silenzio della notte ci sono in tutti i nostri cuori, cercando una risposta e una piccola luce lassù.
1: E io, Giacomo, lo stavo guardando bene perché stavo cercando proprio qui tra le mani delle risposte, perché questo è il nuovo lavoro di Don Davide Banzato, Come una stella nel cielo. E allora gli diamo subito il buongiorno. Bentornato, Don
2: buongiorno,
1: Davide.
2: Buongiorno,
3: Don Davide.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Un saluto. Ciao.
1: Don Davide, io cercavo delle risposte in questo libro, facevo bene?
2: Fai bene, sono risposte per grandi e piccini.
1: Che libro è? Come nasce?
2: Allora, nasce da un'esperienza vera, perché ho portato un giorno uno dei miei nipoti, che è un bambino, in montagna, e siamo andati sulle Dolomiti. Era la sua prima volta sulle alte vette, in realtà anche alte vette vere, perché eravamo a 3.000 metri, e io ero contento perché era elettrizzato, insomma, di fare lo viaggio con lo zio, c'era anche mio fratello, di vedere queste belle montagne. Sono appassionato di montagna. Invece, quando ci siamo trovati di fronte a queste catene montuose, lui era un po' oppresso, aveva paura. E ho iniziato a chiedere cosa stesse vivendo e ha iniziato a descrivermi quello che viveva, ovvero che era la prima volta che vedeva queste montagne, erano così grandi, e lui si sentiva piccolo. E sono nate tante domande. Da lì poi, questo dialogo con lui, con altri bambini, ho fatto un ragionamento e ho creato questa favola, fondamentalmente, di un bambino che si affaccia nel cuore della notte sul balcone di casa e vede il firmamento, quando, come dire, l'inquinamento luminoso va via e arrivano tutte le stelle. Di fronte a queste stelle si sente piccolo e oppresso e nascono le domande. Ci sono due elementi, la storia vera, che ho vissuto con mio nipote, ma anche il fatto che la notte, questo penso capiti a tutti noi, durante il giorno noi riusciamo ad avere il governo di noi stessi. Dunque mettiamo a tacere anche quei pensieri scomodi e quelle domande profonde che cercano di metterci in crisi. La notte invece a volte non si dorme, oppure ci si sveglia di soprassalto, perché quelle preoccupazioni, quelle domande in tutti noi riemergono. Ecco, allora il libro ha voluto intercettare quelle domande profonde di senso esistenziali e affrontarle. Chiaramente non svelo le risposte perché dovete leggerlo, però l'ottica con cui è stato scritto è, come dire, duplice. Da una parte parlare ai bambini, per cui anche penso al tempo delle comunioni, e riuscire a intercettare delle domande fondamentali per i bambini. Ho anche detto, sarebbe il libro che avrei voluto leggere quando ero piccolo io. L'ho scritto con questa intensità. Dall'altra però parlo anche al bambino, che è in tutti noi. Parlo agli adulti, è studiato, è scritto proprio in modo tale che lo possa leggere un adulto, lo possa leggere un bambino e, salto in più, e un bambino leggendolo con l'adulto, che sia educatore, che sia il nonno, lo zio o il genitore, possa avere nel cuore delle domande e da quelle domande nascere un dialogo tra l'educatore e il bambino.
0: Quindi la notte, ci confermi, è il luogo dell'inquietudine, è il luogo dove ogni tanto siamo a disagio e scomodi perché emergono tutte le cose che mettiamo a tacere durante la giornata, però è anche un luogo di scoperta, è un luogo di ampliamento del sé e anche di incontro con Dio, con la spiritualità.
2: Assolutamente. L'inquietudine, tema a me molto caro e anche a Papa Leone, perché è una delle parole chiave di un altro libro che ho scritto su Sant'Agostino. Agostino proprio dice che è grazie all'inquietudine che si è messo alla ricerca, facendo anche degli errori, come tutti noi, perché quando cerchiamo la felicità o la pienezza, il senso della nostra esistenza, sbagliamo, è normale. Però se stai fermo, cosa fai? Non sbagli mai, non troverai mai nulla, dunque è peggio. Dunque sì, l'inquietudine è un punto essenziale. E nella Bibbia, che io cito molto, questo è un libro direi laico, perché vuole parlare a tutti, però dentro c'è la Bibbia, c'è la spiritualità, ci sono le parole di Dio che citano due temi importanti, stelle e angeli, però vanno a intercettare proprio l'inquietudine, perché il nostro cuore è inquieto e, come dice Sant'Agostino, non trova casa e riposo finché non trova Dio.
1: Volevo far notare proprio quello che tu stai dicendo, le citazioni della Bibbia, i passi della Bibbia, delle parole che sono messe a risalto grazie anche alla grafica e delle illustrazioni molto sì, belle, dei disegni davvero belli.
2: Serena Viola, qui devo fare i complimenti, l'illustratrice è una grande professionista. Io non l'ho mai incontrata e ho proprio voluto non condizionarla.
1: Lei ha interpretato
2: la storia e ha creato queste illustrazioni. Chiaramente c'è stata una lunghissima selezione per individuarla, ed è la persona migliore che potessimo avere. Il libro è proprio impreziosito da queste illustrazioni che per i bambini, ma anche per gli adulti, colpiscono. Molti hanno richiamato il Piccolo Principe, c'è una somiglianza effettivamente nella grafica.
0: Se le illustrazioni riescono a dare corpo a quelle cose che le parole riescono difficilmente a veicolare, però ci sono delle parole cardine all'interno di questo libro. Una di queste è proprio quella dell'angelo custode.
2: Sì, l'angelo custode l'ho voluto. No? Uno poteva scegliere tante figure, no? Nella fantasia. Allora, da una parte, per alcuni gli angeli sono simbolici, per noi no, sono una vera presenza. Per noi sono una presenza spirituale, spiriti puri, intelligenti, che hanno anche delle missioni particolari, al di fuori dello spazio e del tempo, creati da Dio, ma interagiscono con il tempo. Io ho avuto un'esperienza forte, e ce l'ho da tutta la mia vita, con l'angelo custode, e credo che sia una figura, una presenza, un dono di Dio che abbiamo tutti noi dimenticato e che trascuriamo. Anch'io l'ho dimenticato tante volte e l'ho riscoperto nella mia vita, allora ho voluto metterla perché vorrei che tutti, partendo dai bambini ma anche gli adulti, lo riscoprissimo come figura. Gli angeli sono presenti nella Bibbia, dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento, e un ragionamento che vorrei fare con voi importante è questo: Gesù è via, verità e vita, e nella sua vita ci ha indicato una via concreta per vivere pienamente realizzati a livello umano. Gesù, che era però il Figlio di Dio, ha avuto la presenza degli angeli nella sua esistenza, dunque non è un caso. Ci sono sempre, ci sono nei momenti più cruciali della sua esistenza. Pensiamo all'Annunciazione, quando viene annunciata la sua nascita e dunque viene data anche forza a Maria, ma anche a Giuseppe in sogno, di accogliere un disegno imprevisto nella loro storia, che deve anche affrontare tante difficoltà, l'opinione pubblica, il giudizio, andare controcorrente, Erode. Dunque gli angeli sono fondamentali. Nella nascita gli angeli annunciano, confortano, indicano anche ai pastori. Dopodiché ci sono in tante altre fasi, ma pensiamo nel momento della prova nel deserto. Gli angeli, quando Gesù vince, consolano, confortano, servono Gesù. Ci sono poi nel Getsemani, c'è una presenza degli angeli. Ci sono alla resurrezione. Ci sono tanti punti e tappe nei momenti cruciali in cui in Gesù la presenza degli angeli si manifesta. Poi sono sempre presenti, come nella nostra vita. Sono sempre presenti, anche qui in questo momento. Solo che poi si manifestano eventualmente in momenti chiave. Perché non si manifestano? Perché gli diamo poco spazio.
1: Come facciamo? In cosa sbagliamo? Perché non li sentiamo spesso?
2: Il mio angelo custode, una volta, posso raccontare un episodio simpatico se volete. Io avevo un dialogo interiore con l'angelo, molto bello, e sembrerò pazzo a raccontare questa cosa. E un dialogo fatto della mia preghiera all'angelo custode, quella classica che la Chiesa insegna, di affidamento. Qualche volta gli ho chiesto magari di svegliarmi in tempo per un appuntamento, di aiutarmi nelle cose, e mi ha sempre risposto. E a un certo punto, preso dal fare, ho trascurato la mia preghiera personale e anche quella dell'angelo custode. Mi ricordo, ero qua a Roma, torno in comunità Alpiglio, la vecchia sede dove vivevo, una delle prime di Nuovi Orizzonti, e sono in macchina. A un certo punto sento proprio, perché non è che sentivo la voce, sentivo delle intuizioni, come delle ispirazioni, no? Che arrivano al cuore e che sono molto distanti da quello che io penserei. Dunque, criterio per riconoscere che era la sua presenza. Però comunque, chiaramente, sento che mi dice: Davide, hai dimenticato il computer al bar. E io proprio inchiodo la macchina e dico: caspita, il computer, non è come oggi, non ho l'hard disk, niente, tutto.
1: Certo.
2: Vado giù, guardo, apro la macchina e dico: caspita, ma dove l'ho lasciato? Allora trovo in internet il numero di questo bar che non conoscevo, e il barista l'aveva messo da parte. Però proprio faccio ad alta voce: caspita, però se dovevi avvisarmi, avvisami quando era a Roma, non quando sono arrivato in comunità. E sento questa frase: io te l'avrei detto, sei tu che non mi dedichi tempo per ascoltarmi. Punto. Era un lungo tempo che io non pregavo tanto, ed era un lungo tempo che non ascoltavo, e questa è l'ultima volta che l'ho sentito, stiamo parlando di 15 anni fa. Poi non ho più sentito mai voci di questo genere, qui forse non so se si è indispettito, non so che caratteri abbiano, però sicuramente è andata così per me. Chi vuole credere ci creda. La cosa concreta è che comunque ho ripreso il mio rapporto con lui, lo sento presente, so che è contento anche in questo momento che ne parliamo, ma voglio dire, non devo dire io queste cose, uno può crederci o no. Nella Bibbia gli angeli ci sono, il Catechismo della Chiesa Cattolica ce lo insegna, i mistici, che uno può prendere come vuole, parlano delle presenze angeliche, dicono quanto sono tristi o meno quando noi viviamo bene o no in grazia di Dio, quando ci accostiamo all'Eucaristia, viviamo i sacramenti.
0: Grazie innanzitutto per aver condiviso con noi anche questo momento così, questo episodio così personale di te. E questo libro, che l'hai scritto pensando a un bambino che è tuo nipote, insomma ci hai raccontato com'è nato, ma è anche un invito forse a risvegliare, a parlare con quel bambino che da qualche parte in noi forse è ancora presente.
2: È fondamentale, secondo me, dare voce e ascolto al bambino che abita dentro di noi. Nel percorso della Spirit Therapy, conoscenza di sé, guarigione del cuore, fatto da Chiara Mirante, si parla proprio del bambino ferito. No? C'è un bambino dentro di noi che ha delle ferite e che se non andiamo ad affrontare, a guardare in faccia, a dare un nome a loro e a risolvere, ci condizioneranno per sempre da grandi. Poi Gesù dice che se non torniamo come bambini, non entreremo, non erediteremo il Regno dei Cieli. Cioè non è proprio una condizio sine qua non piccola. Dobbiamo tornare bambini, c'è una parte del bambino in noi fondamentale che non è quello del bambino capriccioso che a volte noi facciamo, voglio tutto subito, voglio questo, sono al centro del mondo, non mi ascoltano, ma è quella purezza del cuore, quella semplicità, quella gratitudine, quella fiducia in Dio che Gesù ha vissuto in manus tuas domine, di abbandono verso il Padre. Sono quelle caratteristiche del bambino che Gesù ha incarnato e che possiamo trovare nel Vangelo. Dobbiamo assolutamente far vivere quel bambino dentro di noi. Questo libro cerca non solo di parlare ai bambini, ma al bambino adulto nei nostri cuori, che deve vivere in modo sano e soprattutto anche però di intercettare quelle domande profonde che a volte noi fuggiamo. Una delle domande tra le tante più importanti dentro questo libro è: qual è il mio posto nel mondo? Che senso ha la mia esistenza? Non sono domande piccole. È un libro per bambini, ma le domande sono importanti.
1: Mi ha colpito che tu dicevi è il libro che avrei voluto leggere io da bambino. Dopo, casomai, se avrai voglia, ci racconterai anche, Davide, che bambino era. Però noi adesso vogliamo vedere altri bambini. Sono quelli che ha incontrato Melania Giacò insieme a Simone Nestori. Partiamo.
3: Se è vero che, come diceva in una frase famosissima Gianni Rodari, i bambini sono come le stelle, sono invisibili, però noi sappiamo che ci sono, io oggi mi trovo in una piccola galassia, quella delle stelle, dei bambini, del Santa Teresa, del Bambin Gesù. Buongiorno alla maestra Raffaella.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: Maestra, è una bella metafora questa, i bambini come stelle, a volte invisibili, però ci sono, soprattutto una bella responsabilità.
4: Esatto, ci sono e illuminano comunque ogni nostra giornata, quindi abbiamo una grande responsabilità che è quella di condurre

0: condurli, accompagnarli e portarli verso il futuro. E allora vediamo se questi bambini si sentono condotti, accompagnati verso il futuro. Vi sentite un po' delle stelle? Ludovica, ma tu sei una stella?
1: Sì.
0: E chi te l'ha detto?
1: Me lo dicono quasi tutti i miei parenti.
0: Ma allora sei fortunatissima. Ma che cosa vuol dire sentirsi stelle? Le stelle sono preziose. Che cosa vuol dire essere preziosa? Ti do un suggerimento, anzi guarda, me lo sta dando la maestra Francesca dietro la telecamera. Prezioso vuol dire speciale. Tu sei speciale per qualcuno?
1: Sì.
0: Bambini, che cosa vuol dire essere stelle secondo voi?
1: Splendere.
0: Splendere, splendere, vuol dire avere luce, no? E chi, secondo voi, da chi ci arriva questa luce?
2: Da Dio.
0: E dove abita Dio? Chi di voi lo sa?
3: Abita intorno a noi.
0: E noi come facciamo a richiamare Gesù che sta nel cielo? Lo facciamo attraverso le preghiere. Tu preghi, Christian?
2: Sì.
0: E con chi preghi?
2: In compagnia di qualcuno, sicuramente, il maggior numero di volte, però anche da solo.
0: A proposito delle preghiere, tu prima mi dicevi una cosa molto bella: io ogni sera prego con la mamma e con mia sorella, con la mia piccola sorellina. Quali sono le preghiere che fai?
4: Allora, diciamo il Padre Nostro, l'Ave Maria, poi pure l'Angelo Custodi, il Gloria al Padre, l'Eterno Riposo e Salve Regina.
0: Qual è la preghiera che ti piace di più?
3: Suor Erica.
0: Suor Erica, Suor Erica, la preghiera, Suor Erica è la preghiera che ci piace di più. Avete mai sentito parlare dell'Angelo Custode?
5: È un angelo che ci protegge e ci sta vicino nei momenti più bui.
2: Io non so se ce l'ho.
0: E secondo te chi dovrebbe dirtelo?
2: Boh, non lo so, in realtà non lo so.
0: Questi sono i bambini del Santa Teresa che sono in realtà abituati a pregare. Come lo fanno, maestra Raffaella? Lo fanno cantando. In questa scuola ogni mattina si saluta Gesù con un canto particolare. Qual è, maestra Raffaella?
6: Durante tutto il periodo della Quaresima abbiamo cantato insieme il ritornello Lode e Gloria a te. E hanno imparato benissimo anche i bambini più piccoli, quindi adesso lo cantiamo insieme.

0: Bellissimo, grazie a tutti i bimbi del Santa Teresa, alle insegnanti, grazie Melania, grazie Simone. Ma Don Davide, tu la conosci la preghiera Suor Erika?
1: No, però devo dire che è bello. Facciamo i complimenti ai catechisti, ai maestri, ai genitori, gli educatori, i nonni. Avete un ruolo fondamentale. Insegnate a pregare l'angelo custode. Oggi ci tengo a questo invito.
0: È vero, noi vogliamo amplificare questo invito che fai. Ma Don Davide, che bambino eri tu?
1: Tremendo, infatti mia mamma sta collegata, ciao mamma.
0: Salutiamo anche direbbe, tua mamma Mara.
1: Lei diceva frizzante come il vino. Vabbè, è un bambino irrequieto, però di quelli che giocano sempre, che creano un po' di problemi in casa, vivace, insomma, ecco. Sicuramente tenevo attivi i miei genitori.
2: A proposito dei genitori, tu poco fa dicevi, rivolgendoti a genitori, nonni, educatori in genere, insegnate ai vostri bambini a pregare, eccetera, che cosa ti hanno trasmesso loro? Che cosa ti è arrivato in famiglia?
1: Beh, tanto amore, che è la cosa fondamentale, e pregare è amare. Per cui, e poi l'esempio della vita concreta, per cui papà e mamma, devo dire, sono due esempi meravigliosi, ma anche i miei fratelli, zii, parenti, devo dire, una bella coesione, anche perché poi ho una grande famiglia, non per forza credente, anche tanti zii, ma di grandi valori concreti, e questo mi ha dato tantissimo.
0: Dicevi anche non credenti, il libro, vogliamo dirlo, è per tutti.
1: Sì, assolutamente, il libro è per tutti, anche perché tocca quei temi di inquietudine che sono inscritti nel cuore di ogni uomo. Anche la metafora delle stelle non è a caso. Io ne ho in mente altre, forse saranno progetti futuri, ma quella delle stelle è biblica, ma è fondamentale. I bambini l'hanno capita subito, no? Hanno detto cosa fa una stella? Pensiamo a cosa fa una stella. Una stella brilla, le stelle brillano di luce propria, i pianeti riflettono, c'è una fonte però che li alimenta. Dunque, c'è tutto un ragionamento che il bambino scopre con l'angelo in questo dialogo, nelle sue domande. Poi le stelle nella Bibbia, da Abramo, che proprio guarda le stelle come la sua discendenza, una promessa dunque, la vocazione a cui siamo chiamati, i salmi, Dio chiama ogni stella per nome, una ad una. Oppure nel libro di Daniele, siamo chiamati a splendere come astri nel cielo per l'eternità. Qual è la nostra vera meta? L'orizzontalità? Questo tempo presente dove appiattisci tutto e che il mondo ci fa credere, oppure anche l'eterno. Dunque giocarci la vita per qualcosa che dura per sempre davvero e che a volte disillusi crediamo non esista più, perché non crediamo più all'amore per sempre, per le ferite ricevute, per i fallimenti che ci sono stati. Invece no, come dire, quel per sempre è inscritto nel cuore dell'uomo. I ragazzi, dico sempre, vanno per strada e poi, anche se magari non credono all'amore per sempre, scrivono forever in un murales, per cui quella cosa cerca di emergere sempre dentro di noi. Le stelle sono nell'Apocalisse, le stelle le troviamo come simbolo delle chiese, come simboli angelici, le troviamo in una donna vestita di cielo, che è la Madonna, la Chiesa, che trionfa con una corona di 12 stelle. Le stelle sono molto presenti e sono un'altra simbologia, per cui sì, è un libro per tutti attraverso simboli, biblici e non, che intercetta domande di senso.
2: Poco fa abbiamo sentito Melania Giacomo che ha incontrato i bambini e le bambine del Santa Teresa del Bambin Gesù. Ci sono altri bambini che hanno qualcosa da dire, che però hanno a che fare con te. Ascoltiamoli insieme.
3: Ciao, sappiamo che hai un'intervista, anche se non sei qui, anche se Davide non c'è molte volte, è sempre nei nostri cuori. E sono felice pure che fa dei bellissimi libri, anche per grandi, anche per piccoli, e porta sempre affetto e mi parla sempre, la nonna mi parla sempre di com'era e come me, vivace, curioso e amichevole. Ciao!
4: Lo zio Davide per me è speciale, perché anche se è lontano, per me è sempre disponibile, manda messaggi e quando viene qui è bellissimo e gli voglio tanto bene. Poi quando viene ci fa sempre fare dei giri ed è bello, gli voglio tanto bene.
5: Ciao zio Davide, facciamo con la manina Santiago.
6: Ciao zio Davide, ciao!
2: Sarei stato anche un bambino terribile, ma sei un bravissimo zio.
1: Una sorpresa, Nathan, Luca e Santiago, non me l'aspettavo, sono bellissimi, poi sono reduce da un'uscita con loro in cui dovevamo fare poche cose, poi alla fine cinema, McDonald's,
2: certo.
1: Anche preghiera al santo, però come abbiamo anche pregato, insomma, sono fantastici. I bambini sono loro che ci insegnano, dobbiamo essere noi alla scuola dei piccoli.
0: Ed è bellissimo vederli con il tuo libro, ma hai avuto qualche feedback anche da altri bambini? Qualcuno che l'ha letto ti ha detto qualcosa?
1: Allora, questa è la mia prima trasmissione che faccio per parlare del libro, ho scelto di venire da voi perché
0: mi
2: sembra
1: il posto migliore. E ringrazio voi perché è sempre una televisione unica di qualità. Però sono stupito dal feedback, io non pensavo, ci ho messo il cuore in questo libro, ma non pensavo di avere un feedback così, perché è già uscito da qualche giorno e sto ricevendo tantissimi messaggi di adulti e i bambini anche molto colpiti, per cui mi colpisce che gli adulti sono molto contenti. Effettivamente ho intercettato forse un bisogno, c'è un bisogno di mettersi in semplicità, in ascolto di alcune domande e in dialogo tra generazioni, andando però in profondità, perché il libro ti porta veramente in profondità.
2: E io mi immagino già adulti e piccoli, nonni, genitori e figli e nipoti sul divano, sul lettone a leggere magari il tuo libro, a condividere quindi fra generazioni qualche cosa che in realtà accomuna tutti quanti. A proposito di incontro fra generazioni, hai parlato prima di tua mamma e tua mamma Mara, quanto di lei c'è nella tua, e hai parlato anche di vocazione, quanto di lei c'è nella tua vocazione?
1: Allora, troppo poco, nel senso che lei è davvero una persona fuori categoria, come mio papà. Io penso di essere veramente un po' un disastro, cioè, come diceva Papa Francesco, un misericordiato che ogni giorno ha bisogno di essere rialzato da Gesù. C'è tantissimo nella mia vocazione, ma non tanto a sacerdozio. Io quando parlo di vocazione, essendo che ho avuto un trascorso in cui mi sono allontanato da Dio e anche dalla Chiesa, per me è stato fondamentale ricevere quella vocazione fondamentale di ogni uomo, di tutti noi che siamo tutti discepoli in cammino, perché uno è il Maestro e il Signore, poi noi siamo tutti alla sequela di Gesù, che è la vocazione all'amore, ad amare e essere amati davvero, perché Gesù chiama tutti. Non è che c'è una vocazione di serie A o serie B, cioè il sacerdote religioso è serie A, il padre di famiglia o la madre è serie B. No, anche perché tra i più grandi modelli per i consacrati ci sono Giuseppe e Maria, che sono due sposi, per cui non può essere così. E Gesù chiama tutti noi. C'è tantissimo di mia mamma e anche di mio papà in un amore concreto, un amore semplice, quotidiano, che mi ha portato a scoprire l'autenticità di un Dio che si è fatto uno con noi e che ci chiama ad essere veramente impastati di amore concreto. Ecco, mia mamma vive una vita semplice di preghiera, di servizio, di amore, di donazione, e anche mio papà l'hanno testimoniato tutta l'esistenza. Un amore straordinario tra di loro e sono dunque un punto di riferimento imprescindibile. Io sono un po' più birbante, più uno che ne combina tutti i colori, sempre irrequieto. Infatti vedo che mia mamma mi guarda sempre un po' con paura e sospetto, cioè chissà cosa combinerà ancora, quel bambino ancora deve ancora convertirsi, ecco dai.
0: Don Davide, ecco bellissima la tua mamma, ci fermiamo qualche istante e poi ritorniamo subito con voi, a tra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce. La nuova stagione, da lunedì 21 settembre alle 15:15.
3: Mordi It Natural Fetta alla frutta. Il gusto delle mele ti travolgerà. Una montagna di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
4: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
6: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy. Insieme tutto è più bello.
7: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
8: Ci sono mattine più pesanti di altre.
9: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

0: Una stella nel cielo è il nuovo lavoro di Don Davide Banzato con le illustrazioni di Serena Viola. Ne stiamo parlando questa mattina, abbiamo detto, un libro per piccoli ma anche per gli adulti, un libro che ci fa riflettere sui grandi interrogativi della vita, un libro destinato davvero a tutti, credenti, non credenti, quindi noi ve lo consigliamo. Don Davide, stavamo parlando appunto degli interrogativi che ognuno di noi si pone, ma soprattutto dei ragazzi. Tu, con la comunità Nuovi Orizzonti, ne incontri tanti di ragazzi. Qual è quello che tu noti? Cosa manca ai ragazzi di oggi? Quali sono le loro paure, i loro bisogni?
1: Chiaramente io, scrivendo questo libro, ho pensato anche ai ragazzi che incontro, naturalmente, perché, come dire, noi spesso ci sentiamo, usando la metafora delle stelle, spenti. Non ci sentiamo assolutamente delle stelle. La nostra tema dell'autostima è sotto i piedi e ci butta in fondo. E è un mondo in cui sembra quasi che se tu cadi, gli altri debbano infierire, anziché aiutarti ad alzarti. Per cui il libro vuole proprio intercettare chiunque di noi si trovi ad essere spento e dirti: ricordati che sei una stella e che se non brilli non è la stessa cosa. Perché nel cielo manca una stella che sei tu, unico, indispensabile, fondamentale. Torna a brillare, a trovare quella fonte. Tornando ai giovani, noi facciamo tanti progetti con Nuovi Orizzonti di accoglienza. Chiara Mirante è iniziata in strada, continuiamo ad andare in strada. Poi ci siamo spostati nella prevenzione, nelle scuole, negli ambienti educativi, le missioni di strada. E per esempio un esercizio che facciamo con i giovani e i giovanissimi è di fargli scrivere le loro paure, le loro domande in anonimato, in dei bigliettini. Quello che emerge è tremendo, perché prendo alcuni dati, dovrei essere più analitico, ma il tema del suicidio è un aumento esponenziale tra i giovanissimi. Il tema di, usando la metafora delle stelle, spegnersi, non avere più un senso per andare avanti. Ed è drammatico pensare a questo. A volte anche in alcuni bambini è successo di dire: non voglio più vivere. Perché? Perché magari vivono una situazione infernale in alcuni ambienti. Sono temi seri, grossi, che vanno ascoltati e come dire, devono trovare luoghi di ascolto con qualcuno che li prenda per mano e li accompagni, perché può capitare a tutti. E attenzione, anche nelle situazioni in cui mi trovo in questi casi, non bisogna dire: non devi avere questi pensieri brutti, non devi pensare a questo, perché il pensiero non è una colpa, non può essere una colpa, un'emozione di rabbia, delusione o anche pensare di farla finita. Non può essere una colpa quello. Il problema è eventualmente cosa fai per dare seguito a quei pensieri. Quello è, come dire, è l'apice di un iceberg che mette qualcosa di sommerso sotto che va affrontato. Sono ragazzi che non sognano più, sono ragazzi disillusi, che non hanno un senso, che non hanno aspirazioni, o se ce le hanno le reprimono perché hanno paura di rimanere delusi. Allora, fondamentalmente i santi ci hanno indicato le vie. Penso a Don Bosco, grande educatore, diceva: non basta che i ragazzi siano amati, che già sarebbe una gran cosa, bisogna che i ragazzi sappiano di essere amati. Cosa vuol dire questa piccola frase? Che non basta che tu li ami, ma devi spenderci il tempo con loro, devi stare con loro fisicamente, devi stargli accanto, devi ascoltarli e accompagnarli. Certamente non sostituirti a loro, ma investire in quel potenziale e fargli credere nei loro sogni. Penso a tanti progetti che abbiamo fatto, uno tra tanti, Chuck si gira, in cui ai ragazzi abbiamo dato un sogno, non lo so, usano le tecnologie come quelle televisive, hanno fatto un laboratorio concreto dove hanno imparato a usare, sono più bravi di noi, i mezzi di comunicazione. Alla fine del progetto hanno realizzato e firmato dei format televisivi, dei progetti, hanno visto un prodotto fatto da loro, hanno realizzato un sogno, piccolo, ma quello gli fa capire che possono fare i grandi sogni. Per farlo però non è stato realizzato da qualcun altro per loro, o non gli è stata resa facile la strada. Hanno fatto la fatica di studiare, di imparare, di lavorare, di sbagliare, di vedersi il progetto rigettato, dunque anche dei fallimenti che sono fondamentali, perché la vita ti dà tanti fallimenti, ma visti in modo positivo, come occasioni per crescere. Ecco, per tornare sui ragazzi, hanno bisogno di qualcuno che li ami, gli stia accanto, li faccia sognare, li aiuti in autonomia a realizzare i loro sogni, standogli accanto come vero educatore. La parola educare significa educere, tirare fuori.

0: E fai bene a ribadirlo, una responsabilità e una cura dell'umanità altrui che ci porti a stare, ad abitare laddove ci siano domande che non trovano risposta oppure pensieri che hanno davanti a sé un muro chiuso come quelli che ci hai raccontato.
1: Assolutamente, sì, e non dobbiamo spaventarci. Ecco, non mi piace neanche dipingere il mondo giovanile come negativo, perché ci sono tante cose belle, tante potenzialità, ma anche i viaggi del Papa ci sta facendo vedere anche un altro mondo, che
0: Come
1: è il
0: no?
1: mondo africano, che è il futuro della Chiesa, dove c'è tanta ricchezza, tanta bellezza. Io penso, per esempio, sono stato in missione in Brasile, mi ricordo come rimasi colpito tornando da una missione dove c'è la povertà estrema. Bambini che subiscono violenze di tutti i tipi, storie drammatiche, e quei bambini che se gli davo una maglietta mia gioivano come fosse il tesoro più grande. Se giocavo a calcio con loro per strada erano felicissimi, se spendevo il tempo. Poi tornavo qui e vedevo bambini che scartavano regali su regali ed erano infelici e mettevano da parte il regalo. Dov'è la vera povertà? Quel bambino in strada o il bambino saturo di cose ma infelice perché gli manca qualcosa dentro, magari il tempo con il genitore. Ecco, sono dei grandi pensieri, no? Forse le vere ricchezze sono cose non materiali che dobbiamo rimettere al centro della nostra esistenza.
2: Don Davide, vogliamo ascoltare le testimonianze di alcune maestre che hanno conosciuto un bambino, quel bambino che quella luce brillare l'ha vista in quei pochi anni di vita, perché ci ha lasciato, aveva 15 anni, e lui è San Carlo Acutis. Guardiamo.
3: Ci troviamo nella scuola dove Carlo Acutis ha studiato, è stato qui tranquillamente per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.
4: Questa è la classe in cui Carlo Acutis ha vissuto i 3 anni della scuola media e questo è il famoso armadio a muro da cui Carlo è uscito con i suoi compagni. Si sono chiusi dentro in modo tale da non essere visti e poi sono usciti gridando bu a tutta la classe ed è rimasta così questa nota in cui appunto la prof di matematica scriveva che avevano fatto questo scherzo per il quale sono stati redarguiti al momento. Carlo Acutis nella scuola media era il classico ragazzo preadolescente, quindi con una bella vivacità, soprattutto con una bella vivacità intellettiva, e però anche capace di essere molto sensibile, soprattutto nei confronti dei suoi compagni.
3: In particolare era molto affettuoso con un compagno molto sfortunato, di cui noi ricordiamo le vicende familiari dolorosissime. Ecco, Carlo era molto vicino a questo compagno, giocava con lui all'intervallo, gli offriva la merenda, lo teneva un po' come il suo amico, amico del cuore, diciamo, ecco.
4: Da questa finestra noi possiamo vedere la Piazza Tommaseo, ma soprattutto la facciata di Santa Maria Segreta, che è la parrocchia di Carlo, quella in cui lui andava a pregare. Carlo Acutis non ha mai ostentato la fede. Se noi ci pensiamo ad un ragazzo che gira con la corona del rosario in mano dicendo a tutti Gesù è bravo, stiamo sbagliando. Penso sia un po' la lezione bella di Carlo. Il cristiano non è uno diverso dagli altri, vive la sua vita all'interno della quotidianità con dei gesti speciali. Allora, i suoi gesti speciali, appunto, no? È questa capacità di inclusione, è il fatto che possa avere un modo speciale di partecipare, per esempio, alle lezioni di religione. Nel 2006, quando Carlo è mancato, i compagni, anche se non era più con loro in classe, era comunque rimasto un amico, hanno voluto scrivere un ricordo. Ed è bello che in questo piccolo brano lo definiscano proprio il loro angelo custode. E questo in tempi non sospetti, perché era il 2006.
3: I miei alunni non sono dei credentoni, sono abbastanza normali come sono oggi i ragazzi, giustamente in ricerca e rimettono tutto in discussione. Ho notato che quando parlo di Carlo con loro, della sua libertà e della sua determinazione a continuare sulla sua strada, interessa. Vedo gli occhietti della classe che si accendono perché era uno spirito libero. Che cosa può insegnare Carlo ai ragazzi, a noi, sicuramente l'essere critico, l'essere libero, l'essere una persona che non si fa manipolare. Carlo non si è fatto manipolare nel modo più assoluto.
2: Come dicono le sue maestre, era un bambino normalissimo. E mi ha colpito un esempio perché dicono offriva la sua merenda ed è uno degli esempi che riporti anche tu nel libro. Anche quel gesto così semplice, dare metà della propria merenda, può può essere un gesto profondo e importante.
1: Sì, infatti.

0: Sì, nel libro ci sono proprio cose molto semplici, di imparare ad andare in bicicletta, cose che tutti noi abbiamo vissuto e possiamo vivere e che sono, come dire, paradigmatiche. Carlo, io devo dire con grande schiettezza, quando c'è stata la canonizzazione, all'inizio non conoscendo la sua figura, effettivamente penso che come tanti mi sono chiesto: ma cosa ha fatto di straordinario? Ed è qui la grande straordinarietà, è stato ordinario. Come dicevano giustamente le maestre e le suore, è stato, come dice Gesù, essere cristiani nel mondo, ma non del mondo. Cioè è riuscito a incarnare la fede veramente. Io penso che la differenza tra i santi e me, noi, a meno che non siate già santi, io ve lo auguro,
1: Non c'è una comunicazione
0: ma
1: ancora,
0: usando
1: quindi
0: la
1: non
0: metafora
1: c'è.
0: delle stelle sia fondamentalmente questa. Noi siamo chiamati, con il libro di Daniele che riporto, ad essere astri che splendono per l'eternità. Dunque, delle luci che brillano per sempre. I santi sono quelle luci che brillano per sempre. Io mi sento più una luce a neon, cioè dei momenti brillo, faccio un po' di luce, dei momenti mi oscuro e vado altaleno. E la vita è fatta così. Però i santi, pensano San Francesco, intanto non sono nati santi, sono persone come tutti noi. Ma poi a un certo punto hanno iniziato a far brillare quella stella, sempre di più dentro il cuore. A un certo punto non si è più spenta quella luce, fino a quando sono passati, sono nati in cielo e dunque brillano per l'eternità. È là la chiave, è lì il punto di svolta. Allora, coltivare questa luce interiore. Carlo aveva l'amore per l'Eucaristia, la preghiera, però abbiamo visto era un bambino semplice che giocava con gli altri, scherzoso, amante anche delle tecnologie dell'epoca, per cui dico, avrebbe fatto forse l'influencer, non lo so, ma sicuramente ha influenzato e sta influenzando tanti da lassù, oggi che è una stella che brilla per l'eternità.
1: Tu parli di eternità e dici che tutto ruota attorno all'eternità dell'amore, che è quella medicina che ci può salvare.
0: Sì, ma San Giovanni della Croce lo diceva, la sera della vita quello che rimane è l'amore. Chiara Mirante usa questa frase che per me è fondamentale: tutto passa, solo l'amore resta. Ma noi pensiamoci, le cose che ci ricordiamo più importanti, cosa sono? Ti ricordi il giorno della maturità? Ti ricordi il voto che hai preso? Neanche mi ricordo che voto ho preso. Gli esami che hai fatto? Sì, alcuni aneddoti, alcuni episodi, ma successi, medagliette, carriera. Passa tutto. Mentre vorresti avere un istante con quella persona cara che oggi non c'è più, un istante con quella persona che hai amato, un istante di quell'esperienza missionaria speciale, quello daresti tutto per riavere quell'istante. Allora c'è qualcosa di vero dietro questo ragionamento. Quello che non passa è l'amore e quello che noi dobbiamo eternizzare è l'amore. Dunque non sbagliamo mai ad amare.
2: Come una stella nel cielo. Grazie, grazie Don Davide,
1: Grazie,
2: grazie per
1: grazie a
2: essere
1: voi.
2: stato con noi.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce. La nuova stagione, da lunedì 21 settembre alle 15:15.
2: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
3: Corri da Penny! Solo venerdì 18 e sabato 19 settembre trovi le offerte shock. Un chilo di riso Roma a 1,49 euro. Due bottiglie da 1,75 litri di Pepsi a 1,98 euro.
4: Che bel telefono!
5: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
6: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive. Una colazione buona e sincera.
7: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
9: Con il colesterolo non si scherza.
10: Prova Danacol.
11: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
10: Basta scuse, prova Danacol.
11: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
12: Apritevi a una nuova filosofia
13: greca.
12: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
13: bontà.
14: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
15: Nessuno può sapere quello che ci aspetta.
16: Il futuro ci aspetta.
17: Terra Nostra, oggi alle 16:00.

0: In un mondo che guarda al futuro con timore e con sospetto, noi vogliamo raccontarvi la storia di un coraggio quotidiano. Che cosa succede quando una casa si riempie dell'amore di 9 figli? Beh, oggi ve lo vogliamo raccontare. Non è una favola, ma è una storia di una famiglia vera e noi ve li vogliamo presentare così. Il papà e la mamma sono Fabio e Maria Domenica e poi, in ordine di nascita, Benedetta, Letizia, Rebecca, Francesco, Emanuele, Anna Grazia, Camilla, Rita e Giulia. E vogliamo cominciare con i capi famiglia, la nostra storia. Prego, prego, venite. Maria Domenica e Fabio, accomodatevi e benvenuti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi nello studio e grazie per portarci la bellezza della vostra famiglia qui. Maria Domenica, tu hai scritto un libro, mio, ti riscriverei, dove raccogli un po' i pensieri e le testimonianze di una vita, ma vogliamo fare un passo indietro e partire innanzitutto da dove parte una famiglia, dalla coppia, cioè da voi due. E allora come nasce tutto, Maria Domenica?
2: Allora, io ero bambina, diciamo, cioè avevo dai 12 ai 14 anni, sentivo nel paese, si diceva che Fabio era un bel ragazzo. E era, diciamo, conosciuto, molto conosciuto dalle mie coetanee e io mi sono innamorata di questo Fabio senza conoscerlo. Poi è venuto a lavorare a casa, a fare dei lavori edili a casa e praticamente lì mi sono persa perché mi sono innamorata davvero.
0: La tua fama ti ha preceduto quindi, Fabio?
3: Sì. A suo dire sì.
0: E tu che cosa hai pensato quando hai visto Maria Domenica?
3: Che era una bella ragazzetta
0: c'era. Si poteva fare, diciamo, era un pensiero che ci poteva stare. Quindi vi conoscete, vi frequentate e decidete, scoprite che in realtà eravate fatti l'una per l'altra.
2: Sì, è vero. Io ho trovato in Fabio l'uomo ideale e quello che mi è piaciuto di lui è il rispetto che ha avuto per me. E non mi ha mai deluso, e, è stato sempre un ragazzo delicato, altruista, generoso e niente, quindi io me lo sono tenuto stretto.
0: Voi vi fidanzate, Fabio, per un po' d'anni e poi decidete di sposarvi.
3: Sì.
0: Quando vi sposate?
3: Nel 23 settembre 2001.
0: Erano da poco passate le Torri Gemelle, quindi era anche un momento particolare nella vita di tutto il mondo. Si era appena passato un momento indimenticabile perché ha vissuto quegli anni, indimenticabile nel male, e voi invece in un giorno speciale, un giorno che ricorda anche la memoria di Padre Pio, decidete di sposarvi. E che ricordi avete?
3: Abbiamo scelto quella data proprio per la santificazione pure che veniva con Padre Pio il 23 settembre.
0: Che ricordo avete di quel giorno?
3: Che pioveva, scese un diluvio spettacolare proprio.
0: Però Maria Domenica, però, sposa bagnata. Però,
2: sposa fortunata, sì.
0: E da lì comincia un viaggio che pian piano vi porta a costruire la vostra numerosa famiglia. Tu rimani incinta.
2: Sì, che non era nelle nostre intenzioni creare una famiglia numerosa, perché noi abbiamo affidato tutto a Dio. Quindi i figli che ci avrebbe mandato li avremmo accolti. Però se posso dirlo, io non potevo tanto rimanere facilmente incinta perché soffrivo di amenorrea. Praticamente il mio ciclo era praticamente assente. E, periodicamente la ginecologa che mi teneva in cura anche da ragazzina mi faceva fare dei cicli di pillola per far riassorbire le cisti ovariche che si creavano nell'ovaio. E io non avevo ovulazione e mi disse una volta, quando insomma cominciai a diventare grande, seppe che ero fidanzata, quando vorrai avere dei figli me lo dirai perché faremo una cura e poi insomma li potrai avere. Non ti preoccupare, li avrai. Io quella cura non l'ho mai fatta e ci siamo affidati proprio alla misericordia di Dio.
0: E diciamo, quell'affidamento ha portato non uno, non due, non tre, ma 9 figli. E allora noi vogliamo conoscerli attraverso questo servizio perché il nostro Simone Nestori è venuto in quel di Sora a vedere un po' come funziona la famiglia Lucarelli e questo è quello che ha trovato.
4: Le più piccole sono le gemelline, Rita e Giulia. Poi ci sta Camilla, Anna Grazia. Poi sta Emanuele, Francesco. poi Rebecca, Letizia e Benedetta, che è la prima.
5: Siamo felicissimi di mamma e papà. E io non avrei desiderato madre o padre diversi. Siamo orgogliosi di loro perché non ci fanno mancare niente, quindi ci troviamo benissimo.
6: Venite, correte! Tutti quanti! Tutti quanti! Che sto a fa?
7: Ma attendiamo che c'è un po' di video.
8: Ciao!
7: Che stai a fare qui?
9: Un momento importante per me è quando devo giocare, che ho una partita e c'è chi mi aiuta a fare il borsone, chi mi prepara il caffè, chi mi lava i panni, perché diciamo mi sento un principe, vengo servito e riverito.
5: Condividiamo ogni cosa, il trucco, poi noi siamo 7 femmine con 2 fratelli, quindi noi femmine ci scambiamo i vestiti per le serate, quando usciamo con le amiche, a scuola, i trucchi, quindi è un momento di condivisione sempre.
7: No, adesso lo
10: so.
7: Chi vuole il tè?
2: Penso che la cosa fondamentale è dare un esempio ai figli. Io ci ho tenuto tanto a far frequentare l'Azione Cattolica ai nostri figli, perché comunque impiegano il loro tempo a stare vicino al parroco che li segue, Don Donato Piacentini, e diciamo vivono in un mondo sano.
0: In rappresentanza della famiglia Lucarelli sono venuti a trovarci Letizia ed Emanuele. Ciao, benvenuti. Dovevate vedere i loro sorrisi poco fa di tutti e quattro mentre vedevano il servizio, perché erano qua, nonostante fossero tutti lì presenti, se la ridevano a vedere le vicissitudini della loro famiglia. Letizia, tu sei la secondogenita,
2: sì,
0: giusto? Allora, il secondogenito si aspetta magari uno, due fratelli in più, che se possono capitare. Non ti aspettavi, penso, la caterva di fratelli e sorelle che ti è arrivata. E come la vivi da secondogenita?
11: Allora, è una faticaccia, perché comunque ho vissuto tutti i parti quasi facendo da seconda mamma ai piccoletti. Infatti io sono cresciuta giocando con i miei fratellini e non con le bambole. Però la cosa bella è che nei momenti di difficoltà tu hai sempre qualcuno su cui contare. Se hai bisogno magari di giocare, vai dal più piccolino. Se hai bisogno di affrontare un argomento magari un po' più serio, ti rivolgi a quello un po' più grande. Quindi diciamo questa forza è il legame che ci tiene uniti.
0: Emanuele, tu sei il numero 5, il quinto, giusto? Però dopo, cioè, tu c'hai la cosa di essere fratello minore di altri 4 fratelli, eppure sei anche il maggiore. Come vivi questa posizione più o meno mediana?
12: Beh, allora, avendo sia fratelli maggiori, diciamo mi aiutano quando ho difficoltà, ma sono diciamo anche disponibile ad aiutare i fratelli più piccoli.
0: Sei stato il bambolotto di Letizia, ma hai avuto altri bambolotti con cui giocare e con cui essere fratelli maggiori. Noi siamo... Maria Letizia, non capita tutti i giorni di avere una famiglia composta da 11 persone di fronte, quindi le curiosità sono tante a cominciare. Noi vediamo già avere una tavola per 11 persone non è facilissimo, ma l'organizzazione familiare come avviene? Si decide a tavolino, si crea un pochino da sola?
2: Beh, decidiamo insieme quello che vogliamo preparare, soprattutto nelle festività. Il menù viene deciso insieme, tipo mi dicono ma non fare come l'anno scorso che hai preparato quella cosa che non piaceva, e quindi decidiamo adesso, oggi decidiamo il menù insieme, mi aiutano tantissimo oggi perché sono grandi, e apparecchiare chi apparecchia, chi serve, anche chi serve. E alcuni si ribellano, però io faccio capire che bisogna aiutare, cioè lo devono fare.
0: Mi sembra di capire che la parola collaborazione sia forse la parola chiave della vostra famiglia. Confermate, Letizia?
12: Sì,
0: Emanuele?
12: Sì.
0: Sì, sì, ok. Sei sicuro?
12: Sì.
0: Ok,
12: sì.
0: Meno male. Se Emanuele è sicuro, andiamo avanti. Fabio, ascolta, ma tu ti aspettavi, se tu pensi al Fabio, al bel ragazzo che tutti quanti dicevano in quel di Sora qualche annetto fa, ti aspettavi che sarebbe di poter avere una famiglia così numerosa, così bella?
3: No, per niente. Devo dire che sono molto orgoglioso di loro.
0: Lo si vede anche dal tuo sguardo, che è pieno di amore. Voi, Maria Letizia, avete vissuto tutto quanto, ogni singolo momento con la voglia di viverlo al 100%, e ogni gravidanza l'avete vissuta veramente come un dono.
2: Sì, è vero. Era un dono e non abbiamo mai sentito il peso della gravidanza. Io sono andata sempre in giro, tra virgolette, da sola con loro, con tutti loro, e dappertutto a fare le visite mediche, mi aspettavano fuori nella sala d'attesa a fare le analisi. Io me ne portavo le bambine, me ne portavo anche nel passeggino. Allora non c'era il... adesso c'è un avviso che le donne in gravidanza hanno la precedenza, e non c'era questa cosa, e però le infermiere mi chiamavano e dicevano a tutti quelli che stavano aspettando: facciamo entrare la signora perché è incinta, c'ha i bambini appresso, e quindi mi facevano tra i primi. Ho fatto vivere tutte le mie esperienze, le ho fatte vivere a tutti i miei familiari.
0: Generalmente quando si trova di fronte a una famiglia molto numerosa si dice: ah, avete una squadra di calcio. Nel vostro caso invece avete più che altro una squadra di volley, Emanuele, sì. Vero? Come mai?
12: Perché siamo in sette che giochiamo a pallavolo.
0: In sette?
12: Sì. Siamo Rebecca, Francesco, io, Anna Grazia, Camilla, Rita e Giulia.
0: E come mai questa passione condivisa?
12: È nata durante la pandemia, quando mamma e papà ci hanno comprato una rete da pallavolo. E a casa abbiamo cominciato a giocare a pallavolo per passare il tempo, e poi Rebecca subito dopo la pandemia si è, diciamo, messa avanti per farsi iscrivere a una società da pallavolo e ha scelto l'Olimpia Volley di Sora, e da lì abbiamo seguito tutti lei.
0: E quindi insomma possiamo seguire anche le vostre vicissitudini. Immagino che con 9 figli, Fabio, sia una sfida anche cercare di far sentire ogni figlio unico e protagonista.
12: Sì.
0: Come si fa?
12: Come si fa? Non lo so.
0: Puoi anche non saperlo, però lo fai. Perché mi sembra che poi, da quello che vedo, ognuno ci abbia la sua individualità e sì, abbia sì. La porzione d'amore.
2: Non tanto lui, il papà non li fa sentire unici, lo faccio io, tra virgolette, premiandoli, perché magari per farli andare bene a scuola, insomma, per farli insomma studiare, prometto loro magari dei piccoli viaggi. Prima, per esempio, era arrivare a Roma. E quindi c'erano delle giornate dedicate al figlio unico e andavamo insieme. Ultimamente siamo andati pure all'estero. Il primo è stato proprio Emanuele, che in terza media non stava studiando più e mi disse: mamma, se studio mi porti a Parigi? E io dissi sì, ma non eravamo mai usciti, e mi sono attivata che lui a fine scuola, prima, perché lui disse che doveva fare la tesina su Parigi, sulla città verde, e andammo a fare queste foto, quindi ce l'avevamo pure il motivo per andare a Parigi, e siamo andati e lì si è sentito figlio unico. Ho portato tante volte Letizia alle mostre, perché lei è quella più interessata alle mostre, ai convegni, siamo venuti a Roma, ai teatri, e ho fatto conoscere anche Alessandro D'Avenia, di cui lei proprio... mi sono proprio prodigata per questa cosa, premiare per ricompensare un loro sacrificio, diciamo, tra virgolette.
0: Letizia, essere in tanti fratelli e sorelle, ci sono più vantaggi, più svantaggi? Se ci sono vantaggi, quali sono? Se ci sono svantaggi, quali sono?
11: Allora, forse svantaggio, soprattutto quando eravamo un po' più piccolini, era proprio il contenderci l'attenzione dei nostri genitori, e quindi magari proprio il litigare per catturare l'attenzione. Ma vantaggio, direi proprio la forza, il legame che ci unisce, perché sì, loro giocano a pallavolo, però la vera squadra è la nostra famiglia, perché impari a condividere, impari ad ascoltare, a farti sentire però sempre senza diciamo scordarti che è accanto, quindi senza scavalcare le persone che sono con te in quella famiglia, che può sembrare paradossale avere una famiglia così numerosa, però è, diciamo, la semplicità e la quotidianità nostra, quindi vantaggio direi proprio questo legame, questa forza, il non essere mai soli.
0: E visto che siete una squadra, immagino che le più piccole, le gemelline Rita e Giulia, siano un po' la mascotte vostra.
11: Sì, anche se sono le più monelle, devo dirlo, sì, ci staranno seguendo da casa, loro sono le più monelle di casa perché, diciamo, sono cresciute con tutti i fratelli più grandi e quindi in un certo senso dovevano farsi sentire, far sentire la loro voce e essendo state in due da sempre, diciamo, ha giocato al loro vantaggio. Quindi...
0: Allora, noi adesso ci prendiamo qualche istante, andiamo in pubblicità, ma poi vi facciamo vedere questa foto, perché questa foto è molto particolare. È un momento in cui stavate a San Pietro tutti quanti, è stato un momento scelto, deciso, che vi ha visto in preghiera dinanzi a Papa Leone, ma di questo vi parliamo fra poco, dopo la pubblicità.

0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
1: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
1: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, la nuova stagione, da lunedì alle 8.
3: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
4: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare

0: aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
1: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
2: Ehi, tu che viaggi d'estate? Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. Team Inverno, ci siete?
3: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
4: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
5: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
6: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
5: Scopri la novità! Eat Natural Fit alla frutta! Quattro ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte!
7: Qual è la frase che di solito usate? C'era una volta una fanciulla.
8: Signorine, salutate la nuova sorellastra.
9: Mademoiselle.
10: È intelligente.
11: Questa è la nostra casa e non permetterò che vada in pezzi.
10: È ribelle. Quando incontra il principe.
11: Perdonatemi, vostra altezza, io non vi avevo visto.
10: Niente sarà più come prima.
11: Che cosa speravi di ottenere? La disonestà non è tollerata in questa casa.
10: Cinderella, la leggenda di un amore.
12: Una serva, al re.
10: Questa sera in prima serata.
13: Nessuno può sapere quello che ci aspetta.
14: Il futuro ci aspetta.
10: Terra Nostra, oggi alle 16:00.

0: Di buon mattino, stiamo conoscendo la famiglia Lucarelli, più che una famiglia, una squadra, eccola qua, parzialmente perché poi al completo la vediamo nella foto, è una squadra capitanata da Maria Domenica e Fabio e poi abbiamo in rappresentanza dei fratelli Letizia ed Emanuele. Questa foto vi rappresenta tutti insieme. E che momento è stato questo, Maria Domenica?
1: Questa era la prima messa, quella di inizio pontificato di Leone, di Papa Leone.
0: Papa Leone.
1: E noi siamo sempre andati alle prime messe, siamo andati anche alle veglie di Giovanni Paolo II, di Papa Benedetto, alle messe particolari dove c'era per esempio da celebrare la festa della famiglia, siamo andate alle messe dell'Epifania. Quindi San Pietro, diciamo che è la nostra casa.
0: È il vostro luogo sicuro,
1: sì,
0: luogo di conforto.
1: Sì, è vero, ma di sicuro veramente, perché è successo che una volta, in questa occasione, noi portavamo Angelo, il nostro amico di famiglia, in carrozzina e le guardie chiamarono all'improvviso mio marito Fabio e gli dissero seguici per portare Angelo nella corsia preferenziale dei malati
0: e
1: metterlo davanti all'altare. E io me lo sono visto sparire insieme ad Angelo, hanno fatto così, se ne sono andati. E quindi sono rimasta in mezzo alla folla in attesa di entrare ai tornelli con tutti sti bambini, perché erano piccoli.
0: E non te ne sei persa neanche uno comunque.
1: Vabbè, ho pregato. Facciamo tutto il percorso obbligato per arrivare ai nostri posti, tra virgolette, perché eravamo tra i primi alle sedie. E praticamente dove arriviamo?

0: proprio dietro a Fabio e Angelo, cioè ci divideva proprio la transenna di legno, loro stavano con tutti i malati e noi stavamo dietro. E là mi sono rassicurata, mi sono tranquillizzata.
1: Mi sembra di capire che questo affidamento di cui parlavi prima sì. È un po' una costante della vostra sì. Famiglia, c'è una fede che vi accompagna.
0: Sì, l'affidamento alla provvidenza, a Dio, non è nato tutto per caso, perché noi non siamo nati già credenti, siamo nati nella Chiesa Cattolica grazie ai nostri genitori, però la nostra fede è diventata forte quando ci siamo sposati e Fabio si è ammalato, diciamo, un po' prima, perché si era ammalato durante il fidanzamento, e abbiamo deciso proprio di sposarci e affidare il nostro matrimonio a Dio, alla provvidenza e alla sua misericordia.
1: Fabio,
0: e così
1: non è
0: avvenuto.
1: Tutto rose e fiori, naturalmente, ci sono stati dei momenti difficili. Come li avete affrontati? Come li hai affrontati anche tu?
2: Io nel primo momento mi sono affidato proprio a lei e poi a Dio, perché e con la preghiera specialmente, perché senza di essa non si va avanti.
1: E quella però vi ha portato avanti e oggi sì. È riuscita a esserne testimonianza vivente anche nel nostro studio. Ci sono naturalmente, ogni squadra ha dei coach, a qualche consulente tecnico, e voi siete appoggiati anche da tante persone che vi seguono, che vi vogliono bene. Una di queste è Don Donato, che ha mandato questo videomessaggio.
3: Ho conosciuto la famiglia Lucarelli da quando erano bambini. Veramente era un concerto meraviglioso vedere tutti i bambini che venivano a scuola e vedere mamma e papà che guidavano, e anche in chiesa era sempre veramente un concerto bellissimo. Una famiglia che ha avuto tanta fede, una famiglia con tanto amore, una famiglia con tanti problemi, una famiglia che si è disegnata sempre alla volontà di Dio in tutti i momenti, anche nei momenti più tetri, più tristi, eppure sono uscite delle cose meravigliose. E mamma Maria Domenica ha saputo veramente impersonarle, imperlarle con il suo carattere di amore, di mamma, di sposa, nel libro che ha scritto. Veramente è un'autobiografia meravigliosa. Bisognerebbe veramente vederla e leggere, perché è scritto con il cuore, ma principalmente con le mani del cuore, con la mente serena della fede, con la grazia di Dio che sempre ha sostenuto il suo cammino come sposa, come madre, per vivere veramente all'interno della famiglia questi doni di grazia. Ora i ragazzi sono cresciuti e certamente sono una corona di grazia e di amore per mamma e papà. Il Signore continua a proteggerli, a guidarli sempre in tutti i momenti.
1: Il libro a cui fa riferimento Don Donato è questo, Mio libro mio ti riscriverei, che raccoglie appunto i tuoi pensieri, nato nel momento del Covid. Don Donato, in che modo vi ha seguito e vi segue?
0: Allora, grazie sempre alla provvidenza, i nostri figli hanno frequentato la scuola privata di Santa Giovanna Antida a Sora. E grazie alla provvidenza, perché mi hanno permesso, Don Donato e le insegnanti, mi hanno permesso di far andare a scuola da loro i miei bambini, quindi di tenerli in un ambiente abbastanza protetto dalla fede, diciamo, perché mi hanno aiutato a seminare proprio quei germogli di fede che poi sarebbero sviluppati dopo. Li hanno accompagnati anche nell'azione cattolica, perché Don Donato cura il movimento di quella di Sora, diciamo, e Don Donato li ha visti crescere praticamente.
1: Crescere naturalmente significa crescere insieme per voi fratelli e sorelle, l'abbiamo detto, ma anche essere consapevoli che se io desidero un giocattolo, una qualsiasi cosa, anche i miei fratelli e le mie sorelle hanno diritto di desiderarlo. Quindi immagino che fra voi ci sia stata, forse c'è ancora, anche la consapevolezza del fatto che io devo arrivare fino a un certo punto, perché poi ci sono tutti gli altri. Letizia.
4: Sì, sì, assolutamente. La cosa, diciamo che il metodo che abbiamo adottato nel corso degli anni era chiedere ognuno un gioco diverso, così avevamo tutto ciò che volevamo e poi lo condividavamo. Quindi alla fine, diciamo, l'essere tanti ha avuto i suoi risvolti positivi, perché la mia richiesta si accompagnava con la richiesta di tutti gli altri miei fratelli, e quindi alla fine ci ritrovavamo non con un giocattolo ma con 10 giocattoli, e quindi questa è la cosa più bella. Poi ripeto, noi giocavamo molto tra di noi, quindi abbiamo giocato a giochi come la scuola, quindi facciamo finta di stare a scuola. Noi lo

0: Chiamiamo mamma e figlia, quindi facciamo finta di portare i più piccolini a scuola, al parco, pagare le bollette, giocare al mercato. Quindi diciamo non ci servivano cose materiali, ci bastavamo noi, quindi questo.
1: Ma gli amici di scuola, Emanuele, le persone che conosci, ti hanno mai chiesto, sono mai rimaste stupite del fatto che tu avessi tantissime persone, tantissimi fratelli, sorelle, famiglia?
2: Sì, la domanda che mi viene fatta quasi sempre è come fai? Perché diciamo loro non sopportano già i pochi fratelli che hanno, magari sono già figli unici.
1: Figurati, dice, quando ne hai ancora di più.
2: E per me è bello avere tanti fratelli, cioè siamo sempre in compagnia. I momenti, diciamo, di bisogno, come ad esempio durante la pandemia, noi siamo stati sempre insieme, quindi non abbiamo sentito tanto questa situazione così, diciamo,
1: non avete sofferto di solitudine?
2: No, siamo stati sempre insieme.
1: Ma nelle vostre giornate, cioè io mi immagino la mattina quando suona la sveglia, ne suonano 11 diverse, ne suona una per tutti, come funziona?
2: A orari un po' diversi, in base agli impegni. C'è chi, appunto, mamma e papà si svegliano prima, quindi la sveglia è impostata a un orario, diciamo, di prima mattina. E poi cominciano le sveglie di appunto noi che andiamo a scuola, quindi chi alle 6:30 perché va a scuola a Frosinone, chi alle 7 perché appunto si deve preparare e magari deve prendere il pullman per andare a scuola, quindi tutti orari un po' diversi.
1: Beh, c'è qualcuno che prepara il caffè per gli altri, c'è qualcuno che riscalda qualche cosa.
2: E mamma e papà si svegliano presto sia per prepararsi per andare al lavoro ma anche per, diciamo, accudirci, quindi ci preparano la colazione, le merende, si occupano, diciamo, del nostro bene.
1: Emanuele, tu e Francesco, tuo fratello Francesco, siete gli unici maschietti, giusto?
2: Sì.
1: Tanto non ci sente nessuno. Siete un po' coccolati, più coccolati anche dalle sorelle? O vi mettono sotto?
2: Vabbè, sì. No, coccolati.
1: Letizia.
0: Allora.
1: Mettiamo la controparte.
0: Allora, noi siamo 7 femmine, ma loro in 2 fanno per 10, quindi
1: sì,
0: ci danno il tormento. 24 ore su 24.
1: Maria Letizia, mi sembra che comunque perdonami Maria Domenica, mi sembra che comunque se sono cresciuti bene una ragione c'è, e quella ragione ce l'abbiamo di fronte.
3: Penso che, allora, i figli sono delle spugne che assorbono dai genitori, quindi noi genitori dobbiamo dare l'esempio, e quando creiamo una famiglia dobbiamo sottostare a delle regole: la fedeltà, l'amore. È frutto dell'amore, cioè loro sono frutto dell'amore. I momenti difficili ci sono, i momenti di contrasto ci sono e si superano un po' affidandoci alla nostra sopportazione e, diciamo, di abbassare un po' i toni, abbassare la testa. In certe occasioni bisogna cedere, però poi ci si risolleva, cioè è quel momento, un momento proprio di umiltà ma veloce.
1: Siete di esempio nella vostra stessa famiglia, ma siete di esempio anche fuori dalla vostra famiglia, anche per gli amici. Questa è Paola.
4: Sono veramente carissima, sono molto emozionata perché sono tante le cose che vorrei dirti dopo aver letto il tuo libro. Tu mi conosci, sai bene quanto ti voglia bene e quanto ti stimi. Ma credimi, non è per piaggeria o solamente per affetto che ti dico che sei stata veramente, veramente brava. Io ti ringrazio di aver condiviso momenti importanti, delicati, a volte anche molto dolorosi, in questo libro, perché è una testimonianza efficace di fede molto preziosa, soprattutto una testimonianza concreta di quanto e come la Divina Provvidenza possa operare nelle vite delle persone se solo la lasciamo agire. Ricordo come se fosse ieri quando sei venuta a lavorare in conservatorio. Mi dissero che sarebbe arrivata una giovane donna con ben 7 figli. A dire il vero, da lì a poco sono diventati 9 con l'arrivo delle tue gemelline. E per me era inconcepibile, un vero record. Pensavo alle mattine a casa tua e le confrontavo con le mie, single, senza figli. Abitavo 2 passi dal conservatorio, oppure arrivavo sempre in ritardo, trafelata. A volte non riuscivo neanche a avere il tempo di fare la prima colazione. Mi chiedevo come fossero invece le colazioni a casa tua. Il caos prima della scuola, le cartelle, i grembiuli, 9 figli da sfamare, da vestire, da accompagnare a scuola. E poi tu che prendi un autobus e te vieni da Sora, un paese qui vicino, Frosinone, fino al lavoro, sempre sorridente, sempre con questa luce negli occhi e questa forza che per me era un mistero. È per questo che, senza giudicarti, hai fatto scattare in me una grande curiosità di conoscerti e conoscerti meglio. E ringrazio Dio se questa conoscenza si è trasformata ben presto in una bella e affettuosa amicizia.
1: Maria Domenica, vuoi replicare?
3: Beh, Paola è una persona speciale perché condivido con lei solamente chiacchierate di fede. Io la incontro quasi tutte le mattine al lavoro e ci salutiamo dicendo Dio ti benedica. Ci siamo riconosciute. Da lontano lei non mi saluta, non mi dice buongiorno, mi chiama per nome e mi dice Dio ti benedica, e io rispondo la stessa cosa. E ci siamo riconosciute.
1: Paola diceva, io che arrivo trafelata al lavoro, neanche riesco a fare colazione, non riesco a capire come fanno loro. E Paola, sentiti capita, perché anche noi stiamo scoprendo un sacco di cose questa mattina. Il Covid però non ha portato solamente una rete da pallavolo nella vostra casa, perché è stato un momento anche in cui tu hai deciso di mettere nero su bianco, sì, la tua vita. Come mai? Da cosa nasce questa esigenza?
3: Allora, perché vedevo che i miei figli dimenticavano i racconti che facevo loro della nostra storia. Quando raccontavo i nostri aneddoti per inculcare loro il sentimento di gratitudine verso le persone che ci aiutavano, e succedeva ogni giorno, però loro dimenticavano queste cose. E un giorno, durante la pandemia, dissi, vabbè, se prendo il Covid e muoio, almeno avranno una storia scritta. E scrissi questo diario, che è durato proprio tutto il Covid, in gran segreto. E ero alla fine, ero arrivata proprio al periodo della pandemia a scrivere qualcosa, e Emanuele mi scoprì e mi disse, mamma, lo voglio leggere. E io glielo diedi, perché mamma, io ero stata sempre un libro aperto per loro, e quindi non potevo nascondere, avrei inculcato in Emanuele un sentimento di diffidenza, dice mamma nasconde qualcosa, che scrive. E glielo diedi proprio un manoscritto stampato in casa, perché non si poteva portare fuori, e praticamente lui fu la prima volta e l'unica volta che l'ho visto leggere, orario continuato, fino al mattino successivo. La mattina, era durante il periodo delle vacanze pasquali, mi disse, mamma, si deve pubblicare perché è una storia bellissima. E dissi io, Emanuele, ma non ti vergogni, è una cosa privata, sono fatti nostri, storie di miseria, e di povertà. E lui disse, no mamma, bisogna pubblicarlo perché è bellissimo. Allora io chiesi, per assecondarlo, dissi va bene, chiediamo a Letizia, perché lei è l'esperta delle lettere, ha fatto il ginnasio, ha frequentato, e l'abbiamo inviato a Letizia, che non era in casa in quel periodo, e lei il giorno dopo mi fa una videochiamata con gli occhi rossi, gonfi, che aveva pianto per questo libro. Mamma, che cosa hai scritto? È bellissimo, lo devi pubblicare. Certo che ti do il mio consenso. E lì abbiamo inviato alla tavola editrice, perché il libro è pieno di fede, è una storia semplice, pieno di fede, di provvidenza, di affidamento a Dio, e la tavola editrice ci ha risposto nel giro di 20 giorni, mi mandò un'email.
1: Evidentemente ha colpito subito nel
3: segno. Mi fecero capire che avevano letto la storia e mi scrissero che di solito non interessano le vite degli altri, ma questa sì.
1: Letizia, perché avevi gli occhi rossi quel giorno che hai videochiamato mamma?
0: Forse perché con il senno di poi ho capito tutte le scelte che sono state fatte dai miei genitori, e quindi tutto il sacrificio che hanno dovuto fare per fare determinate scelte che magari da piccola non capivo. Perché ad esempio io non andavo mai ai compleanni dei miei compagni di classe e ci rimanevo male, perché dicevo perché non posso andare, siamo poveri, per questo non posso andare. Però poi leggendo tutto quello che mamma ha messo nero e su bianco all'interno del libro, ho capito e ho detto ok. Quindi mi sono fatta un esame di coscienza e ho capito il sacrificio che hanno fatto per, diciamo, accantonare i loro desideri e dare spazio ai nostri.
1: Letizia è la secondogenita, è più grande. Ma tu, Emanuele, quando hai letto questo libro, eri comunque più piccolo e comunque si parla già di qualche anno fa, perché era stato scritto in epoca, insomma, durante il Covid, e ormai è passato un po' di tempo. Tu, quindi, con l'età di allora, che cosa vedevi in questo libro?
2: Beh, anche io mi sono commosso alla prima lettura, perché poi ce ne sono state anche altre, perché mi piaceva leggerlo. E niente, da lì ho capito tutto quello che hanno fatto i nostri genitori per crescerci così come siamo oggi, e anche l'importanza dei valori che ci hanno trasmesso, quello ad esempio della condivisione di cui parlavamo prima, che è comunque un valore che in molti oggi non hanno, quindi penso sia fondamentale, ecco, è stato fondamentale per la nostra crescita.
1: Fabio, mi sa che c'è da imparare anche dai vostri figli, vero? Io vi ringrazio per essere stati qui con noi. E voglio ricordarlo, mio libro, mio Ti riscriverei, la storia di una famiglia che è arrivata fino a un certo punto, ma c'è ancora tanto da scrivere, quindi sarà bello ospitarvi in studio nuovamente. Anche toccherà prendere delle sedie in più qua, ragazzi, io ve lo dico, perché non ci bastano. Grazie a voi e grazie anche a Benedetta, Rebecca, Francesco, Anna Grazia, Camilla, Rita e Giulia che ci seguono. Grazie alla famiglia Lucarelli.
5: Grazie a voi.

0: storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
1: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
4: Apritevi a una nuova filosofia
5: greca.
4: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
5: bontà.
6: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
7: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
9: Sì!
8: Non smettere mai di giocare!
10: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15.
2: Nessuno può sapere quello che ci aspetta.
3: Il futuro ci aspetta.
1: Terra Nostra, oggi alle 16:00.

La tristezza sottrae senso e vigore alla vita, che diventa come un viaggio senza direzione e senza significato. Questo vissuto così attuale ci rimanda al celebre racconto del Vangelo di Luca sui due discepoli di Emmaus. Essi, delusi e scoraggiati, se ne vanno da Gerusalemme, lasciandosi alle spalle le speranze riposte in Gesù, che è stato crocifisso e sepolto. A un certo punto si affianca ai due discepoli un viandante. È Gesù risorto, ma loro non lo riconoscono. Lo sconosciuto si accosta e si mostra interessato

0: alle cose che loro stanno dicendo. Nei cuori dei due discepoli si riaccende il calore della speranza.
1: Ciao ragazzi e bentornati a Caro Gesù. Oggi il Papa ci parla di un'emozione molto ricorrente nella nostra vita, ma che non ci piace tantissimo, e cioè la tristezza. E ce ne parla raccontandoci di due discepoli che stanno lasciando Gerusalemme e andando verso una città di nome Emmaus. E sono tristissimi perché è morto Gesù. E quindi camminano, ma ogni cosa sembra non avere senso. E vediamo di capire insieme se invece la tristezza può avere un senso, può avere anche un'utilità. E vediamo di capirlo insieme ai nostri amici. Bentrovati, ragazzi! Allora, oggi abbiamo qui con noi Eleonora, Martina, Caterina, Lidia e Rebecca. Benvenute! Allora, si parla di emozioni. Intanto, la tristezza è un'emozione, giusto? Quali emozioni conoscete?
2: La rabbia.
1: La rabbia. Poi?
2: La gioia.
1: Gioia. Poi?
2: L'invidia.
1: Invidia.
3: Ansia.
1: Ansia.
3: Gelosia.
1: Gelosia. Allora, sono tutte emozioni che fanno parte della nostra vita, giusto? E se dovessimo dare un colore a queste emozioni, che colore, per esempio, la gioia, che colore avrebbe?
3: Giallo.
1: Giallo, perché è luminosa, è una cosa che ci fa stare bene. E la rabbia, che colore ha?
3: Rosso.
1: Rosso, perché rosso?
3: Perché è molto intenso.
1: Certo, quando ci arrabbiamo diventiamo tutti rossi, tutti paonazzi, si dice. E la tristezza, sì, che colore potrebbe avere?
3: Blu azzurro.
1: Blu azzurro, quindi un colore freddo, perché la tristezza, infatti, quando siamo tristi ci fermiamo, ci blocchiamo, non ci va di fare niente. Però vediamo se la tristezza può essere utile, forse può aiutarci a fare qualcosa. Allora, pensate che le emozioni è come se fossero tanti pezzetti della nostra vita, della nostra giornata. Cioè, in una giornata quante emozioni proviamo?
3: Tante.
1: Un sacco. Diamo un numero, proviamo a dare un numero. Quante potrebbero essere?
3: 24.
1: 24? Ma secondo me anche di più. Tu pensa, dalla mattina alla sera proviamo tantissime emozioni, 100. Una dopo l'altra. 100, boh, chissà, anche di più, 200, 300, tantissime emozioni. E allora il Papa ci parla di due discepoli che sono tristissimi. Potremmo dire che sono a pezzi. Perché che cosa è successo? È morto Gesù, è stato crocifisso. E loro vanno via da Gerusalemme, vanno verso questa città di nome Emmaus. Sono tristissimi. A un certo punto c'è un uomo, eccolo qua, che si avvicina a loro, ma loro non lo riconoscono. Perché?
3: Perché, essendo tristi, non si voltano verso magari Gerusalemme, dietro di loro.
1: Non si voltano, non lo vedono bene. Oppure, sapete quando piangiamo che abbiamo gli occhi un po' annebbiati? Insomma, sono talmente presi dai loro pensieri. Loro non riescono a capire il senso di quello che è successo. È come, guardate, per farvi un esempio, è come se si trovassero di fronte a un puzzle con tanti pezzi. Avete presente? E se ci sono tutti i pezzi sparsi, si vede l'immagine finale?
3: No.
1: No. E quindi, ecco, loro si trovano in questa situazione. Non riescono a capire il senso di quello che gli è successo. Poi arriva quest'uomo e comincia a parlare con loro. E sapete che cosa fa Gesù? Gli spiega il senso di quello che loro hanno vissuto. È come se Gesù arriva, tu c'hai tutti i pezzi del puzzle, tutti sparsi. Lui arriva e comincia a ordinarli. E piano piano cosa succede?
3: Viene fuori il puzzle.
1: Viene fuori il puzzle, viene fuori l'immagine finale. E gli chiedono di rimanere a cena con loro, giusto? E a un certo punto cosa fa? Prende un gesto che loro avevano già visto, evidentemente. Prende il pane e che fa?
3: Lo spezza.
1: Lo spezza. Così. E in questo momento i loro occhi si aprono e lo riconoscono. C'è un momento a messa in cui noi portiamo all'altare il pane e il vino. Sapete come si chiama? Si chiama presentazione dei doni. E si porta che cosa?
3: L'ostia.
1: Le ostie, che sono ancora Gesù?
3: No.
1: No, si portano all'altare, sono ancora delle ostie. E è come se tutta la nostra vita, che è fatta di tanti pezzetti, di tante emozioni, di tante cose che ci succedono, le portiamo all'altare. Proviamo a fare un esempio. Per esempio, io all'altare la domenica porto un pezzetto della mia settimana. Che può essere?
3: Può essere che ci siamo arrabbiati molto con il nostro caro amico e che oggi, come quei due discepoli, non ci va di far niente.
1: e questa cosa viene messa lì,

0: viene portata all'altare.
1: Cos'altro? Oppure la preoccupazione dell'interrogazione.
0: Oppure la preoccupazione dell'interrogazione, un altro pezzetto di vita viene messo lì, dimmene un altro.
1: Magari siamo caduti e ci siamo fatti male.
0: Sei caduta e ti sei fatta malissimo e quello viene messo lì, viene portato all'altare e poi succede un fatto. Tutto questo pane che è la nostra vita arriva allo Spirito.

0: in qualcosa che ha un senso, di trasformare tutti i pezzetti della nostra vita in cose belle. E anche la tristezza, quindi, può essere una cosa bella, può essere una cosa utile, perché Gesù è capace di trasformarla in gioia. E sentite, quando noi siamo tristi, l'ultima cosa a cui penseremmo è quella di divertirci, vero?
1: Sì.
0: Per esempio, di ballare. Vi verrebbe in mente di ballare quando siete tristi?
1: No.
0: Assolutamente no. E invece, guardate, noi abbiamo la nostra amica Soranna Nobili, lei riesce a danzare anche quando è triste. E allora vediamo cosa ci propone oggi e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao,
1: ciao
0: ragazzi!
1: Ciao!
0: Ciao.

0: è come un'ombra che ti prende, che ti avvolge, che ti abita dentro e ti muove dentro.
1: La tristezza è fondamentale anche perché i bambini tante volte sono tristi e magari non sanno che la tristezza ha un valore grande, perché li porta anche a riflettere, a stare più con loro stessi, a sapere che la tristezza finisce, non è tutta la vita, è solo quel momento, perché è molto intensa. Allora se impariamo a vivere la tristezza bene, allora sapremo anche vivere la gioia in modo ancora più profondo.
2: A me quando sono triste mi fa capire anche che magari potrei aver sbagliato davvero e non aver capito subito. Quindi ti lascia un tempo per farti riflettere.
3: Diciamo, sento un vuoto e non riesco più a distinguere nulla, sento tipo un caos. Quando danzo, diciamo che la libero, la levo e si trasforma in gioia.
4: Riesco ad esprimere con gli altri, non, rimango bloccata, non faccio nulla.
5: Quando sono triste, alzo sempre le gambe, faccio tipo... faccio così.
1: Che cosa succede con questa tristezza profonda, no? Che porta proprio alla chiusura. Quindi aiutarli a vedere che la tristezza non ha l'ultima parola, come la morte non ha l'ultima parola.

racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Vi ho parlato di quell'uomo che parlò con Dio di nome Mosè. Ora vi dirò che fece per salvare il popolo che era con sé. La sua lingua balbettava ma il suo bastone faceva di più. Non c'era che fare contro il faraone che non lo ascoltava più. Il buon Dio allora mandò tante piaghe su quella comunità. Cavallette, rane, fuoco e tempesta, mamma che calamità. Niente distoglieva il faraone, tra di voi nessuno partirà. Finché Dio non manda l'ultima sciagura che lo convincerà. Mosè e le piaghe d'Egitto. Vi ricordate la storia di Mosè? Il Signore gli aveva chiesto di liberare il popolo di Israele dalla lunga e dolorosa schiavitù in Egitto. Inizialmente Mosè era dubbioso. Mio Dio, sono solo un pastore, parlo male, sono balbuziente. Come potrò mai fare quello che tu mi chiedi? Verrà tuo fratello Aronne, disse il Signore. Tu metterai sulla sua bocca le tue parole e io vi suggerirò quello che dovrete fare. Terrai in mano questo bastone con il quale potrai fare miracoli. Mosè ubbidì al Signore, prese sua moglie e i suoi figli e cominciò il cammino verso l'Egitto.

con il bastone, come Dio gli aveva chiesto. Arrivati in Egitto, radunò tutti gli anziani del popolo di Israele, riferendo tutte le parole che il Signore gli aveva detto, e tutti si convinsero che il Signore aveva visitato gli israeliti e aveva visto la loro sofferenza. Si inginocchiarono e si prostrarono. A questo punto bisognava convincere il faraone a lasciarli partire. Lasciali andare per 3 giorni nel deserto, affinché possano offrire sacrifici al Signore nostro Dio, affinché Egli non ci colpisca con la peste o con la spada. Mosè e Aronne dissero così al faraone. Era pur sempre cresciuto con lui come un fratello, ma il faraone non ne voleva sapere. Mosè, sei cresciuto in questa regia e ora ci ritorni da nemico? No, no, io non voglio sapere neanche chi è il vostro Dio. Ho i miei dei ed erano anche i tuoi. E non permetterò al popolo di Israele di non lavorare per 3 giorni. Anzi, dopo questa vostra assurda richiesta, li farò lavorare ancora di più. Il Signore allora suggerì di mostrare che miracoli potevano compiere. Tu, Aronne, getterai il bastone per terra che si trasformerà in un serpente. E così avvenne nello stupore e nel terrore generale. Ma il faraone, che credeva di essere invincibile, chiamò i suoi maghi e i suoi incantatori affinché facessero la stessa cosa. E ci riuscirono, gettarono a terra i loro bastoni che diventarono i serpenti. Ma il bastone di Aronne inghiottì i loro bastoni. Nulla. Il faraone non si convinse. Allora il Signore disse a Mosè: il cuore del faraone è irremovibile, ma io colpirò il suo popolo. Con il bastone opererò i miracoli per mano tua. Le acque del Nilo si riempiranno di sangue e il sangue si spargerà in tutto l'Egitto. Le acque saranno infette e nessuno potrà più bere. E così avvenne. Il popolo egiziano stava morendo di sete, ma il faraone non se ne preoccupò affatto, duro come la pietra. Così il Signore riempì il Nilo di rane che uscirono saltando dappertutto ed erano ovunque, nelle case, nei letti, negli armadi, nelle dispense. Queste erano solo 2 delle piaghe che il Signore stava infliggendo al faraone e al suo popolo, ma ce ne sarebbero state altre se non si fosse convinto a fare uscire gli israeliti dall'Egitto. E così avvenne. Arrivarono milioni di zanzare sugli uomini e sulle bestie. Tutta la polvere del suolo si era trasformata in zanzare in tutta la terra d'Egitto. E poi sciami di tafani entrarono nella casa del faraone e in tutto il paese, devastato a causa di queste mosche fastidiosissime. E poi morirono tutte le bestie della campagna, i cavalli, gli asini, i cammelli. Ma il faraone non si era ancora convinto. Così il Signore disse a Mosè e ad Aronne: procuratevi una manciata di fuliggine e spargetela verso il cielo. Diventerà un pulviscolo che, diffondendosi dappertutto, procurerà a uomini e bestie ferite infette. Ma nemmeno il terrore e le lacrime che risuonarono in Egitto bastarono a convincere il faraone a lasciarli partire. Ma che cos'altro poteva succedere? Non ci crederete. Improvvisamente il Signore fece piovere sull'Egitto una grandinata così forte da distruggere tutti i campi e le coltivazioni. Tutto venne distrutto. E poi arrivarono le cavallette che divorarono il poco che si era salvato dalla grandine, e anche gli alberi che provavano a rinascere dopo il disastro morivano. Infine venne il buio, un buio così fitto che non si riusciva a vedere niente. Nessuno poteva muoversi. Ma il faraone era un uomo ostinato e non si piegò. Così il Signore decise di colpire gli egiziani con l'ultima durissima piaga. Chiamò Mosè e gli disse: morirà ogni primogenito sulla terra, dal figlio del faraone al figlio della schiava. Anche i primogeniti delle bestie moriranno. Si sentirà un pianto così forte, un lamento così devastante che non si è mai sentito e che mai si sentirà. E così avvenne. Ogni madre piangeva, ogni padre imprecava, anche il faraone, disperato e solo, cedette. E così Mosè
partì con la sua gente, ma dopo un lungo cammino il Mar Rosso fermava la loro strada invalicabile e intanto il faraone, che si era pentito della sua arrendevolezza, aveva dato ordine all'esercito di inseguire gli israeliti e sterminarli. Eccoli, eccoli, arrivano, arrivano! Mosè, che cosa facciamo? Come possiamo salvarci? Aronne esprimeva la paura di tutta la sua gente. C'erano donne, vecchi, bambini. Come avrebbero fatto a gettarsi a nuoto tra le onde? Mosè piantò con forza sulla riva il suo bastone e subito, impressionante, il mare si aprì. Due barriere altissime di onde si separarono e una strada sul fondo del mare si allargava davanti a loro. Tutto il popolo si mise in marcia, confortato e gioioso, verso la salvezza. E il faraone, giunto alla spiaggia, diede l'ordine di andare avanti. Anche noi, forza, senza perdere tempo, siamo più veloci, li raggiungeremo. Appena l'ultimo piede di un figlio di Israele ebbe toccato la sponda opposta, il mare si richiuse come una tempesta devastante e travolse il faraone, il suo esercito, i cavalli, i cavalieri, i carri. Ecco la salvezza! Ecco la promessa che Dio aveva fatto al suo popolo. Ecco la terra donata.

0: Eccoci finalmente tornati! Ciao bambini! Ciao bambine! Siamo di nuovo qui per passare del tempo con voi e divertirci tantissimo! E come sempre la parola d'ordine è creatività! E allora, chi è il creativo per eccellenza? Il nostro Don Dino!
1: Ed eccomi Tommasino, ben trovati e bentornati ai nostri amici a casa. Tommasino, ma quanto sono felice di ritrovarvi e quest'anno tantissime novità da fare insieme, perché veramente entreremo in tanti ambiti. Ad esempio faremo lavoretti per abbellire la nostra casa, per fare dei piccoli regali, riciclare delle cose che abbiamo in casa e quindi dargli una nuova vita, e soprattutto impareremo delle tecniche pittoriche interessantissime. Quindi imparerete a disegnare, anche quelli che hanno qualche piccolo problema, con Don Dino e Tommasino sarete degli artisti perfetti. Tu sei pronto, Tommasino?
0: Ma certo, sono
1: tutto pronto! E i nostri amici a casa sicuramente saranno prontissimi e oggi cominciamo proprio con le nostre cose in casa!
0: Evviva!
1: Allora, la rubrica di oggi, che è il nostro spazio creativo, vuole proprio riutilizzare tutte le cose che abbiamo in casa in maniera creativa. Allora, pronto?
0: Ma certo,
1: allora, abbiamo bisogno di pochissime cose, come sempre del resto, quindi della corda, più o meno lunga 30 metri e di uno spessore di 5 mm, più o meno, del cartone, poi vi farò vedere come ritagliarlo, il tubo delle nostre patatine, forbici, colla, il taglierino, colla a caldo, insomma, tutte quelle cose che comunemente abbiamo già in casa come kit creativo che per seguire Don Dino. Allora, cominciamo subito. Prendiamo il nostro tubo delle patatine, io l'ho già pitturato di bianco, e creiamo questi spicchi di cartone. Vi faccio vedere. Io mi sono creato un piccolo modello, una mezza foglia divisa in due, per capirci. Poi prendo un cartoncino, lo poggio sopra, senza disegnarlo, semplicemente con il taglierino. Stiamo attenti quando facciamo queste operazioni un pochino più pericolose, facciamoci aiutare da una persona più grande. Quindi lo taglio un paio di volte, una volta calcato.
0: Quanti
1: così.
0: Spicchi dobbiamo fare, Don Dino?
1: Ne occorrono parecchi. Io per una questione di tempo già mi sono portato avanti circa 10-15, perché adesso vi farò vedere dove inserire questi spicchietti. Eccoli qui.

0: Io me li sono già preparati, quindi ne ho tantissimi. Prendiamo il nostro tubo delle patatine, la nostra colla a caldo e dobbiamo fare un'operazione divertentissima. Praticamente mettiamo della colla a caldo su ogni spicchio, in questo modo, e lo incolliamo intorno al nostro tubo delle patatine. Quindi ancora. È semplicissimo, Tommasino. Le rubriche di quest'anno vogliono proprio aiutare i nostri bambini e anche i nostri amici a casa a dare nuova vita a quelle cose che comunemente andrebbero buttate. Penso ai contenitori, penso ai vecchi nastrini, allo spago in questo caso che andremo a utilizzare. Quindi quando giri per casa, caro il mio Tommasino, dai sempre un'occhiata alle cose che abbiamo e cerca già di trovarci dentro una nuova idea per realizzare da fare insieme.
1: Io avevo tanti spicchi, ma li ho mangiati pensando fossero spicchi di torta, ho sbagliato.
0: Ecco qua, ma non avevo dubbi sulla cosa, Tommasino. Allora, guarda già intanto come comincia a venire. Oh. Io attacco tutti gli spicchi intorno, vedete? A una distanza di circa 2 cm. E già vi dà l'idea di che cosa stiamo per costruire.
1: Nonnino, sono emozionatissimo perché questo sarà un anno veramente speciale. Impareremo l'arte e la metteremo da parte, ma impareremo anche tantissime cose sulla preghiera perché ci insegnerai anche dei lavori creativi per allenare la nostra preghiera.
0: Certo, tante idee creative che possono essere utilizzati per la catechesi, a casa con i nostri fratellini più piccoli, insomma, come ci piace fare di solito, Tommasino, vero?
1: Nella semplicità c'è la grandezza.
0: Ne manca uno e ho terminato, eh? Oh. Quindi uno solo.
1: Ma io sono proprio curioso di vedere come terminerà, come andrà avanti questo lavoro.
0: Ma la cosa divertente, già è come oggetto di design. È già carino così, vero, Tommasino?
1: È vero.
0: Ma noi lo renderemo ancora più bello. Guarda tra poco che cosa diventerà questa nostra creazione, ma già si capisce, insomma. Allora, guardate che cosa dobbiamo fare adesso, è una cosa divertentissima. Mettiamo un po' di colla a caldo all'inizio della nostra cordicella, proprio qui. E cominciamo qui dall'alto, così. Perfetto, andremo ad arrotolare intorno in questo modo.
1: Nonnino, ma quando parliamo di corda, a volte si dice anche che siamo giù di corda, ma che vuol dire?
0: Essere giù di corda significa quando siamo un po' tristi, un po' demotivati. Ti succede qualche volta?
1: Ma certo, specie quando finiscono le noccioline, ma noi con caro Gesù saremo sempre su di corda.
0: Bravissimo, noi siamo qui per questo, i bambini, a tenervi su di corda, assolutamente. Allora, arriviamo qui, guardate attentamente, e continuiamo a fare lo stesso lavoro, ma nel momento in cui arriviamo nella parte con il cartone, guarda la magia che succede, Tommasino, comincia ad allargarsi e diventa un vaso bellissimo. Guarda qui, sta prendendo forma.
1: È vero!
0: Sta prendendo forma.
1: È vero, Dondino!
0: Guarda che meraviglia. Ogni tanto ricordiamoci di mettere dei punti di colla, Tommasino, eh?
1: Dondino, sembra veramente uno di quegli oggetti prestigiosi che vediamo anche nelle vetrine di design. Come
0: hai visto che bello? Ma è stupendo. Sì, mi piace veramente tanto. Poi lo concluderemo anche con una piccola base e ti farò vedere come realizzarla.
1: Come ti vengono queste idee?
0: Allora,
1: come le
0: quando
1: pensi?
0: Vedi un oggetto, trovi un oggetto in casa, immediatamente a me viene la propensione a trovarci una seconda vita. Ok, abbiamo terminato con l'ultimo giro.
1: Ma ci si mette davvero pochissimo!
0: Beh, un pochino ci vuole, ma soprattutto ci vuole un po' di pazienza. Ecco qui, chiudiamo, ultimo punto di colla a caldo, tagliamo la nostra corda e wow!
1: Oh, non tagliare la corda, non scappare via!
0: No, guarda un po'. Ma che scappo, guarda che meraviglia, Tommasino!
1: È bellissimo!
0: Ma non è meraviglioso? E ti dico di più, ho rotolato un po' di corda, ho fatto un piccolo cerchietto. Adesso mettiamo un po' di colla a riempire e lo mettiamo qui sulla base, così, in modo tale che è perfetto da reggere. Immaginalo sulla tavola con dei fiori al centro, anche di carta se li vogliamo realizzare, diventa una creazione ancora più bella. Piaciuta l'idea, Tommasino?
1: Mi è piaciuta tantissimo,
0: e
1: Dondino!
0: Ne avremo ancora tantissime, quindi guardate tutte le cose che avete in casa e fateci sapere se le volete riciclare in qualche modo. Io e Tommasino saremo prontissimi a dare nuova vita agli oggetti in casa.
1: E nel frattempo, Dondino, siamo tutti pronti perché c'è qualcun altro che ci fa compagnia e sono i santi. E quindi
0: certo,
1: scherzate coi fatti, ma lasciate stare i santi!
0: Bravissimo, tutti davanti al televisore a guardare la prossima storia dei santi. Ciao, bambini!
2: Pier Giorgio Frassati nasce in una ricca e importante famiglia torinese di fine 800. Il papà è un famoso politico e giornalista che educa i figli

0: alla disciplina e allo sport. E PGF, lo chiamavano così, era un campione in tutto. Ma gli piace soprattutto la montagna. È uno scalatore provetto, sempre più in alto. Da lassù si ascolta meglio Dio. E poi la montagna unisce gli amici. La sua compagnia, i tipi loschi. Gite, allegria e preghiere. Pier Giorgio ha un animo grande, è tutto carità. Non dà solo cose, ma il cuore. Signora, per l'asilo della bambina. Con questo carretto farai meno fatica. I panni lavati e stirati, ecco nonnina. Negli anni bui della dittatura fascista, difende con coraggio le sue idee, perché la sua forza è Gesù, nella gioia e nel dolore della malattia che lo porta presto in cielo. Giovanni Paolo II ama la sua fede rocciosa e lo proclama beato. È santo con Papa Leone, il santo dei giovani e delle GMG.
1: Allora ragazzi, siete pronti? Vogliamo vivere qualcosa insieme? Oggi ci mettiamo un po' più comodi? Okay. Guardatevi intorno. Cosa vedete?
2: Segnali stradali.
1: Dei segnali. Abbiamo sbagliato, forse stiamo facendo un corso di scuola guida?
2: No.
1: Ma voi li conoscete i segnali stradali?
2: Sì, un po'.
1: A che cosa servono?
3: Per mettere delle leggi strada, se no ci...
2: Per garantire l'ordine anche in strada.
1: E per anche motivi di sicurezza e per sapere anche come regolarsi quando magari una macchina incontra un'altra macchina oppure un pedone deve attraversare. Va bene, ma a che cosa serve anche una scuola guida? Per prendere
3: la patente.
1: La famosa patente. Serve anche per la vita cristiana, secondo voi?
3: Sì.
1: In che senso? Che dobbiamo andare a scuola guida per diventare cristiani?
3: No.
1: Forse in un certo senso sì.
2: Perché bisogna essere consapevoli di essere figli di Dio, di essere cristiani.
1: E come, diciamo, si fa alla scuola guida che si studiano i segnali, si vede un po' cosa significa quello, quell'altra regola, ma basta solo studiare i segnali stradali per prendere la patente? Cioè uno va a scuola guida, assiste alle lezioni, vengono spiegati i segnali e poi è già pronto per guidare.
2: No,
1: che
2: non
1: cosa
2: bisogna
1: occorre?
2: Imparare,
1: sì. E poi?
2: Devi fare la pratica.
1: C'è il test, giusto, la parte teorica, ma poi c'è anche la parte?
2: Pratica,
1: se no non puoi prendere la patente. Allora, anche nella vita cristiana è così, sapete perché? Non basta conoscere le regole, i comandamenti, tutto ciò che Gesù ci ha insegnato. Bisogna anche
2: mettere in pratica,
1: se no diciamo dei cristiani con una patente a metà. Vogliamo essere dei cristiani a metà?
2: No.
1: Allora, oggi iniziamo con un primo segnale. Il primo segnale che ho scelto per approfondire la vita cristiana è proprio questo. Guardate, forse non ve lo immaginate. Adesso lo vedrete sullo sfondo, questo famoso segnale, tutti lo conosciamo.
2: Sì.
1: Come si chiama?
2: Stop.
1: Il segnale dello stop. Cosa si fa con questo segnale? Quando tu lo incontri nel tuo cammino, sei in strada?
2: Indica che ti devi fermare.
1: Perché se no?
2: Perché se no si fa un incidente.
1: Si fa un incidente. Sarà vicino a un incrocio, sarà vicino a qualcosa in cui ti devi fermare. Non solo rallentare, ragazzi, proprio fermarti. Allora, questo segnale per me è molto importante. Io ho pensato di metterlo proprio all'inizio del cammino cristiano. Allora uno potrebbe dire, ma come Soremma, dobbiamo fare un cammino e iniziamo con lo stare fermi? È un controsenso. Dobbiamo iniziare a camminare o dobbiamo stare fermi? Perché secondo voi l'ho scelto come primo segnale della vita cristiana?
2: Perché per stare in ascolto e in comunione con Dio, Gesù, meglio bisogna fermarsi e stare in silenzio, insomma, fermarsi.
1: Benissimo.
2: Può aiutare.
1: Fantastico, Riccardo. E infatti poco fa quando vi ho chiesto nella vostra classe come va, se c'è un po' di rumore, qual è il segnale che voi vorreste mettere nella vostra classe, qualcuno di voi ha detto proprio
2: stop.
1: Perché? Perché a volte nella troppa confusione cosa succede?
2: Non riusciamo a capire.
1: Non si riesce a capire cosa. Niente. E questo vale anche nei confronti di Dio. Se non fai silenzio, ma non che devi stare zitto così muto come una statuina, ma se non fai silenzio, cioè non fai spazio dentro di te, non puoi ascoltare la voce di Dio, perché Dio parla. Dio parla nel silenzio del nostro cuore. E allora oggi noi faremo un piccolo gioco. Questo gioco, che adesso prendo un po' i segnali degli automezzi, ecco, li divido semplicemente, quello che capita capita, ok? Mettiamo una bella bici. Allora, facciamola vedere così, in modo che ognuno vede quello dell'altro, così, benissimo. E con questo automezzo noi adesso ci muoveremo con uno sottofondo musicale e al mio stop vi dovete fermare. Chi si ferma per ultimo viene eliminato. È un po' come il gioco delle belle statuine, ve lo ricordate, no? Allora, iniziamo, perché questo gioco appunto ha questo significato: fermarsi per ascoltare la voce di Dio. In piedi? Siete pronti?
4: Sì. Sì.
1: Via! Bravissimi, via. Stop. Il filato. Via. Stop. Eliminato. Via. Voi due siete bravissimi. Via! Stop! Un pochino tu, forse un pochino, Anna. Allora, tu saresti il vincitore. Allora, vieni qui davanti e di una cosa. Secondo te, questo segnale stradale, cosa si deve fare nel profondo proprio per viverlo veramente bene come cristiano? Se tu vuoi veramente ascoltare la voce di Dio. Lui già ha detto qualcosina poco fa, vediamo se ti ricordi.
5: Che dobbiamo fermarsi e ascoltare Gesù nel nostro cammino, del nostro cammino cristiano.
1: Per esempio, se uno ha dei pensieri inutili e comincia a pensare, guarda, quella persona è così, in questa situazione è così, e comincia a pensare, nella sua mente, nel suo cervello, c'è spazio per i pensieri di Dio?
5: No.
1: No, perché è occupato con i suoi pensieri. E se uno ha nel suo cuore delle emozioni brutte di odio, di rancore verso qualcuno, oppure anche delle cose belle che però gli occupano il cuore, ha spazio per accogliere la voce di Dio dentro il cuore?
5: No. No.
1: E così anche con le parole. Poi le parole inutili sono proprio... E allora dobbiamo cercare di fare in modo di stoppare tutte queste cose inutili. Allora, nell'ultimo munch del gioco facciamo così: al mio stop io dirò stop ai pensieri, stop alle emozioni, stop alle parole, e voi dovete mettere il vostro segnale o alla bocca, sulla mente o sul cuore, però qui da seduti, in modo che così la vediamo tutti. Pronti? Via! Stop ai pensieri! Anna e Riccardo. Di nuovo. Stop alle parole inutili. Bravissimi. Via. Stop alle emozioni. Allora, facciamo così e ricordiamoci che c'è stato un santo che ha fatto proprio così, San Paolo, che all'inizio del suo cammino ha proprio fatto una grande caduta, diciamo così, e si è fermato, Dio proprio lo ha fermato, e ha iniziato una nuova avventura. Ed è l'augurio che facciamo a tutti voi. Ciao!
6: Per te un beato?
7: Cos'è un beato?
8: Ha tanti significati.
9: Per me un beato è una persona felice.
10: Un beato è una persona che segue Dio.
11: Uno che ti sta caro.
12: È qualcuno che è fortunato.
13: Beato Gesù.
14: I santi.
15: Perché sono con Gesù e Dio.
8: Poi una persona beata è una persona che poi sarà tipo ringraziata da Gesù, tipo beati i poveri, che poi saranno beati da Gesù.
6: Quando usi la parola beato?
8: Mai.
6: Mai?
8: Non spessissimo.
9: Quando penso che qualcuno ha più di me.
2: Tipo, io ho una piscina privata. Ah, beato te, capito?
4: Ciao bambini, siamo qui sulla nostra barca, la barca della Chiesa. Ogni settimana entreremo nella parola di Dio attraverso una parabola, un momento della vita di Gesù. E oggi la parola che abbiamo scelto, o meglio il Vangelo che abbiamo scelto, è proprio quello delle beatitudini, Tommasino. E ai nostri bambini abbiamo chiesto che cosa significa essere beati e ci hanno risposto con la loro semplicità. Addirittura alla fine ci hanno detto: io quando vedo una piscina meravigliosa non posso che dire beato quel bambino che ha una piscina così bella. Ma devi sapere che le beatitudini hanno un'ottica completamente diversa. Le vogliamo vedere insieme? Anzi, mi aiuti?
7: Ma certo, Don Dino.
4: Cominciamo.
7: Allora,
4: in questo bel Vangelo.
7: Cominciamo con beati i poveri in spirito. Ma allora, dobbiamo essere poveri?
4: Partiamo proprio da questo. Le beatitudini stravolgono un po' il nostro ordine. Una persona beata è una persona che sta bene. Perché il Signore oggi ci dice beati i poveri? Perché attraverso tante volte la povertà possiamo riscoprire invece la vera grandezza della nostra vita, i valori importanti. Ecco perché quel beati i poveri diventa per noi uno strumento importante e proprio mettere al primo posto anche i poveri.
7: E poi va avanti dicendo: beati gli afflitti. Ma io non voglio essere afflitto.
4: No, il Signore non ci vuole né tristi e né afflitti. Ci vuole innanzitutto felici. Ma quella felicità tante volte viene a mancare quando arriva un momento difficile nella nostra vita. E in quel momento la nostra fede deve avere quella marcia in più.
7: La prossima è facile: beati i miti. Tu sei un mito e quindi no. Beato Don Dino.
4: Non sono quelli miti, Tommasino, no, parliamo di coloro che vivono la vita con mitezza, cioè con quella bontà di animo, con quell'attenzione verso gli altri, con quell'amore anche nei confronti degli altri. Essere miti significa proprio questo: non arrabbiarsi per ogni piccola cosa, non essere troppo irruenti. Questo significa essere miti. Noi lo vogliamo essere.
7: Beati quelli che hanno fame di hanno fame e sete della giustizia.
4: Sì, perché la giustizia è un valore importantissimo e noi dobbiamo combattere e lavorare ogni giorno perché questa giustizia si riesca a concretizzare ogni giorno nella nostra vita, per la nostra vita, ma anche nella vita degli altri. Questo è importantissimo, Tommasino.
7: La prossima è difficile.
4: Dimmi.
7: Beati i misericordiosi. Ci
4: no,
7: aiuti?
4: È più semplice di quello che pensi, invece, caro Tommasino. I misericordiosi sono coloro che hanno bisogno di perdono. Beati loro. Beati coloro che riconoscono le loro colpe e chiedono perdono. Sai qual è la cosa più difficile nella vita, Tommasino?
7: Quale?
4: Chiedere perdono. Però noi dobbiamo imparare, perché quel perdono ci verrà concesso sicuramente dal buon Dio. E questo non ci mancherà mai.
7: Beati i puri di cuore. Chi
4: questa
7: sono?
4: È la cosa più bella. I puri di cuore sono coloro che hanno un cuore pulito, coloro che non dicono parolacce, coloro che non vivono di rancori, coloro che non vivono di rabbia, che non portano anche la cattiveria nella vita delle persone, ma che conservano il loro cuore umile e pulito.
7: E quest'altra mi piace tanto perché mi fa pensare alla mia amica, la colomba Martina, che porta sempre il ramo di ulivo. Beati gli operatori di pace!
4: È più semplice, questa è proprio la più semplice. Gli operatori di pace sono coloro che portano la pace, coloro che la costruiscono. Anche noi, cari bambini, possiamo essere operatori di pace. Come? Dove? Ma nella nostra vita, nella nostra quotidianità, nella nostra classe, con i nostri amici, a casa, con i miei parenti, con il mio fratellino. Essere operatori di pace significa avere il desiderio, la voglia e anche la forza di costruire questa benedetta pace che tutti desideriamo. Queste sono le beatitudini, una mappa immensa, gigante, per essere felici.
7: Oh, una mappa del tesoro, sì. Il tesoro è Dio allora!
4: È proprio Lui, è Gesù che si fa conoscere e riconoscere, Tommasino.
7: Che bello, grazie!
4: Ciao bambini, alla prossima settimana!
7: Ciao!
16: Catechista, puntata 1, 4 macchine, prima.
17: E così nermare.
18: Dottore, audio partito, che faccio?
19: Punti paradiso, puntata prima.
20: Ok, lo rifaccio. Vabbè, ok, grazie.
21: Ah, bravissimi.
0: la frase che di solito usate.

0: una fanciulla.
1: Signorine, salutate la nuova sorellastra.
2: Mademoiselle.
3: È intelligente.
4: Questa è la nostra casa e non permetterò che vada in pezzi.
3: È ribelle. Quando incontra il principe...
4: Perdonatemi, vostra altezza, io non vi avevo visto.
3: Niente sarà più come prima.
4: Che cosa speravi di ottenere? La disonestà non è tollerata in questa casa.
3: Cinderella, la leggenda di un amore.
5: Una serva, al re.
3: Questa sera in prima serata.
6: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
7: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
8: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
9: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi stanna.
10: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
11: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero! Tic Tac Toe! Gira, rigira e gusta!
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
14: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
13: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
14: Vi aspettiamo!
3: Di buon mattino, la nuova stagione, da lunedì alle 8.
15: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. A solo 2,90 euro.

0: Iannacu, giornalista soprattutto, no? Poi autore, conduttore, ma soprattutto giornalista.
1: Raccontatore di storie.
0: Sì, ma giornalista, nasce così, no? Come inviato in programmi famosi di inchiesta, storici programmi di inchiesta. Però guidava i camion lei prima, eh?
1: Guidavo i camion perché avevo un padre che nella sua visione spartana voleva temprarmi e quindi ci aveva introdotto sia a me sia ai miei fratelli proprio nel lavoro. Appena finita la scuola noi dovevamo andare sui cantieri, seguirlo. E questo all'inizio poteva sembrare una specie di, come dire, di furto della fanciullezza. Poi mi sono accorto però che queste cose mi sono rimaste dentro.
0: E le sono servite?
1: Tantissimo, sì, eh? Oramai sono una specie di bussola per me. Io capisco per esempio chi di fronte mi dice la verità, chi non me la dice. È come se mi avesse dato proprio la chiave di lettura dell'umanità. Questa è una cosa...
0: La sensibilità è una grazia, ma è anche una condanna, è d'accordo?
1: Eh sì, perché alla fine non riesci a schermare tutto. Se sei sensibile, le cose ti arrivano addosso.
0: Soffri di più.
1: Le porti dentro di te, le fai sedimentare, alla fine ti fanno soffrire.
0: Ma questo ragazzino che andava in cantiere con papà, molisano, doc, Torella del Sannio, ma che cos'era il Molise quando lei era piccolo? Che non so, 100 anni fa, però è cambiato tanto in questi anni il mondo.
1: Ma il Molise, quando io ero piccolo, era una comunità secondo me più viva, intanto perché oggi si sta spopolando, terribilmente spopolando. Molise ha all'incirca 280.000 abitanti, quindi pochissimo. E soprattutto però, secondo me, aveva quello che poi del resto c'è in altri piccoli paesi dell'Italia, una specie di senso della comunità. Mio padre e mia madre avevano delle attività, avevano un genere alimentare che serviva per far credito alle persone che dovevano praticamente poi avere il tempo di aver raccolto. Una volta aver raccolto, i contadini portavano e pagavano il debito, e poi compravano il materiale da costruzione a mio padre e intanto rivendevano il grano. E tutto veniva fatto senza le banche. Non c'era la necessità proprio del finanziaria, c'era l'idea della parola data e quindi tutto si faceva con un altro spirito.
0: Sembra veramente nostalgia, dolente, da vecchi dire queste cose, però è vero che c'era una vita più umana, no?
1: Non c'era l'idea proprio dell'arricchimento, c'era un'idea solidale. Questa cosa si è persa perché tutti abbiamo arretrato. Sostanzialmente, ma non soltanto nella mia regione,
0: certo.
1: In giro succede che gli uomini arretrano per paura. E quindi questo alla fine non crea mai aperture.
0: Allora, lei è un grande appassionato, un inviato, sempre sul pezzo, sempre attento alla cronaca, a quello che succede, ma in realtà lei ha iniziato a formarsi culturalmente leggendo e scrivendo poesie. Ma come mai?
1: Ma sì, quella è stata una storia di liberazione, stando proprio in un piccolo paese del Molise. Io amavo tantissimo leggere e scrivere anche, e quindi 17enne... inviai delle poesie a quella che Pasolini aveva definito la più grande poetessa del secondo Novecento italiano, Amelia Rosselli, e non pensavo di essere poi ricontattato proprio da lei, che telefonò a casa mia e mi disse che avrebbe pubblicato su una rivista che lei dirigeva qui a Roma. E per me quell'elemento è stato un po' la caratterizzazione anche del mio lavoro successivo. Io ogni volta che faccio un incipit del mio lavoro, del mio racconto televisivo, è come se mi creassi una specie di verso, di metrica del racconto. È una cosa meravigliosa perché vuol dire che la mia formazione è rimasta intatta, si è arricchita, ma che si nutre di quegli inizi.
0: E grazie ad Amelia Rosselli e a queste frequentazioni ha conosciuto i poeti più importanti della letteratura contemporanea,
1: tutti.
0: Caproni, Zanzotto.
1: Io ho conosciuto con lei tutti, perché poi lei, tra l'altro, a me era una persona molto estrosa, con i suoi problemi, con le sue chiusure a volte, però faceva delle cose strane, a volte capitava di andare a casa di poeti la sera tardissimo, perché lei decideva di andare così, che ne so, a casa di Bertolucci, di Caproni qui a Roma, ma con lei ho conosciuto Luzi, Sanguinetti, Raboni e tutti i grandi poeti. Per un ragazzo di 18 anni, cioè quella frequentazione è come se avesse creato una specie di spugna assorbente. Cioè io di quel periodo ho un ricordo nitido, ma proprio di chi si sentiva, di chi si nutriva, di chi si arricchiva.
0: Continua a leggere e a scrivere poesie, perché la poesia è davvero un genere letterario deserto, anche dalla critica, non parliamone, ma soprattutto dalle case editrici oggi.
1: No, non scrivo poesie, ne leggo, ma non ne scrivo. E mi chiedono di ricominciare a farlo e forse magari lo farò. In questo momento è come se le due strade fossero un po' divergenti e quindi la televisione non mi porta ad essere poeta in questo momento.
0: Latte no, c'è poca poesia da raccontare. No, però la poesia si trova soprattutto nelle storie trascurate da tutti e soprattutto nelle storie vere che bisogna avere la sensibilità di scoprire. Ora, lei ha parlato per i suoi programmi di inchieste morali. Noi siamo abituati

0: andati a considerare le inchieste dei programmi più cliccati, come inchieste di denuncia, inchieste che generano dibattito ma soprattutto polemica, animosità. C'è la possibilità invece di una denuncia civile che aiuta a pensare, a riflettere, che è un taglio diverso.
1: Ma quando nacque l'idea di fare le inchieste morali, nacque perché mi ero reso conto che si stava esaurendo, almeno per me, l'idea di raccontare nella maniera tipica che ho appena fatto, che in quegli anni stavo facendo, di raccontare spesso i fatti, ma con il piglio giudiziario. A me interessava che ci fosse la capacità, la possibilità di raccontare qualcosa che stava all'interno delle storie. E quindi nacque l'idea di fare le inchieste morali. La proposi ad Antonio Di Bella, il mio direttore di Rai 3 di allora, e lui un po' rimase così quando gli dissi: voglio anche rallentare, voglio reintrodurre le pause, no? E poi invece quell'idea passò, e nacquero i 10 comandamenti, che dovevano essere 10, come
0: spieghiamo
1: il decalogo.
0: Di che si trattava?
1: Erano
0: perché
1: proprio,
0: non erano quelli del decalogo?
1: Assolutamente, erano rivisitati in chiave moderna, una specie di divisione alla Kieslowski praticamente, un decalogo vivo con comandamenti quasi nuovi. E poi quella cosa funzionò così tanto che rimasero nuovi comandamenti e se ne fecero altre stagioni. E fu un periodo in cui in qualche modo forse la televisione ha ripreso possesso dei tempi televisivi di un tempo, che sono molto più vicini a quelli del cinema. Prima c'era questa possibilità. I nostri maestri, parlo di Zavoli, parlo di Gregoretti, anche nella fase anche quella più illuminante, quella più ironica, Soldati, cioè Pasolini con i Come si amore, e c'era la possibilità di raccontare con un tempo che era della vita sostanzialmente. E poi la televisione invece ha preso una specie di rincorsa. Io odio tantissimo i tagli in asse, quelli che alla fine troncano le parole, perché lì in quel punto in cui viene recisa la parola è come se si recidesse l'emozione di chi o ha detto una cosa o ha ascoltato una cosa.
0: Beh, dipende anche. I tagli in asse, se fai appunto il servizio del TG, maggioranza, opposizione, 30 secondi l'uno,
1: ma quello
0: è
1: un'altra
0: necessario,
1: cosa.
0: Ma è un altro tipo di racconto. Ma torniamo all'inchiesta, al suo concetto di inchiesta, me lo spieghi bene, perché insomma siamo abituati a inchieste che spesso poi, vabbè, ahimè, lo sappiamo, vengono annunciate prima che verificate e sono anche inchieste molte volte pretestuose o ideologiche.
1: Ma io sul termine inchiesta, insomma, oggi tutto viene definito inchiesta, anche quello è secondo me molto generalizzante e generalizzato. E per fare un'inchiesta c'è bisogno proprio di trascorrere del tempo, di immergerti pienamente nelle cose. Spesso questo non si fa, la televisione non ha i tempi giusti per fare questo. Forse un tempo trascorso, passato, si faceva, adesso non lo fa più. E diciamo l'idea di, come dire, legittimarsi come inchiestisti oppure di proporre inchieste forse è un po' campata in aria. Anche il fatto di aver, come dire, arretrato, compresso il tempo, cioè non si può fare un'inchiesta in 5 minuti.
0: È soltanto una questione economica? Questa rincorsa sui tempi rapidi? O no?
1: Ci sono varie ragioni. La prima è senz'altro economica. E poi c'è stata, secondo me, anche una ragione di appiattimento verso il basso. Si sono creati dei modelli che hanno copiato altri modelli, che hanno abbassato il livello. E poi c'è stata un'altra questione, secondo me quella più complessa e anche più attuale, è il tempo di attenzione, che è calato tantissimo.
0: Degli utenti, ahimè, soprattutto dei più giovani.
1: E questo ha, come dire, ridotto la complessità, certo. e quindi ha allontanato le persone, il telespettatore, alla complessità. Per capire un fatto, per capire dove sta la verità, dove bisogna andare per scoprire la verità, c'è bisogno di tempo e c'è bisogno anche di, in qualche modo, sbrogliare no, la complessità.
0: Insomma, lei con i reel a effetto non riuscirebbe a raccontare le sue storie.
1: Io faccio fatica perché

0: perché quando mi dicono comprimi in 30 secondi è strano, è come andare contro natura per me. Sì, lo faccio, però mi sento come dire amputato.
1: Possiamo parlare, io ho usato questo termine prima, della necessità e del suo impegno a fare una narrazione civile, cioè vado a cercarmi gli ultimi, ma non gli ultimi retoricamente intesi, che poi alla fine diventa, se tutti sono ultimi, nessuno è ultimo, no? Ma quelli di cui si parla poco, si parla male, perché spesso sono raccontati male gli ultimi.
0: Io provengo, secondo me, da una scuola che ha tinto la sua diciamo ispirazione dal neorealismo. Io lo dico sempre, secondo me il primo tratto caratterizzante del mio lavoro è Ladri di bicicletta, lo dico sempre. Per me quella storia è una specie di archetipo che ti permette di raccontare il mondo. In effetti il furto di una bicicletta sarebbe una cosa banalissima, e invece attorno al furto di quella bicicletta puoi raccontare un universo. Bene, quel film per me è proprio una specie di metronomo, è una forma che mi permette sempre di andare nella giusta direzione, e gli ultimi sono quelli che potrebbero uscire da un film di De Sica.
1: Per esempio i malati di mente, i malati di solitudine, i malati negli ospizi o negli hospice.
0: Ah sì, sono cose a cui sono affezionato, che mi hanno permesso di fare anche viaggi molto profondi. Per esempio sul disagio mentale ho molto lavorato, mi ci sono immerso, confrontato molte volte. Per me è un mondo ancora che deve essere raccontato e tutelato con profondo rispetto, perché spessissimo la televisione è come se buttasse in pasto, no? Quello che vede e poi se ne dimenticasse. Io quando prendo una storia ho sempre l'attenzione poi di portarmela dietro, magari i miei protagonisti umili, ultimi, di storie minime, poi li vado a riprendere a distanza di 4-5 anni per capire che cosa è accaduto. Anche questo è un modo di non staccarsi dalla vita e di non dimenticarsi di loro.
1: Per queste storie di malattia mentale qualche poesia di Alda Merini se l'è portata dietro, però.
0: Sì, Alda Merini, come dire, in quel senso ha molto ispirato chi ha vissuto, ma la stessa Amelia Rosselli ha vissuto pari ricoveri in strutture psichiatriche, mi raccontava l'ultimo passaggio della sua esistenza, è stato un passaggio molto tormentato, tant'è che poi ha deciso di suicidarsi. Questa cosa, aveva il mal di vivere sostanzialmente, e quindi è un tema che mi è rimasto dentro.
1: Una storia, ce ne saranno tante, ma una storia così che in 30 secondi le è rimasta nel cuore particolarmente tra le tante che ha incontrato?
0: C'è una storia però che in qualche modo è rimasta proprio nel limbo delle storie che non si sono concluse, secondo me. È la storia di una donna che ho incontrato facendo un lavoro su una puntata che si intitolava L'intruso, ed ero andato nell'ex fabbrica della penicillina, in una zona defilatissima di Roma dove c'era una fabbrica un tempo, e lì incontrai una donna che viveva una situazione di disagio notevolissimo. Si chiamava Maria, io ricordo soltanto questo il nome, ed era un'italiana che aveva avuto un figlio da un senegalese, era stata in qualche modo allontanata dalla famiglia, viveva in una situazione molto disagevole, e decise di farsi intervistare, e poi piangendo mi disse: portami via di qui, aiutami. E questa cosa non l'ho potuta in qualche modo concludere, perché io ci sono tornato 2 giorni dopo e non l'ho più trovata, ci sono tornato anche settimane dopo e non l'ho più trovata, ho chiesto. E io non so che fine abbia fatto questa donna. A volte, andando in giro col mio spettacolo teatrale che ci faccio qui in scena, ho quasi voglia che questa persona...
1: Eccomi.
0: Esattamente, ecco, mi piacerebbe che lei apparisse un giorno e mi dicesse: sono viva, sono qui.
1: Senta, davanti alle storie di sofferenza e di dolore, quelle che ormai è un termine di moda, potrebbero provocare burnout, cioè palpitazioni, incubi, paure, angosce. Cioè, lei come si pone? Che domande e che risposte si dà davanti alla sofferenza che a volte sembra maledetta e inutile?
0: Io mi sono dato una specie di metro. Mi sono detto, allora, se io racconto soltanto storie che portano verso l'irreparabile, io ho raccontato una storia, magari ho denunciato, ma non ho, come dire, concluso la mia posizione di uomo. E allora mi sono detto, va bene, allora faccio una cosa. Per ogni storia che racconto, per ogni attraversamento che faccio, io devo almeno cambiare la vita di una persona. E questa cosa la faccio sempre. La mia redazione è una redazione che poi si muove anche dopo, diventa un ufficio di collocamento, una specie di smistamento degli uti.
1: Una ONG.
0: Esattamente, però questa cosa un po' mi ha riconciliato e mi ha fatto vincere il discorso che mi diceva lei.
1: Lei crede in Dio?
0: Io non credo in Dio nella misura di chi va spesso in chiesa, però credo in Dio. E è una specie di profonda spiritualità che mi porta a cercare sempre una connessione con Dio.
1: Anche perché davanti a certe cose una risposta deve esserci, l'aspettiamo, possiamo almeno, come ha detto Pascal, scommetterci, altrimenti sì. Nulla ha senso, no?
0: No, dobbiamo. Io credo che l'entità che ci guarda, che ci può anche salvare, esiste, fa parte proprio della visione del mondo. Sarebbe tutto troppo razionale, troppo freddo se non ci fosse Dio.
1: Sì, più che altro, insomma, a proposito di che ci faccio qui, è la prima domanda che si fa a un bambino quando ragiona. Da dove arrivo? Da dove vengo? Dove andrò? Che cosa succede? Qual è il senso della mia vita? Senta, ma invece il senso del servizio pubblico qual è? Ah. Perché lei è proprio un uomo, Rai.
0: Io non ho mai fatto esperienze esterne alla Rai, benché io non sia un interno Rai. L'ho fatto per scelta, fondamentalmente, perché credo nel servizio pubblico. Il servizio pubblico è una cosa rara che deve essere salvaguardata. In questo periodo devo dire che il servizio pubblico non sta vivendo una grande stagione e quindi avrebbe bisogno che non venga, come dire, debilitato ulteriormente.
1: Che cos'è il servizio pubblico?
0: Ma il servizio pubblico significa sostanzialmente non allontanarsi dai bisogni reali della gente, non creare una finta informazione, non essere l'amplificazione di un potere, qualunque esso sia. Questo deve essere per me il servizio
1: pubblico. Ma anche raccontare cose belle, no?
0: Ma non certo, soltanto. Ma la vita, tutto. Ecco. Io credo che nella vita ci siano tutte le componenti.
1: No, perché abbiamo fame, non di buone notizie, non di buoniste notizie,
0: sì, certo.
1: Ma di vere, reali, esistenti buone notizie.
0: Assolutamente, io credo che la vita ha un bouquet di opportunità talmente ampio che non può ridursi al brutto o al bello, quindi tutto deve essere raccontato nella sua, come dire, realtà, senza edulcorazioni e senza stravolgimenti.
1: Che papà è? Che padre è?
0: Ah, io sono stato un padre adesso più presente.
1: Prima facendolo inviato era dura, eh?
0: Ah, per esempio, se penso che è nata mia figlia, io fui chiamato a fare un pezzo per Ballarò, mi ricordo, lavoravo lì. Oggi mia figlia ha 22 anni, ha vissuto negli Stati Uniti e questo non mi ha permesso di frequentarla molto. Adesso è tornata, sta qui e devo dire che è una cosa bellissima perché c'è un rapporto molto equilibrato, consapevole, profondo, maturo e questa cosa in qualche modo mi ha riconciliato anche col tempo perso un po' in qualche modo.
1: Beh, perso, impiegato, noi non possiamo perderlo il tempo.
0: Però ci sono delle cose che
1: lo viviamo in modo diverso.
0: Però io dico ai padri che è importante che stiano vicino ai figli sempre e che alla fine il lavoro non deve essere una specie di spinta magari a fare solo quello e poi allontanarsi dal resto.
1: Comunque ci sono priorità.
0: Ci sono le priorità, però c'è bisogno sempre di bilanciare.
1: Adesso tuo figlio è la priorità.
0: Sì, certo, mia figlia è la priorità, sì.
1: Se dovesse scegliere la colonna sonora della... Che domande! La colonna sonora della sua vita, perché le piace la musica?
0: Ah, sì, tanto.
1: Piace. Tanto. Perché? Cosa? Perché quando si racconta, quando si scrive poesie, come diceva Baudelaire, la musica mi prende sovente come il mare, ci vuole un mare, no? Che
0: sì.
1: che ti avvolge?
0: Nei miei lavori io utilizzo sempre musica originale, gran parte. C'è un compositore che lavora con me da sempre, uh-huh. giovane, che quindi da tanti anni sta con me, e quindi la musica la componiamo proprio seguendo le sequenze proprio. E poi mi piacciono, chiudo sempre le puntate con delle canzoni, per esempio, perché mi danno l'idea proprio di ricongiungere la storia, di renderla in qualche modo più
1: ricongiunga con una canzone la

0: prima. Perché?
1: È perché un po' mi piace il piglio, mi piace l'idea di pungere, mi piace l'idea di non piegarsi, mi piace l'idea che alla fine si può rimanere integri, benché la vita alla fine ci spinga a destra e a manca.
0: Si può essere imperfetti, ma restare coraggiosi, audaci e profondamente appassionati e anche ironici nella vita.
1: Sempre, sempre.
0: Grazie tantissime.
1: Grazie,
0: grazie,
1: grazie
0: davvero.
1: A lei.
2: Venite pure avanti, poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza, avrete soldi e gloria ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura,

Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. A solo 2,90 euro.

Le sacre scritture furono ricevute dalla Chiesa sin dalla sua fondazione e vennero gelosamente custodite. L'importanza della Chiesa nel custodire, trasmettere e interpretare le sacre scritture è spiegata dal Concilio Vaticano II con queste parole. Dio, che ha scelto alcuni uomini affinché scrivessero la storia della salvezza, ha voluto affidare la trasmissione della rivelazione alla Chiesa, fondata da lui stesso, agli Apostoli. La missione della Chiesa di insegnare e interpretare le sacre scritture si basa su diversi passaggi dei Vangeli. Per esempio, quando Gesù dice agli Apostoli: «Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me». O quando promette a Pietro: «Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Inoltre, quando inviò gli Apostoli a predicare il Vangelo in tutto il mondo, promise loro: «Io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Il Concilio Vaticano II insegna che la predicazione apostolica, che è espressa in modo speciale nei libri ispirati, deve essere conservata con successione continua fino alla fine dei tempi. Così la Chiesa, nella sua dottrina, nella sua fede e nel suo culto, perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è e tutto ciò in cui crede. Una delle funzioni della Chiesa è stata quella di determinare quali tra i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento siano stati rivelati da Dio. Fin dai primi secoli c'è stata grande unanimità nella Chiesa d'Occidente e in quella d'Oriente rispetto ai libri ispirati da Dio. Ne è la prova un testo dell'anno 200 circa, conosciuto come Canone Muratoriano, che contiene la lista dei libri che a quell'epoca erano considerati dalla Chiesa come ispirati dal Divino. Si tratta del riflesso della perfetta continuità delle sacre scritture dai primi secoli fino ai giorni nostri. Il criterio utilizzato

0: per stabilire la lista dei libri canonici tra il II e il IV secolo fu la comunione ecclesiale, vale a dire averli ricevuti come tali dalla tradizione dei padri della Chiesa, che allo stesso tempo li hanno ricevuti dai primi ministri del Vangelo. Il Concilio di Trento, raccogliendo questa unanime e antichissima tradizione, dichiarò come dogma di fede la lista canonica dei libri che compongono le Sacre Scritture o Bibbia, di fronte alla grande confusione suscitata dai riformatori protestanti nel XVI secolo. Le Sacre Scritture devono essere l'anima della teologia, della predicazione pastorale e della catechesi. Per questa ragione la Chiesa ha fatto in modo che la Bibbia venisse tradotta nelle lingue più diverse. E il Concilio Vaticano II ha esortato ogni cristiano a imparare, attraverso una lettura frequente delle Sacre Scritture, la sublime conoscenza di Gesù Cristo. Perché l'ignoranza delle Scritture è l'ignoranza di Cristo. Colui che ci ha liberati dal peccato e dalla morte eterna, per vivere nella gloriosa libertà dei figli di Dio.
1: Con la presente vi invio i primi capitoli di uno scritto a cui sto lavorando.
2: Lo prendiamo.
3: La signorina Marci, giusto?
4: È stato generosissimo.
1: Gliel'avrà suggerito suo nipote Lori. Ho solo venduto quello che era mio.
5: Solo perché i miei sogni sono diversi dai tuoi, non sono meno importanti.
6: È terribile che l'infanzia sia finita.
1: Voi non siete sposata, zia Marci.
4: Ma che c'entra? Io sono ricca.
3: Non sposarlo.
4: A tutti piace quello che scrivi.
1: E chi può interessare una storia di sacrifici e piccole gioie domestiche? Sono cose futili, non credi?
7: Piccole donne, domani in prima serata.
8: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
9: Che bel telefono!
10: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
11: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
12: Corri da Penny! Solo venerdì 18 e sabato 19 settembre trovi le offerte shock. Un chilo di riso Roma a 1,49 euro. Due bottiglie da 1,75 litri di Pepsi a 1,98 euro.
13: Macchie scure dopo l'estate?
14: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi anti-età efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione anti-età ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero anti-età Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
15: Io valgo. Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
16: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
17: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero! Tic Tac Toe! Gira, rigira e gusta!
18: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
19: Ci sono mattine più pesanti di altre.
20: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
21: Nessuno può sapere quello che ci aspetta.
22: Il futuro ci aspetta.
23: Terra Nostra, oggi alle 16:00.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: siamo chiamati a interrogarci sul grande cantiere della nostra epoca. Cosa stiamo costruendo? Mentre lo sviluppo tecnologico cambia rapidamente linguaggi, relazioni, istituzioni e forme di potere, noi credenti dobbiamo e possiamo scegliere a quale progetto lavorare e con quale stile per custodire e valorizzare la magnifica umanità che ci è data in dono. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E vieni ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, che splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

presidente Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana. Lo shock energetico potrebbe frenare la crescita del paese e aumentare l'inflazione. L'allarme di Confcommercio, a cui si unisce

0: Quello della CGA di Mestre, il ceto medio sempre più in difficoltà, le famiglie italiane sono indebitate per 178 miliardi di euro. È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, scrive il club nerazzurro con cui Sandrino ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali e con la nazionale italiana ha vinto il campionato europeo del 1968, minuto di silenzio su tutti i campi e non solo di Serie A. Buongiorno dal TG2000 in apertura dunque, lo avete sentito, l'accordo tra Stati Uniti e Danimarca e Groenlandia che tutela la sicurezza americana nell'Artico, un'intesa, scrive il segretario di Stato Rubio sul social X, che consentirà di escludere dalla regione e dalle aree circostanti qualsiasi avversario degli Stati Uniti. Antonio Soviero.
1: La firma ancora non c'è, sarà apposta dai leader dei 3 governi la settimana prossima a margine dell'Assemblea ONU a New York, ma l'intesa è stata raggiunta, lo ha annunciato nella notte italiana Donald Trump, un accordo che mette la parola fine alla crisi groenlandese dopo le minacce del presidente statunitense di invadere l'isola di ghiaccio e lo scontro con la Danimarca. La Groenlandia gode di un'ampia autonomia, ma è formalmente territorio danese e frena le mire espansionistiche sull'Artico di Russia e Cina. Veniamo ai termini dell'accordo. A Washington va il controllo permanente sulla difesa e sulla gestione strategica dell'isola artica. La premier di Copenaghen, Mette Frederiksen, conferma tutto, specificando che il testo concordato tutela la sovranità territoriale danese e groenlandese, rafforzando contemporaneamente la sicurezza della NATO nell'Artico e nel Nord Atlantico. Poco dopo l'annuncio di Trump, la Casa Bianca ha sospeso i dazi doganali commerciali sulla Groenlandia.
0: E sempre dagli Stati Uniti arrivano nuove sanzioni contro Mosca per la guerra in Ucraina. Sentiamo Elena Seno.
2: Dopo l'approvazione del Congresso americano arriva anche la firma del presidente Trump sulla legge bipartisan che prevede nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento punta a colpire il settore energetico e quello della difesa della Federazione Russa e prende di mira il presidente Putin e altri alti funzionari. A Trump poi la facoltà di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi e in testa ci sono Cina e India. Subito il presidente Zelensky ha ringraziato Trump e ha chiesto di fare presto nell'attuare le misure previste dalla legge. In Europa invece sono stretti i tempi per trovare un'intesa che ancora manca per il rinnovo degli elenchi delle sanzioni individuali alla Russia che scadono martedì. Intanto assumi un condominio residenziale è stato colpito da una bomba russa. Attacchi nella notte anche sulle regioni di Odessa e di Kiev con missili e droni in parte intercettati. Il bilancio è di 11 vittime e 64 feriti nelle ultime 24 ore, secondo le autorità locali. Il Ministero della Difesa russo afferma di aver intensificato l'offensiva sul fronte ucraino e rivendica di aver assunto il controllo nel solo mese di settembre di oltre 670 km quadrati di territorio e di 27 centri abitati.
0: E ci spostiamo in Medio Oriente, dove una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh in Arabia Saudita, chiuso l'aeroporto. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: È durata mezz'ora l'allerta lanciata nella notte a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, dopo 2 esplosioni poco prima delle 3 ora locale. Sui telefoni dei residenti è comparso un messaggio che avvertiva una minaccia aerea ostile nella zona. L'attacco è stato attribuito ai ribelli filo-iraniani Houthi dello Yemen. L'agenzia iraniana Tasnim, citando rapporti provenienti dall'Arabia Saudita, ha riferito che l'attacco ha provocato gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh. Dallo Yemen l'8 settembre scorso gli Houthi hanno ripreso ad attaccare l'Arabia Saudita bombardando strutture energetiche e provocando vittime. L'attacco di questa notte è il primo contro la capitale saudita Riyadh. I ribelli Houthi nel 2014 hanno intensificato il conflitto nello Yemen conquistando diverse aree del paese e successivamente spingendo l'Arabia Saudita a guidare una coalizione per un intervento militare a difesa del governo yemenita sotto attacco degli Houthi. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato nei termini più fermi gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita ed ha chiesto ai ribelli di cessare immediatamente la loro escalation militare.
0: Con l'economia torniamo in Italia, dove aumenta l'indebitamento delle famiglie del 62% rispetto a 9 anni fa. Le cifre arrivano dalla CGA di Mestre, i prezzi dell'energia provocano l'allarme inflazione lanciato da Confcommercio.

0: Andrea Domaschio.
1: Famiglie italiane sempre più in difficoltà a causa della crisi energetica e del commercio mondiale. Secondo la CGA di Mestre, il credito al consumo erogato da banche e finanziarie alle famiglie sfiora i 178 miliardi complessivi, oltre il 60% in più rispetto a 9 anni fa. Secondo gli artigiani di Mestre, significa che ogni nucleo familiare è mediamente indebitato per più di 6.600 euro.
2: Famiglie che arrivano sempre più a fatica a fine mese e si indebitano solo per sostenersi. Il punto chiave è uno solo: l'incidenza tra quanto si è esposti e quanto si guadagna davvero. Finché resta sotto controllo, nessun allarme, ma se supera la soglia di sostenibilità, il rischio di insolvenze si allarga e con esso le ricadute negative per tutta l'economia.
1: Confcommercio, per parte sua, lancia l'allarme caro energia. Secondo l'organizzazione di categoria, lo shock energetico globale farà lievitare di almeno 1 miliardo la bolletta elettrica nel secondo semestre di quest'anno e l'inflazione, trascinata dai rincari di tali beni di consumo, rischierebbe nel 2027 di arrivare al 3,7% medio annuo.
3: Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
0: La cronaca la odiavo perché mi aveva dato due debiti, ha confessato il tredicenne che ieri a Roma in una scuola media ha accoltellato la sua professoressa di italiano, la 66enne Isabella Marsiglio. Sentiamo Alessio Orlandi.
4: Superata l'incredulità per quanto successo ieri mattina nella scuola media Giovanni Verga, nel quartiere romano di Centocelle, si cerca ora di capire se il tredicenne che ha accoltellato la professoressa Isabella Marsilio avesse dei complici o possa essere stato istigato da qualcuno. Secondo quanto ricostruito al momento dagli inquirenti, il giovane non solo aveva acquistato su internet le lame, il caschetto e la telecamera, ma l'aggressione era stata da lui preannunciata su TikTok con una sorta di conto alla rovescia. Lo studente, dopo aver spruzzato spray urticante contro la docente, l'ha colpita con tre al fianco, azione interrotta dall'intervento di un compagno di classe. L'aggressione è avvenuta mentre stava facendo una diretta su Telegram con un gruppo di utenti. I carabinieri stanno ora cercando di verificare l'identità dei partecipanti e il loro eventuale ruolo nella vicenda. Sequestrato per questo il cellulare del tredicenne. All'origine dell'accoltellamento, in base a quanto avrebbero raccontato ai militari, alcuni compagni e lo stesso tredicenne, l'odio covato contro la professoressa per due debiti in italiano e storia. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo, non ho capito il suo malessere. Le parole di perdono di Isabella Marsilio a un anno dalla pensione. Della vicenda è stata informata la procura presso il Tribunale dei minorenni di Roma, ma il ragazzo per l'età non è imputabile. Si trova ora sotto shock, ricoverato al Policlinico Umberto I.
0: Il sistema di intelligenza artificiale Gemini di Google ha violato autonomamente tre sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica lo scorso maggio, lo rende noto il Wall Street Journal. Si tratta del primo incidente di questo tipo per Google, che ha dichiarato di non averlo reso pubblico perché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato, a differenza di quanto accaduto ai concorrenti. E ora ci spostiamo in Pakistan, dove è di oltre 30 morti il bilancio delle vittime di un attacco contro il quartier generale della polizia nel nord del paese. Sentiamo Paolo Fucili.
5: La scia di sangue si allunga, è salito a 31 in poche ore il bilancio delle vittime dell'attentato suicida di ieri in Pakistan, attorno alle 13 locali al quartier generale della polizia di Khowat, città del nord-ovest del paese, vicino al confine con l'Afghanistan. Fra il personale di polizia 16 sono i morti, fra gli altri ci sono un bambino di 4 anni e i fedeli di una moschea riuniti per la preghiera del venerdì all'interno del complesso, della polizia del distretto locale e del dipartimento per la lotta al terrorismo. All'esplosione dell'autobomba che ha sfondato l'ingresso è seguita una sparatoria in cui anche 7 assalitori sono stati uccisi, ma secondo fonti di polizia altri sono ancora asserragliati in un ufficio e c'è allerta in tutta la città, dove un altro attacco a un posto di blocco all'ingresso del tribunale è stato respinto senza vittime. Attacco rivendicato dal gruppo Ittehadul Mujahideen Pakistan, legato ai talebani pakistani, autori di una lunga serie recente di stragi nel paese, incluso l'attentato suicida di Islamabad in una moschea sciita con più di

0: 30 morti, una violenza che ha creato tensione nei rapporti col vicino Afghanistan, coi talebani al potere a Kabul accusati di appoggiare i terroristi che spargono morte in Pakistan.
1: Addio a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, avevo 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato, il cordoglio unanime dal mondo dello sport. Sentiamo Federico Plotti.
2: Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano, Sandro Mazzola si è spento all'età di 83 anni. Gentleman in campo e fuori, simbolo di classe, stile e passione per questo sport. Esempio prezioso per i giovani campioni che si sono affacciati a questo mondo dopo di lui.
3: Quando tu arrivi ad essere quello che pensavi da ragazzo, c'è il rischio, se non hai degli insegnanti, degli allenatori di un certo tipo, che pensi che ormai è fatta, puoi fare tutto quello che vuoi perché sei. No, non sei. Devi essere un esempio ai giovani, più vai in alto più devi essere esempio.
2: Nella sua carriera ha vestito una sola maglia, quella nerazzurra dell'Inter, che oggi sul suo sito lo ricorda così. 17 stagioni in cui ha vinto tutto, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, un titolo di capocannoniere in Serie A. E poi la nazionale con cui ha conquistato gli europei del 1968 ed è stato protagonista anche della celebre staffetta con Gianni Rivera nella semifinale mondiale del 1970 vinta contro la Germania Ovest per 4-3. Figlio d'arte, il padre Valentino era capitano del Grande Torino, quella squadra imbattibile cancellata da un incidente aereo sulla collina di Superga il 4 maggio del 1949. È stato anche uno dei firmatari dell'atto di costituzione dell'Associazione Italiana Calciatori, minuto di raccoglimento in tutte le partite che si disputeranno in questo fine settimana.
1: E pochi minuti fa è stato comunicato che i funerali di Sandro Mazzola si terranno lunedì alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. E andiamo avanti, parliamo ancora di sport, di basket in carrozzina, con lo storico traguardo per l'Italia che ieri sera, battendo la Gran Bretagna nella semifinale dei campionati del mondo di Ottawa in Canada, ha conquistato per la prima volta nella sua storia l'accesso alla finale che si giocherà contro l'Australia questa sera alle 22.45, ora italiana. Parliamo della University College London, che celebra con una mostra il bicentenario della sua fondazione, avvenuta come alternativa a Oxford e Cambridge, aperta a studenti di qualsiasi religione, razza o classe sociale. Rimarrà aperta fino a luglio del 2027. Clara Iatosti.
4: Si intitola Two Centuries Here, due secoli qui, e ricorda i 200 anni della University College di Londra. La mostra d'ingresso gratuito è visitabile presso la Octagon Gallery dell'Ateneo e ne ripercorre la storia attraverso le sue collezioni scientifiche, artistiche ed archeologiche. Tra i pezzi esposti anche le provette usate da William Ramsay, il chimico che scoprì i gas nobili e fu il primo britannico a vincere il premio Nobel per la chimica. Fondata nel 1826 sotto l'influenza del filosofo Jeremy Bentham, già nel 1878 l'università divenne la prima del Regno Unito a consentire alle donne di conseguire una laurea. La collezione si è formata nel tempo, spiega Tennyson Davison, responsabile delle collezioni di zoologia e scienze, e viene utilizzata tuttora per didattica e ricerca. In prestito dal Museo Archeologico Petri, la statuetta funeraria del re Taarqa, risalente al 664 a.C., l'abito di Tarkam, il più antico indumento tessuto giunto fino a noi, e il papiro ginecologico di Kahum. Ma non tutto testimonia il progresso, in mostra anche la scala di Martin per la classificazione del colore degli occhi, utilizzata negli anni 20 per indagare sull'origine razziale dei bambini migranti ebrei a Londra.
1: Ed è tutto per ora, vi lascio a Borghi d'Italia che oggi ci porta a Santa Severina in provincia di Crotone. Grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800-91-91-11.
1: Sabato. Al nord la pressione è in deciso aumento. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere poco o parzialmente nuvoloso su tutte le regioni. Al centro, la pressione è ancora bassa. In questa giornata ci saranno delle piogge sui settori adriatici e sul Lazio. Sul resto delle regioni avremo un tempo soleggiato. Caldo gradevole. Al sud, la pressione è bassa. In questa giornata ci saranno dei rovesci sparsi che si alterneranno a schiarite su tante regioni. Il cielo sarà molto nuvoloso dappertutto. Vediamo ora la tendenza per domenica.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800-91-91-11.
1: Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo in Calabria alla scoperta del comune di Santa Severina in provincia di Crotone. Nel corso del programma, come sempre, incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il Borgo Antico, la concattedrale, il battistero bizantino, il museo diocesano, poi il maestoso castello e gli spazi museali del castello. Ma non mancheranno le tipicità, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
2: A tra poco!
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
5: Cominceremo da qui, eh?
6: Va bene, ma stia molto attenta, la prego. Noi andiamo verso i villaggi del nord.
5: Avremo bisogno di abiti e mobili.
7: La vita di quei bambini è nelle nostre mani.
5: Lei ha l'arroganza del potere. Noi abbiamo il dolore dei poveri.
6: Dove andranno adesso?
5: Qualcuno vada a cercare i suoi genitori.
7: Ci hanno detto che i nazisti hanno imprigionato i loro familiari.
6: Non può entrare.
5: Dove li avete portati?
8: La Rete della Libertà. Lunedì in prima serata.
9: Mordi It Natural Fetta alla frutta. Il gusto delle mele ti travolgerà. Una montagna di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
10: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
11: Chissà se diventeranno mai dei fuori classe, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
12: Ma il colesterolo?
13: Dai, la parmigiana è verdura.
14: Con il colesterolo non si scherza.
15: Prova Danacol.
16: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
15: Basta scuse, prova Danacol.
16: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
17: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
18: Qual è la frase che di solito usate? C'era una volta una fanciulla.
19: Signorine, salutate la nuova sorellastra.
20: Mademoiselle. Mademoiselle.
21: È intelligente.
22: Questa è la nostra casa e non permetterò che vada in pezzi.
21: È ribelle.
2: quando incontra il principe...
21: Perdonatemi, vostra altezza, io non vi avevo visto.
2: Niente sarà più come prima.
22: Che cosa speravi di ottenere? La disonestà non è tollerata in questa casa.
2: Cinderella, la leggenda di un amore.
23: Una serva, al re.
2: Questa sera in prima serata.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Calabria alla scoperta di Santa Severina in provincia di Crotone, il comune conosciuto per il suo maestoso castello e per il battistero bizantino si trova a 326 metri sul livello del mare e conta circa 1800 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino, a voi Santa Severina!

0: iniziamo il nostro itinerario a Santa Severina con il sindaco Pietro Vigna. Allora, ci presenti il comune di Santa Severina.
1: Beh, il comune di Santa Severina intanto è un piccolissimo comune, un piccolissimo borgo della provincia di Crotone, in Calabria. È un comune che fa parte dei borghi più belli d'Italia. È conosciuto anche con il nome di Nave di Pietra proprio per la sua configurazione, perché sorge su questo promontorio e da qui, dalla piazza, si può ammirare dal lato est il mare Ionio e dall'altra parte i monti della Sila. Santa Severina ha una storia, diciamo, millenaria. In realtà tutte le civiltà antiche passano da Santa Severina, ne sono come da testimonianza i monumenti che poi la storia ci ha consegnato, a iniziare dal castello, al battistero, le numerose chiese. Sicuramente il monumento più importante è il battistero, un battistero bizantino, un monumento bizantino più antico del centro-sud d'Italia, aperto ancora al culto.

Anche se devo dire che Santa Severina è riconosciuta per il suo maestoso castello, monumento importante, ospita al suo interno dei saloni nobiliari anche tante mostre negli anni, ad esempio la mostra di Luigi Pirandello, i suoi disegni inediti. È un orgoglio per noi perché è la prima volta che questa mostra varca la soglia accademica, quindi è la prima volta che un comune in Italia riceve questi disegni, tra l'altro disegni scoperti nel 2024, anche se erano accantonati lì in biblioteca dal 1906-1907, quando Luigi Pirandello insegnava a Roma. Quindi abbiamo ospitato i docenti della Università di Roma III. Cito questa mostra per una chicca, perché in realtà qualcuno potrebbe dire come mai Pirandello a Santa Severina. In realtà è stata una piacevole scoperta anche per noi, perché un nostro illustre concittadino, Niccolò D'Alfonso, che insegnò a Roma, divenne addirittura collega di Luigi Pirandello.

0: Il castello è gestito da una cooperativa?
1: Sì, è la cooperativa Ristippo che gestisce i servizi da ormai molti anni. La particolarità del castello è che non solo i saloni nobiliari ospitano queste mostre, il Museo della Lirica come il Museo del Costume, sempre lì nei saloni nobiliari, mentre al piano terra c'è un museo ricchissimo, un museo archeologico, dove durante i lavori di restauro sono stati scoperti tantissimi reperti e messe nelle teche espositive che tutti i turisti possono tranquillamente ammirare e visitare.

0: anche qui all'interno della sala del consiglio abbiamo una cripta, no? Perché questa era una chiesa.
1: Sì, sì, sì, era un edificio della chiesa che poi è stato acquisito negli anni dal comune, e qui all'interno abbiamo proprio una cripta sotto questa che è la sala consiliare adesso del comune di Santa Severina.
0: E il salotto del paese è questa bellissima piazza.
1: La piazza è bella. Tutti i turisti che vengono a Santa Severina, la prima domanda che ci fanno è: una piazza unica, perché trovano da una parte il castello, da una parte la cattedrale, quindi il potere spirituale, il potere temporale contrapposto, e quindi è una chicca, perché non sempre in una città, in un comune dove si va in visita, si riesce a trovare nella stessa piazza addirittura un castello e una cattedrale.
0: E sono passate tante famiglie qui, no? Nella storia.
1: Sì, tutte le civiltà antiche passano da Santa Severina. Il periodo di maggior splendore è sicuramente il periodo bizantino, ma poi arrivano tutti, aragonesi, svevi, angioini, normanni, tutti passano da Santa Severina e lasciano un qualcosa. Infatti la storia ci ha lasciato questo patrimonio artistico monumentale importante, e noi come amministrazione abbiamo il dovere di riempire di contenuti questi lasciti che ci hanno dato. L'ultimo che abbiamo citato è il castello, per questo citavo delle mostre, perché abbiamo noi il dovere non solo di raccontare la storia ma di farla anche vivere.
0: E comunque voi andate avanti, perché poi ci sono altri bandi a cui state partecipando.
1: Negli ultimi anni abbiamo partecipato a tanti bandi, due in maniera particolare le vorrei citare: bando Borghi dalla Regione Calabria e rigenerazione culturale con il Ministero della Cultura. Sono stati due bandi che ci ha permesso come comune di acquistare intanto due palazzi, uno proprio in piazza e uno nel centro storico, e nasceranno uno sul Museo dell'Artigianato Artistico e uno sul Museo del Gusto. Questo ci darà l'opportunità di non aprire un museo solo espositivo, ma ci darà la possibilità di ospitare artisti, ad esempio con il Museo dell'Artigianato, provenienti da tutto il mondo. E con l'altro bando abbiamo ristrutturato la Laleo, che nasce come la Libera Accademia delle Lingue Europee ed Orientali, oggi invece diventa la dimora degli artisti.

0: tra i tanti riconoscimenti, Santa Severina è anche città del vino.
1: Sì, città del vino. Da qualche anno facciamo parte di questa associazione che è una rete nazionale e pur non avendo delle cantine nel nostro territorio, ma abbiamo aperto da pochi anni un'enoteca, l'enoteca della Val di Neto, all'interno del nostro castello. Questo per dare visibilità non solo al territorio, ma anche alle eccellenze dei vini e soprattutto ai vigneti che nascono lungo la Valle del Neto.
0: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Santa Severina per lei?
1: Ma Santa Severina è un gioiello. È un gioiello, chi viene a Santa Severina e conosce e ha la possibilità di restare a Santa Severina se ne innamora, perché è un borgo piccolo ma che offre tanto, una storia antica, già fare una passeggiata tra i vicoli, tra la piazza, tra le mura del castello, come andare nel battistero, nella cattedrale, ti dà la sensazione un po' di passeggiare nella storia. Ogni vicolo, ogni scorcio, ogni sasso racconta un qualcosa di importante e quindi per me è tutto, io ci sono nato a Santa Severina. Ma vedo che chi viene da fuori apprezza molto questo borgo per come è tenuto, per la sua storia, per quello che vede e tutti si meravigliano come in un borgo piccolissimo di poco più di 1000 anime c'è così tanto da vedere, c'è così tanta storia e cultura.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito del sindaco.
1: Sì, beh, sicuramente dovete venire a Santa Severina per visitarla, ma non solo, dovete anche starci, perché risiedere qui, avere la possibilità di passare un fine settimana, una settimana, non è solo Santa Severina, è tutto il territorio che offre molto, perché un borgo va avanti se si sviluppa un territorio, quella è la politica che noi stiamo facendo, quindi invito tutti a venire a Santa Severina per visitare Santa Severina, ma per visitare tutto il Crotonese che offre davvero tanto.
0: Grazie sindaco, e noi ci spostiamo di poco, raggiungiamo la concattedrale per incontrare

0: con gioia incontriamo Don Gino Gulizzi. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Santa Severina.
1: Allora, la comunità cristiana di Santa Severina è una comunità dalle mille sfaccettature. Si va ovviamente dal giovane che vive l'esperienza dei sacramenti, dell'iniziazione cristiana, fino agli anziani che vivono la loro esperienza di vita cercando di portare nella sofferenza quella carne di Cristo che poi diventa il sacrificio anche più alto di una persona. È una comunità dove soffre anche lo spopolamento, come tutti i borghi del nostro territorio, ma è una comunità viva che ha voglia di stare dietro al Signore, ha voglia di crescere, ha voglia di imparare, di ascoltare la sua parola. È una comunità che prega soprattutto per i suoi anziani, per gli ammalati, per i giovani, ed è una comunità che, devo dire, molte volte è anche attraversata dal dolore, ma che ha un'esperienza e una visione legata alla speranza, dove niente è perduto ma tutto ricomincia, per essere ancora una volta testimoni di quell'amore e di quella parola che ascoltiamo durante le celebrazioni.
0: In questo momento ci troviamo all'interno della concattedrale, perché questa è una comunità cristiana antica.
1: Sì, è una comunità antica per la sua storia, ma è antica perché è una comunità attraversata da un popolo che, dietro ai vescovi che l'hanno attraversata, dietro ai parroci che sono stati qui testimoni della parola, ed è una comunità dove ha imparato anche in questo luogo, in questa bellissima cattedrale, a professare la loro fede. Da qui si riparte, no? Dal battesimo, con il battistero più antico che abbiamo in Calabria, dell'VIII secolo, insomma, di origine bizantina, ma soprattutto è una cattedrale dove ci parla ancora una volta di quella che è la nostra storia, perché la storia ci insegna ad essere anche uomini e donne del futuro, perché chi non ha memoria non può parlare ai giovani di oggi, e invece qui c'è memoria, perché tutto parla, tutto insegna, ma soprattutto è tramandato anche dai nostri avi, perché ci dicono come questi banchi, questi spazi hanno visto la gente vera che ha pregato, si è inginocchiata, ha supplicato il suo Signore, ha legato il suo cuore a Maria, ha legato la sua fede a quella che è ovviamente il nostro passato, ma ovviamente anche il nostro presente.
0: Tramandato anche dagli scritti, lei oggi ci ha tenuto a farmi vedere la biblioteca e anche un'antica bolla.
1: Certo, gli scritti, la più antica è quella del 1184 da parte di Lucio III, che parla appunto dei possedimenti dell'arcivescovo di Santa Severina, ma sono scritti, ecco, che ancora ci dicono quanto era viva la comunità e quanto è viva oggi la comunità di Santa Severina. E quindi questo ci ricorda che una comunità nasce ma si rafforza proprio nel legame con il Papa, con Roma, quel legame di comunione che non bisogna mai venir meno, tant'è che Santa Severina ha dato i natali anche a Papa Zaccaria, un Papa che ha dato molto alla Chiesa, iniziando una serie di riforme, una serie anche di controversie che lui ha superate, perché aveva il carattere di noi calabresi che riescono, ecco, anche nelle difficoltà, a trovare sempre il grimaldello per poter superare i problemi. Attualmente la diocesi è Crotone-Santa Severina, perché l'antica diocesi di Santa Severina è stata, diciamo, accorpata nel 1986 da Giovanni Paolo II, creando un'unica grande diocesi, quella di Crotone e Santa Severina, perché Santa Severina prima era la metropolia, no, di una grande sede bizantina che è stata ovviamente fino ai tempi moderni. Prima era stata accorpata in persone episcopi, poi invece è stata accorpata in maniera definitiva, e questo attualmente ha questi due grandi polmoni, Crotone e questa Santa Severina.
0: Abbiamo delle immagini di Santa Anastasia bellissime.
1: Sì, Santa Anastasia qui è presente ovunque, è presente attraverso la statua in cartapesta, attraverso i dipinti, la statua argentea che si trova nel museo, attraverso la sua reliquia, il braccio che è stato donato da Roberto Guiscardo proprio alla comunità di Santa Severina. Ecco, è un legame profondo con Santa Anastasia, perché ci ricorda come il suo martirio può diventare anche un'occasione di testimonianza della fede. Il suo sangue versato è ancora una volta un rinnovamento, no, della fede. E ogni anno noi, portandolo per le vie del nostro paese, il 29 ottobre, il giorno della sua festa, ricordiamo proprio questo: è possibile testimoniare la fede anche donando la vita per i propri amici, ma anche per coloro che in quel momento stanno compiendo un atto.

0: all'interno del borgo antico abbiamo altre chiese.
1: Sì, altre chiese, Santa Filomena, che è anche Santa Filomena ci richiama le origini bizantine su due livelli, due portali, una chiesa che ci ricorda come la tradizione anche lì, no? Chiesa del Pozzoleo. Secondo la tradizione lì all'interno di quel pozzo è stata trovata l'icona della Madonna del Pozzoleo, molto venerata nel mese di maggio. Abbiamo la Chiesa dell'Addolorata, la prima vera grande cattedrale che poi è stata, ecco, non dico abbandonata, ma messa un po' da parte per la costruzione di questa nuova cattedrale. Abbiamo la Chiesa di Sant'Antonio, dove è presente appunto Sant'Antonio, che è riconosciuto anche da noi come, non dico patrono, ma quasi, perché facciamo lì una grande festa in suo onore. E poi abbiamo la Chiesa di Sant'Anna, la Chiesa di Santa Maria, la Chiesa di Santa Lucia, sono chiese che ci ricordano, ecco, la fede di questo popolo.

0: poi incontreremo anche una rappresentante di un'associazione, perché mi diceva che qui anche i giovani si danno da fare.
1: Sì, è un'associazione nata all'interno della comunità parrocchiale, prende il nome di Anastasis, appunto da Santa Anastasia, Resurrezione. Il significato è profondo perché vuole dire una cosa importante. Di fronte ai tanti giovani che vanno via nelle nostre comunità perché non c'è lavoro, questa piccola associazione, che è fatta quasi tutta da donne, dice una cosa: è possibile restare in questo territorio per far rinascere. Non è vero l'immobilismo, è tutto perso, ma c'è un seme di speranza, ci sono giovani che si impegnano, che vogliono dare, ecco, il loro contributo.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Beh, è un messaggio sicuramente di speranza e di pace. Quella speranza che ci indica un percorso nella nostra vita. Niente è perduto. Tutto trova compimento in Dio. Anche le nostre difficoltà, i momenti un po' particolari. È una comunità che deve essere attraversata ovviamente dalla pace. Quella pace che è prima del nostro cuore, poi è la pace con le persone che incontriamo, per essere noi testimoni dell'amore. Non c'è un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. E allora l'amico è colui che fa un pezzo di strada insieme a noi. Allora questo è l'augurio, cioè riconoscere amici per fare un pezzo di strada e, perché no, essere credenti, testimoni fedeli di un amore che può essere donato all'altro proprio in virtù del fatto che Cristo ha dato la vita per ciascuno di noi.
0: Grazie parroco, e adesso raggiungiamo un agriturismo per scoprire alcune tipicità di Santa Severina.

0: E a Santa Severina anche l'itinerario del gusto merita interesse, dobbiamo presentare questi prodotti, questi piatti, e lo facciamo con la signora Jeanette. Siamo in Calabria, siamo a Santa Severina, ma lei arriva dal Brasile. Come è arrivata qui?
1: Allora, benvenuti. Io sono arrivata qua dal Brasile per fare la cittadinanza italiana, perché i miei antenati sono nati a Cremona. Conobbi poi il mio marito calabrese, mi sposai e siamo venuti in questo paese meraviglioso, che mi innamorai come mi innamorai di lui, mi innamorai del paese anche a prima vista, dalla prima volta che siamo venuti.
0: E so che lei prepara questi piatti, che addirittura le ricette le sono state trasferite dalla mamma
1: di

0: mio marito, dalla mia suocera. Diciamo che la pasta al forno con le polpettine, le uova, la salsiccia calabrese proprio fatta da noi, anche i maiali, ogni tanto si faceva il maiale in casa, il capicolo, le patate con i pomodori verdi, le uova nostrane, i formaggi.
1: Perché c'è da dire questo, che noi qui siamo proprio in mezzo alla campagna, voi avete la campagna e questi sono tutti prodotti a chilometro zero.
0: A chilometro zero, tutti fatti da noi, dei nostri contadini che lavorano nella campagna.
1: Poi abbiamo dei formaggi caprini anche, no?
0: Formaggio caprino, è stagionato primo sale, e la soppressata, la salsiccia, la ricotta fredda.

0: poi il pane.
1: E poi il pane che è fatto da noi, che abbiamo il forno proprio dentro al paese, non uno ma due.
0: Vedo dei pomodori e tutte le altre
1: produzioni,
0: melanzane.
1: Pomodori, ce l'abbiamo i fichi, la crostata di fichi, la marmellata di fichi, i ceci, il grano che lo producono anche qua, la verdura, gli ortaggi, le melanzane, la cipolla rossa.
0: E questo è un piatto proprio di qui,
1: e
0: no?
1: E questa è la pitta coi passoli, che è una specie di dolce che si fa specialmente a Natale. E dentro ci sono le mandorle, le noci, il miele. E la pasta intorno è fatta proprio a pasta dolce, condita con la cannella, chiodo di garofano, zucchero.
0: E anche questa gliel'ha insegnata?
1: Mia suocera mi ha insegnato a fare tante cose. Le salsicce con le patate, mia suocera mi ha insegnato tutto. Anche a fare la conserva per l'inverno dei pomodori a pezzetti, che lo facciamo, lo poi mettiamo in bagnomaria, giustamente per durare nel tempo. E d'inverno, quando non ci sono i pomodori freschi, li usiamo quelli, sia per fare la salsa, che per mangiare così all'insalata.
0: Poi anche l'origano vedo che viene...
1: L'origano anche che è piantato da noi, raccolto da noi, l'olio di oliva, che è quello lì, è meraviglioso, no?
0: Beh, qui basta guardare qui davanti, sono tutti uliveti, e anche il vino
1: il
0: poi,
1: vino,
0: no?
1: Il vino sì, e la crema di limone e crema di bergamotto, fatto da me. Imparata anche a fare.
0: Non vi fate mancare niente.
1: No, assolutamente.
0: E venendo qui si possono degustare tutte
1: tutto
0: queste
1: questo.
0: Cose, perché qui avete sia B&B che poi ristorazione,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ce l'abbiamo B&B, il Borgo Bella Vista, passa a essere il Bella Vista.
0: Bella Vista, perché qui c'è una veduta sul castello, su Santa Severina, molto bello, no?
1: Grazie, sì, veramente sì, è bellissimo. E invito tutti quelli che hanno voglia di venire a conoscere, assaggiare i nostri prodotti, che saranno benvenuti, perché c'è molto da vedere, da assaggiare e anche da imparare, perché abbiamo un bel castello anche in piazza, no? Una bella chiesa, un bel battistero, e quindi io invito a tutti, col cuore pieno di gioia che ho per questo paese, di venire a trovarci.
0: Lei è 30 anni che è qui in Italia,
1: 30
0: no?
1: anni che sono sposata con la mia dolce metà, mio marito.
0: Grazie alla signora Gianette, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Santa Severina.

0: chiudiamo la nostra passeggiata a Santa Severina con Mariangela Arabbia, che è la vicepresidente dell'associazione Anastasis. In questo momento ci troviamo all'interno del Museo Diocesano e questo è un altro luogo da visitare a Santa Severina.
1: Sì, qui ci troviamo all'interno del Museo Diocesano, questa è la sala di rappresentanza, detta anche sala degli stemmi, perché come potete ben vedere sul vostro capo ci sono tutti e 73 stemmi dei Vescovi che sono passati da Santa Severina, partendo da Stefano I nel 970 fino ai giorni nostri con Monsignor Alberto Toriani. Potete notare anche due stemmi di colore diverso, due stemmi di colore rosso, Monsignor Santoro e Monsignor Salviati. Loro erano cardinali di Roma, ma sono stati ordinati arcivescovi di Santa Severina.
0: Abbiamo tanti ambienti, è un museo molto vasto e abbiamo tante cose pregiate all'interno.
1: Sì, il nostro è un MAB, Museo, Archivio e Biblioteca, quindi all'interno del museo ovviamente troverete tutta oggettistica sacra, troverete l'archivio dove all'interno vi sono tantissime pergamene, tra cui una bolla papale di Lucio III del 1184, troverete anche la biblioteca con più di 30.000 volumi, partendo dalle quattrocentine fino ai giorni nostri. All'interno del museo abbiamo tantissimi oggetti bellissimi, tra cui due spille, ma una in particolare è molto bella, anticamente era un anello episcopale che poi è stata appunto trasformata in spilla da piviale. All'interno del nostro museo possiamo trovare una pianeta di Monsignor Santoro, appunto insieme alla spilla nel 2019 hanno appunto rappresentato Santa Severina in occasione di Matera, città della cultura.

abbiamo tantissimi carici, abbiamo gli ex voto, abbiamo i reliquiari. All'interno abbiamo una reliquia molto importante per noi santaseverinesi. Si tratta dell'omero del braccio di Santa Anastasia, una reliquia che fino a prima del Covid veniva portata in processione. All'interno troverete anche la statua tutta in argento di Santa Severina, viene portata appunto in processione il 29 di ottobre.

0: una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Santa Severina per lei?
1: Santa Severina per me è casa, e Santa Severina per me è rifugio, e Santa Severina per me è tutto. Anche per questo non voglio andare via dal mio paese, voglio fare in modo di restare, di creare una famiglia, un futuro all'interno del mio paese.
0: Poi oltre al Museo Diocesano da visitare c'è anche il castello.
1: Sì, sì, il castello ha anche più o meno gli stessi orari del Museo Diocesano. Noi vi aspettiamo a Santa Severina, saremo lieti di accogliervi anche nel nostro grande salotto per farvi ammirare e vedere le bellezze del nostro territorio.
0: Grazie a Mariangela, e quindi Santa Severina vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Per rivedere la puntata scaricate la Play 2000. Buone passeggiate a Santa Severina in provincia di Crotone. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Nessuno può sapere quello che ci aspetta.
1: Il futuro ci aspetta.
2: Terra Nostra, oggi alle 16.
3: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
4: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
5: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
4: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
5: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
6: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
7: Pensavo di dover rinunciare alla libertà.
4: Attivabile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
5: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
6: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
7: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo Montascale e alle sue persone,

0: colpo che aveva pattuito, quindi è un padrone giusto. La recriminazione di coloro che sono stati chiamati per primi rispetto a coloro che invece hanno lavorato poco perché chiamati all'ultimo momento assomiglia un po' alla recriminazione forse che abbiamo anche noi nei confronti di Dio ogni volta che ne critichiamo l'agire. E come facciamo a criticare l'agire di Dio? Con la lamentazione, quante volte magari ci lamentiamo della vita, di quello che abbiamo avuto, di quello che non abbiamo avuto, di quello che è andato bene, di quello che secondo noi è andato male. C'è un atteggiamento dentro di noi che è un po' quell'atteggiamento magari di amarezza che troppe volte inquina la nostra vita. Questo Vangelo viene a scoperchiare un po' questa non fiducia in Dio. Cioè, questi lavoratori in fondo vogliono insegnare al padrone come si fa il padrone, o meglio, cosa deve farne dei suoi beni. Anche noi, ogni volta che reputiamo sbagliata la nostra vita, in fondo diciamo a Dio che non ha saputo fare bene il suo mestiere di Dio. Ascoltiamo questo Vangelo invece con la docilità dei figli che sanno che Dio fa bene tutte le cose.
1: In quel tempo Gesù disse: Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: Andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.
0: Ci sono giustizie differenti. Nel modello classico noi conosciamo la giustizia degli equivalenti. Io ti do due e tu ricambi con due. E quindi ecco, sono equivalenti e c'è questa giustizia che è quella che conosciamo bene. Poi c'è la giustizia sociale, cioè la giustizia che afferma che soggetti differenti devono essere trattati in maniera differente, perché trattare soggetti differenti in maniera uguale, egualitaria, sarebbe profonda ingiustizia. Ecco, questo Vangelo è un Vangelo che se noi lo ascoltiamo con quella che è la prima forma di giustizia, che è quella che ci inabita normalmente, perché noi siamo quelli della giustizia, io ho lavorato così e voglio questo e l'altro, anche se ha una condizione differente dalla mia. Noi abbiamo un'idea di giustizia che troppe volte diventa una sorta di giustizialismo, quasi di vendetta. Non abbiamo l'idea della giustizia come quella di Dio, che assomiglia molto di più alla giustizia sociale. Dio conosce ciascuno di noi, conosce la nostra storia, conosce il nostro cuore, conosce ciò di cui davvero abbiamo bisogno e quindi dà a ciascuno ciò che è bene per ciascuno. E troppe volte noi Pensiamo.

Diciamo che siamo noi che abbiamo il diritto di decidere, di sapere quello che è bene per gli altri. Prima di entrare proprio nel Vangelo, io vorrei dirvi questo, che ci sono degli studi che raccontano come, studi molto seri, anche di premi Nobel, che raccontano come la soddisfazione personale non sia tanto legata alla posizione che io ho nei miei confronti. Per esempio, se io lavoro e mi è stato dato un aumento di stipendio di 100 euro, io sono molto contenta. Ma se al mio collega che lavora vicino a me gli è stato dato un aumento di 150 euro, sono giusti i miei 100 euro, sono giusti i 150 euro del mio collega, ma il mio livello di soddisfazione cala drasticamente. Perché? Perché io mi giudico in relazione all'altro, in relazione alla posizione che ho nei confronti dell'altro. È la felicità posizionale, cioè io sono felice in base alla relazione, alla posizione che io ho rispetto agli altri vicino a me. E perché? Perché noi siamo molto segnati dall'invidia. Spesso la nostra giustizia è la giustizia che si nutre di invidia, o meglio, è una invidia mascherata sapientemente da giustizia. E allora questa parabola che viene proclamata in tutte le chiese, è una parabola che mette a nudo proprio il rischio di considerare l'altro un antagonista e di considerare noi stessi giudici del destino, della posizione altrui. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per trovare lavoratori per la sua vigna. E fin qui è cioè una cosa che accadeva quotidianamente intorno a Gesù. Si prendevano lavoratori a giornata, il padrone usciva, c'erano i lavoratori in fila che attendevano di essere scelti e quindi il padrone sceglieva. Chiaramente all'alba siamo in una regione di caldo torrido e quindi si cominciava a lavorare molto molto presto. Si accordò con loro per un denaro al giorno, erano i patti che venivano fatti quando venivano ingaggiati i lavoratori, e quindi questi lavoratori vanno, sanno che riceveranno alla fine della giornata un denaro e vanno a lavorare. Ma esce ancora questo padrone alle 9 del mattino, ne vide altri che erano disoccupati e ingaggia anche loro. Andate, quello che è giusto ve lo darò. Capite perché ho iniziato con questa piccola trattazione sulla giustizia? Quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. E ancora a mezzogiorno, sono le varie fasi della via, a mezzogiorno, poi alle 3, esce ancora per prendere lavoratori a giornata. Uscito ancora verso le 5. Cioè, alle 5 la giornata era praticamente finita, però vide ancora delle persone in cerca di lavoro. Perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Dice, perché nessuno ci ha presi a giornata. Allora andate anche voi. Ma la giornata ormai sta volgendo al termine, la giornata lavorativa. Quando fu sera, ecco che è il momento di fare i conti. Il padrone dice al suo fattore di chiamare tutti i lavoratori e di dare la paga dai primi agli ultimi. E comincia dagli ultimi, quelli che aveva ingaggiato alle 5 del pomeriggio. Ora, è chiaro che quando arrivano coloro che erano stati presi a giornata al mattino, è chiaro che si aspettavano un trattamento diverso, perché se è vero che avevano pattuito per un denaro, ma avendo visto che anche gli ultimi erano stati pagati allo stesso modo, mi viene da dire umanamente, cioè ciascuno di noi avrebbe pensato, io avrei pensato, ma magari mi darà di più perché io ho faticato più di loro. Indubbiamente non c'è nulla di male in questo ragionamento, anzi. Ma anch'essi ricevettero un denaro ciascuno. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone, perché questi hanno ricevuto quello che abbiamo ricevuto noi, ma noi abbiamo sopportato il caldo
e loro no. Ma il padrone, ecco la risposta del padrone che getta luce su quanto è accaduto, ma al tempo stesso pone una questione di conversione a ciascuno di noi. Amico, intanto li chiama amici coloro che mormorano contro di lui. E questo a me colpisce sempre ogni volta che ascolto questo Vangelo. Amico, è un po' come Gesù che è tornato vivo dai morti, chiama fratelli coloro che l'avevano tradito. Allora, amico, io non ti faccio torto. Perché non ti faccio torto? Perché ti ho dato quello che avevo pattuito. Prendi il tuo. La giustizia è dare a ciascuno il suo. E infatti questo operaio prende il suo. Secondo la definizione della giustizia commutativa, si chiama così, dare a ciascuno il suo. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. La logica della giustizia di Dio è altra rispetto alla giustizia commutativa. C'è anche questa, ma è il suo che Dio conosce, che non è quello che conosciamo noi. Cioè, qual è il mio? Qual è oggi la necessità che ho? Qual è il mio per essere salvata? Dove mi trovo io oggi? Cioè, se io sono in preda ad un dolore che mi spinge alla disperazione, la giustizia di Dio opererà in me per vie differenti rispetto alla giustizia di Dio, che è sempre salvifica, nei confronti invece di una persona che vive un'altra situazione. Solo Dio conosce quello che c'è nel cuore. Quindi solo Dio sa, io oggi come posso essere da lui salvata e quindi una giustizia che è misericordiosamente potente nella mia vita oggi dove mi

di Dio è che tutti gli uomini siano salvati, scrive San Paolo a Timoteo. Questa è la volontà di Dio, ma c'è una strada per tutti. C'è una via unica e irripetibile per tutti. Questa è la giustizia di Dio. Dio sa trattarci da uguali, nel senso che tutti siamo figli, Dio non fa figli e figliastri, quindi c'è un criterio di uguaglianza, nel senso che siamo figli, siamo amati tutti, tutti amati fino alla follia da Dio, perché ha dato suo figlio per noi. Ma questo amore sa essere un amore personale. Qual è il nostro problema? E lo denuncia il padrone qui. Sei invidioso perché io sono buono? Ecco, il nostro problema è l'invidia, quella questione posizionale di cui parlavo all'inizio. Noi ci misuriamo troppo spesso non in base alla carità e anche in base al mistero che è la storia dell'altro, ma noi misuriamo tutto troppo spesso a partire dall'invidia. Che cos'è l'invidia? San Tommaso d'Aquino ci aiuta con una definizione semplice. L'invidia è la tristezza per il bene altrui. Essere tristi perché l'altro ha dei beni, perché l'altro è buono, perché l'altro, ecco, sta facendo del bene, per dire. L'invidia per il bene altrui. Questo Vangelo allora viene a dire che Dio ha una strada per me, unica e irripetibile, perché conosce il mio cuore e viene anche a dirmi di avere un atteggiamento estremamente umile davanti al mistero che è l'altro. Dio provvede a me come provvede all'altro al modo che lui e solo lui sa. Questo mi deve bastare, non mi deve interessare l'orario nel quale ciascuno di noi è stato chiamato nella vigna del Signore. Sei tu forse invidioso delle cose mie, dice il padrone ai servi che si lamentano? L'invidia, abbiamo detto, è la tristezza del bene altrui ed è uno dei 7 vizi capitali. Quindi nessuno dica io non sono invidioso, perché il fatto che l'invidia sia uno dei 7 vizi capitali vuol dire che questi vizi appartengono ad ogni uomo e ad ogni donna, quindi ognuno di noi è invidioso. Giotto ha voluto raffigurare l'invidia come uno dei 7 vizi capitali in questa raffigurazione che noi troviamo nello zoccolo della parete destra della Cappella degli Scrovegni, che si trova a Padova. Siamo intorno al 1305. Guardatela bene questa raffigurazione, questa donna. Giotto ha saputo cogliere alcune caratteristiche salienti del vizio dell'invidia. Prima di tutto non ha colori, è un po' grigia, perché questo è vero per ogni vizio capitale tende a toglierci la vita, a toglierci il colore, la grande vivacità dei colori di cui è fatta la nostra vita, e ci rende un po' monotematici, ci rende grigi, ci imbruttisce, perché il peccato ci imbruttisce. È una donna anziana, non è una donna giovane, è una donna un po' avvizzita. Il peccato nella Sacra Scrittura è visto come un'esperienza di vecchiaia, non la vecchiaia dell'essere vecchi, ma di ciò che va verso la morte. In questo senso è visto il peccato, ciò che ti rende prossimo alla morte. Ha una borsa nella mano sinistra. Che cosa tiene in questa borsa l'invidia? Beh, l'invidia vuole accaparrare per sé, l'invidia, questa tristezza per i beni, per il bene altrui, è perché vuole possedere lei, vuole avere, non sopporta che la sua borsa sia vuota. Deve essere piena, la deve riempire con i beni degli altri. Vedete le fiamme che la divorano dal basso? Ed è vero che l'invidia, che si nutre di gelosia, per esempio, che l'invidia ci fa ardere, si dice anche, no? Arde di invidia. È un fuoco che consuma dall'interno e che spinge a volte a fare degli atti, delle azioni proprio anche terribili, perfino dei crimini.
quanti crimini sono mossi dall'invidia, dall'invidia

degli affetti altrui, dei soldi degli altri, dei beni degli altri, della bellezza. È un fuoco che divora dall'interno e che tutto prende. Il viso di questa donna è deformato. Veramente, quando siamo preda della rabbia che magari è frutto dell'invidia, i tratti del volto si deformano, ma qui sono dei tratti molto particolari. Orecchie gigantesche, perché l'invidioso è sempre pronto a cogliere quello che c'è intorno a lui. Pensa che gli altri siano invidiosi allo stesso modo, che gli altri cerchino di tendergli tranelli, ha un grande sospetto nei confronti degli altri e quindi è sempre con le orecchie tese per captare quello che si muove intorno. E poi dalla bocca esce un grande serpente, c'è poco da fare. Cioè l'invidioso è qualcuno che deve sempre mettere zizzania. La lingua dell'invidioso è una lingua che vuole sussurrare, che vuole anche far sorgere dei sospetti, delle calunnie, dei dubbi. È la lingua velenosa, proprio la lingua del serpente, ed è una lingua che ritorna sugli occhi, acceca gli occhi di questa donna. L'invidia è cieca. Le parole velenose che sorgono da un cuore preso dall'invidia rendono la persona invidiosa cieca. Cieca di che cosa? Non riesce a vedere la bellezza che è e cerca sempre di rapire la bellezza degli altri. Ecco, poche volte noi confessiamo forse il peccato di invidia. Io mi auguro che questo Vangelo che lavorerà in questa settimana possa lavorare in noi per aiutarci a riconoscere quegli spazi che sono un po' colonizzati dall'invidia, per trasformarli in benevolenza, in generosità, in uno sguardo che sa vedere la bellezza dentro di sé e intorno a sé. Allora, questo è il compito di questa settimana, di questi giorni che verranno. Buona settimana a tutti.

0: Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000. La guerra in Ucraina, 11 persone sono morte, 64 feriti in un'ondata di raid russi su diverse regioni nelle ultime 24 ore, nel mirino soprattutto Odessa e Kiev. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni alla Russia, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi. E Trump annuncia di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola. La firma è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Sempre il tycoon ha annunciato che vieterà immediatamente l'accesso alla Casa Bianca a 3 testate, fra cui la CNN, accusate di scrivere bugie sulla sua amministrazione. Per la CNN si tratta di un attacco illegale alla libertà di stampa americana. In Arabia Saudita, colonne di fumo avvistate vicino all'aeroporto di Riyadh, lo riferiscono le agenzie di stampa internazionali, segnalati gravi problemi allo scalo della capitale saudita. Dell'attacco si sospettano gli Houthi, ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran. Non siamo in guerra con l'Italia, ma non sostenga le aggressioni contro di noi, afferma il vice capo dell'autorità per i media degli Houthi dopo l'attacco alla base di Taif in Arabia Saudita avvenuto ieri, in cui è stato colpito un caccia italiano. Ad agosto 2026 prestiti a imprese e famiglie sono cresciuti del 3,4% su base annua, tornando ai livelli di ottobre 2022, e quanto emerge dal rapporto mensile dell'ABI. Il Codacons intanto rileva che in autostrada il gasolio in modalità servito sfiora i 2,9 euro al litro, mentre sulla rete ordinaria i prezzi del diesel superano i 3,1 euro al litro. Ho avuto paura, l'ho perdonato e vorrei abbracciarlo, così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso in diretta l'aggressione sui social, a bloccarlo un compagno di classe. Odiava la prof per un debito, dicono i compagni di scuola. Si indaga sui contatti del ragazzo e sulla presenza di eventuali istigatori. L'intelligenza artificiale Gemini di Google ha violato i sistemi di 3 aziende durante alcuni test di sicurezza informatica. Si tratta del primo incidente di questo tipo per il colosso tecnologico. La notizia è riportata dai media americani. Il caso è avvenuto nel maggio scorso, ma Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti poiché le misure di sicurezza avevano funzionato. Gli sportivi mostrino al mondo che la via della condivisione e dell'amore è l'unica che porta davvero alla felicità e alla pace. Così il Papa, che questa mattina ha ricevuto gli atleti italiani di Special Olympics, che promuove lo sport per persone con disabilità intellettive e che hanno partecipato ai Giochi Mondiali Invernali di Torino 2025. Leone XIV ha ricordato il grande valore formativo dello sport perché educa la persona a valori nobili e autentici. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 83 anni Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, considerato uno dei migliori calciatori italiani. Nella sua carriera ha conquistato tra l'altro 4 scudetti, 2 coppe dei campioni. Era figlio di Valentino, capitano del grande Torino, scomparso nel disastro aereo di Superga. I funerali di Sandro Mazzola lunedì pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Il TG2000 torna poco prima delle 18:30.
1: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo e puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
2: Sabato, al nord la pressione è in deciso aumento. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere poco o parzialmente nuvoloso su tutte le regioni. Domenica, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in aumento. Al centro, la pressione è ancora bassa. In questa giornata ci saranno delle piogge sui settori adriatici e sul Lazio. Sul resto delle regioni avremo un tempo soleggiato. Caldo gradevole. Domenica, la pressione aumenta decisa. In questa giornata ci saranno condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 30 gradi. Al sud, la pressione è bassa. In questa giornata ci saranno dei rovesci sparsi che si alterneranno a schiarite su tante regioni. Il cielo sarà molto nuvoloso dappertutto. Domenica, la pressione è bassa. Dopo una mattinata in gran parte stabile, il tempo peggiorerà con qualche temporale a carattere sparso su Sicilia, Calabria e zone ioniche pugliesi.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
2: Che bel telefono!
3: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
4: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
5: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
6: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Che bel telefono!
3: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
8: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!

0: Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. La tua misericordia non si ferma davanti alla nostra miseria, proprio lì vuole entrare. Per questo, in quest'ora, veniamo a te con fiducia, non perché siamo degni, ma perché tu sei misericordioso. Vogliamo attingere da questa sorgente, vogliamo accogliere il tuo amore. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita, i nostri peccati, le nostre paure, le nostre ferite. Nel tuo cuore troviamo il perdono, la pace e la speranza. Gesù, insegnaci a fidarci della tua misericordia e a tornare sempre a questa sorgente senza paura. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di perdono per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga la tua grazia e lo guidi nel suo servizio. Per tutte le intenzioni che ci sono state affidate e per quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo,
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
3: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
0: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
0: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
0: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi. E su tutti voi che avete partecipato a questa ora della Divina Misericordia e anche coloro che ci hanno seguito dalla televisione, da questa chiesa di Santo Spirito in Sassia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Cominceremo da qui.
1: Va bene, ma stia molto attenta, la prego. Noi andiamo verso i villaggi del nord.
0: Avremo bisogno di abiti e mobili.
2: La vita di quei bambini è nelle nostre mani.
0: Lei ha l'arroganza del potere. Noi abbiamo il dolore dei poveri.
1: Dove andranno adesso?
0: Qualcuno vada a cercare i suoi genitori.
2: Ci hanno detto che i nazisti hanno imprigionato i loro familiari.
1: Non può entrare.
0: Dove li avete portati?
3: La rete della libertà. Lunedì in prima serata.
4: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+. Un fluido colorato 3 in 1. Texture ultra leggera. Uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Che bel telefono!
7: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
8: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
9: Nessuno può sapere quello che ci aspetta.
10: Il futuro ci aspetta.
3: Terra Nostra, oggi alle 16.
11: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. A solo 2,90 euro.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi, lo sapete, iniziamo parlando di sana alimentazione, ma in realtà oggi vogliamo darvi una corazza, degli strumenti giusti per proteggervi anche in terza età attraverso l'alimentazione. La terza età, che cos'è? La terza età è un po' cambiata rispetto a tanti anni fa, siamo più dinamici, abbiamo più voglia di fare, però in questa età ci potrebbero essere delle insidie che dobbiamo ovviamente superare, come? Attraverso una sana alimentazione. Ma in che modo esattamente? Ci dirà tutto il dottor Umberto Scognamiglio, benvenuto, bentornato. Io ricordo il dottore è nutrizionista, primo ricercatore presso il CREA, nonché membro del consiglio direttivo della SINU. Allora, buongiorno innanzitutto dottor Scognamiglio. Iniziamo subito a chiarire che cosa si intende per terza età, perché c'è un'asticella, 65 anni. In realtà sono un po' cambiate le cose, è vero?
1: Sì, intanto buongiorno e grazie ancora per l'invito. Sì, sono cambiate un po' le cose. 65 anni, come ha giustamente ricordato, è un valore che ci sta un po' stretti, perché a 65 anni siamo pienamente ancora attivi, è ancora un'età lavorativa e grazie anche ai progressi della scienza, insomma, e all'invecchiamento, insomma, l'età che si è allungata, riusciamo quindi a fare delle cose che per dei coetanei di 65 anni, di 40-50 anni fa, insomma, abbiamo delle condizioni di vita decisamente diverse, uno stato di salute, ma anche intellettivo, decisamente diverso. E allora sembrerebbe più adeguato un valore che hanno proposto i colleghi della Società di Geriatria e Gerontologia di definire terza età da partire dai 75 anni,
0: certo.
1: E lasciare invece per questa fetta che va dai 65 ai 75 un termine molto interessante, adulti senior, quindi insomma che in qualche modo rappresenta
0: anche... Si stanno avvicinando,
1: anche,
0: è proprio in questa età, dai 60, diciamo dai 75 ovviamente in poi e anche dai 65, però ci sono delle piccole insidie che noi dobbiamo in qualche maniera superare, raggirare in qualche maniera. E io sto parlando di muscoli, e soprattutto ad una certa età viene meno la forza dei muscoli, la cosiddetta sarcopenia. Che cos'è esattamente la sarcopenia, dottore?
1: La sarcopenia è appunto, insomma, rispetto alla quale si è data anche una grande attenzione negli ultimi tempi, però è uno degli aspetti, no, che riguardano proprio i cambiamenti che avvengono nell'invecchiarsi, cioè la perdita lenta delle nostre funzioni, delle nostre capacità. E queste non avvengono soltanto nei segni estetici, insomma, le rughe, i capelli bianchi, ma vengono anche all'interno del nostro organismo. E tant'è che una delle componenti più importanti, la massa magra, tende a cambiare, a perdersi, a ridursi, e si riduce a vantaggio della massa grassa, che in parte la sostituisce. I muscoli sono parte della massa magra e il depauperamento, cioè la perdita di questa quota muscolare, che è quella che interviene però con un'età piuttosto avanti, si chiama appunto sarcopenia.
0: E molto si può fare anche attraverso l'alimentazione, di questo fra un po' vi diremo esattamente che cosa portare a tavola, come superare appunto questo fenomeno della sarcopenia. Altri problemi che possono insorgere durante la terza età è la deglutizione e la masticazione. Di cosa si tratta e quali sono i sintomi a cui noi dovremmo fare attenzione, dottore?
1: Sono tutti processi che in qualche modo si legano proprio a quelle perdite di efficacia delle nostre capacità. E la deglutizione è uno degli atti che, per quante numerose volte al giorno noi la facciamo, circa 1500-2000 volte al giorno, tra il mangiare, il bere, il deglutire e la saliva, è un'azione estremamente complessa che richiede la partecipazione di numerosi muscoli. E immaginiamo, ripeto, noi lo facciamo in automatico, a quella che può essere la gestione di una fase che precede addirittura la masticazione, nella preparazione salivare del boccone, che poi andremo a masticare per renderlo coeso, certo. E poi con una spinta della lingua verso il palato e quindi verso la faringe e verso le vie sono più a valle. Ecco, questo processo così complesso avviene in pochissimi secondi e deve avvenire in un percorso percorso unico, cioè deve essere quello della via dell'apparato digerente.
0: E quando... c'è qualche sintomo a cui noi dobbiamo
1: certo,
0: fare attenzione?
1: Quando questo magari... non accade appunto con questa sincronia, si genera appunto una disfagia, difficoltà alla deglutizione, il termine, ma nell'anziano parliamo di una presbifagia, quindi di una difficoltà proprio tipica per quell'indebolimento muscolare che generalizza le caratteristiche dell'anziano. I sintomi, ecco, non sono come può essere in una disfagia conclamata, espressione di un sintomo di una patologia, immaginiamo nei soggetti con Parkinson,
0: sì, certo.
1: Ma sono a volte impercettibili. Per esempio, il colpetto di tosse all'ingestione di un boccone. Cioè, quei piccoli colpetti in realtà sono compensatori, liberare le vie aeree per eliminare un po' di ingesta che è finita appunto nella...
0: Allora, e per rendere la nostra alimentazione più funzionale per chi ha questi problemi e per non, affinché non venga meno poi tutte le proprietà, tutte le sostanze che ci servono, come possiamo rendere il nostro alimento più funzionale, dottore?
1: Adeguare i cibi, gli alimenti a quelle che sono le capacità masticatorie di deglutizione del soggetto. Quindi immaginiamo degli alimenti, qui ho visto che
0: frullati.
1: Avete già preparato e quindi l'idea è ben precisa, una trasformazione di alimenti che attraverso una loro trasformazione solo su base fisica, cioè il frullato omogenizzato,
0: il
1: tritato,
0: per cui sono passato di verdura, insomma,
1: esatto, ci permette di consumare lo stesso alimento ma in una forma fisica più soffice, più morbida, in modo da incontrare meno ostacoli e soprattutto avere la possibilità di avere un boccone, si dice, più coeso, più uniforme. Quello che bisogna evitare, e diciamo il rischio maggiore, sono le doppie consistenze. Cosa sono le doppie consistenze? La pastina in brodo. La pastina è una parte solida, il brodo è una parte liquida. Quindi la gestione contestuale di quel boccone diventa particolarmente complessa e rischiosa.
0: Allora, qui per quanto riguarda insomma la fatica che magari può fare un anziano con un principio di deglutizione e masticazione, ma in terza età invece, in generale, prima abbiamo parlato di sarcopenia, come possiamo ovviare, quale strategia allora adottare proprio per la tavola di tutti i giorni?
1: Queste abitudini sono anche conseguenza appunto di adattamenti che in qualche modo l'individuo fa rispetto a delle incapacità e in questi adattamenti spesso si omettono alcuni alimenti importanti, quelli con una quota proteica, proprio perché diventano un po' più difficili nella loro gestione. Ecco, le proteine bisognerebbe sempre inserirle in ogni pasto, cioè aggiungerle sempre, tant'è vero che proprio in ragione di quella perdita muscolare che avviene in maniera fisiologica, possiamo dire, certo, nell'anziano, è necessario ed è previsto che la quota di fabbisogno proteico aumenti proprio nel soggetto anziano. E allora inserire sempre proteine che possono essere quelle della carne, quelle del pesce, quelle delle uova, ma anche dei legumi, ma anche della frutta secca. Quindi pensare sempre ad una integrazione nella ricetta di questi ingredienti per rendere quella pietanza più ricca anche sul piano proteico.
0: Allora, noi mangiamo un po' tutti, ma soprattutto in terza età, mangiamo troppo zucchero e troppo sale. Allora, perché forse il nostro gusto cambia e magari dobbiamo aggiungere un po' troppo sale, un po' troppo zucchero negli alimenti che facciamo. Ci può dare qualche strategia proprio per abbassare il consumo di sale e zucchero?
1: Qualcuno l'ha definito l'inganno dei sensi che interviene nella terza età. L'inganno dei sensi perché iniziamo ad avere difficoltà a partire dalla vista, che è uno degli aspetti che ci anticipa in qualche modo ciò che vogliamo consumare. E poi ci sono delle alterazioni, sia del gusto ma anche dell'olfatto. L'olfatto è il principale senso, poi se vogliamo, della percezione dei profumi e degli aromi di quello che consumiamo. Questo calo di sensibilità fa sì che abbiamo bisogno di gusti più forti, più decisi, più salati. Ma noi sappiamo che cosa accade con un'alimentazione più ricca di sale. I cardiologi ce lo ricordano, insomma, ci sono problemi dell'ipertensione e da lì poi tutta un ventaglio di patologie che seguono. Lo stesso accade anche per gli zuccheri. E allora che cosa possiamo fare? Ecco, consapevoli di questo atteggiamento, possiamo iniziare ad educare in qualche modo il nostro gusto. Il gusto

0: questo si può educare. Si può educare quando si è giovani, ma si può educare anche quando si è adulti o ancora quando si è adulti senior. E allora attraverso che cosa? Una sostituzione. Sostituzione di un elemento che dà molta sapidità, come il sale, con la ricchezza di quello che è il nostro patrimonio gastronomico, le spezie, gli aromi. E dobbiamo capitalizzare di più quella che è la nostra ricca tradizione gastronomica, anche in favore di una cucina dedicata per la terza età.
1: Non possiamo non parlare di articolazioni. Non c'è niente da fare, più si va avanti con l'età e poi a livello fisiologico le nostre articolazioni perdono. E allora dobbiamo in qualche modo rinforzarle attraverso la vitamina D, il calcio, la vitamina K. Allora, ci dice esattamente come possiamo fare, come rinforzare le nostre articolazioni in terza età?
0: Sono proprio tre nutrienti importantissimi, non li ha citati in maniera appunto casuale. Sono specifici intanto determinati anche da un maggior fabbisogno proprio nel soggetto anziano, per quelli che sono i limiti anche nella capacità da una parte di ottenere fonti alimentari che li contengono e per quanto riguarda della vitamina D legata soprattutto alla minore esposizione alla luce del sole che può avere un soggetto anziano, che è la principale fonte per poter sintetizzare la vitamina D.
1: Adesso
0: noi lo facciamo attraverso la pelle.
1: Certo.
0: E quindi sono delle situazioni che nel soggetto anziano possono costituire un fattore di rischio. Sono molto legati questi elementi, la vitamina K, la vitamina D serve a livello intestinale ad assorbire il calcio e quindi poi permettere l'utilizzazione. Che cosa fare? Un'alimentazione quindi per quanto riguarda le fonti di alimentari, soprattutto per il calcio, insomma il latte in prima battuta, ma anche
1: i legumi,
0: insomma sono una fonte di calcio, allora, anche la frutta secca.
1: Allora sicuramente in terza età noi abbiamo una percezione minore della sete.
0: Sì.
1: Abbiamo poca sete, dobbiamo aiutare anche in questo caso dando dei consigli utili ai nostri amici che ci stanno seguendo e qua vediamo 8 bicchieri, allora ci dà la strategia giusta per bere a sufficienza in terza età, dottore?
0: Esatto, gli 8 bicchieri rappresentano una strategia semplice, immediata per tradurre quel fabbisogno globale giornaliero in un atto quotidiano. Gli 8 bicchieri fanno meno paura del litro e mezzo d'acqua, no? da consumare. E 8 bicchieri possono essere inseriti nella nostra giornata alimentare, a partire dal mattino. Ma soprattutto per le persone anziane che spesso hanno bisogno di terapie farmacologiche, l'assunzione farmacologica può essere anche l'occasione per ingerire un bicchiere d'acqua. Va stimolata la sete, va stimolata e va stimolato il consumo. Quindi soprattutto per le persone che assistono, un po' come fa la mamma per i bambini
1: certo,
0: che hanno la stessa difficoltà, quindi sollecitare e ricordare a consumare l'acqua. Acqua che in parte è legata ad una alterazione della percezione del bisogno, in parte è legata anche al fatto che riducendosi la massa magra si riduce proprio il nostro quantitativo di acqua e questo ovviamente determina poi in un quadro globale una
1: altri
0: situazione
1: problemi.
0: Di rischio.
1: Grazie davvero a dottor Scognamiglio.
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.

0: un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star comodi. Il benessere italiano a casa tua. Star comodi. La soluzione
2: c'è con te. Qual è la frase che di solito usate? C'era una volta una fanciulla.
3: Signorine, salutate la nuova sorellastra.
4: Mademoiselle. Mademoiselle.
5: È intelligente.
6: Questa è la nostra casa e non permetterò che vada in pezzi.
5: È ribelle. Quando incontra il principe...
6: Perdonatemi, vostra altezza, io non vi avevo visto.
5: Niente sarà più come prima.
6: Che cosa speravi di ottenere? La disonestà non è tollerata in questa casa.
5: Cinderella, la leggenda di un amore.
7: Una serva, al re.
5: Questa sera in prima serata.
8: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero! Tic Tac Toe! Gira, rigira e gusta!
9: Che bel telefono!
10: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice! Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
9: e godersi la vita!
10: Brondi, chi parla?
11: Nessuno può sapere quello che ci aspetta.
12: Il futuro ci aspetta.
5: Terra Nostra, oggi alle 16.
13: Io saluto e ringrazio il professor Giuseppe Palermo, benvenuto.
14: Buongiorno, caro grazie,
13: professore, perché oggi parliamo di un argomento di cui soffre il 10% della popolazione, un numero importante. Parliamo di calcolosi renale, della salute dei nostri reni. È un dolore terribile da quanto viene descritto. E beh, è un dolore che quando arriva, e come è successo anche al campione olimpico prima della partenza delle Olimpiadi del 2024, a Gianmarco Tamberi, si è dovuto fermare proprio perché insomma aveva questo dolore incredibile. E allora parliamo esattamente di questi calcoli. Che cosa sono e come si formano i calcoli renali, professore?
14: Allora, i calcoli sono delle formazioni solide che si sviluppano all'interno delle vie urinarie per aggregazione e cristallizzazione di sali minerali. Vanno a formare dei veri e propri sassolini che, muovendosi lungo le vie urinarie, possono ostacolare il deflusso urinario, creando quella che è la colica renale, che per chi l'ha subita è un dolore che ben si ricorda, quasi un senso imminente di morte. La colica renale
13: È molto diffusa, no? Il 10%,
14: della popolazione. La prevalenza nei paesi industrializzati, Svezia, Canada, Stati Uniti, vede una prevalenza molto alta, per lo più in persone che, giovani nell'ambito del pieno della loro attività lavorativa, quindi con un importante impatto economico e sociale, perdite di giornate di lavoro, quindi spese anche per lo Stato.
13: E certo, questo è importante. Ma noi, allora, abbiamo capito che il sintomo è questo dolore acuto, improvviso, però ci potrebbero essere dei sintomi un po' sfumati prima che si arrivi a questo dolore così forte e che poi ci dirà come ci dobbiamo comportare. Però ci sono dei sintomi spia?
14: Allora, la colica renale è il segno principale e più frequente di una manifestazione della presenza di un calcolo. Possono esservi associati anche degli altri sintomi, quali la stranguria, il bruciore nella minzione, l'urgenza, la frequenza minzionale, soprattutto per calcoli più piccoli verso la parte terminale della via urinaria. Per lo più però è la colica renale che spinge il paziente a richiesta di cure in emergenza. Cos'è la colica renale? La colica renale è un dolore acuto, violento, che si manifesta a livello della regione del fianco e può estendersi anche anteriormente verso i genitali esterni dello stesso lato. Spesso è associata anche a sintomi sistemici quali nausea e vomito, e in alcuni casi può insorgere anche la febbre. Coliche renali che non sortiscono beneficio da terapia antidolorifica e o febbre che non va via con il paracetamolo, è evidente che richiedono delle cure
13: delle cure,
14: in
13: certo,
14: ospedale, quindi l'accesso al pronto soccorso.
13: Esatto, vorrei capire una cosa proprio per aiutare chi ci sta seguendo, per avere un po' dei campanelli d'allarme, se ci sono magari delle patologie che possono portare alla formazione di calcoli renali, dottore.
14: Certo, ci sono delle patologie metaboliche che predispongono alla calcolosi, come ad esempio la sindrome metabolica oppure l'iperparatiroidismo.
13: Cioè la sindrome metabolica che ha glicemia alta, pressione alta.
14: Esatto, questa porta ad un'alterazione, ad una acidificazione del pH urinario che facilita la cristallizzazione dei sali minerali e quindi alla formazione dei calcoli. Mm-hmm. Poi vi è una patologia endocrinologica, l'iperparatiroidismo, che porta ad una alterata, ad un alterato metabolismo del calcio, portando ad una ipercalcemia, ipercalciuria e quindi molto più predisponente a formazione di calcoli di ossalato di calcio. Ci sono delle altre patologie, più che altro delle altre condizioni, come ad esempio chirurgie bariatriche. Mm. Le chirurgie eseguite per il dimagrimento alterano un po' il metabolismo intestinale del calcio, così come altre patologie quali lesioni del midollo osseo. Dopo traumi, incidenti stradali, ci sono persone che acquisiscono la vescica neurologica che fa sì che il mancato svuotamento vescicale porti a questo ristagno urinario e quindi alla formazione di calcoli, soprattutto all'interno della vescica ma anche nelle alte vie urinarie. Poi vi sono i farmaci. Ci sono dei farmaci che predispongono per la loro stessa natura alla formazione dei calcoli, come ad esempio ci sono dei diuretici o l'eccesso di lassativi, oppure ancora dei farmaci antipertensivi come i sartani, che possono predisporre appunto alla formazione dei calcoli.
13: Allora, dottore, parliamo anche un po' di prevenzione, perché ha detto, insomma, il sintomo è acuto, si deve correre magari subito a pronto soccorso. La prevenzione potrebbe essere fatta attraverso dei controlli con degli esami tipo l'ecografia. Come si fa un controllo proprio per prevenire? Magari magari prende questi farmaci oppure ha una familiarità, potrebbe fare un'ecografia di controllo?
14: L'ecografia è un esame facilmente ripetibile, facilmente eseguibile anche nei centri periferici, quindi è sicuramente un esame di primo livello da utilizzare. Dà diverse informazioni, può dare l'informazione diretta della presenza di un calcolo nel rene e o nella vescica, che sono le aree più facilmente esplorabili dall'esame. Chiaramente è un esame che ha dei limiti, dipende dalla bravura dell'ecografista, dalla performance della macchina e dall'anatomia del paziente. Pazienti corpulenti hanno una finestra ecografica un po' peggiore rispetto ad una persona più magra. E quando si hanno dei dubbi sulla presenza o meno di un calcolo, si passa degli esami di secondo livello, tra i quali la TAC è l'esame, la TAC dell'addome è l'esame da scegliere e di prima scelta quando bisogna identificare la presenza di un calcolo, anche e soprattutto nell'uretere, che è quel tubicino che collega il rene alla vescica e che con l'ecografia è difficilmente esplorabile. La TAC viene eseguita anche con mezzo di contrasto, soprattutto se è da pianificare un trattamento chirurgico, per avere anche un'idea delle condizioni, della natura, dell'anatomia dell'apparato urinario, per pianificare al meglio il trattamento.
13: Professore, quando si avverte, quando si ha questo attacco così acuto, questo dolore così improvviso, qual è la prima cosa che si deve fare? Si deve andare subito al pronto soccorso oppure ci sono dei farmaci che possiamo prendere nell'immediato?
14: Molto spesso il paziente accede per l'impellenza e il senso imminente di morte, accede alle cure del pronto soccorso. Esistono chiaramente dei farmaci antidolorifici che in maniera adeguata gestiscono il dolore. Tra questi i FANS, quindi gli antinfiammatori non steroidei, sono quelli più comunemente utilizzati. Il diclofenac, il ketorolac, sono dei farmaci a somministrazione intramuscolare anche per os, che in acuto aiutano nella gestione del dolore.
13: Allora, poi a un certo punto si interviene chirurgicamente. Quando c'è la necessità di intervenire in maniera chirurgica,
14: allora,
13: dottore?
14: Prima della chirurgia esistono dei farmaci che a seconda del tipo di calcolo potrebbero essere già sufficienti per curare il calcolo.
13: viene disintegrato il calcolo.
14: Il calcolo viene aiutato ad uscire fuori dalle vie urinarie spontaneamente con dei farmaci cosiddetti alfalitici. Determinati tipi di calcoli invece

invece hanno beneficio dalla chemiolisi. Per intenderci, i calcoli comuni di acido urico vengono lisati proprio dall'azione chimica di un farmaco, l'allopurinolo, che riesce a disintegrarlo in sede. Quando la terapia medica non è sufficiente, chiaramente si passa ad una strategia più invasiva, che è data dalla chirurgia. Tecniche chirurgiche innovative, mini invasive, endo

0: Si parla di ureteroscopia, che cos'è? È un'operazione endoscopica in cui dall'uretra, endoscopicamente senza alcun taglio, si raggiunge il calcolo in qualsiasi parte della via urinaria, bassa o alta, quindi vescica, uretere, rene, e con un laser è possibile polverizzarlo in sede ed eventualmente portare fuori con un basket dei residui, dei frammenti per analizzare.
1: E poi il post-operatorio è abbastanza, cioè il paziente dopo quanto
0: torna? Il post-operatorio è abbastanza rapido, i pazienti in uno o due giorni vengono dimessi dall'ospedale.
1: Allora rispondiamo adesso a Pierluigi, le scrive da Potenza e le chiede: è vero che bere l'acqua del rubinetto è sconsigliato per chi ha i calcoli?
0: Assolutamente no, l'acqua del rubinetto è un'acqua sicura. La durezza dell'acqua varia da regione a regione, da città a città. Chiaramente le acque che noi beviamo subiscono dei controlli seriati di qualità quotidiana dai gestori degli acquedotti, ma anche delle ASL, quindi dei servizi di igiene, quindi acque molto sicure. È possibile scegliere, per chi è predisposto a formare dei calcoli, delle acque più indicate, nella fattispecie le oligominerali e le minimamente mineralizzate.
1: Dottore, noi viviamo in un'epoca in cui prendiamo anche molti integratori, proprio per integrare quelle sostanze che un po' mancano magari nella nostra alimentazione. Ci sono degli integratori che potrebbero influire nella formazione di calcoli, a quali noi dobbiamo fare più attenzione?
0: Allora, l'acido ascorbico o la vitamina C è
1: uno di quelli.
0: Esatto, è uno di quelli, come il calcio, l'integratore a base di calcio. La vitamina C è un precursore degli ossalati, quindi come tali un eccesso può portare a formazione di calcoli. Il calcio è un elemento necessario, fondamentale all'omeostasi del nostro organismo, ma l'eccesso può portare appunto ad un'aumentata escrezione urinaria e quindi formazione di calcoli.
1: Per cui anche gli integratori, sempre sotto prescrizione medica, e con moderazione,
0: sì.
1: Questo è importante. Grazie al dottor Giuseppe Palermo.
2: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. A solo 2,90 €.
3: Qual è la frase che di solito usate? C'era una volta una fanciulla.
4: Signorine, salutate la nuova sorellastra.
5: Mademoiselle.
6: È intelligente.
4: Questa è la nostra casa e non permetterò che vada in pezzi.
6: È ribelle. Quando incontra il principe...
4: Perdonatemi, vostra altezza, io non vi avevo visto.
6: Niente sarà più come prima.
4: Che cosa speravi di ottenere? La disonestà non è tollerata in questa casa.
6: Cinderella, la leggenda di un amore.
7: Una serva, al re.
6: Questa sera in prima serata.
8: Apritevi a una nuova filosofia
9: greca.
8: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
9: bontà.
10: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
11: Che bel telefono!
12: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno, per poter partecipare a tutte le conversazioni
11: e godersi la vita.
12: Brondi, chi parla?
13: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
14: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
15: Ci sono mattine più pesanti di altre.
16: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
17: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo noi continuerà a darle voce. La nuova stagione, da lunedì 21 settembre alle 15:15.

sempre di più il numero di emigranti diretti in Brasile. Ultime notizie!

0: i nostri balli. Che nostalgia.
1: Non so cosa hanno da essere tanto allegri.
0: Ma no, questa non è allegria, Anna. È soltanto speranza.
1: Ma speranza di cosa, Giulio, se non abbiamo che incertezze?
0: Io credo nel mio amico Francesco. Sarà là ad aspettarci quando arriveremo al porto. Non ci abbandonerà.
1: Tu confidi molto in questo tuo amico, eh?
0: Francesco è più che un amico. È quasi un fratello. È come se fosse sangue mio.
1: Lo vedremo.

0: dove sarà finita nostra figlia?
1: E lasciala in pace. Dove vuoi che sia andata? Smettila di preoccuparti per Giuliana, dai.

0: Non ti avevo mai vista.
1: Perché siamo stati sotto coperta fino adesso. Mia madre è stata molto male all'inizio del viaggio.
0: Tutti stavamo male. Ma oggi il mare è calmo.

0: Grazie a Dio.
1: E tutti cantano e ballano.
0: Ma nessuno può sapere quello che ci aspetta.
1: Il futuro ci aspetta.
0: Ma saremo in un paese straniero.
1: Il sole che splende qui, splende là e inonda tutti i cieli. Così come Dio, il sole è uno solo per tutti.
0: Come ti chiami?
1: Matteo. E tu?
0: Giuliana. Mio padre si chiama Giulio e mia madre Anna.
1: Piacere. Giuliana è un bellissimo nome.
0: Come Matteo.

0: per i gesuiti è importantissimo. Qui vicino c'era, come dire, la casa del Papa in città, e Sant'Ignazio sceglie di vivere in mezzo alla gente e vicino al Papa. I gesuiti vanno là dove ci sono le persone, con le loro vite, i loro problemi, le loro gioie. Uno dei primi gesuiti diceva che il mondo è la nostra casa. A me piace molto questa immagine.
1: E mi sembra di ricordare che il fatto di venire a Roma a vivere non fosse proprio la prima scelta di Ignazio.
0: Sì, sì, hai ragione. Ignazio, all'inizio della sua vita, ecco, è una persona completamente diversa da quella che incontriamo qui a Roma. Proprio un po' il suo sogno era quello di diventare un nobile capace, ecco, lui diceva anche di poter corteggiare le principesse importanti. Però un po' tutti questi sogni, appunto, si infrangono un giorno quando lui a Pamplona deve difendere il castello dall'attacco dei francesi, e una palla di cannone gli sfracella completamente una gamba e l'altra la ferisce gravemente. I due modi di leggere le cose sono: o ho fallito completamente, oppure c'è qualcos'altro.
1: La storia di Ignazio mi sembra davvero attuale anche per un giovane di oggi. Forse oggi come non mai è richiesta una certa perfezione in tutto, e si fa fatica ad accettare il fallimento.
0: Sì, perché a volte, guarda, noi ci siamo fatti il film di cosa vorremmo fare, poi la realtà è molto più dura e un po' ti presenta il conto. Allora forse l'inganno è quello di scambiare il conto che ti presenta la realtà con il fallimento, ma non è così.
1: E quando oggi un giovane viene da voi, che proposte trova? Anche magari, credo, attualizzando quello che è il messaggio di Ignazio di un tempo.
0: Sai, penso un po' per esempio all'esperienza di Selva, questo posto molto bello in Val Gardena, circondato dalle Dolomiti, e queste tre casette che possono ospitare più di 100 persone e che durante l'estate si anima, in particolare di ragazzi e poi alla fine anche di famiglie, e ci sono questi mini corsi in cui davvero i giovani vengono messi un po' a contatto con le profondità e loro stessi, no? Proprio per provare a fare un cammino insieme, no? E spesso noi abbiamo l'idea che dobbiamo essere liberi da tante cose. Per me questo è vero nei termini di essere liberi dai condizionamenti, no? E invece il bel passo che si fa è scoprire poco a poco che ci sono dei desideri più profondi e non dei bisogni che ci vengono un pochino instillati da fuori, no?
1: E invece com'è stato il tuo incontro con il mondo dei gesuiti?
0: Sì, allora il mio incontro è stato, ecco, in un momento in cui volevo capire meglio qual era la direzione da dare alla mia vita. Non che fosse una vita non felice, ma spesse volte nella vita non è che dobbiamo scegliere tra il bene e il male, no? Ma cosa è meglio per me? Abbiamo tante proposte, soprattutto al giorno d'oggi, ma qual è il bene per me, la cosa che mi può fare più felice? Allora, in un momento un po' difficile, ecco, della mia vita, perché avevo perso un mio caro amico in un incidente stradale, ecco, un po' questa perdita ha rimesso in moto la grande domanda di ma la mia vita, che è unica, perché non è che ce ne saranno due o tre, come posso spenderla al meglio?

quando la vita ti fa scontrare con il limite, quando ti senti schiacciato a terra, inerme, sopraffatto da una frattura atroce che ti riduce in mille pezzi e ti senti solo. Davvero, allora, quello può essere un momento prezioso, come sperimentò Ignazio. E quella frattura, per quanto dolorosa, può essere feconda, capace di farti arrivare in profondità e di farti chiedere in quale direzione voglio andare, quali sogni voglio inseguire. In questa ricerca, Ignazio

0: essere un compagno di viaggio, anche oggi. Andrea mi mette in contatto con Elisa, assidua frequentatrice dei corsi di Selva. Di lei ricorderò una particolare dolcezza.
1: Elisa, che ragazza sei? Quali sono i tuoi sogni, le tue paure? Come stai imparando a conoscerti?
2: Allora, sono una ragazza abbastanza solare, disponibile agli altri, e mi sto un po' conoscendo, sto cercando di fare un po' i miei passi.
1: E c'è invece qualche timore nei confronti del futuro?
2: Ho un po' sempre il timore di fare il passo giusto a volte.
1: Beh, alla fine ci si scopre con un cammino. Come è avvenuto prima di tutto? Qual è stato il primo aggancio con il mondo dei gesuiti?
2: Come li ho conosciuti? Mm. Allora, li ho conosciuti tramite una famiglia e loro ci fanno da sempre, da quando sono piccoli. E dopo la separazione dei miei genitori, questa amica di mamma ha proposto a mia madre di andare, quindi di provarci. Ci siamo andati, io, mia sorella e mia mamma, e siamo state molto contente, quindi da quel giorno siamo sempre andate a Selva.
1: E che cosa ti ha colpito di più di questa esperienza di Selva? Che cosa porti a casa?
2: Mi porto a casa la semplicità, quindi proprio con poche cose e poche persone si può fare veramente la differenza. Porto con me la serenità di magari non comprendere tutto, ma sicura di poterlo comprendere magari con il tempo. Ascoltare gli altri, imparare ad esprimersi meglio, anche parlare delle proprie cose con gli altri, ovviamente con persone fidate, ecco, però di non tenere tutto dentro.
1: Quindi per te è importante allora proprio affidare a qualcuno una guida magari affidabile, quello che hai dentro.
2: Sì, esatto.
1: Hai trovato questa cosa, quindi?
2: Sì, ho trovato nei gesuiti un po' un punto di riferimento, ecco.
1: E cosa ha significato questo per la tua vita? Come è cambiata a trovare qualcuno così?
2: È stato molto bello, più che altro inaspettato. Ho sempre pensato che sbagliare fosse un problema, quindi che bisognava fare tutto in maniera precisa e giusta. Invece con i gesuiti ho capito che va bene sbagliare e che loro non sono lì a giudicare ciò che hai fatto.
3: I passi falsi sono molti e sono anche difficili da superare.
4: Ecco, noi non siamo mai la nostra caduta. La caduta fa parte di un cammino. Il Signore viene a risollevare le cadute e lavora con la caduta che c'è stata.

0: Sono arrivato a fare questo percorso di vita consacrata conoscendo i gesuiti per caso a Bucarest, quando un mio compagno di università, in modo provvidenziale, mi ha invitato a un concerto di beneficenza al Centro per i Rifugiati e i Migranti e in quel momento accettai, ma senza sapere cosa sarebbe successo.
1: Aspetta, se mi metti tutto là sopra, poi dopo scarichiamo tutto l'altro, perché sennò vi faccio un po' di confusione.
0: Ma inizialmente, quando scopri qual è la tua vocazione e precisamente il tuo carisma, è una gioia forte, perché finalmente ci arrivi a capire qualcosa della tua vita. E quando cominci questo percorso di vita, proprio senti di volare.

0: Allora, Ciprian, che cosa fai qui di solito come servizio?
1: Allora, questo servizio è dedicato alle persone che sono provenienti da altri paesi, soprattutto migranti e rifugiati. E quindi abbiamo la mensa dei poveri, proprio qui dove ci troviamo adesso. Noi ci consideriamo contemplativi in azione come gesuiti. La parte dell'azione è proprio questa, che è anche una nostra preferenza, di stare vicino agli ultimi.
0: Un po' quindi come se, diciamo, lo studio della teologia.

0: teologia della filosofia poi fosse in qualche modo sempre mirato al servizio delle altre persone.
1: Infatti, quando cominciamo una tappa di studio, sia filosofia sia teologia, abbiamo sempre di mira questa possibilità, che noi non studiamo per noi, ma per gli altri.
0: Bella proprio quest'unione appunto tra vita spirituale e vita attiva, tra vita anche intellettuale e vita pratica, quindi mi sembra proprio che riuscite a tenere insieme tutto in modo molto bello.
1: Certo, ci proviamo.
2: Provarci, essere lì per l'altro, lì dove si trova. È seguendo questo sentiero che riusciamo a superare i nostri limiti, a valicare ostacoli insormontabili e a sentire la consolazione di Dio.
3: Se dovessi descrivere i gesuiti con tre parole, direi sicuramente vicinanza, accoglienza e cura dell'individuo.
4: Per me i gesuiti sono vicinanza, perché non pretendono che tu ti avvicini a loro, ma sono loro che fanno il primo passo per venire da te.
5: Quando incontro un giovane è chiaro che siamo persone che vengono in fondo da due mondi completamente diversi. Quindi la difficoltà reciproca è quella di intrecciare parole che possano costruire un racconto comprensibile ad entrambi. Però mi sembra veramente una difficoltà che in realtà è una bellissima sfida.

0: Perdonerete il momento rock, ma chiesa non vuol dire solo cose calme e sommesse. Nelle parole e nei silenzi accadono cose dirompenti e cariche di energia, come il suono distorto di una chitarra. A volte sono rock and roll, pietre rotolanti, altre volte pietre vive.
1: Ci troviamo nella Basilica di San Sabba, una basilica molto antica che ha origine sin dall'epoca paleocristiana. La prima cosa è la struttura. Tre navate, quella centrale la più grande, separate da varie colonne. E è molto interessante perché è ricca di tanti, tanti piccoli pezzi, tanti elementi. Nasce principalmente come oratorio, dal latino oratorium, quindi un piccolo luogo di culto. Era dedicato a Santa Silvia, madre di Gregorio Magno.
0: Scusate l'interruzione, posso unirmi?
1: Prego, prego,
0: in giro, grazie.
1: Ci mancherebbe altro.
0: Ciao.
1: Sulla navata di destra possiamo osservare questa composizione. Era una parte dell'antico recinto della scena di San Sabba. Nella chiesa, ma parlano del... Come avete visto, tanti elementi che sono venuti un po' alla volta, un pezzo prima, un pezzo dopo. Ed è interessante quello che ci dicono un po' sulla fede. Mi ricorda un po' il cammino che si fa per ottenere, per avere fede. Ovvero si mettono insieme dei pezzi, ogni tanto se ne prende uno, se ne leva uno, si spolvera qua, si spolvera di là, ed è un cammino, come un po' questa chiesa rappresenta. Un cammino di mettere insieme pezzo dopo pezzo quella che poi diventerà la fede.
2: Pietre Vive è un'attività che si svolge all'interno di chiese, di parrocchie, di basiliche. Ci si mette a disposizione per tutte quelle persone che vogliono ammirare la chiesa. Grazie a questo incontro viene instaurato un dialogo diretto in cui la guida non è più una guida, ma è un orecchio pronto ad ascoltare, ad accogliere la persona.
0: Il mondo dei gesuiti è molto vario, fanno tantissime proposte, esperienze diverse. Perché a te ha colpito proprio Pietre Vive? Che cosa ti ha dato di diverso dalle altre proposte?
1: Ma diciamo che ho sempre avuto voglia di cercare, no? Cercare. Diciamo, i gesuiti in questo non hanno mai abbandonato, non hanno mai mollato la presa, perché avevano tante proposte, tante realtà diverse. Però lì stava a me trovare la mia, e attraverso Pietre Vive ho trovato quella che è la

0: mia strada, la mia realtà, il mio quasi luogo sicuro.
1: C'è un incontro che ti ha colpito magari tra i tanti che hai fatto?
0: Sì, c'è un incontro in particolare che mi ha spiazzato perché stavo facendo una guida a una famiglia di Filadelfia. C'è questo bambino che è un po' timido, mi ha chiesto: mi puoi ripetere perché non avevo ascoltato, mi ero un po' nascosto.
1: È stato così. Onesto.
0: È stato onesto. Allora mi sono messo un po' lì a spiegargli le cose, cercando di semplificarle. Gli ho parlato di esploratori, gli ho parlato di terre sperdute, così. E lui alla fine mi ha fatto una domanda che ce l'ho ancora in testa, ovvero: perché Gesù è morto sulla croce? E io lì ci sono rimasto, non sono riuscito a rispondergli, certo. Perché è una delle domande più belle e più vere che qualcuno mi abbia mai fatto. Quindi è rimasta lì questa domanda.
2: Per me un giovane è una grande opportunità, e una scoperta e un dono che mi viene incontro. Porta con sé un mondo che non è il mio, e nel quale mi può permettere di entrare a poco se lui vuole. Mi porta il profumo del futuro. Per me il giovane è futuro.
1: Padre Andrea, voi gesuiti proponete, ho scoperto, tante esperienze per i giovani, anche di approfondimento della conoscenza di sé. Qual è secondo te la ricchezza per un giovane di oggi nel vivere un'esperienza così?
3: E la ricchezza è proprio la possibilità di avere uno spazio di autenticità, un spazio dove ciascun giovane si può mettere a nudo davanti all'altro. E paradossalmente, quando si vive questa esperienza di disarmarsi, no, di togliersi un'armatura, la paura è quella di essere giudicati. E quindi è necessario molto tempo perché i giovani possano fidarsi e possano capire che stanno in un luogo, nelle relazioni, dove realmente possano mettersi gli uni nelle mani degli altri. E quando scoprono questo, quando scoprono che possono farlo, inizia il vero cammino.
0: Conoscere i gesuiti mi ha un po' aperto gli occhi. Forse prima pensavo troppo alle regole, agli schemi, a dover essere qualcuno. Invece attraverso Pietre Vive ho capito che essere me stesso è qualcosa che non viene da regole o principi.
4: A Selva tu puoi parlare e essere

0: guardarti e a capire bene la situazione. Penso un po' all'armadio di tutti i giorni. Solitamente noi in questo armadio buttiamo le cose così molto velocemente perché dobbiamo fare tante cose. Mettiamo il vestito e lo chiudiamo, mettiamo quello e lo chiudiamo. E andare a selva è un po' come aprire questo armadio e tutto quello che hai vissuto, tutto quello che hai fatto durante la tua vita ti cade addosso, tipo a capofitto. Questo cadere addosso non mi schiaccia perché è un rivedere ciò che ti caratterizza, ciò che hai fatto, e quindi è molto utile perché sennò arrivi a un momento che magari le cose nell'armadio non ti entrano più, e quindi a volte è utile che ti cadano addosso per poter vedere e rimetterle a posto in maniera ordinata.
1: In questo confronto siete proprio uno di fronte all'altro. Tra voi non ci sono solo differenze, ma anche punti di contatto, forse proprio anche la scelta da parte vostra di frequentare il mondo dei gesuiti e voi di avere a che fare con i giovani significa anche che l'uno si riconosce anche un po' nell'altro. In che cosa vi sentite riconosciuti, affini?
2: Ma io nei gesuiti vedo una grande voglia, voglia di fare, voglia di esserci. E è una cosa in cui mi riconosco e che vorrei anche apprendere.
3: Io mi riconosco nei vostri desideri, vissuti non tanto tempo fa, e in ciò che ci accomuna come desiderio di cercare il di più nella vita, e anche questa spontaneità di voler smuovere le montagne.
0: A me viene in mente il dedicarsi tanto all'altro, quindi anche per me è un punto di partenza per provare a impegnarsi, a dedicare il giusto tempo e la giusta attenzione all'altro.
4: Quello che sento è il desiderio che avete di camminare, e questo può essere qualcosa di scontato perché alla vostra età ci sta tutto, e però per me è importante perché ogni uomo, ogni persona ha bisogno di continuare ad alimentare questo desiderio di camminare. Mi ricorda sempre che anche noi siamo in cammino, non siamo mai arrivati e si può sempre fare un passo ulteriore ed è proprio bello vedere l'entusiasmo vostro quando lo avete fatto il passo.
1: C'è allora un desiderio davvero comune di camminare, di andare avanti nel cammino. Credo che forse questa scintilla, che è anche qualcosa che fa luce nel vostro incontro, sia qualcosa che permetta in fondo ad entrambi di camminare, di proseguire in questo cammino che è la vita.
4: Nessuno ha le risposte per tutto, ecco. Ancor più in questo tempo in cui non ci sono ricette preconfezionate, ma provare a guardare insieme gli ingredienti mi sembra una bella sfida, ecco.
1: Le parole e i pensieri di Ignazio sono ancora oggi luoghi di meravigliose scoperte, un posto dove incontrare qualcuno, conoscerlo e magari affrontare insieme, giovani e gesuiti, un cammino. E io che mi allontano per strada è la scena finale. Vediamo quale nuovo inizio ci attende.
5: Cominceremo da qui,
6: eh? Va bene, ma stia molto attenta, la prego. Noi andiamo verso i villaggi del nord.
5: Avremo bisogno di abiti e mobili.
7: La vita di quei bambini è nelle nostre mani.
5: Lei ha l'arroganza del potere. Noi abbiamo il dolore dei poveri.
6: Dove andranno adesso?
5: Qualcuno vada a cercare i suoi genitori.
7: Ci hanno detto che i nazisti hanno imprigionato i loro familiari.
6: Non può entrare.
5: Dove li avete portati?
8: La rete della libertà. Lunedì in prima serata.
9: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama lo

0: 0800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sightsavers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
3: Che bel telefono!
4: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
3: e godersi la vita.
4: Brondi, chi parla?
5: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
7: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
10: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
11: Viaggia da sola.
10: So badare a me stessa.
12: Non ami ancora.
13: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
9: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
14: Qual è la frase che di solito usate? C'era. Una fanciulla.
15: Signorine, salutate la nuova sorellastra.
16: Mademoiselle.
9: È intelligente.
15: Questa è la nostra casa e non permetterò che vada in pezzi.
9: È ribelle. Quando incontra il principe...
15: Perdonatemi, vostra altezza, io non vi avevo visto.
9: Niente sarà più come prima.
15: Che cosa speravi di ottenere? La disonestà non è tollerata in questa casa.
9: Cinderella, la leggenda di un amore.
17: Una serva, al re.
9: Questa sera in prima serata.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta dell'apparizione del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo, per la pace in Medio Oriente, in Ucraina, in tutti quei paesi che ancora continuano a soffrire a causa della guerra. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata, Franca, Luca e Celeste, da Mirabella e Clano, in memoria dell'amato Franco. Le famiglie della Monica e Caggio ringraziano la Vergine Maria per la sua protezione. Il gruppo Oftal, Cinisello Bar.

Balsamo e Milano. Ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero o una candela come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato, vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo perché il Signore doni loro la ricompensa promessa e giusta. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo, entrando da lei, disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù». Come Maria, lasciamoci scuotere dalla grazia di Dio che abita in noi e annunciamo a gran voce la gioia del Vangelo che riempie la vita di chi incontra Gesù. La gente ha bisogno di parole e gesti che mostrino il volto buono di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
1: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre.

0: Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». La grazia dello Spirito Santo non comporta lentezze. Usciamo anche noi dalle nostre case, apriamoci all'ascolto e accostiamoci senza timore al fratello sulla soglia per portargli il lieto annunzio. Dio ti ama.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: prega
3: per noi peccatori,
2: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega
2: per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega
2: per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Per intercessione di Maria chiediamo a Dio di saper abitare anche noi, come cristiani, i nostri quartieri, le nostre periferie, con una cura particolare nel far sentire la nostra presenza accanto a chi si

0: sente escluso e non amato.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. 40 giorni dopo la nascita di Gesù, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Prendendo a modello la famiglia di Nazaret, preghiamo affinché anche le nostre famiglie diventino luoghi in cui, guidati dall'amore dei genitori, i figli crescano in sapienza, pietà e grazia.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Gesù disse loro: non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Chiediamo a Maria che le nostre comunità cristiane, nutrite e trasformate nella fede, grazie alla vita liturgica e sacramentale e alla preghiera, si lasciano trasfigurare per essere testimoni credibili dell'immenso amore del Padre.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Preghiamo per il nostro Santo Padre Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre che sei amore e vita, fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi, mediante il tuo Figlio Gesù Cristo, nato da donna e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, un vero santuario della vita e dell'amore per le generazioni che sempre si rinnovano. Fa che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo. Fa che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella verità e nell'amore. Fa che l'amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, attraverso le quali a volte passano le nostre famiglie. Per Cristo nostro Signore, che è la via, la verità e la vita, nei secoli dei secoli. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.

0: Si allarga il conflitto in Medio Oriente, Riyadh sotto attacco, allarme aereo nella capitale saudita, fiamme, fumo nero nei pressi dello scalo internazionale. Famiglie indebitate, il credito al consumo sfiora i 178 miliardi di euro, con i mutui casa il debito complessivo supera i 600 miliardi, preoccupa il caro energia, si teme una nuova stagione di inflazione. Nuovi sviluppi sull'aggressione alla professoressa della scuola Verga di Roma, sotto esame il cellulare del tredicenne, i carabinieri cercano eventuali istigatori del gesto, per il minore si valutano misure rieducative. La condivisione porta la pace, il Papa riceve in udienza una delegazione di Special Olympics, Leone XIV, lo sport insegna lealtà, fiducia e spirito di squadra. Il calcio italiano piange Sandro Mazzola, aveva 83 anni, bandiera storica dell'Inter e della Nazionale, figlio di Valentino, scomparso nella tragedia di Superga. Buonasera e benvenuti al TG2000. Fumo nero e fiamme, lo avete sentito nei titoli, vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita. Alcuni residenti riferiscono di aver udito forti esplosioni a colpire, sarebbe nella notte, con tutta probabilità sarebbero stati alcuni droni. Il servizio di Massimiliano Cochi.
1: Le fiamme ed un'alta colonna di fumo nero avvolgono un deposito petrolifero vicino all'aeroporto King Khalid di Riyadh, colpito con tutta probabilità da alcuni droni lanciati dai ribelli Houthi. L'incendio ha avuto conseguenze pesanti sul traffico aereo, con molti voli in ritardo cancellati. Poche ore prima, nella notte, era scattato invece l'allarme aereo sui cieli della capitale saudita ed è stata la prima volta dall'inizio dei combattimenti. È una decisa escalation del conflitto che ha coinvolto anche l'Italia. Ieri, infatti, è stata colpita la base aerea di Taif, dove ha sede la Task Force Air Arabia, di cui fa parte anche il contingente militare italiano. Un nostro aereo è stato distrutto. Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci facciano i vostri aerei in Arabia Saudita, ha spiegato all'agenzia ANSA un dirigente del movimento ribelle yemenita. La guerra tra Arabia Saudita e Houthi è una diretta conseguenza del conflitto tra Stati Uniti, alleati dei sauditi, ed Iran, alleato degli Houthi. E così, mentre da Teheran il ministro degli esteri Araghchi accusa le potenze straniere di alimentare l'instabilità regionale e invoca il dialogo, gli Stati Uniti scoprono che i soldati morti nel conflitto sarebbero più di quelli ammessi finora dal Pentagono, almeno secondo quanto scritto dal Wall Street Journal. Con la diplomazia in stallo ormai da mesi, lo scenario è quello di una spirale

0: di attacchi e ritorsioni con Yemen, Iran e Arabia Saudita sempre più intrecciati in quello che ormai è un unico fronte di guerra.
1: In Ucraina, notte di attacchi russi su Odessa e Kiev con missili Zircon e droni Shahed. Il bilancio delle ultime 24 ore parla di 11 morti e almeno 64 feriti. Nel frattempo, in Russia proseguono le operazioni di voto per le elezioni parlamentari con l'affluenza che supera il 33% e le denunce di osservatori dell'opposizione respinti ai seggi. Servizio di Vito De Torre.
2: 11 morti nelle ultime 24 ore, un numero purtroppo destinato a salire dopo gli attacchi russi contro l'Ucraina. I feriti sono più di 60, alcuni in gravi condizioni. Il bilancio più pesante si registra nella regione di Kharkiv, dove un attacco a doppio colpo con droni contro un'abitazione a Balaklia ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 3. Proprio oggi il presidente Zelensky si è complimentato con gli ingegneri dei servizi segreti militari che avrebbero messo a punto un nuovo drone intercettore contro gli Shahed di fabbricazione iraniana. Cresce intanto la tensione nell'Europa dell'Est dopo le esercitazioni militari condotte dalla Bielorussia al confine con Lituania e Polonia. I due paesi dell'Unione Europea temono che un eventuale attacco possa partire proprio dalla Bielorussia, visti gli stretti rapporti politici e militari tra Mosca e Minsk. Intanto in tutta la Federazione Russa proseguono le operazioni elettorali per il rinnovo della Duma. I partiti di opposizione presenti nel paese sono tutti favorevoli alla linea dettata da Putin sulla guerra in Ucraina. Gli oppositori all'estero hanno invece proposto agli elettori diverse forme per esprimere il proprio dissenso, annullare la scheda o non recarsi alle urne, come suggerito dal campione di scacchi Kasparov che vive tra Stati Uniti ed Europa. La moglie del dissidente Alexei Navalny, morto in una prigione russa, ha invece invitato gli elettori a votare per qualunque partito tranne Russia Unita, il partito di Putin.
1: Accordo prossimo alla firma tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia. Washington assumerà a tempo indeterminato il controllo della sicurezza per impedire a Russia e Cina di stabilire una presenza militare sull'isola, come ci spiega Marco Burini.
3: Non l'ha annessa, ma se l'è messa in tasca, a sentire lui. Ne abbiamo difeso la sovranità e ci guadagneremo, precisano loro. Trump canta vittoria per un accordo sulla Groenlandia, confermato dalla premier danese Frederiksen e quello groenlandese Nielsen. La firma non c'è, potrebbe arrivare nei prossimi giorni a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, ma il boss della Casa Bianca ha già venduto l'intesa come un grande affare. Dice che d'ora in poi nessun nemico, leggi Cina e Russia, potrà metterci piede e loro, gli Stati Uniti, la sfrutteranno. Come si deve. Territorio semi-autonomo, parte del Regno di Danimarca, la Groenlandia è l'isola più grande della Terra e la meno abitata. Straordinaria riserva di ghiaccio, che va sciogliendosi, e biodiversità, ma è anche un avamposto strategico sulla rotta artica, con un sottosuolo pieno di metalli rari, necessari per fabbricare microchip e altre tecnologie avanzate. Washington voleva comprarla già alla fine della Seconda Guerra Mondiale, per 100 milioni di dollari. Poi, nel 1951, un accordo ha regolato la presenza militare americana sull'isola. Trump fin dal primo mandato si è fissato, minacciava di invaderla se non gliela vendevano. Ha spaccato la NATO, la Danimarca ne fa parte come gli Stati Uniti. L'accordo favorirà sicurezza e stabilità, dicono dall'Alleanza Atlantica, ma le incognite restano tante.
1: Il caro energia torna a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CGA di Mestre, il debito complessivo delle famiglie supera i 600 miliardi. Vediamo il servizio di Chiara Placenti e a seguire l'analisi dell'economista Leonardo Becchetti.
4: Nella 2025 tra banche e finanziarie si sono sfiorati 178 miliardi di euro di debito, in media oltre 6.500 euro a famiglia, dati dell'ufficio studi della CGA di Mestre che non considerano i mutui casa. Due le voci di indebitamento, il bisogno di liquidità immediata per spese impreviste o arrivare a fine mese, oppure un prestito per beni durevoli come auto, mobili e elettrodomestici. Il quadro consegna una doppia lettura.
5: Il punto chiave è uno solo, l'incidenza tra quanto si è esposti e quanto si guadagna davvero. Finché resta sotto controllo, nessun allarme, ma se supera la soglia di sostenibilità, il rischio di insolvenze si allarga e con esso le ricadute negative per tutta l'economia.
4: L'aspetto più preoccupante è che i dati si riferiscono al 2025, quando ancora famiglie e imprese non dovevano affrontare le ricadute della guerra nel Golfo su energia e carburante. Il gasolio, modalità servito in autostrada, oggi sfiora i 2,9 euro al litro, la benzina servita supera i 2,7 e si teme per le bollette.
6: Occorrono misure immediate e interventi strutturali. a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema.
4: L'unica certezza è che l'inflazione ha eroso il potere d'acquisto di stipendi e pensioni praticamente fermi. La BCE è intervenuta aumentando i tassi di interesse di un quarto di punto, che nell'immediato però si traduce in mutui e prestiti ancora più cari per famiglie e imprese.
7: I nuovi dati sull'aumento dell'inflazione colpiscono soprattutto le famiglie più deboli, i ceti più deboli, perché quando il reddito è più basso è alimentari ed energia, che sono quelli più colpiti dallo shock dello stretto di Hormuz, pesano di più sul carrello della spesa. Sono anche un grande problema per la competitività del nostro paese, perché paghiamo a causa della maggiore dipendenza del gas un costo come imprese dell'energia superiore del 20% rispetto al resto dell'Europa. E siamo colpevoli perché siamo in ritardo nella riduzione della dipendenza dalle fonti fossili. Siamo il paese col più alto grado di dipendenza in Europa e dobbiamo rapidamente muovere in questa direzione, oggi tecnologicamente possibile, liberando lacci e lacciuoli, favorendo le valutazioni e gli allacci dei tantissimi progetti che le energie del paese mettono in campo, più di 30.000 progetti di comunità energetiche, migliaia di progetti per impianti fotovoltaici ed eolici. E questa è la strada che ci aspettiamo il paese compia nel prossimo futuro, così come sta avvenendo in tutto il resto del mondo.
1: Nuovi sviluppi sull'aggressione alla scuola media Verga di Roma, dove ieri mattina un alunno di 13 anni ha colpito con un coltello la sua insegnante di lettere. I carabinieri stanno analizzando il cellulare del ragazzo per capire se qualcuno lo abbia istigato al gesto. Lucia Scione.
8: Fondamentalmente abbiamo un ragazzo che gira un film nella fantasia e poi in realtà decide che quel film lo gira anche nella realtà. Questi dati, questi eventi, non è la prima volta che accade, fanno sì che i ragazzi entrino nel principio di realtà esattamente un minuto dopo aver agito un'azione molto grave.
9: Il giorno dopo l'accoltellamento dell'insegnante di lettere da parte di un suo studente è il tempo delle domande. Come sia stato possibile non cogliere il disagio e il rancore covato dal giovane nei confronti della professoressa dimessa dall'ospedale con prognosi di 7 giorni? Come sia concepibile entrare ancora una volta in classe armati? Ed ancora, come un minore schivo e riservato di buona famiglia arrivi a pianificare un atto così inaudito, promuoverlo sui social, realizzarlo in diretta, in un processo in cui realtà e macabra immaginazione si fondono fino a farsi indistinguibili.
8: Un minuto dopo si rendono conto che se ci avessero pensato, se avessero riflettuto sulle conseguenze e sui significati della loro azione, quell'azione sarebbe rimasta fantasia e non realtà.
9: La docente si è detta pronta ad abbracciare e perdonare il suo studente, mentre il mondo dei grandi si misura con un ennesimo fallimento dei modelli educativi che l'oggi propone.
8: Una fatica enorme per noi adulti è educare i nostri figli a rimanere nel principio di realtà, a coltivare il bene invece che il male e soprattutto ad aderire ad una comunità di pari e di adulti con cui stare realmente in relazione e quindi poi fare le cose che servono e non le cose che distruggono la vita.
1: Attimi di paura a Milano, dove un autobus con a bordo alcuni studenti è finito contro un palazzo. Sul posto sono intervenuti soccorritori e forze dell'ordine. Riviviamo quanto accaduto nel servizio di Beatrice Bossi.
10: Ha finito la sua corsa contro il muro di un'abitazione, i segni sono ancora evidenti. Lo spigolo dell'edificio è stato mangiato dalla fiancata dell'autobus che, nell'impatto, ha frantumato anche i vetri di un finestrino. È successo a San Vittore Olona, nel Milanese, nel primo pomeriggio di ieri, proprio quando il mezzo era carico di studenti usciti da scuola. Sono 9 i ragazzi soccorsi, tra i 15 e i 17 anni. 3 sono stati portati all'ospedale di Legnano per le ferite riportate, ma nessuno è in gravi condizioni.
11: Un grande spavento, ma per tutti penso comunque un grande spavento. Addirittura mia figlia diceva: no, io non ci salgo più sul pullman a questa stregua, perché la paura è stata tanta per loro.
10: L'incidente sarebbe stato causato da un errore dell'autista che, imboccata la strada sbagliata, avrebbe provato a rimediare con una manovra azzardata. Le indagini della polizia locale chiariranno la dinamica.
1: 8 giovani su 10 si impegnano nella vita pubblica, ma le istituzioni non li ascoltano. Chiedono la rigenerazione degli spazi urbani e il consiglio dei giovani a livello di amministrazione locale, quanto emerge da una ricerca su oltre 2.000 giovani europei. Il servizio di Federica Margaritora.
12: La fiducia dei giovani nei diversi livelli istituzionali rimane complessivamente contenuta, almeno in Italia, Spagna, Francia e Germania. Solo 4 su 10, infatti, ritengono che Parlamento, Governo ed enti locali tengano adeguatamente conto delle loro idee e dei loro valori. Ed è questo il punto critico che emerge dal sondaggio realizzato con Astra Ricerche su oltre 2.000 giovani europei per Parma, Capitale Europea dei Giovani 2027. La sensazione è quella di non contare nulla, condivisa dal 37% degli intervistati, mentre le nuove generazioni chiedono che la loro voce venga ascoltata, anche perché i giovani dei 5 principali paesi europei non sono affatto passivi. Quasi 8 su 10 hanno svolto almeno un'azione di partecipazione pubblica nell'ultimo anno. Un esempio in Italia è l'esperienza a Roma di Spin Time, con centinaia di giovani in presidio permanente dopo lo sgombero del palazzo e con tutte le attività messe in piedi in pieno periodo di vacanza. La forma di coinvolgimento più diffusa comunque resta il voto, indicato dal 51,3% degli intervistati. Seguono l'attivismo online, l'impegno per la rigenerazione urbana e il volontariato.
1: Anche l'intelligenza artificiale di Google, Gemini, finisce sotto la lente per un caso di sicurezza. Avrebbe hackerato 3 aziende sfuggendo al controllo dei suoi programmatori. Fabio Volzetta.
13: È accaduto di nuovo. Un agente di intelligenza artificiale è sfuggito al controllo e durante una fase di test ha violato i sistemi di sicurezza di aziende reali. Dopo il caso di OpenAI, l'organizzazione responsabile di strumenti come ChatGPT, che aveva ammesso circa 2 mesi fa un'azione deliberata di hackeraggio decisa in autonomia da una macchina, oggi è stato reso noto quanto avvenuto a maggio anche a Gemini, il modello di intelligenza artificiale di Google. Il sistema, durante una valutazione di sicurezza informatica, ha violato la sicurezza di 3 aziende, ha individuato informazioni pubbliche online e ha indovinato le credenziali per accedere a siti web che riteneva facessero parte del test, ha spiegato Heather Adkins, vicepresidente della sicurezza ingegneristica di Google. In tutti e 3 i casi il modello si è arrestato. Risuona il recente appello del numero uno di Anthropic, Dario Modei, a rallentare lo sviluppo dei modelli di AI. Parole sottoscritte da Elon Musk, ma respinte invece dal patron di Meta, Mark Zuckerberg. Come ha scritto Papa Leone nella sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, le intelligenze artificiali, scarne di esperienze, valori e sentimenti, non possono e non devono mai assumere un ruolo di responsabilità e supremazia sull'intelligenza umana.
1: Fare sport vuol dire impegnarsi con fatica e poi mettere in comune i frutti della propria perseveranza con lealtà e spirito di squadra. Così Papa Leone, ricevendo in Vaticano una organizzazione che promuove lo sport per persone con disabilità intellettive. Cristiana Caricato.
14: Atleti speciali, sportivi che gareggiano per mostrare al mondo che solo la condivisione porta alla pace. In Vaticano arrivano 150 tra uomini e donne provenienti da 190 paesi, in rappresentanza di milioni di persone che usano lo sport come strumento di inclusione sociale, dignità e superamento delle barriere. Nella Sala Clementina Leone li incontra, fanno parte della Special Olympics, organizzazione internazionale che promuove lo sport per chi ha disabilità intellettive. E il Papa, che gioca a tennis se fa regolarmente Amen. Attività fisica, si confessa.
15: Come sapete, anch'io amo molto lo sport e sono convinto del suo grande valore formativo, perché educa la persona a valori nobili e autentici. Inoltre offre la possibilità di testimoniare questi valori nell'attività agonistica e amatoriale. E prima di tutto nel vissuto degli atleti.
14: Lo sport come linguaggio universale che testimonia nell'attività agonistica valori come lealtà, fiducia, apertura, spirito di squadra e coraggio, una bellezza che proprio gli atleti speciali testimoniano e di cui il mondo ha bisogno.
15: Di uomini e donne che mostrino con l'esempio come la via della condivisione e dell'amore sia l'unica che porta davvero alla felicità e alla pace.
1: Dopo l'annuncio ieri di Papa Leone di voler aprire la causa di canonizzazione per Monsignor Luigi Digliegro, fondatore della Caritas Diocesana di Roma, con Rita Salerno riscopriamo la figura di questo sacerdote romano. Vediamo.
16: Ho infatti approvato con gioia la decisione di compiere i passi necessari perché sia avviata l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di Don Luigi Digliegro, presbitero di questa chiesa.
17: Durante l'assemblea diocesana di Roma, ieri pomeriggio, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, Papa Leone XIV annuncia l'avvio dell'iter della causa di canonizzazione di Don Luigi Digliegro, fondatore e direttore della Caritas della Capitale. Scomparso il 12 ottobre 1997, il prete degli ultimi, come era conosciuto da tutti, fu promotore nel 1974 dell'appuntamento diocesano sulla responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di carità e giustizia nella città di Roma, il famoso convegno sui mali di Roma. Povertà, emarginazione, problemi sociali della capitale erano il suo pane quotidiano. Non c'è carità senza giustizia, l'epitaffio sulla tomba che custodisce le spoglie traslate dal cimitero del Verano il 1 ottobre 2025. Un'idea di carità del tutto originale, perché non basata sull'elemosina o sull'assistenzialismo, ma improntata al fare rete per garantire primariamente giustizia sociale. Centri di ascolto, case alloggio e l'emporio della solidarietà sono tutte iniziative che portano la sua firma. Primo direttore della Caritas diocesana di Roma, incarico che mantenne fino alla morte di Digliegro, coniugava grande spiritualità a senso pratico per le sfide del suo tempo.
1: A Napoli si è rinnovato questa mattina il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. L'annuncio è arrivato poco dopo le 10, accolto da un lungo applauso dei fedeli. Paolo Fucili.
18: Ancora una volta il nostro santo protettore ci dà il segno della sua presenza nella nostra comunità di chiesa. Il sangue è sciolto.
19: La commozione si trasforma in applauso scrosciante e il cardinal Battaglia inclina l'ampolla per mostrare a tutti l'atteso prodigio avvenuto ancora. Il sangue liquefatto del patrono di Napoli oscilla su e giù. L'occasione è solenne, ma non l'unica dell'anno in cui il prodigio di solito avviene. Festa di San Gennaro, vescovo di Benevento, martirizzato il 19 settembre del 305 sotto l'imperatore Diocleziano. La festa di Napoli culmina alle 10 di oggi in cattedrale, dove l'arcivescovo ha una strana grazia, dice lui stesso, da chiedere al santo.
20: Quando torneremo qui il prossimo anno, fa che l'unico sangue di cui dovremmo parlare sia il tuo.
19: Il riferimento è a Ucraina, Palestina e tante altre terre ferite, ma anche la Camorra, scandisce il cardinale, è una guerra e siccome nella Camorra non c'è niente di religioso.
20: Puoi accendere 100 candele a San Gennaro. Se spegni la vita di tuo fratello, quelle candele non fanno luce.
1: Distrutta dalle fiamme durante l'assedio e oggi simbolo di rinascita, la biblioteca di Sarajevo dopo la guerra nei Balcani è tornata a essere un luogo di cultura e di incontro per la città. Cesare Cavoni.
21: Il cielo terzo di Sarajevo oggi, passate la guerra e la distruzione che si portò via uomini e cultura. Un altro tempo, perché in una notte d'agosto del 1992 a Sarajevo le forze nazionaliste serbe bruciarono nella Biblioteca Nazionale 1,5 milioni di libri, manoscritti, giornali, archivi e documenti accumulati nel corso dei secoli. 600 anni di percorsi di convivenza. Distruggere i libri era una scelta simbolica, voleva dire negare la conoscenza, il multiculturalismo, l'incontro tra i popoli, tra diverse culture e fedi. Non volevano soltanto conquistare una città, volevano far sparire ciò che raccontava chi ci aveva vissuto. Poi nel 2014 la biblioteca è stata restaurata ed è tornata a essere un simbolo di Sarajevo. Ora la rinascita, come racconta lo scrittore Nermin Kariman.
22: Siamo davanti a uno dei più grandi simboli di Sarajevo. In questa biblioteca andranno a fuoco più di 150.000 libri e 700 scritture dell'undicesimo secolo, ma si dice che queste statistiche sono poche da quello che è ufficialmente. E i sarajevesi hanno provato a salvare quello che si poteva, ma non siamo riusciti a salvare molto. È stata bombardata dalle colline di Sarajevo, anche perché noi siamo stati circondati per 1425 giorni.
21: Ma se le mura si possono ricostruire, la cultura no. Manoscritti e archivi sono polvere. Oggi dunque quel palazzo ci rammenta anche questo. La memoria comune non è indistruttibile, occorre proteggerla perché qualcuno, anche in tempi di grande e presunta civiltà, può cancellare tutto, fuoco e fiamme.
1: Cambiamo argomento. Tra i boschi della provincia di Lecco, dove l'arrivo dell'autunno accende i colori del fogliage e richiama sempre più visitatori. Monica Di Loreto.
0: L'autunno non è ancora iniziato, ma a Milano sembra già novembre. Nei parchi cittadini, nelle aree verdi, lungo i viali

0: E lo stesso accade a Lecco, dove i boschi che circondano il lago del Segrino mostrano già le tinte calde dell'autunno inoltrato. Le immagini riprese dal drone raccontano un paesaggio che sembra avanti di 2 mesi: versanti dorati, macchie di rosso, alberi che hanno già rinunciato a parte della chioma.
1: Ecco, qui alle mie spalle possiamo vedere un filare di ipocastagni piuttosto sofferente, le foglie sono in molti casi completamente disseccate, sono diventate marroni. Questa è indubbiamente una conseguenza del cambiamento climatico, cioè delle temperature elevate e della prolungata siccità.
0: Così Milano e Lecco vivono un autunno anticipato, non per il calendario, ma per la fatica degli alberi, un segnale che arriva dalla natura e che racconta ancora una volta quanto il clima stia cambiando. Un foliage fuori stagione, bello da vedere, ma carico di nostalgia.
2: Il calcio italiano dice addio a Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter, della Nazionale, il ritratto nel servizio di Federico Plotti e a seguire il ricordo del giornalista e scrittore Darwin Pastorin.
3: È stato un assoluto protagonista di una delle epoche d'oro del calcio italiano. Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, si è spento all'età di 83 anni. Nella sua carriera ha vestito una sola maglia, quella nerazzurra. 17 lunghe stagioni in cui ha vinto tutto, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, un titolo di capocannoniere in Serie A. E poi la Nazionale, il trionfo all'Europeo del 1968 e la mitica cavalcata al Mondiale del 1970 in Messico, interrotta in finale dal Brasile. In quel campionato del mondo è stato protagonista anche della celebre staffetta con Gianni Rivera, una questione che ha fatto discutere l'Italia intera per mesi e anni, nella straordinaria vittoria in semifinale con la Germania Ovest per 4-3. Figlio d'arte, il padre Valentino era il capitano del Grande Torino, quella squadra imbattibile cancellata da un incidente aereo sulla collina di Superga nel 1949. Gentleman in campo e fuori, simbolo di classe, stile e passione per questo sport. Esempio prezioso per i giovani campioni che si sono affacciati a questo mondo dopo di lui. Nel fine settimana, minuto di silenzio in suo ricordo in tutti i campi, non solo di Serie A.
4: È stato un campione della Nazionale e soprattutto la stella lucente e la bandiera dell'Inter. Ha saputo raccogliere con classe e determinazione l'eredità del padre Valentino, capitano del Grande Torino scomparso nel rogo di Superga. Sandrino, detto il baffo, possedeva una classe innata. Centrocampista o attaccante, sapeva con un guizzo, una illuminazione sovvertire il canone di una partita. Fu con Facchetti e Corso, Jair e Suarez, Burnici e Picchi, simboli dell'epopea della squadra nerazzurra guidata in panchina dal mago Elenio Herrera, il calciatore imprevedibile. La perfetta contrapposizione nei derby e non solo al fine dicitore Gianni Rivera, da Brera soprannominato l'Abatino. Scrisse Pierpaolo Pasolini, che fu un esteta del football e un'ala destra per volontà e rappresentazione. Rivera gioca un calcio in prosa, ma la sua è una prosa poetica da Elzeviro. Anche Mazzola è un elzevirista, che potrebbe scrivere sul Corriere della Sera, ma è più poeta di Rivera. Ogni tanto egli interrompe la prosa e inventa lì per lì 2 versi folgoranti. Se n'è andato un fuoriclasse assoluto e un uomo giusto. Grazie di tutto, Sandrino.
2: E adesso un momento, una breve pausa, ci vediamo fra pochissimo.

0: passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
1: Che bel telefono!
2: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
3: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
4: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono

0: sono tornata a farlo e puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi stanna.
1: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
3: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
4: Macchie scure dopo l'estate?
5: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
4: Io valgo.
6: Ehi, tu che viaggi d'estate? Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. Team Inverno, ci siete?
7: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare muscoli dolci rotti medicati.
8: Corri da Penny! Solo venerdì 18 e sabato 19 settembre trovi le offerte shock. Un chilo di riso Roma a 1,49 euro. Due bottiglie da 1,75 litro di Pepsi a 1,98 euro.

0: quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Chiudiamo con un'ultima notizia, ore di paura e poi di lieto fine. A San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, sono state infatti ritrovate, stanno bene, Domitille e Benedetta Costanza, le sorelline di 8 e 12 anni di cui si erano perse le tracce da ieri sera. Le bambine erano in un negozio vicino casa dove hanno passato la notte, continuano però le indagini per chiarire i contorni della vicenda. Il nostro giornale termina qui, adesso il meteo, quindi la messa. L'informazione come sempre torna alle 20.45. Buona serata.
2: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo Montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800-91-91-11.
3: Sabato. Al nord la pressione è in deciso aumento. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere poco o parzialmente nuvoloso su tutte le regioni. Domenica. Regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in aumento. Al centro, la pressione è ancora bassa. In questa giornata ci saranno delle piogge sui settori adriatici e sul Lazio. Sul resto delle regioni avremo un tempo soleggiato. Caldo gradevole. Domenica, la pressione aumenta decisa. In questa giornata ci saranno condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 30 gradi. Al sud, la pressione è bassa. In questa giornata ci saranno dei rovesci sparsi che si alterneranno a schiarite su tante regioni. Il cielo sarà molto nuvoloso dappertutto.

Domenica, la pressione è bassa. Dopo una mattinata in gran parte stabile, il tempo peggiorerà con qualche temporale a carattere sparso su Sicilia, Calabria e zone ioniche pugliesi.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800-91-91-11.
1: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
2: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
2: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
3: Cominceremo da qui, eh?
4: Va bene, ma stia molto attenta, la prego. Noi andiamo verso i villaggi del nord.
3: Avremo bisogno di abiti e mobili.
5: La vita di quei bambini è nelle nostre mani.
3: Lei ha l'arroganza del potere. Noi abbiamo il dolore dei poveri.
4: Dove andranno adesso?
3: Qualcuno vada a cercare i suoi genitori.
5: Ci hanno detto che i nazisti hanno imprigionato i loro familiari.
4: Non può entrare.
3: Dove li avete portati?
6: La rete della libertà. Lunedì in prima serata.
7: Macchie scure dopo l'estate?
8: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi anti-età efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione anti-età ancora più mirata, prova Melasil, il nostro più potente attivo anti-macchie, ora nel nuovo siero anti-età Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
7: Io valgo.
9: Apritevi a una nuova filosofia
10: greca.
9: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
10: bontà.
11: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
12: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
13: E allora? C'è Pril.
12: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
13: E allora? C'è Pril.
14: Pril Excellence 5 in 1. La prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
15: Pril Excellence 5 in 1. Il mio numero 1 contro lo sporco secco.
16: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
17: Che bel telefono!
18: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
19: e godersi la vita.
18: Brondi, chi parla?
20: Ci sono mattine più pesanti di altre.
21: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
22: Questi ragazzi che aiutiamo non sono certo dei santi.
23: Ho un sacco di condanne.
24: Che devo fare con lei? Prigione o cammino?
25: Sono 2000 chilometri. Ce la puoi fare?
23: Ogni mattina mi sveglio con un nodo alla gola, perché nessuno crede che arriverò fino in fondo.
25: L'ho visto lottare ogni giorno contro le sue reazioni violente, la sua rabbia, le sue paure.
26: Santiago, un

0: Cammino per ricominciare.
1: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
0: Dal 24 settembre al cinema.
2: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Un caro e affettuoso saluto a tutti voi che siete presenti qui in questo santuario della Madonna della Vera Speranza e a tutti coloro che ci seguono da casa. Abbiamo ascoltato le parole del canto, dove il Signore stesso che ci chiama, ci ha convocati perché ci parla di Lui, ci parla del Suo amore. Noi siamo nel Suo cuore e vogliamo proprio anche aprire il nostro cuore ad accogliere tanto bene e tanta grazia da parte di Dio e anche umilmente riconoscere i nostri peccati perché siamo sempre bisognosi del Suo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie, quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
2: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
1: Ti voglio benedire.

0: Benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
1: Il Signore è vicino a chi lo lode.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
1: Il Signore è vicino a chi lo lode.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli rispose: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro.

0: Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato ancora sul campo. Li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
1: Amen.

Il chiaro messaggio della parabola di questa domenica è l'annuncio di una sorprendente giustizia, in base alla quale saranno completamente ribaltate le graduatorie di grandezza redatte dagli uomini. Molti dei primi, afferma Gesù, saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Gesù presenta Dio nell'immagine di un padre di famiglia che chiama operai nella sua vigna tutte le ore del giorno, anche all'ultima ora, prima del tramonto del sole. Questo originale datore di lavoro dà a tutti il medesimo salario, suscitando sorpresa e indignazione. Coloro che erano stati chiamati a lavorare nelle prime ore della giornata cominciano a mormorare contro il padrone e dicono: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato tutto il peso della giornata e il caldo». In un rapporto di lavoro puramente umano, la critica degli operai sarebbe più che ragionevole, ma qui si tratta del rapporto tra l'uomo e Dio, dove ciò che conta non è la durata del lavoro, ma la risposta di amore all'amore gratuito di Dio. C'è un bel libro su San Francesco, un po' datato, dove viene chiamato proprio risposta all'amore. E qui si tratta proprio questo, di come noi rispondiamo all'amore, di amore, all'amore gratuito di Dio. Davanti a Dio non esistono diritti di anzianità, ma di intensità. Non conta la quantità degli anni di battesimo, ma la loro qualità, determinata dall'apertura umile del cuore alla potenza salvatrice della vita donata e offerta di Cristo. Uno può giungere a Dio all'ultima ora della vita e avere il cuore più buono di tanti che sono vissuti all'ombra del campanile, con rassegnata mediocrità e senza nessuno slancio di autentico amore. Per noi che frequentiamo la Chiesa fin dalla nascita, queste parole di Gesù suonano come misericordioso ammonimento e come salutare invito a verificare continuamente la qualità del nostro essere cristiani. Quando usciamo dal confessionale, quando riceviamo il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo, siamo in stato di grazia. Eppure esso non appare. Ci domandiamo: che cosa ne facciamo della grazia di Dio? Non dovrebbe risplendere dal viso? Dove nascondiamo la nostra gioia? Sono interrogativi che non dobbiamo sottovalutare o respingere sdegnosamente, ma accogliere con umiltà e gratitudine. La parabola di Gesù ci ricorda che Dio si

muove nel mondo con uno stile tutto suo e con un calendario che non conosce la fretta e tantomeno la violenza sulle coscienze. Dio è libero e rispetta la libertà di tutti, ma nello stesso tempo è caratterizzato dall'insistenza dell'amore. Ad ogni ora Dio ritorna e chiama. Egli è sempre pronto ad accoglierci, ma non costringe nessuno. Dio aspetta fino all'ultimo momento con la pazienza della bontà che non si stanca mai. Anche per noi, tutti coloro che sono impegnati in un apostolato, saper attendere è una grande carità. La parabola ci ricorda inoltre che il giudizio sulla bontà o malvagità di una persona spetta soltanto a Dio. E sicuramente in questo campo ci saranno delle clamorose sorprese. È evidente non perché Dio sia severo, ma perché Dio è verità. Molte persone che oggi sembrano buone verranno smascherate e apparirà la loro segreta malvagità. E molte persone che oggi vivono ignorate o emarginate o ingiustamente disprezzate, Dio le chiamerà ai primi posti nel giorno della grande verità, tra lo stupore di tutti. Riporto un breve passo di un tratto dalle fonti francescane della leggenda dei tre compagni, in cui si racconta come Francesco d'Assisi esortasse continuamente i suoi frati a non giudicare con severità il prossimo e a mantenere sempre uno sguardo di profonda misericordia, umiltà e speranza verso chiunque, ricordando la propria debolezza e il totale debito nei confronti della misericordia divina. Il brano delle fonti così recita: molti che ci sembrano membra del diavolo possono un giorno diventare discepoli di Cristo. Se io non avessi ricevuto dalla misericordia di Dio la grazia che ho ricevuto, sarei un peccatore peggiore di chiunque altro e avrei commesso crimini ben più gravi. Chi oggi, è finito il testo, insomma è molto bello, interessante questo testo di San Francesco, ma d'altronde tutta la sua vita grida insomma di questa bella, viva immagine, fedele immagine insomma di Gesù Cristo. Chi oggi sembra lontano da Dio o membro del male possiede sempre la possibilità della conversione. Il santo non si sentiva migliore degli altri, sapeva che la sua stessa conversione era un puro dono gratuito, perciò grazia, e che senza il sostegno di Dio la sua natura umana l'avrebbe portato ad essere, tra virgolette, membro del diavolo o a compiere i peccati più gravi. Un ultimo insegnamento che voglio riportare della parabola, applicabili a tutti gli aspetti della vita. Ovviamente ce ne sono tanti, perché la parola di Dio è sempre molto ricca e sapiente, però ci dobbiamo attenere a qualche insomma significato. Dio giudica ognuno non solo in rapporto a ciò che ha ricevuto, ma anche in rapporto a ciò che non ha ricevuto. Per fare un esempio, chi ha ricevuto il dono dell'istruzione, della salute, dell'intelligenza o della forza o di ogni altro dono, dovrà risponderne davanti a Dio, mentre non ne dovrà rispondere chi è rimasto analfabeta e incolto senza sua colpa. Se Dio ci ha fatto dono di qualcosa, va convertito subito in carità, affinché il dono un giorno non diventi un peso che ci spinge all'ultimo posto. Guardiamo a quello che abbiamo ricevuto, ai nostri doni, e vediamo come li mettiamo a servizio, ma nella logica della gratuità di Dio.

Io, non sempre perché dobbiamo insomma, aspirare a un corrispettivo o a un qualche cosa di qualsiasi natura, è troppo sbagliato. Abbiamo ricevuto dei doni e dobbiamo donarli, sono doni gratuiti che vanno messi a servizio. San Francesco in un altro suo insomma, scritto dice che non bisogna peccare di invidia, perché l'invidia è un peccato contro Dio, in quanto noi non riconosciamo nell'altro i doni che Dio gli ha fatto. E questo perché dobbiamo riconoscere quelli che ha fatto a noi. Allora guardando ai doni che ciascuno ha ricevuto, non deve lamentarsi di quello che pensa, insomma, che gli mancano nei confronti perché lo vede negli altri. E hai ricevuto anche tu, hai ricevuto altri doni che vanno messi a servizio. Perciò viviamo della carità perché questo sia accoglienza e non un peso che un domani, insomma, verremo giudicati. Buona serata.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, ci conceda il Signore di lavorare con gioia e gratitudine nella sua vigna, portando frutti di conversione e di giustizia. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Perché il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi siano gioiosi testimoni del Vangelo e pieni di misericordia e di tenerezza verso gli ultimi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la pace, dono del Signore e frutto della giustizia, raggiunga tutti i popoli della terra. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché nell'accogliere ogni persona nelle nostre comunità e parrocchie ci rendiamo veramente conto che le vie del Signore non sono le nostre. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché ogni giorno lodiamo e ringraziamo il Signore per il dono della fede, dell'amicizia con Lui. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché il nostro contributo alle necessità della parrocchia e della comunità che frequentiamo sia concreto e costante. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, Tu che sei giusto in tutte le Tue vie e buono in ogni Tua opera, accogli le preghiere della nostra comunità e di tutti coloro che ci seguono attraverso la televisione, che Ti invoca con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. In alto i nostri cuori.
1: Signore,
0: rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto scambiatevi il dono della pace.

Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il canto alla comunione ci è stato ricordato quando la tempesta arriverà, non certamente quello climatico e tutti i danni insomma, che fa, purtroppo per conseguenza insomma, dell'arbitrio, delle scelte insomma, sbagliate dell'uomo, e viviamo insomma, tutte queste conseguenze. Però quello a cui si fa riferimento nel canto e conosciamo molto bene sono le tempeste che capitano nella vita, e nelle tempeste della vita ci possiamo insomma davvero inserire ogni cosa, qualsiasi tipo di tribolazione. Se lo volessimo racchiudere in una sola parola, tutto ciò che è fatica, che è tribolazione nel corpo e nello spirito. Allora vogliamo insomma guardare a queste tempeste, ma soprattutto avendo quella fede che ci permette, il canto dice, di salire in cielo e di incontrare il nostro Re. Ma secondo insomma la teoria di una grande santa, e se ricordo bene Santa Teresa d'Avila, bisogna scendere insomma nelle profondità, perché le tempeste in mare sono in superficie, ma se riuscissimo ad andare nella profondità del nostro intimo, il nostro interiore, avremo insomma quella calma che ci parla, che ci rassicura, che ci consola, ci sostiene, ci aiuta, ci guarisce tutto, davvero ogni bene. E vogliamo perciò affidarci alla Madonna della Speranza perché venga incontro alle nostre tempeste e ci dia quel vento buono insomma del Figlio che calma e rasserena ogni cosa. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita, nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra,

0: ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa. E con il cuore che brucia d'amore, l'invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per ricevere la benedizione. Dio onnipotente allontani da voi ogni male, vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate godere della gioia senza fine. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.
1: Amen.

0: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Che bel telefono!
3: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
2: e godersi la vita.
3: Brondi, chi parla?
4: Ci sono mattine più pesanti di altre.
5: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
6: Nell'arcipelago delle Canarie, navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
7: Chissà se diventeranno mai dei fuori classe. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
8: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
9: E allora? C'è Pril.
8: Tegne da lavare, ma è ora di giocare?
9: E allora? C'è Pril.
10: Pril Excellence 5 in 1. La prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
11: Pril Excellence 5 in 1. Il mio numero 1 contro lo sporco secco.
12: Corri da Penny! Solo venerdì 18 e sabato 19 settembre trovi le offerte shock! Un chilo di riso Roma a 1,49 euro. Due bottiglie da 1,75 litro di Pepsi a 1,98 euro.
13: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa. Ma grazie a Stanna, al suo Montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'891 91.

0: 21.11.
1: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
6: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
7: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
8: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
9: Qual è la frase che di solito usate? C'era una volta una fanciulla.
10: Signorine, salutate la nuova sorellastra.
11: Mademoiselle. Mademoiselle.
12: È intelligente.
13: Questa è la nostra casa e non permetterò che vada in pezzi.
12: È ribelle. Quando incontra il principe...
13: Perdonatemi, vostra altezza, io non vi avevo visto.
12: Niente sarà più come prima.
13: Che cosa speravi di ottenere? La disonestà non è tollerata in questa casa.
12: Cinderella, la leggenda di un amore.
14: Una serva, al re.
12: Questa sera in prima serata.

preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi hanno inviato i detenuti del carcere di San Cataldo, in Sicilia, e hanno accompagnato il dono di questa statua con una lettera che è lì sull'altare. In questa lettera mi dicono: noi siamo criminali, abbiamo tutti commesso delitti terribili, ora ci siamo pentiti. E il cappellano, con la lettera che sta sotto, mi dice che sono tutti confessati, hanno pianto a lungo. Ora dicono: ma c'è speranza anche per noi? È possibile il perdono anche per noi? Io ho risposto dicendo: guardate che i Vangeli, in particolare l'Evangelista Giovanni, che era testimone, racconta che Gesù, poco prima di morire, disse con divina certezza: perdono coloro che mi hanno condannato. Padre, perdonali. Questo criminale, che noi chiamiamo il buon ladrone, nel sentire queste parole capì che Gesù non era uno sconfitto, ma un vincitore. Allora con tanta umiltà disse: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Quindi è possibile rinascere, è possibile rinnovare la vita, è possibile ritrovare la pace. Quel simbolo della pace che ho messo sulla lettera dei detenuti e del cappellano testificava proprio questo. La preghiamo per tutti i carcerati e per tutti quelli che lottano, si sforzano di ricostruire una vita, di rinnovare la vita, per trasformarla, magari anche per riparare il male che hanno fatto. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. È la sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza colma di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro

0: Tossì, insieme a te. Stacci vicino, per ripetere oggi, eccomi, Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dalla
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo.

0: basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti che non possono mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: e perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi,

0: ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: Maria,
0: parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria, Padre di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non li curano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà.

0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del creatore, Madre del salvatore, Madre di misericordia, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di giustizia, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Santa Benedetta Subiru. Santa Benedetta nacque a Lourdes il 7 giugno del 1844. Era figlia di un mugnaio fallito. Aveva 14 anni e ancora non aveva ricevuto la prima comunione, perché la mandavano a pascolare le pecore, non poteva frequentare il catechismo. Ebbene, la Madonna sceglie questa piccola Bernadetta e dall'11 febbraio al 16 luglio 1858 per 18 volte appare a Santa Bernadetta. Bernadetta poi entrerà in convento. In convento avrà ancora sofferenze, umiliazioni, malattie, addirittura un tumore, la faceva tanto soffrire. Pur lei diceva: nel letto del mio dolore io sono più felice di una regina nel suo trono. È morta pregando l'Ave Maria e dicendo: Santa Maria, Madre di Dio, prega per me, povera peccatrice, prega per me, povera peccatrice. È morta così. L'Ave Maria l'ha finita in cielo. Piccola Bernadette, dal cielo, dove hai ritrovato Maria, prega per noi, affinché non perdiamo mai di vista la meta della vita. Tu che hai conosciuto la miseria più nera, ma la tua casa era piena di Dio, e con Dio sei felice anche nella povertà. Tu hai provato ogni sorta di umiliazione, però Maria ti ha sorriso e ti ha messa ai primi posti nella gloria del cielo. Tu hai sofferto a causa di tante malattie, ma hai detto che eri più felice di una regina, perché nella tua anima non attecchivano l'orgoglio e l'egoismo, che sono le vere malattie dell'umanità. Piccola Bernadette, pensa a noi, mentre vedi la bellezza di Maria, e con la tua preghiera ottienici il dono della semplicità e della purezza, dell'umiltà e della generosità, per poter un giorno gioire con te in cielo, nella festa dei Santi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Il
0: nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Questa benedizione

0: porti in tutte le case tanta speranza, tanta fiducia e soprattutto se noi abbiamo un po' di gioia dopo la preghiera, condividiamola, perché nel regno di Dio ci si arricchisce donando, non prendendo. Bene lettera va capito. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
1: Che bel telefono!
2: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice! Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita! Brondi, chi parla?
3: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
4: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
5: Sì!
4: Non smettere mai di giocare!
6: Mordi It Natural Fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
7: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol.
12: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
15: Qual è la frase che di solito usate? C'era una volta una fanciulla.
16: Signorine, salutate la nuova sorellastra.
17: Mademoiselle. Mademoiselle.
18: È intelligente.
19: Questa è la nostra casa e non permetterò che vada in pezzi.
18: È ribelle. Quando incontra il principe...
19: Perdonatemi, vostra altezza, io non vi avevo visto.
18: Niente sarà più come prima.
19: Che cosa speravi di ottenere? La disonestà non è tollerata in questa casa.
18: Cinderella, la leggenda di un amore.
20: Una serva, al re.
18: Questa sera in prima serata.
21: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
22: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
21: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
22: Vi aspettiamo!
18: Di buon mattino, la nuova stagione, da lunedì alle 8.

Fiamme e fumo nero nei pressi dell'aeroporto di Riyadh, a bruciare un serbatoio di carburante colpito con tutta probabilità da alcuni droni. Famiglie indebitate, il credito al consumo sfiora i 178 miliardi di euro, con i mutui casa il debito complessivo in Italia supera i 600.

0: 100 miliardi. Nuovi sviluppi sull'aggressione alla professoressa della scuola Verga di Roma. Sotto esame il cellulare del tredicenne, i carabinieri cercano eventuali istigatori del gesto. Il calcio italiano piange Sandro Mazzola, aveva 83 anni, bandiera storica dell'Inter e della Nazionale. Buonasera e benvenuti al TG2000. In apertura le tensioni nel Golfo con Riyadh in Arabia Saudita, che è stata colpita nella notte da dei droni. Il servizio di Massimiliano Cocchi.
1: Dopo l'attacco contro la base di Taif, sede della Task Force Air Arabia, e la distruzione di un aereo del nostro contingente militare, i ribelli Houthi hanno fatto sapere di non voler coinvolgere l'Italia nel conflitto, ma hanno criticato la nostra presenza in Arabia Saudita. Dopo gli allarmi aerei suonati nella notte sulla capitale saudita, intanto, questa mattina, come mostrano queste immagini, è stato colpito un deposito petrolifero vicino all'aeroporto King Khalid di Riyadh, provocando un vasto incendio e pesanti disagi al traffico aereo, con voli cancellati e in ritardo. Un'escalation che mantiene sullo sfondo la guerra tra gli Stati Uniti, alleati dell'Arabia Saudita, e l'Iran, alleato dei ribelli Houthi. E così, mentre da Teheran il ministro degli esteri Araghchi accusa le potenze straniere di alimentare l'instabilità regionale e invoca il dialogo, Donald Trump si preoccupa delle ripercussioni negative che l'andamento della guerra, ma soprattutto il conseguente aumento della benzina, avrà sulle elezioni di medio termine previste a novembre. Con la diplomazia che da mesi non riesce a fare passi avanti verso un accordo di pace, lo scenario più probabile è quello di una spirale di attacchi e ritorsioni nell'area del Golfo, con Yemen, Iran e Arabia Saudita sempre più intrecciati in quello che è ormai un unico fronte di guerra.
0: Attacchi russi su Odessa e Kiev. Il bilancio delle ultime 24 ore parla di almeno 11 morti e 64 feriti. Vito De Torre.
2: 15 morti nelle ultime 24 ore, un numero purtroppo destinato a salire dopo gli attacchi russi contro l'Ucraina. I feriti sono più di 60, alcuni in gravi condizioni. Il bilancio più pesante si registra nella regione di Kharkiv, dove un attacco a doppio colpo con droni contro un'abitazione a Balaklia ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 3. Proprio oggi il presidente Zelensky si è complimentato con gli ingegneri dei servizi segreti militari, che avrebbero messo a punto un nuovo drone intercettore contro gli Shahed di fabbricazione iraniana. Intanto in tutta la federazione russa proseguono le operazioni elettorali per il rinnovo della Duma. I partiti di opposizione presenti nel paese sono tutti favorevoli alla linea dettata da Putin sulla guerra in Ucraina. Gli oppositori all'estero hanno invece proposto agli elettori diverse forme per esprimere il proprio dissenso: annullare la scheda o non recarsi alle urne, come suggerito dal campione di scacchi Kasparov, che vive tra Stati Uniti ed Europa. La moglie del dissidente Alexei Navalny, morto in una prigione russa, ha invece invitato gli elettori a votare per qualunque partito tranne Russia Unita, il partito di Putin.
0: In Groenlandia, adesso, dove gli Stati Uniti si muovono per impedire a Russia e Cina di stabilire una presenza sull'isola. Marco Burini.
3: D'ora in poi la controlliamo noi. Trump l'ha venduto come un grande successo, ma l'accordo sulla Groenlandia è ancora da chiarire. Non comprometterà la sovranità dell'isola, hanno precisato la premier danese Frederiksen e quello groenlandese Nielsen, dopo che il boss della Casa Bianca aveva annunciato un'intesa che consente agli Stati Uniti di aumentare la presenza militare sull'isola e soprattutto impedire ad avversari come Russia e Cina di impiantare proprie basi. La firma dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, e quando si avrà il testo dell'accordo si capirà cosa cambia rispetto a quello del 1951, che regola la presenza militare americana sull'isola. Ma fin dal primo mandato Trump si era fissato sulla Groenlandia, territorio semi-autonomo, parte del Regno di Danimarca, l'isola più grande della Terra e la meno abitata, straordinaria riserva di ghiaccio, che va sciogliendosi, e biodiversità, ma anche avamposto strategico sulla rotta artica, con un sottosuolo pieno di metalli rari, necessari per i microchip e altre tecnologie avanzate. E si sa che Trump è a caccia di risorse ovunque si trovino.
0: L'Europa è alle prese con l'intelligenza artificiale, un rischio ma anche un'opportunità, come dice il commissario dell'Unione Europea all'economia, Dombrovskis. Fabio Volzetta.
4: L'Europa non può permettersi di perdere la rivoluzione dell'intelligenza artificiale dopo aver già mancato quella digitale. È la sfida del commissario europeo all'economia Dombrovskis ai ministri delle finanze dei 27 riuniti a Dublino sull'impatto dell'AI sull'economia. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, infatti, circa il 60%

dei lavoratori nelle economie europee avanzate è occupato in professioni fortemente esposte all'AI. Intanto è accaduto di nuovo. Un agente di intelligenza artificiale è sfuggito al controllo e durante una fase di test ha violato i sistemi di sicurezza di aziende reali. Dopo il caso di OpenAI di 2 mesi fa, oggi è stato reso noto quanto avvenuto a maggio anche a Gemini, il modello di intelligenza artificiale di Google. Il sistema

0: di sicurezza informatica ha violato la sicurezza di 3 aziende. Risuona il recente appello del numero uno di Anthropic, Dario Amodei, a rallentare lo sviluppo dei modelli di AI. Parole sottoscritte da Elon Musk, ma respinte invece dal patron di Meta, Mark Zuckerberg. Come ha scritto Papa Leone nella sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, le intelligenze artificiali, scarne di esperienze, valori e sentimenti, non possono e non devono mai assumere un ruolo di responsabilità e supremazia sull'intelligenza umana.
1: Il caro energia che torna a pesare sulle famiglie italiane, vediamo perché nel servizio di Chiara Placenti.
2: Nel 2025 le famiglie italiane, esclusi mutui casa, si sono indebitate per quasi 178 miliardi di euro, in media oltre 6.500 euro al nucleo. Secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre si chiedono prestiti per due motivi: il bisogno di liquidità immediata per spese impreviste o arrivare a fine mese e l'acquisto di beni durevoli come auto, mobili e elettrodomestici. I dati si riferiscono allo scorso anno, quando ancora però non scontavamo le implicazioni della guerra nel Golfo e i prezzi energetici alle stelle, a cominciare da carburanti che oggi segnano nuovi massimi. In autostrada e modalità servito il gasolio sfiora i 2,9 euro al litro, la benzina i 2,7. Si temono pesanti ricadute anche sulle bollette a danno di cittadini e imprese.
3: Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema.
2: Per frenare l'inflazione la Banca Centrale Europea è intervenuta aumentando i tassi di interesse di un quarto di punto, ma nell'immediato l'effetto è quello di mutui e prestiti ancora più cari.
1: Boom di nascite a Matera, dove 9 culle sono state riempite nel giro di appena 24 ore, 5 fiocchi azzurri e 4 rosa all'ospedale Madonna delle Grazie, dove negli ultimi 2 giorni appunto sono venuti alla luce 9 bambini. Proseguono le indagini a Roma per comprendere se qualcuno ha istigato lo studente della scuola media Verga a colpire con una lama la sua insegnante. Il tredicenne aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram per filmare il gesto attraverso una videochiamata in diretta. Lucia Scione.
4: Salvata da un altro studente, l'insegnante di italiano accoltellata in classe 3 volte ad un fianco da un suo alunno, è tornata a casa in convalescenza. Ancora sotto shock, si è detta pronta ad abbracciare e perdonare il tredicenne, autore dell'inaudito gesto. Gli inquirenti intanto stanno effettuando verifiche sul cellulare del ragazzo alla ricerca di eventuali istigatori. Il giovane infatti aveva preannunciato su Telegram e provato a filmare l'aggressione. 2 i coltelli che avrebbe introdotto a scuola assieme allo spray utilizzato per disorientare la vittima prima di essere colpita. Le lame sarebbero state acquistate online con le carte di credito della madre scaricate su un altro smartphone.
5: La storia del ragazzo che ha accoltellato la sua prof lascia il mondo adulto molto disorientato. È come se improvvisamente emergessero degli eventi che ci fanno domandare chi sono i tredicenni oggi, cosa sta accadendo dentro le loro vite. Perché di loro non sappiamo niente, pur vivendo al loro fianco, pur avendoli nelle nostre case oppure nelle nostre classi. Oggi una fatica enorme per noi adulti è educare i nostri figli a rimanere nel principio di realtà, a coltivare il bene invece che il male e soprattutto ad aderire ad una comunità di pari e di adulti con cui stare realmente in relazione e quindi poi fare le cose che servono e non le cose che distruggono la vita.
1: 8 giovani su 10 si impegnano nella vita pubblica, ma le istituzioni non li ascoltano. Federica Margaritora.
6: La fiducia dei giovani nei diversi livelli istituzionali resta bassa, almeno in Italia, Spagna, Francia e Germania. Solo 4 su 10 infatti ritengono che Parlamento, Governo ed enti locali tengano adeguatamente conto delle loro idee e dei loro valori. Ed è questo il punto critico che emerge dal sondaggio realizzato con Astra Ricerche su oltre 2.000 giovani europei. 1/3 dei giovani intervistati infatti sono convinti di non contare nulla, mentre chiedono che la loro voce venga ascoltata, anche perché i giovani giovani dei 5 principali paesi europei non sono affatto passivi. Quasi 8 su 10 hanno svolto almeno un'azione di partecipazione pubblica nell'ultimo anno. Un esempio in Italia è l'esperienza a Roma di Spin Time, con centinaia di giovani in presidio permanente dopo lo sgombero del palazzo e con tutte le attività messe in piedi in pieno periodo di vacanza. La forma di coinvolgimento più diffusa comunque resta il voto, indicato dal 51,3% degli intervistati.

0: privati seguono l'attivismo online, l'impegno per la rigenerazione urbana, il volontariato.
1: Ore di paura e poi lieto fine a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, dove sono state ritrovate, stanno bene, Domitilla e Benedetta Costanza, le sorelline di 8 e 12 anni di cui si erano perse le tracce da ieri sera. Le bambine sono state ritrovate in un negozio vicino casa dove hanno passato la notte, continuano però le indagini per chiarire i contorni di questa vicenda. A Milano e Lecco gli alberi cambiano colore troppo presto, chiome che si spengono, foglie che cadono come fosse novembre, un foliage fuori stagione che parla di cambiamento climatico e di un equilibrio naturale sempre più fragile. Monica Di Loreto.
2: In questi giorni chi passa nelle aree verdi di Milano se ne accorge subito. Gli alberi stanno cambiando colore troppo presto. Il fenomeno si vede nei parchi cittadini, nei giardini di quartiere, lungo i viali, chiome più leggere, foglie che cadono, prati segnati dalla siccità. Al Parco Nord l'anticipo è evidente. Foglie secche, rami che si spogliano, tappeti di giallo come se la stagione fredda fosse già iniziata. E lo stesso succede a Lecco, nei boschi intorno al lago del Segrino. Versanti dorati, macchie di rosso, alberi che hanno già perso parte della chioma. Le immagini del drone mostrano un paesaggio che sembra avanti di due mesi.
3: Qui alle mie spalle possiamo vedere un filare di ipocastagni piuttosto sofferente, le foglie sono in molti casi completamente disseccate, sono diventate marroni, e questa è indubbiamente una conseguenza del cambiamento climatico, cioè delle temperature elevate e della prolungata siccità.
2: Così, tra parchi cittadini e boschi del Segrino, si sta vivendo un autunno che non dovrebbe esserci. Un segnale chiaro della fatica degli alberi e del clima che cambia. Un foliage precoce, affascinante ma malinconico. Un autunno arrivato quando non era previsto.
1: Sul fronte sanitario l'allarme arriva dall'Africa. Organizzazione Mondiale della Sanità e Medici Senza Frontiere al lavoro per sviluppare vaccini specifici in grado di proteggere gli operatori sanitari in prima linea nell'emergenza Ebola. Maurizio Dischino.
4: Medici Senza Frontiere ha avviato oggi a Bunia, nella Repubblica Democratica del Congo, un importante studio sulla vaccinazione contro l'Ebola tra gli operatori sanitari in prima linea. Al momento non sono ancora disponibili i vaccini o trattamenti specifici per il virus Bundibugyo che ha scatenato la 17ª epidemia di Ebola, dichiarata ufficialmente il 15 maggio scorso. In 4 mesi 7.541 i casi confermati, di cui 3.639 morti, stando ai dati diffusi oggi dall'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica Congolese. Lo studio, iniziato in un centro di formazione per operatori sanitari gestito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, andrà avanti per 9-12 mesi, ha fatto sapere Medici Senza Frontiere. 3 mesi dedicati alla vaccinazione, almeno 6 mesi per seguire i 20.000 operatori in prima linea coinvolti nelle province congolesi di Ituri e Nord Kivu, aree particolarmente a rischio di esposizione al virus e fondamentali per la risposta all'epidemia. L'organizzazione umanitaria ha spiegato che sarà valutato l'effetto del già esistente vaccino Ervebo. Pur non essendo stato sviluppato per proteggere dal ceppo virale Bundibugyo, comunque i dati preliminari suggeriscono che possa offrire un certo grado di protezione contro il virus. Quindi, secondo Medici Senza Frontiere, potrebbe contribuire a ridurre i casi gravi di malattia e i decessi. Nel frattempo vanno avanti gli sviluppi di diversi vaccini specifici contro il Bundibugyo.
1: Ieri Papa Leone ha annunciato di voler aprire la causa di canonizzazione per Monsignor Luigi Digliegro. Allora riscopriamo la sua figura con Rita Salerno.
5: Non c'è carità senza giustizia, si legge sulla tomba che custodisce le spoglie di Don Luigi Digliegro, l'indimenticato direttore della Caritas diocesana di Roma, per il prete degli ultimi, morto il 12 ottobre 1997, inizia l'iter della causa di canonizzazione. Presbitero ricco di spiritualità e di senso pratico, era alieno dall'assistenzialismo e dalla carità basata sull'elemosina a favore di una giustizia sociale garantita da una rete. In una metropoli sempre più avviluppata da povertà ed emarginazione, il nome di Don Luigi è associato al famoso convegno sui mali di Roma nel 1974, appuntamento sulla responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di carità e di giustizia. Centri di ascolto, case alloggio, l'emporio della solidarietà,

0: sono tutte sue creature. Un impegno il suo al servizio dei diseredati e degli emarginati, per i quali si è speso fino all'ultimo istante di vita.
1: Il calcio italiano dice addio a Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter, della Nazionale, morto questa notte a 83 anni. Li avrebbe compiuti l'8 novembre. Mazzola ha scritto pagine di storia nerazzurra, protagonista degli anni d'oro dell'Inter di Elenio Herrera e della Nazionale campione d'Europa nel 1968. Vediamo allora il ritratto di Federico Plotti.
2: È stato un assoluto protagonista di una delle epoche d'oro del calcio italiano. Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, si è spento all'età di 83 anni. Figlio d'arte, il padre Valentino era il capitano del Grande Torino, quella squadra imbattibile cancellata da un incidente aereo sulla collina di Superga nel 1949. Gentleman in campo e fuori, simbolo di classe, stile e passione per questo sport. Nella sua carriera ha vestito una sola maglia, quella nerazzurra. 17 lunghe stagioni in cui ha vinto tutto, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, un titolo di capocannoniere in Serie A. E poi la Nazionale, il trionfo all'Europeo del 1968 e la mitica cavalcata al Mondiale del 1970 in Messico, interrotta in finale dal Brasile. In quel campionato del mondo è stato protagonista anche della celebre staffetta con Gianni Rivera, una questione che ha fatto discutere l'Italia intera per mesi e anni, nella straordinaria vittoria in semifinale con la Germania Ovest per 4-3. Nel fine settimana, minuto di silenzio in suo ricordo in tutti i campi, non solo di Serie A.
1: Con questo è tutto, ma prima di salutarvi vi lasciamo con le note del concerto di Cavalleria Rusticana che risuonano e illuminano il Teatro Greco di Catania, un trionfo monumentale di pubblico e di arte in occasione della stagione 2026 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra. Buona visione e buona serata.

0: Tra poco, su TV 2000, una delle storie più amate di sempre, la leggenda di un amore, Cinderella.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
3: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
2: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
3: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
4: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
5: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
6: Apritevi a una nuova filosofia
7: greca
6: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
7: bontà.
8: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
9: Che bel telefono!
10: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
11: e godersi la vita.
10: Brondi, chi parla?
12: Da quando ho scoperto Line Special Stance potrei scalare l'Everest!
13: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
14: Line Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
13: E ora si cambia marcia.
14: Line Specialist, speciali per te.
15: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
16: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
17: Corri da Penny! Solo venerdì 18 e sabato 19 settembre trovi le offerte shock. Un chilo di riso Roma a 1,49 euro. Due bottiglie da 1,75 litri di Pepsi a 1,98 euro.
18: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
19: Ci sono mattine più pesanti di altre.
20: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

0: I fratelli Grimm, Vostra Maestà.
1: Buongiorno, signori. Vi ringrazio di aver accettato il mio invito. Vi chiederete come mai a una persona della mia età venga in mente di convocare al suo cospetto degli autori di favole. Non è così?
2: La vostra missiva ci ha molto incuriositi, Altezza.
1: Trovo che la vostra collezione di racconti popolari sia magnifica, eccezionale.
2: Grazie.
1: Ma devo confessarvi di essere rimasta molto turbata dopo aver letto la vostra versione della storia di Cenerentola.
2: In effetti alcuni ritengono che la versione di Perrault, con la fata, la bacchetta magica e la zucca trasformata in carrozza, sia quella più veritiera.
3: Altri invece sostengono che la scarpetta fosse di pelliccia. C'è chi giura che fosse di vetro. Ebbene, suppongo che non lo sapremo mai.
2: Perdonate, Vostra Maestà. Posso chiedervi chi sia la fanciulla di quel ritratto? Trovo che sia di una bellezza straordinaria.
1: Si chiamava Danielle de Barbarac. E questa era la sua scarpetta.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nel mistero
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei
0: secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli,

0: cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma
0: liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega per noi.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e sempre e
0: per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, o Signore. E splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: Il Vangelo che stiamo per ascoltare è anche molto conosciuto perché è la parabola dei lavoratori che vengono mandati a lavorare nella vigna da un padrone che li sceglie in orari differenti e che li paga tutti allo stesso modo, che è il modo che aveva pattuito, quindi è un padrone giusto. La recriminazione di coloro che sono stati chiamati per primi rispetto a coloro che invece hanno lavorato poco perché chiamati all'ultimo momento assomiglia un po' alla recriminazione forse che abbiamo anche noi nei confronti di Dio ogni volta che ne critichiamo l'agire. E come facciamo a criticare l'agire di Dio? Con la lamentazione, quante volte magari ci lamentiamo della vita, di quello che abbiamo avuto, di quello che non abbiamo avuto, di quello che è andato bene, di quello che secondo noi è andato male. C'è un atteggiamento dentro di noi che è un po' quell'atteggiamento magari di amarezza che troppe volte inquina la nostra vita. Questo Vangelo viene a scoperchiare un po' questa non fiducia in Dio. Cioè, questi lavoratori in fondo vogliono insegnare al padrone come si fa il padrone, o meglio, cosa deve farne dei suoi beni. Anche noi, ogni volta che reputiamo sbagliata la nostra vita, in fondo diciamo a Dio che non ha saputo fare bene il suo mestiere di Dio. Ascoltiamo questo Vangelo invece con la docilità dei figli che sanno che Dio fa bene tutte le cose.
1: In quel tempo Gesù disse: Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: Andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.

Ci sono giustizie differenti. Nel modello classico noi conosciamo la giustizia degli equivalenti. Io ti do due e tu ricambi con due. E quindi, ecco, sono equivalenti e c'è questa giustizia che è quella che conosciamo bene. Poi c'è la giustizia sociale, cioè la giustizia che afferma che soggetti differenti devono essere trattati in maniera differente, perché trattare soggetti differenti in maniera uguale, egualitaria, sarebbe profonda ingiustizia. Ecco, questo Vangelo è un Vangelo che, se noi lo ascoltiamo con quella che è la prima forma di giustizia, che è quella che ci inabita normalmente, perché noi siamo quelli della giustizia, io ho lavorato così e voglio questo e l'altro, anche se ha una condizione differente dalla mia. Noi abbiamo un'idea di giustizia che troppe volte diventa una sorta di giustizialismo, quasi di vendetta. Non abbiamo l'idea della giustizia come quella di Dio, che assomiglia molto di più alla giustizia sociale. Dio conosce ciascuno di noi, conosce la nostra storia, conosce il nostro cuore, conosce ciò di cui davvero abbiamo bisogno e quindi dà a ciascuno ciò che è bene per ciascuno. E troppe volte noi pensiamo che siamo noi che abbiamo il diritto di decidere, di sapere quello che è bene per gli altri. Prima di entrare proprio nel Vangelo, io vorrei dirvi questo, che ci sono degli studi che raccontano come, studi molto seri, anche di premi Nobel, che raccontano come la soddisfazione personale non sia tanto legata alla posizione che io ho nei miei confronti. Per esempio, se io lavoro e mi è stato dato un aumento di stipendio di 100 euro, io sono molto contenta. Ma se al mio collega, che lavora vicino a me, gli è stato dato un aumento di 150 euro, sono giusti i miei 100 euro, sono giusti i 150 euro del mio collega, ma il mio livello di soddisfazione cala drasticamente. Perché? Perché io mi giudico in relazione all'altro, in relazione alla posizione che ho nei confronti dell'altro. È la felicità posizionale, cioè io sono felice in base alla relazione, alla posizione che io ho rispetto agli altri vicino a me. E perché? Perché noi siamo molto segnati dall'invidia. Spesso la nostra giustizia è la giustizia che si nutre di invidia, o meglio, è una invidia mascherata sapientemente da giustizia. E allora questa parabola che viene proclamata in tutte le chiese è una parabola che mette a nudo proprio il rischio di considerare l'altro un antagonista e di considerare noi stessi giudici del destino, della posizione altrui. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per trovare lavoratori per la sua vigna. E fin qui è una, cioè una cosa che accadeva quotidianamente intorno a Gesù. Si prendevano lavoratori a giornata, il padrone usciva, c'erano i lavoratori in fila che attendevano di essere scelti e quindi il padrone sceglieva. Chiaramente all'alba siamo in una regione di caldo torrido e quindi si cominciava a lavorare molto molto presto. Si accordò con loro per un denaro al giorno, erano i patti che venivano fatti quando venivano ingaggiati i lavoratori, e quindi questi lavoratori vanno, sanno che riceveranno alla fine della giornata un denaro e vanno a lavorare. Ma esce ancora questo padrone alle 9 del mattino, ne vide altri che erano disoccupati e ingaggia anche loro: andate, quello che è giusto ve lo darò. Capite perché ho iniziato con questa piccola trattazione sulla giustizia? Quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. E ancora a mezzogiorno, sono le varie fasi della via, a mezzogiorno, poi alle 3, esce ancora per prendere lavoratori a giornata.
uscito ancora verso le 5, cioè alle 5 la giornata era praticamente finita, però vide ancora delle persone in cerca di lavoro. Perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Dice, perché nessuno ci ha presi a giornata. Allora andate anche voi, ma la giornata ormai sta volgendo al termine, la giornata lavorativa. Quando fu sera, ecco che è il momento di fare i conti. Il padrone dice al suo fattore di chiamare tutti i lavoratori e di dare la paga dai primi agli ultimi. E comincia dagli ultimi, quelli che aveva ingaggiato alle 5 del pomeriggio. Ora, è chiaro che quando arrivano coloro che erano stati presi a giornata al mattino, è chiaro che si aspettavano un trattamento diverso, perché se è vero che avevano pattuito per un denaro, ma avendo visto che anche gli ultimi erano stati pagati allo stesso modo, mi viene da dire umanamente, cioè ciascuno di noi avrebbe pensato, io avrei pensato, ma magari mi darà di più perché io ho faticato più di loro. Indubbiamente non c'è nulla di male in questo ragionamento, anzi, ma anch'essi ricevettero un denaro ciascuno. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, perché questi hanno ricevuto quello che abbiamo ricevuto noi, ma noi abbiamo sopportato il caldo e loro no. Ma il padrone, eccola la risposta del padrone, che getta luce su quanto è accaduto, ma al tempo stesso pone una questione di conversione a ciascuno di noi. Amico, intanto li chiama amici coloro che mormorano contro di lui. E questo a me colpisce sempre ogni volta che ascolto questo Vangelo. Amico, è un po' come Gesù che è tornato vivo dai morti, chiama fratelli coloro che l'avevano tradito. Allora, amico, io non ti faccio torto. Perché non ti faccio torto? Perché ti ho dato quello che avevo pattuito. Prendi il tuo. La giustizia è dare a ciascuno il suo. E infatti questo operaio prende il suo, secondo la definizione della giustizia commutativa, si chiama così, dare a ciascuno il suo. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? La logica della giustizia di Dio è altra rispetto alla giustizia commutativa, c'è anche questa, ma è il suo che Dio conosce, che non è quello che conosciamo noi, cioè qual è il mio? Qual è oggi la necessità che ho? Qual è il mio per essere salvata? Dove mi trovo io oggi? Cioè, se io sono in preda ad un dolore che mi spinge

persona che vive un'altra situazione. Solo Dio conosce quello che c'è nel cuore. Quindi solo Dio sa, io oggi come posso essere da Lui salvata, e quindi una giustizia che è misericordiosamente potente nella mia vita oggi dove mi trovo. Io sono differente dall'altro, l'altro è differente da me. E quindi Dio agisce in maniera personale. La volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvati, scrive San Paolo a Timoteo. Questa è la volontà di Dio, ma c'è una strada per tutti. C'è una via unica e irripetibile per tutti. Questa è la giustizia di Dio. Dio sa trattarci da uguali, nel senso che tutti siamo figli, Dio non fa figli e figliastri, quindi c'è un criterio di uguaglianza, nel senso che siamo figli, siamo amati tutti, tutti amati fino alla follia da Dio perché ha dato suo figlio per noi, ma questo amore sa essere un amore personale. Qual è il nostro problema? E lo denuncia il padrone qui. Sei invidioso perché io sono buono? Ecco, il nostro problema è l'invidia. Quella questione posizionale di cui parlavo all'inizio. Noi ci misuriamo troppo spesso non in base alla carità e anche in base al mistero che è la storia dell'altro, ma noi misuriamo tutto troppo spesso a partire dall'invidia. Che cos'è l'invidia? San Tommaso d'Aquino ci aiuta con una definizione semplice. L'invidia è la tristezza per il bene altrui. Essere tristi perché l'altro ha dei beni, perché l'altro è buono, perché l'altro, ecco, sta facendo del bene, per dire. L'invidia per il bene altrui. Questo Vangelo allora viene a dire che Dio ha una strada per me, unica e irripetibile, perché conosce il mio cuore e viene anche a dirmi di avere un atteggiamento estremamente umile davanti al mistero che è l'altro. Dio provvede a me come provvede all'altro al modo che lui e solo lui sa. Questo mi deve bastare, non mi deve interessare l'orario nel quale ciascuno di noi è stato chiamato nella vigna del Signore. Sei tu forse invidioso delle cose mie, dice il padrone ai servi che si lamentano, l'invidia. Abbiamo detto è la tristezza del bene altrui ed è uno dei sette vizi capitali. Quindi nessuno dica io non sono invidioso, perché il fatto che l'invidia sia uno dei sette vizi capitali vuol dire che questi vizi appartengono ad ogni uomo e ad ogni donna. Quindi ognuno di noi è invidioso. Giotto ha voluto raffigurare l'invidia come uno dei sette vizi capitali in questa raffigurazione che noi troviamo nello zoccolo della parete destra della Cappella degli Scrovegni che si trova a Padova. Siamo intorno al 1305. Guardatela bene questa raffigurazione, questa donna. Giotto ha saputo cogliere alcune caratteristiche salienti del vizio dell'invidia. Prima di tutto non ha colori, è un po' grigia, perché questo è vero per ogni vizio capitale tende a toglierci la vita, a toglierci il colore, la grande vivacità dei colori di cui è fatta la nostra vita e ci rende un po' monotematici, ci rende grigi, ci imbruttisce, perché il peccato ci imbruttisce. È una donna anziana, non è una donna giovane, è una donna un po' avvizzita. Il peccato nella Sacra Scrittura è visto come un'esperienza di vecchiaia, non la vecchiaia dell'essere vecchi, ma di ciò che va verso la morte. In questo senso è visto il peccato, ciò che ti rende prossimo alla morte. Ha una borsa nella mano sinistra. Che cosa tiene in questa borsa l'invidia? Beh, l'invidia vuole accaparrare per sé, l'invidia, questa tristezza per i beni, per il bene altrui, è perché vuole possedere lei, vuole avere, non sopporta che la sua borsa sia vuota.
deve essere piena, la deve riempire con

i beni degli altri. Vedete le fiamme che la divorano dal basso? Ed è vero che l'invidia che si nutre di gelosia, per esempio, che l'invidia ci fa ardere, si dice anche, no? Arde di invidia. È un fuoco che consuma dall'interno e che spinge a volte a fare degli atti, delle azioni proprio anche terribili, perfino dei crimini. Quanti crimini sono mossi dall'invidia, dall'invidia degli affetti altrui, dei soldi degli altri, dei beni degli altri, della bellezza. È un fuoco che divora dall'interno e che tutto prende. Il viso di questa donna è deformato. Veramente, quando siamo preda della rabbia che magari è frutto dell'invidia, i tratti del volto si deformano, ma qui sono dei tratti molto particolari. Orecchie gigantesche, perché l'invidioso è sempre pronto a cogliere quello che c'è intorno a lui. Pensa che gli altri siano invidiosi allo stesso modo, che gli altri cerchino di tendergli tranelli, ha un grande sospetto nei confronti degli altri e quindi è sempre con le orecchie tese per captare quello che si muove intorno. E poi dalla bocca esce un grande serpente, c'è poco da fare. Cioè l'invidioso è qualcuno che deve sempre mettere zizzania. La lingua dell'invidioso è una lingua che vuole sussurrare, che vuole anche far sorgere dei sospetti, delle calunnie, dei dubbi. È la lingua velenosa, proprio la lingua del serpente, ed è una lingua che ritorna sugli occhi, acceca gli occhi di questa donna. L'invidia è cieca. Le parole velenose che sorgono da un cuore preso dall'invidia rendono la persona invidiosa cieca. Cieca di che cosa? Non riesce a vedere la bellezza che è e cerca sempre di rapire la bellezza degli altri. Ecco, poche volte noi confessiamo forse il peccato di invidia. Io mi auguro che questo Vangelo che lavorerà in questa settimana possa lavorare in noi per aiutarci a riconoscere quegli spazi che sono un po' colonizzati dall'invidia, per trasformarli in benevolenza, in generosità, in uno sguardo che sa vedere la bellezza dentro di sé e intorno a sé. Allora, questo è il compito di questa settimana, di questi giorni che verranno. Buona settimana a tutti.

0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
1: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
1: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
3: La lucevalgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
2: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
11: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario, una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro, lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
12: Ma se tutto possiamo cominciare con Gianni.